0: Raga, ma che è successo?
1: Un momento, sta ancora la canzone. Scusa, un attimo, D'Ambrese. Io non lo so, guarda. Un attimo solo. Dobbiamo arrivare al centro, all'epicentro, per capire che è successo. Allora, stiamo parlando stamattina di queste due bambine a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Due sorelline di 12 e 8 anni sono scomparse per circa 21 ore. Il padre ovviamente ha lanciato l'allarme, alla fine tutto a posto, tra virgolette, perché stavano facendo una challenge nella quale ragazzi e influencer si nascondono dentro negozi o magazzini cercando di rimanere lì tutta la notte senza essere scoperti. Fortunatamente poi sono state ritrovate queste bambine. Stiamo parlando di quello che può essere, no, il social, che può aiutare a farsi conoscere, ma anche pericolosissimo, ecco, per queste bambine, ma anche per i genitori. E la domanda che vi sto facendo è: qual è la cosa più stupida che avete fatto nella vostra vita semplicemente perché l'avevate vista sui social? La famosa challenge, una ricetta, un acquisto, un esperimento. Raccontateci tutto senza vergogna. Sentiamo un po' di vocali. Pronto?
2: Io ci provo da ben l'agno la mia partita show.
1: Sì.
2: Quando mi salvo,
1: è difficile vendere la gnora.
3: Sì.
1: E perché? Anch'io potevo essere un Pokémon, ragazzi. Ci somiglio tanto, no? Pikachu, pronto? Pikachu.
4: Allora, buongiorno, ma ricordo buono pure la challenge della carta igienica. Perché rompetto la sacca coppa scarpire.
1: Ah, perché palleggiavi?
5: I social, sì, hanno dato ti danneggiano, ma da un lato ti aiutano. Sì, cioè, hanno fatto il primo meccanico, mi devi lasciare il motorino, il sensore, il pulsante. Andò a cagnare un fusibile, è tutto cose buone. Mi regalano pure un fusibile.
1: Hai visto? No, ma ci sono delle situazioni, dei tutorial su YouTube che ti aiutano. ChatGPT, assolutamente sì, ma non bisogna esagerare, perché adesso ogni cosa si chiede a ChatGPT, anche un messaggio d'amore, no? Lo scrive chat e ti risponde il tuo amore sempre con un messaggio chiesto a ChatGPT. Ma non usciamo fuori tema, parliamo delle challenge che avete fatto anche voi o avete visto fare. Pronto?
6: Tutto senza vergogna.
7: Mangali, buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Pasquale da Marigliano.
1: Vai.
7: Mangali, io non l'ho mai fatto sti challenge, però tengo mio figlio, sì, che le fa tutte.

0: praticamente, sì, tutto quello che vede su
1: e non
0: TikTok
1: va bene, non va bene,
0: fa tutto cosa.
1: Cioè tutto?
0: E da partire dalle 24 ore in piscina, 24 ore chiusi in bagno,
1: no,
0: 24 ore in tuo garage.
1: Ma fai,
0: no, i denunci con
1: ma fai sul serio? No, devi togliere il cellulare immediatamente a tuo figlio. Adesso non so quanti anni ha, ma ragazzi, secondo me il problema è anche quello dei genitori, e mi metto anch'io, e attenzione, che lasciamo troppo liberi i nostri figli, perché magari ci danno fastidio, stanno con il cellulare a mano, ma come si fa? 24 ore chiuso da una parte, oppure 24 ore in una piscina, ma sono cose veramente molto serie e gravi. Fin quando è una challenge, che devi fare il balletto, devi mangiare, credo, una torta intera, e anche lì rischi di sederti sul bagno per 24 ore e poi finisce lì. Allora, la challenge più assurda, incredibile, che avete fatto, che avete visto fare, al 342 00 00 100. Poi c'è qualcosa che non c'entra con l'argomento, abbiamo giusto 30 secondi. Un amico mi scrive: Antonio, comunque la persona di prima non ha detto un'eresia, esiste davvero il babà senza testa, fanno parte di quei dolci diplomatici con la carta attorno, adesso non so se li vendono ancora in pasticceria, ma può darsi che l'amico li fa ancora. Ma davvero? Ma sono quelli in quell'involucro, come si chiamano, i babbarielli? Così? Che io adoravo, che in genere vendevano insieme alla pasta di mandorla, per intenderci. No, vabbè, allora esiste il babà senza, non detto così volgare, senza testa. Ecco, mi confermate? Potete dirmi anche questo tra poco nel pipistrello.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno

0: 139 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027 fino al 7 ottobre. Accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
1: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 di R5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quindi esiste il babà senza testa? Tra l'altro c'è un amico che mi ha scritto, Domenico, lo possiamo chiamare il babà decapitato? Non è male, è meno volgare rispetto a quel babà lì, spesso e volentieri poi lo si nomina, no? Ancora, Manganè, quelli non si chiamano babà, sono le cartucce di Maddalena. Ah, ok, le cartucce di Maddalena, quelli che ho menzionato poco fa, che sono così avvolti in un involucro di carta, e te lo sta dicendo un pasticcino di serie A. Ok, checco. Allora alziamo le mani, non si chiama babà decapitato. Nel frattempo ancora parliamo di challenge. Ne avete mai fatta una, quella stupida, quella assurda, o ne avete vista fare una? Vediamo, c'è un messaggio, dice: ho visto un video dove dicevano che lavare i fari della macchina con il dentifricio li fa tornare nuovi. L'ho visto anch'io questo, ho lucidato i fari per 2 ore, sono rimasti uguali, ma adesso la macchina ha l'alito fresco, e almeno quello non ci ho fatto usciato, come si suol dire, alla tua auto. Ho visto sui social che la buccia di banana fa brillare le scarpe. Ho provato, le scarpe brillavano. Ah, funziona? Funziona per davvero? Oh, devo provare con le bucce di banana? Non è che poi dopo scivoli? Ah no, perché tu, certo, non le puoi pulire sotto, solo sopra. Ho visto un video che diceva di mettere il sale nel caffè. No, questo no, per togliere l'amaro. Ho messo il sale, non era più amaro, era disgustoso. Ma stai scherzando? La cosa più disgustosa del mondo è il sale nel caffè. Pronto?
1: Magari mo veramente fai qua la macchina, l'alito preso. Abbia sai di da bombe le casse.
0: Ancora? Ma che c'entra? Ma quella è una challenge. Eccola qua. Allora lanciamo la challenge. Ok? Tutte le donne devono salire la bombola del gas sopra, se serve. Siccome io non ho più la bombola, è ancora presto per accendere la stufa a gas, adesso la stufa a pellet, ecco, mia moglie salirà a sacchette pellet. Più o meno pesa quanto la bombola, però è più comoda, perché è un po' più morbida, capito? Quindi la challenge sarà tutte le mogli, tutte le donne che salgono sopra dei pesi massimi. Oh, pronto?
2: Le bacchette delle batterie, una batteria.
0: Le batterie? Non ho capito, scusa, puoi ripetere un attimo? La cosa delle batterie.
2: Le bacchette delle batterie, una batteria.
0: No, allora chiamiamolo un attimo, Fabio, perché noi non possiamo essere ipocriti, dobbiamo sentire cosa ha detto. C'è una donna chiamata e non si capisce neanche quello che ha detto. Nel frattempo, Antonio, buongiorno. Premesso che questi ragazzi di oggi sono davvero bruciati, fanno cose assurde. Poi io mi chiedo, ma i genitori di questi bambini dove sono? Invece per ammazzare la noia ci inventavamo stupidaggini incredibili. Una volta con gli amici raccoglievamo con un fazzoletto la cacca dei cani da marciapiedi e la lanciavamo sui balconi. Ragazzi, però i tempi cambiano, no? Adesso si ha voglia di fare cretinate, però di postarle, di condividerle. Scusami, cosa hai detto? Non abbiamo capito.
2: È l'uovo che cade dentro di una padella e si apre, batte.
0: Cioè, aspetta, batte. Allora, sì. L'uovo cade nella padella e poi si apre?
2: Sì, quando, sì, si apre.
0: Quindi è una challenge, questa è una challenge. no, hai indovinato? Non lo so. Allora, tu fai questa cosa, la fai anche
2: sì,
0: te?
2: Tu rompi l'uovo, sì.
0: Tu rompi l'uovo e praticamente l'uovo poi cade nella padella, giusto?
2: Uovo fritto, sì, giusto.
0: Sì,
2: giusto.
0: Ecco, ok. Quindi questa grande novità, metti anche il sale sull'uovo, sì?
2: Perché bolle l'olio. Perché bolle.
0: Alla fine. Quindi praticamente l'uovo non lo fai alla coque, non lo fai sodo, prendi l'uovo e lo fai cadere nella padella con l'olio?
2: Sì. Sì, con l'olio bollente, sì. E fa le bollicine.
0: Ah, e fa le bollicine. Le bollicine come se parlasse poi, no? Sembra come se l'uovo possa parlare.
2: Bisogna allontanarsi un po', sennò schizza tutto.
0: Sennò schizza no, tutto.
2: Sono bruciata la pancia.
0: Beh, normale. Ma poi dopo te lo mangi oppure lo butti l'uovo?
2: No, me lo mangio.
0: Ah, hai provato a buttarlo? Ma quando lo mangi? La mattina, il pomeriggio o la sera?
2: È la sera.
0: Cioè lo friggi la mattina e te lo mangi la sera?
2: Sì.
0: Un uovo ti immagina?
2: Ah,
0: te lo riscaldi sempre nell'olio bollente?
2: No, va bene, nell'acqua per
0: tenere il grasso. Annaccia, nell'acqua. Ma scusa, l'acqua ma non è
2: bollente.
0: Ma questa è una challenge, quindi.
2: Sì, infatti.
0: Ma vorrei che stai sbagliata lui. Ma scusa, ma con chi stai parlando?
2: Ingrassare.
0: Ah, fa ingrassare, giustamente fa ingrassare.
2: No, c'è colesterol.
0: È colesterol che sale. Ma tu non sei italiana, giusto?
2: No, non sono italiana, sono dal Venezuela.
0: Ah, ma quanti anni hai?
2: Io 52.
0: Se
2: levato per 10 anni.
0: Ci ha morto. Ma di dove sei tu?
2: Io abito a Isernia.
0: A Isernia. Ma scusa, hai chiamato Kiss Kiss Napoli? Oppure hai sbagliato radio? Tu quale radio hai chiamato?
2: Kiss Kiss, io sento la radio sempre, sento voi al telefono.
0: Ma chi? Cioè chi?
2: Al telefonino.
0: Sì, a chi senti? Come ci chiamiamo noi?
2: Kiss Kiss.
0: No, io come speaker.
2: Kiss Kiss
0: Kiss, Kiss Italia. No,
2: no, io lo sento a tutti, ma non mi ricordo il nome.
0: Ne sei ingarrata uno. Cioè, no, dico tu adesso. Chi stai ascoltando? In quale radio? Kiss Kiss Napoli? Antonio Manganiello, no?
2: Kiss Kiss
0: no.
2: Napoli, sì, sì, sì.
0: Ah, quindi stai ascoltando me?
2: Sì, esatto.
0: Ma stai ascoltando anche che c'è una ragazza accanto a me anche?
2: Sì, sì.
0: Sì, devo sapere. Allora, cioè, questo crede che sta ascoltando Pippo Pelo, giusto?
2: E io uso i mezzi, sento sempre la radio, anche di pomeriggio.
0: Sì, e a chi senti di pomeriggio? Ti ricordi qualche nome?
2: Ma no, io amo la musica perché faccio una selezione buona, ma io faccio solo la musica vostra.
0: Ah, che bello! La musica più bella del mondo, l'ascolti solo qui. Va bene, probabilmente hai sbagliato, però è andata bene, mi fa piacere. Quindi sei di Isernia, io spesso e volentieri passo per Isernia, lo sai, spesso.
2: Ah sì,
0: sì, sì, sì.
2: Vabbè, Molise non esiste, però ci siamo.
0: Qualche volta mi venga a mangiare un bel uovo fritto da te,
2: vabbè.
0: Lo friggi la mattina e ci mangiamo la sera, va bene? Bello freddo. Come piace
2: carino,
0: a
2: noi.
0: Va bene, sì. T'abbraccio, okay. Sei simpaticissima. Okay. Ciao.
2: Un abbraccio.
0: Ciao. Baci e cheese, basta. Basta. Mamma roga, come è trasadizio, io non lo so. Ma secondo me hai sbagliato nome, sbagliato radio. Vabbè.

0: Giovanna.
1: Mangani, hanno ritrovato un po' bricca bracco, un numero di
0: stanza. Veramente, ma ha trovato lei a me.
2: Mangani, che se sta postigiando.
0: È vero, è vero, vai giù. Secondo...
1: Mangani, che se da fa male.
0: Che fa male.
1: Mangani, se sei manano, si ti sta sentendo
0: no.
1: Ai sacchetti per letto, salutaio stasera.
0: No, ragazzi, sta ascoltando mia moglie, si è fatta anche una risata, mi ha scritto, ma dove l'hai trovata? Ragazzi, mi ha trovato lei, è lei che ha inviato un messaggio, non si capiva
1: magari,
0: niente.
1: Mangani,
0: voglio andare a Disernia.
3: Pippo Pelo, dai venezuelani che lo ascoltano.
0: Ma aspetta.
3: E tu a Gigino Barbieri.
0: No. Allora, ha richiamato e stava ascoltando noi. Sono io che ho pensato, che ha sbagliato numero. Invece no, la venezuelana sta ascoltando noi e mi ha scritto anche grazie, ti abbraccio e ti bacio. Quindi voglio andare a Disernia. Voglio Isernia a Napoli. Pronto?
4: Raga,
0: ma qual è il problema? Ma quando? Ma raga, ma noi siamo una coppia aperta. Amore mio. A chi è che non piace la Venezuela?
2: Mi ha appena senduto Venezuela. Subito ti si buttato.
0: A me piacciono, ragazzi.
1: Mangani, batti in una casa.
0: Perché?
1: Era una mogliere che ti aspetta.
0: Ma che c'è?
1: Manganiellone bomberone.
5: Oh, andò, vedi che ha chiamato mogliere da mamma.
0: E cadì.
5: Hai te che a bombola non ce la fa la saggi.
0: Ma non abbiamo più la bombola a casa. Vi ho detto che abbiamo il pellet. È ancora presto, fa ancora caldo. Non esagerare. Ma tra l'altro, oggi riso e zucca, Antonio. Non lo so, tutti i giorni per punizione, riso e zucca. Comunque saluto la venezuelana che continua a inviare dei messaggi, dei bacini. Io convinto che avesse sbagliato numero e invece sta ascoltando proprio noi, come avete visto e sentito.
1: Una pellet, tu a pellet da Ulis
0: Fenè. Ma la vuoi smettere?
6: Mangani, una coppia aperta, che non gli dai, ma sta porta aperta.
0: No!
3: Mangani, ma fai come i picciariello, no? Per andare all'anzianità, se vuoi un coppia polacca, un coppia ucraina.
0: No, vabbè, perché ragazzi, ma voglio dire, ha chiamato, sono stato molto carino nell'ospitarla in diretta, non avevo capito quello che ha detto attraverso un WhatsApp e alla fine poi io convinto di fare la gag e convinto che lei mi avesse scambiato per un altro speaker sempre della nostra radio, la radio madre. Abbiamo qualche telefono, di nuovo lei? Può essere, veramente, pronto?
7: Buongiorno, magari hai pigliato un numero di
0: Cristo. Certo. Perché uovo tu, che vuoi fare?
7: quando vai a Isernia non fa niente.
0: Addirittura no, quando mai. Senti, ancora qualcuno che vuole dire qualcosa che riguarda la challenge? Oppure vogliamo parlare ora venezuelano fino alle 9? Pronto?
8: Pronto Antonio, buongiorno Francesco.
0: Francesco, buongiorno amico mio, trattami bene, ti prego, vai.
8: No, io ti tratto bene, se non ti ho saputo la povera signora Rachele devo far il tuo fritto.
0: Ah, boh, ma non ha detto niente di male. Questa, ma poi praticamente questa che fa? Frigge l'uovo la mattina e so mangia la sera. Ma non lo so. Ha senso? È ancora buono poi l'uovo fritto di sì? Secondo me sì, dai, ci sta. Pronto?
9: Anto, buongiorno, Umberto.
0: Oi, Umberto, hai sentito la venezuelana?
9: Anto, sì, sono la venezuelana. Anto, lo dire in Italia, tu rimani sotto i fili.
0: Addirittura, ma no, a Isernia, quanti chilometri sono da qui a Isernia? Che sono 200 chilometri, boh, più o meno. Si va a Isernia, si prende un caffè ad Isernia, tranquillamente con una venezuelana. Ragazzi, l'amicizia tra uomo e donna esiste. Qual è il problema? Adesso io potevo anche dire, vabbè, ciao, riattaccavo il telefono. Le cose si fanno alla luce del sole. Cioè, cane che abbaia, non morde. Pronto?
10: Ciao Antonio, io sono la...
0: No, non ci credo. Pronto? Di nuovo lei? Non si sente, mannaggia. Ma era di... Fabio, ma era di nuovo a Venezuela? No. Ancora qualcuno mi scrive, ma la venezuelana lo sa che non hai l'ascensore e la bombola la devi salire a piedi. Ma questo non porta la venezuelana la bombola. Cioè, alla fine io vado da lei, non è che viene lei a Cicciano. Poi queste cose le deve fare la moglie, cioè. Le altre donne extra non devono fare niente, devono vivere in un'oasi e non mi devono dire bule tra luce e l'acqua, rodole, fanno signor secondo piano, fa scorro l'acqua, coppo balcone a bascia e tuo figlio ha fatto questo e tu che pa, se no a che serve l'amante? L'amante serve solo per stare una mezz'ora senza problemi, senza pensieri, no? Apposta, cioè io purtroppo parlo troppo e troppo sinceramente. Adesso mettiamo un disco e poi torniamo, va?

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 €.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Pasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
2: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Signora, prende anche le olive?
5: Sì, ma olive granata.
6: Olive granata, metti in tavola.

0: dire, no? Stiamo parlando delle challenge, quelle che non dovete emulare assolutamente, quelle difficili, quelle complicate, quelle pericolose. Poi il balletto lo possiamo fare tranquillamente. E siete anche un po' gelosi, ecco, quello che dicono in genere sui social, ammiri, siete mariusi, perché io in qualche modo ho conquistato stamattina la simpatia di una donna venezuelana. Ha raccontato di questo uovo fritto, lo frigge al mattino, lo mangia la sera. E molti di voi che mi scrivono adesso, Rachele, adesso, ma che Rachele, che cosa? Che noi siamo alla radio, che è tutta fiction, che poi fondamentalmente siamo una coppia aperta. Io potrei anche andare a Isernia stamattina, mi metto in macchina. Quanti chilometri sono fino a Isernia? Che saranno? 170 chilometri da Napoli, vado lì, ci mangiamo un caffè, o meglio, ci mangiamo un uovo, l'uovo che fa proprio la venezuelana, l'uovo fritto, ci mangiamo insieme, non è un problema, ci beviamo un caffè e torno a Napoli. Ma qual è il problema? Cioè, mi state scrivendo, addirittura voglio la foto della venezuelana, ma non scherziamo ragazzi, ma sono cose private, la foto l'ho vista io, che abbiamo il WhatsApp qui. Oppure vieni a Isernia, sei mio ospite, andiamo a cercare questa signora, Patrizio. Ah, sei a Isernia, ma perché a cercare la signora? Ma la signora sta lì, sentiamo qualche vocale, ragazzi, siete esagerati.
1: Antonio, immagina sì, quella venezuelana sotto sta canzone potente in un locale cool, sì, a Isernia.
0: A Isernia, ci sono i locali cool.
2: Mangia l'ova da signora Isernia, l'ovo tu fa mattina e tu mangi la sera, ma arriva Nina, secondo me pigliano pari un prima.
0: Non lo so, questo. Tra l'altro lei mi scrive, mi chiamo Carolina. Ecco qua, ragazzi, non sto scherzando. Carolina mi ha scritto l'indirizzo. Allora, nome, cognome, indirizzo. C'è tutto, ho tutto, ragazzi. Ho tutto. Allora, Carolina, un attimo. No, da solo sono in difficoltà. Sono in difficoltà, un attimo solo che... Mi chiami l'avvocato Vigliotti? No, perché a questo punto io veramente sono un attimo basito, perché non so più cosa fare e come sbrogliare la matassa, se è una presa per i fondelli o se veramente... Allora, carissima Carolina, adesso ti chiamo perché io vorrei trovare qualcuno che mi dia una mano. Allora, Gianluca, buongiorno.
3: Che sta succedendo?
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Un attimo, buongiorno. Devo chiamare Carolina.
3: E chi è Carolina?
0: È una donna venezuelana, sì? Che mi ascolta.
3: Si chiama Carolina, già questo Carolina. Voglio dire.
0: Una venezuelana si può chiamare Carolina.
3: Sì, vabbè, mi sembra un po' strano.
0: Eccola qua, c'ho anche la foto. Dov'è?
3: Questa è la foto di Carolina.
0: Puoi intercedere un attimo? Questa è Carolina.
3: Ma scusa,
0: sì,
3: già ci hai parlato.
0: Che no, ci vuoi dire se posso andare già dopo.
3: Ma come?
0: Voglio a piano caffè e voglio mangiare l'uovo fritto.
3: O l'uovo fritto a...
0: Carolina frigge l'uovo la mattina e poi lo mangia la sera.
3: Sta buona sta Carolina.
0: No, vabbè, però non rispondo. Ma com'è? Carolina, ti sto chiamando.
3: Carolina.
0: È strano che non ci risponda.
3: Secondo me ha visto il tuo profilo Instagram.
0: Lo dici?
3: Sì,
0: però
4: sì?
0: Carolina.
4: Buongiorno.
0: Carolina, sì, scusami un secondo, buongiorno a te. Tu conosci anche l'avvocato? Io ho l'avvocato Vigliotti accanto a me, una persona di una cultura straordinaria. Vuoi spiegare un attimo?
3: Carolina, buongiorno. Buongiorno.
4: Sì, ciao, buongiorno.
3: Ciao Carolina.
0: Senti che voce, sì.
3: Scusami Carolina, perché stai interloquendo con questo ragazzo?
4: Sì,
3: con questo Antonello, no, questo Antonio Manganiello non è che sia proprio un...
0: Ma con me non sia che cosa? Io sono un malessere, sono un malessere. Sono un malessere!
3: Non è una persona normalissima, voglio segnalartelo, poi non so se tu vuoi proseguire in questa interlocuzione con Manganiello.
0: No, voglio l'uovo fritto, diglielo, voglio l'uovo fritto.
3: Che c'entra l'uovo fritto?
0: Lei fa l'uovo fritto la mattina e la sera lo mangia.
3: Come?
4: Prendo lei, caccio la padella e faccio l'uovo.
3: Tu cacci la padella?
0: Cioè fa l'uovo essa?
3: No, lei caccia la padella e poi fa l'uovo.
0: Ah, no, io capito, caccio l'uovo e poi...
3: No, che
0: non lo so.
3: Perché era una gallina che
0: ha detto caccia l'uovo.
3: Ma non ho capito, scusa, che c'entra? Scusami,
4: giustamente è freddo, salta l'olio.
0: Cioè, quando è freddo salta l'olio.
3: Salta l'olio. Ma scusa, non si salta in padella, quello si salta in padella.
0: Che cosa?
3: L'olio.
0: L'olio si salta in padella.
3: No,
4: fritto,
3: è l'uovo.
4: Fritto, lo faccio fritto.
3: Ma tu fai la frittatina, fai la frittatina o il tegamino?
4: No, faccio uso la padella grande perché ho paura
0: che frigge, cioè che schizza l'uovo.
3: Sì, ma schizza, ma l'uovo, l'uovo lo fai al tegamino
4: o olio.
3: Ma fai la frittatina dell'uovo o fai l'uovo quello là al tegamino?
0: Con l'occhio di bue,
3: con l'occhio di bue.
4: Cocco di bue.
3: Ok, cocco di bue.
0: Cocco di bue.
3: Il quindi, famoso cocco di bue.
0: Okay, senti, quindi, allora se veniamo io e Gianluca Vigliotti,
3: fai due uova al tegamino.
0: Fai due uova al tegamino.
3: È una a me, una
0: ma si fa un uovo, cioè fa
3: una a te, una a me, scusa,
4: sono pochi. Due di solito. Però vabbè,
3: due.
0: Due uova e basta.
3: Due uova a te. Scusa, ma perché
4: è
3: poi te lo mangi?
4: Uno solo questo.
3: Scusa Carolina, ma perché te lo mangi la sera poi l'uovo al tegamino?
4: È perché è pesante la mattina al lavoro in ufficio.
3: Scusa, non può fare direttamente a sera sto volte capito.
0: Appunto,
3: non capito. Scusa, non è che ci vuole molto tempo. Non ci vuole molto tempo, capito?
0: Perché ci vuole tanto tempo. Scusa, la mattina come fai colazione? Cosa mangi?
4: Un cornetto.
0: Ah, e poi si fa l'uovo per la sera.
3: Hai detto l'uovo in tuo cornetto.
0: Ma qua uovo in tuo cornetto? No, l'uovo lo mangio la sera. Tutte le sere l'uovo ti mangi?
4: Tutto. No, tre volte
0: a settimana. Tre volte a settimana. L'uovo è sano.
4: No, vabbè, lo faccio anche cotto. Nell'acqua bollito.
3: Cocco nell'acqua bollito.
0: Cioè, l'uovo sodo.
3: L'uovo sodo. Ma la frittatina di uovo, a me piace il filoscio, la frittatina con la mozzarella.
0: Piace da
3: buono,
0: il, allora portiamo un po' di mozzarella da Napoli.
3: Vuoi fare una frittatina, scusa?
4: Sì, vabbè, faccio anche il timballo, no?
0: Timballo di uovo
4: con la pasta
0: no, filoscio,
4: e butto
0: perché
4: l'uovo sodo dentro l'uovo e la mozzarella quadretta.
3: Ah, pastiera. No, casatiello.
0: O casatiello, bravo, casatiello. Sì.
3: Casatiello venezuelano, famosissimo.
4: No, voglio. con la pasta, si chiama timballo qua.
0: Il timballo di pasta.
3: Non capisci niente,
0: ma tu hai detto casatiello,
3: le pasta, non capisci niente.
0: Senti, allora, a che ora possiamo venire per assaggiare queste uova? Stasera, però, ovviamente, stasera.
4: Vabbè.
3: Ci vediamo al bivio tra Esernia e Campobasso.
0: Sì, sei sposata?
4: Tuo marito.
0: Ma noi non siamo gelosi, non ti preoccupare.
3: Ma come ti permetti di fare una cosa del genere?
0: Ma mangiare un uovo?
3: Sei un uomo sposato, ti permetti di andare a casa con una donna sposata? Ma
4: chilometri, meglio un casatiello, no?
0: Io ti porto il casatiello e tu ci dai le uova di Esernia.
3: No, tu sei un casatiello che fai là.
0: Ma mica c'è tuo marito in casa adesso?
4: C'è la gallina.
3: C'è pure la gallina.
0: Ah, c'è pure le galline.
3: Provi pure la gallina.
4: Poi vabbè.
3: E se no come fa le uova tutti i giorni?
4: Il contadino, no?
3: Ma le uova, la gallina del contadino. La gallina del contadino di Carolina che fa le uova del marito. Esatto.
0: Quindi cosa c'è? Anche le mucche, le galline.
3: Vabbè, basta, già fa il bar dello sport. Carolina, fatta a far l'uovo. Vai, Carolina, vai.
0: Allora ci vediamo. Oi, Carolì.
3: Chi è la mucca?
0: Chi è? È Carolì, la mucca Carolì.
3: No, io marito che te ne co...
0: No, basta.
3: Vai, ciao, ciao.
0: Salvo Boccia.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da parte di Riccardo Catopano. In apertura, un giovane di 23 anni è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco nell'area nord di Napoli durante un tentativo di rapina. Soccorso al CTO è stato sottoposto ad un intervento chirurgico nella notte e non sarebbe in pericolo di vita. Il ragazzo rimasto cosciente ha parlato con i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica ed il movente del ferimento. Ancora la cronaca, vermi ed insetti negli alimenti destinati ai minori. Sospeso un deposito alimentare a Caivano. I carabinieri insieme al NAS di Napoli, i servizi sociali del comune, hanno effettuato controlli in 5 strutture socio-assistenziali gestite dalla stessa cooperativa. Le irregolarità più gravi sono emerse durante le ispezioni in 2 strutture, disposte sanzioni per diverse migliaia di euro. Cambiamo argomento, Napoli si prepara alla 38esima America Cup da oggi a domenica nel Golfo Partenopeo, via alle regate preliminari che anticipano il grande appuntamento del 2027. In acqua 9 imbarcazioni AC40 e 6 team internazionali, tra cui Luna Rossa. Oggi le prove ufficiali, da domani le gare con la finale in programma domenica. Potrete seguire tutto su Radio Kiss Kiss Napoli con costanti collegamenti con i nostri inviati. Ieri intanto ho presentato il trofeo dell'America Scapa a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci. Presente anche il ministro dello sport Andrea Abodi.
8: Offre tante suggestioni, ma credo che li offra non soltanto il golfo, ma li offra la città, li offrono i napoletani, la loro simpatia, la loro capacità di accogliere, di partecipare, di essere parte integrante di un evento straordinario che ha attraversato i secoli. Se non fosse così, non sarebbe sopravvissuto dal 1851.
7: La chiusura ancora con lo sport, passiamo al calcio, proseguono gli allenamenti del Napoli a Castelvolturno durante la sosta. Coloro che non sono partiti per le nazionali restano agli ordini di Massimiliano Allegri per migliorare la condizione fisica. Ieri Marianucci ha svolto lavoro personalizzato in palestra in campo, Alisson, Meret e Spinazzola si sono allenati in palestra mentre Anghissà ha svolto terapie. Intanto il padron De Laurentiis, premiato dalla stampa estera, ha annunciato di essere molto vicino ad un accordo per la realizzazione del nuovo centro sportivo del club acqualiano.
9: Centro sportivo. Adesso finalmente noi a Qualiano abbiamo trovato 17 ettari e mezzo dove metteremo 10 campi di calcio e 7500 metri quadri tra uffici e spogliatoi per la prima squadra e per tutte le altre squadre giovanili, dalla primavera fino a quelli che hanno 12 anni.
7: Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi.

0: Buongiorno, ben arrivati amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli con Gianluca Vegliotti ai microfoni, con Fabio Esposito in cabina di regia che saluto ed è pronto come sempre per accogliere i vostri interventi allo 081 546 6873. È una giornata particolare, cominciano le manifestazioni ufficiali per la Coppa America, l'America's Cup, che ci accompagnerà in questo splendido fine settimana. Radio Kiss Kiss Napoli seguirà ovviamente l'evento con tutti i suoi appuntamenti, li potrete ovviamente seguire qui in radio. Voglio anche ricordarvi il numero dei vostri WhatsApp, ne stanno già arrivando tantissimi, al 342 00 00 100. Lo ricordo anche il numero dedicato per i vostri pezzi al Festival Bar dello Sport, ieri davvero scatenati. Mi sembra che abbiamo anche conservato, se non ricordo male, qualche pezzo che ieri non siamo riusciti a mandare in onda, anche se adesso li hanno rimandati i nostri amici Biagio da Scafati, Mauro Perfetto, insomma siamo a tutti. Voglio anche ricordare che oggi inizia la Nations League, l'Italia gioca domani, l'Italia di Mancini, l'esordio dell'Italia di Mancini, perché ci sono due giocatori del Napoli, c'è Vergara, c'è Di Lorenzo titolare sicuro. Su Vergara c'è un po' di incertezza, oggi ne sapremo di più nella conferenza stampa del CT Mancini. Sarebbe davvero bello un esordio di Vergara in nazionale. Stasera tra le partite più interessanti c'è un grande Olanda-Germania con l'esordio di Jürgen Klopp, il mitico Klopp alla guida della Germania. Ieri purtroppo l'Italia di volley negli europei ha perso in maniera incredibile a Torino contro la Finlandia, una vera sorpresa. C'era anche Antonio Conte a vedere la partita. E poi la notizia, tornando a noi, la notizia del giorno, e ovviamente sono le dichiarazioni del presidente De Laurentiis, ieri premiato dalla stampa estera a Roma, un premio alla carriera. Tra le tante cose, tantissime cose sulle quali si è soffermato, ovviamente la cosa che risalta in assoluto è quella di aver annunciato un accordo per il settore giovanile di terreni a Qualiano, e poi ovviamente ribadisce il suo pensiero sullo stadio nuovo e su quelle che sono, diciamo così, le accezioni un po' negative sullo stadio Maradona. Mi fermo qui. Allora buongiorno, sentiamo un po' di amici. La falegnameria di Casoria: se non andava via Gutierrez, Napoli con lui e Favasuli poteva essere tranquillo per 10 anni. Poi ci sono volevo fare i complimenti al presidente De Laurentiis, forza Napoli sempre città, Luigi da Mantova. Saluti a tutti dall'amico Marco Ballicu, che lo salutiamo. Francesco da Ferrara, e dobbiamo chiamare la signora Rachele per cercare di capire Manganello dove sta andando, non lo so. Ma quindi De Laurentiis deve spostare la prima pietra? Questa è una battuta del nostro amico che ci scrive. Spero che domani Vergara possa essere titolare in nazionale, ce lo scrive Martina da Napoli. Un saluto a Salvatore Piccolo Snyder. Gianlu, vogliamo aprire il bar anche stamattina? Sì, affollato, caro Massimo Pazzo, fortunatamente è sempre affollato. Buona frittatina a tutti da Enzo della gelateria di Rapallo, che scherza sulla telefonata che abbiamo prima fatto con l'amico Antonio Manganiello. Allora, che quel soggetto, sì, è vero, insomma, alcune critiche sono un po' meno chiacchiere, più fatti, meno conferenze, più cemento, ci scrivono i nostri amici per il presidente della Nazione. Allora cominciamo, l'argomento è interessante, voglio cercare di capire se questa volta può essere la volta buona, ce lo auguriamo davvero tutti. Antonio, vengo da te, buongiorno.
1: Avvocato, buongiorno.
0: Caro Antonio, buongiorno.
1: Avvocato,
0: a te.
1: Avvocato, io stamattina la chiamo perché le chiedo aiuto, le chiedo aiuto perché a lei, che è un grande comunicatore,
0: sì,
1: ha sempre fatto questo e ha,
0: sì,
1: lavorato anche nel calcio Napoli.
0: E
1: le dico la verità, io sono molto deluso dalle dichiarazioni di De Laurentiis.
0: Perché?
1: Su due punti. Il primo, sul discorso dello stadio,
0: sì,
1: perché tu non puoi, secondo me, a livello anche comunicativo, denigrare uno stadio e poi contestualmente oggi al tifoso chiedi, per dire, per una partita di Champions 150 euro. Quindi praticamente tu stai denigrando il luogo dove oggi fai commercializzi il tuo prodotto e chiedi al tuo cliente per pagare un costo quando nemmeno tu credi in quel posto che sia valido per quei costi. E quindi la trovo in incongruenza.
0: Poi, seconda cosa, vai.
1: Il secondo punto, avvocato, è quello degli ultras, avvocato. Sì. Io non capisco perché De Laurentiis 2 anni fa si è seduto con gli ultras, che oggi chiama tra virgolette camorristi, e poi tra virgolette facendoci degli accordi ed oggi...
0: No, comunque ha detto una inesattezza, perché bisogna stare attenti alle parole, no Antonio? Molto attenti alle parole che si dicono.
1: Assolutamente.
0: Non, quindi voglio dire, quello che tu hai detto non ha assolutamente chiamato camorristi, hai capito? Quindi ha fatto...
1: No, ha fatto
0: allora, bisogna stare attenti, Antonio, bisogna stare attenti, le parole pesano, le parole...
1: Allora ancora peggio, avvocato, ancora peggio se ha generalizzato, perché a questo punto faccia nomi e cognomi.
0: Va bene, comunque questo è il tuo pensiero, Antonio. Diciamo che le dichiarazioni di De Laurentiis, sei in disaccordo con le dichiarazioni di De Laurentiis.
1: Assolutamente.
0: E quindi hai chiamato come sempre.
1: Si è allontanando okay. Il napoletano dal Napoli.
0: Quindi hai come sempre manifestato in piena libertà il tuo pensiero. Ho soltanto puntualizzato quella che diciamo un'inesattezza, che bisogna stare attenti quando si dicono le cose. Anche ovviamente nel tuo interesse, e quindi hai espresso il tuo parere, così come lo continueranno a esprimere anche gli altri. E andiamo avanti, caro Antonio. C'è anche Massimiliano da Bacoli, che mi ha fatto morire con Manganiello con la signora Carolina. Ci sono più annunci di De Laurentiis sul centro sportivo. Poi Strato da Milano, secondo me ci sono troppe negatività intorno a questo Napoli, sempre Forza Napoli. Peppe Di Rosa da Qualiano, abito proprio dove il presidente vuole fare i campi di allenamento, prima della partita il presidente anche può venire anche a mangiare a casa mia, perché è non male. Pasquale Intravere di Bologna, per me questa dichiarazione De Laurentiis non è insomma attendibile, ragazzi, ma è una dichiarazione De Laurentiis, non è la prima che sentiamo, però è coerente, mi spiego. Lui continua a dire di voler fare lo stadio, adesso ha detto che ha una lettera di intenti firmati con la Kuwait, di voler fare lo stadio lì con sue forze. Ragazzi, ma noi non possiamo altro che ascoltare e registrare. Cioè, non è che possiamo dire no, non lo devi dire. Cioè, ognuno pensa e dice che cosa vuole fare. Poi Gianluca, tantissimi saluti a Fiorenzo dal Canada, ora a Tokyo per lavoro. Gianni Scotti, curva B15. Non Ignazio, è vero, è un po' di tempo che non si sente. Bravo, Antonio dall'Austria. Informazione di servizio. Sì, è vero, Giacinto Napoletano DOP, sto cercando di provvedere per capire che cosa succede. Vado avanti. Enzo da Varcaturo, se lei fosse presidente del Napoli, spenderebbe i soldi per la costruzione dello stadio, sapendo che un giorno o l'altro viene criticato, insultato, eccetera eccetera? Non ci meritiamo questo presidente. Allora, Enzo da Varcaturo, mi fai questa domanda, io non sono il presidente del Napoli, faccio però un ragionamento, e il ragionamento mi è stato anche un po'... Io ho visto i lavori per la riammodernamento e ristrutturazione dello stadio Maradona fatti dal comune di Napoli, che sono stati anche molto apprezzati anche dal ministro Abodi, che è qui in città per la America's Cup, e le dichiarazioni di 2 giorni fa portano ovviamente a una eleggibilità dello stadio Maradona per gli europei del 32. Quindi mi sembra, io non sono un tecnico, però mi sembra, se questo può servire a migliorare il Maradona, ma tanto di cappello, ma ben venga, siamo felicissimi. Ma altrettanto siamo felici se De Laurentiis riesce ad avere la grande forza, volontà, possibilità di fare lo stadio nuovo. Ma chi è che non piacerebbe uno stadio nuovo? Ragazzi, quello che stanno facendo col Manchester United è qualcosa di futuribile, meraviglioso. La ristrutturazione fatta al Santiago Bernabéu e al Madrid è una cosa quasi fantascientifica. Per carità di Dio, ma bisogna avere le possibilità per poter fare una cosa del genere, anche di realizzazione. Ragazzi, noi non possiamo fare altro che gli spettatori, non è che possiamo decidere cosa fare o cosa non fare. Allora, 1,5 miliardi per costruire lo stadio quest'anno, però non c'erano poi i soldi per acquistare 3 giocatori di spessore. Riccardo dall'Atalanta, ti ricordo però, Riccardo, che per esempio in Inghilterra il Tottenham, stiamo parlando di una squadra top, il Tottenham non so per quanti anni non ha fatto mercato per costruire lo stadio, e ha fatto uno stadio meraviglioso anche il Tottenham, quindi ha una scelta. La stessa cosa ha fatto l'Arsenal, la stessa cosa ha fatto l'Arsenal, e adesso guardate l'Arsenal dove sta arrivando, dove è arrivato. Ah, Domenico, vengo da te, buongiorno.
2: Buongiorno Giotti.
0: Amico mio, come stai?
2: Bene, Giotti.
0: Senti, Domenico, ma tu vieni a vedere la Coppa America?
2: No.
0: Ah, te la vedi in TV?
2: Sì.
0: Ah, va bene, ti piace? Ti piace quello che sta accadendo in città?
2: Giotti.
0: Sì, dimmi, caro.
2: A Napoli è bene a gennaio.
0: Il Napoli deve fare il mercato a gennaio, sì, probabilmente lo farà, insomma vedremo che cosa succede, le possibilità che ci sono. Chi vorresti comprare?
2: I nostri, i giochi.
0: Cosa? Non ho capito.
2: Rosso, Andorra.
0: Ah, non riesco. Ah, non lo sai ancora, grazie Fabio che mi ha dato una mano nella... nella sì, non lo sai ancora, vabbè, vediamo, dai, facciamo mercato a gennaio.
2: Messi,
0: no, ma Messi adesso fa la partita d'addio con l'Argentina, no, però insomma non sarebbe un bel sogno. Grazie, dimmi.
2: Allora, io posso salutare?
0: Sì, saluta, sì, certo Domenico, certo.
2: Io, a te, a Simona, a Fabio, tutti si sono... A domani alle 9, forse no, a domani alle 9.
0: Ciao Domenico, un abbraccio anche a te. Allora, stamattina, ragazzi, è fuori di ogni dubbio. È fuori di ogni dubbio, ma io non avevo assolutamente certezze, non c'erano proprio dubbi in merito, che le dichiarazioni della Renzi di ieri fossero, come sempre, divisorie. Cioè, non c'è dubbio, ogni volta che il presidente si esprime, poi a largo raggio, come ha fatto ieri, ci possono essere ovviamente delle varie sensazioni. Vincenzo Senior, sono sempre con il presidente, persona giusta e onesta, ci scrive. È un piacere ritrovare gli amici del bar. Oh, Paolo D'Aversa, bisogna dare fiducia a mister e a squadra, pazienza. Infine volevo dire al presidente che anche ad Aversa c'è un pezzo di terra, se lo vuole vedere. Ha nominato tutto l'Interland e poi ha scelto Qualiano. Inviterei a tutti i tifosi, prima di giudicare le parole del presidente, di ascoltare tutta l'intervista che dura 1 ora e 20, e poi si può comprendere cosa dice anche sulla questione Ultras. È vero, Tony Dagen, era quello che cercavo di far capire all'amico Antonio che aveva scritto. Sì, sono d'accordo con te, Enzo, la varcatura, bisogna essere spettatori, bisogna dire a De Laurentiis, Maria da Fuorigrotta, che lo stadio, definito ovviamente come lo definisce De Laurentiis, più volte ci ha giocato il miglior giocatore del mondo, e che se oggi può permettersi lo stadio anche grazie a Maradona. C'è anche Gianluca Dabarra, ti amo Domenico, sarà nostra forza. Il mio modesto parere, il presidente vuole costruire il nuovo stadio con investimenti anche privati e sponsor, durata dei lavori molti anni, lui però venderà prima, ma valuterà il club con uno stadio di proprietà, quindi costruisce soprattutto con i soldi dei privati. Parere mio, Angelo da Varcatura. Beh ragazzi, insomma, ognuno dà la sua interpretazione. Sentiamo Pasquale. Pasquale, buongiorno.
3: Buongiorno avvocato.
0: Ciao,
3: Pasquale del Regnano.
0: Ciao amico mio, buongiorno.
3: Ciao. Io chiamo sempre per parlare del calcio giocato, perché
0: sì.
3: A me
0: ma Pasquale, ognuno può esprimere il suo parere, sai, il bar si entra e si chiede quello che vuole.
3: Certamente. Allora, io spero che questa sosta faccia bene alla squadra, perché ho molti pensieri, c'è qualcosa che non va, che ancora non ho capito.
0: Quella di...
3: allenatore, che sono i giocatori esausti dall'anno scorso, spremuti. Se, indubbiamente, senza offesa a qualcuno, ma qualcuno non è da Napoli, deve andare per forza via. Magari giocherà nel Barcellona, giocherà dove vuole, ma non è da Napoli, non può giocare a Napoli. Quindi chiaramente si deve fare qualcosa, perché 6 punti in così poche partite vuol dire che
0: sette.
3: Noi per lo scudetto, sette. Ma usciremo da tutte le coppe.
0: Speriamo di no, Pasquale, speriamo di no. Che poi
3: dico, sicuramente usciremo fuori da tutte le... cioè, quindi si deve fare qualcosa.
0: Adesso non puoi fare nulla. Adesso non puoi fare nulla. Questo
3: che non va, non sì. Lo so. Non lo so quello che sta succedendo.
0: C'è qualche cosa che non va, come diceva il nostro amico Vasco Rossi. Però quello che voglio dirti è che gli interventi che probabilmente abbiamo letto per un'estate intera, probabilmente Napoli avrebbe voluto fare sul mercato, non è riuscito a farlo perché c'era questo problema maledetto delle liste. E Quindi il mercato è stato veramente impantanato sotto questo aspetto.
3: Però il Napoli non lo so, ma si vede troppo bene, perché le altre squadre, tipo quelle più famose, non hanno tutto questo, fanno mercato.
0: E ho capito, ma perché hanno spazio nelle liste, il Napoli non ne aveva troppo giocatori. Ti ricordi la dichiarazione di De Laurentiis a proposito di dichiarazione del presidente, che aveva 45 giocatori?
3: Ha fatto questo errore di accumulare tutti questi calciatori.
0: Probabilmente è stato un mercato negli ultimi anni, non solo nell'ultimo anno, negli ultimi anni in entrata, un po' in eccesso da un punto di vista proprio di numero di giocatori, che poi non sono riusciti a essere piazzati in altre situazioni. Pasquale, vediamo, speriamo bene. Ti abbraccio. Ciro Montefusco, il campo acqualiano, no, non mi piace, veramente è triste. Però Ciro, ci sono delle accezioni nei confronti di Lucca e Noah Lang che non, forse non sono neanche da bar, no Ciro? Mi dispiace, non posso leggere quello che tu hai scritto. Tutti i direttori sportivi, tutti i talent scout, tutti i commercialisti, basta polemizzare, abbiamo bisogno di positività, non ci dimentichiamo che siamo tifosi, sosteniamo la squadra. Dario Stefanelli, poi speriamo che delle nazionali non torni nessuno infortunato, Ted dalla Scozia, mamma mia. Buongiorno, perché del sacrosanto rigore negatoci contro la Fiorentina non se ne è parlato in nessun emittente, ma solo la RAI? Mentre invece il gol di De Bruyne a Genova se ne è fatto un caso nazionale. Bruno Amabile, il caso di De Bruyne è stato il primo della new wave del modo di arbitrare sotto la direzione di Orsato, e quindi ha fatto molto scalpore. E poi, voglio dire, il fallo della Fiorentina, hai visto che è successo a Juve-Atalanta, eccetera. Insomma, credo che stiamo andando un po' oltre per l'annientamento clamoroso proprio del VAR, ma l'inserimento di queste nuove tecnologie, insomma, sembra colpire poco la direzione arbitrale. Eccomi, Gaetano da Pomezia, buongiorno a te, grazie per i complimenti. Forte da Maurizio dei Ponti Rossi, che ci saluta. Prendere decisioni è sempre difficile, fare un progetto che accontenta tutti è un progetto che fallisce. Lino da Torre Annunziata, da filosofo. Roberto, vengo da te, buongiorno.
4: Ciao Gianluca, ciao a tutti anche gli amici del bar. Se fossi stato presente avrei interloquito con l'amico che ha parlato per primo e che ha detto cose interessanti, ma che purtroppo a volte vengono fuorviate, ma non per colpa di chi di noi utenti, ma spesso per come vengono propalate dai mezzi, perché anch'io sono rimasto molto colpito dal titolo. Poi mi sono andato a leggere prima
0: e soprattutto a sentire.

0: in più genericamente faceva riferimento a che non era più accettabile che ci fossero gruppi ACAB, che dobbiamo sapere cosa significa quell'acronimo, che è esattamente. E quindi non ha mai colpito, non ha mai parlato dei gruppi organizzati, di tifosi che rappresentano zone, assolutamente. Poi per quanto riguarda i prezzi, oggettivamente è vero, ma noi dobbiamo ricordarci che mentre Inter o Milano, o la stessa Roma, adesso che lo inizierà, possono fare 10 milioni di incasso a partita, noi con uno stadio di 55.000 spettatori e con un settore ospiti spesso vuoto, che non viene dato ai tifosi dei cittadini locali, non riusciamo neanche a arrivare a...
1: Sì, perché è molto ampio, sono oltre 3.500 posti. No, quello che voglio dirti, ti aggiungo che sul mancato asset stadio ci ha fatto un discorso un anno scorso molto interessante Tommaso Bianchini, lo ricorderete, no? Il direttore dell'area business del Calcio Napoli, e dice: a Napoli mancano gli introiti dello stadio, cioè voglio dire, certo, è un dato di fatto oggettivo.
0: Quindi servizi, quelli danno i soldi.
1: Ma ripeto, ribadisco, è legittimo che De Laurentiis, auspichiamo che De Laurentiis il Calcio Napoli faccia lo stadio, assolutamente, saremo le persone più felici del mondo, ma
0: con 75.000 spettatori tu puoi anche mettere ci sono, magari molto in alto, terzo anello verde sopra eccetera, posti a prezzi
1: 120 skybox
0: a prezzi molto più popolari, e sono sicuro che è vero, anche perché i prezzi dei biglietti della Champions ci sono, vengono non diciamo imposti, ma ci sono dei parametri che la stessa UEFA dà. La terza e ultima cosa, mi permetti,
1: vai veloce,
0: di essere,
1: vai.
0: Cioè, la terza e ultima cosa è la questione del centro sportivo. Ora io vorrei ricordare a tutti gli amici, perché è un dato e forse più emblematico, che Catania c'ha uno dei più bei centri sportivi italiani, e però il Catania per fare quel centro sportivo, andate a vedere adesso in quale categoria gioca, non sarà mai
1: infatti è un
0: Napoli.
1: È così.
0: Ma centro sportivo e mercato sono in contraddizione, in competizione, soprattutto quando dietro non hai asset.
1: Non hai casa madre che ti copre le perdite di bilanci, come succede alla Juve, dai.
0: Devi stare all'interno dei parametri UEFA e così. L'altro puoi fare anche un po' come cavolo ti pare. Ecco, mi permetto all'amico, ma veramente con il cuore male, mi piacerebbe fargli vedere anche le carte in alcuni casi che abbiamo. Grazie.
1: Ciao Roberto, ciao, grazie del contributo. Marcello da Beirut, il nostro amico: investire in un nuovo stadio significa aumentare il valore finanziario futuro, ci vuole un po' di ottimismo in questa operazione imprenditoriale, facciamo lavorare Allegri senza crocifiggerlo con pregiudizio. Allora, avvocato, buongiorno. Tutti nello screditare Luca Lang. Come vorrei che una giornata tipo Napoli-Frosinone, Højlund, febbre, Luca gioca titolare, 2 gol. Saluti Salvatore, chissà. 43 anni, ho deciso di iniziare a studiare fisioterapia qui in Inghilterra. Non sarà facile alla mia età, ma volevo ringraziarti per la piacevole compagnia che ci fai ogni mattina prima di andare all'università. Ma che bello, grazie Luigi da Shefford, bella questo messaggio. Sono stato fortunato io nel leggere, ti faccio in bocca al lupo per questa splendida tua iniziativa. Ciao Luigi, chiamaci e scrivici quando puoi. Maurizio da Scafati: certo che per valorizzare gli attaccanti come Luca Lang penso che il gioco di Allegri sia il meno appropriato, davanti siamo spuntati. Salvatore da Versa: come si fa dopo 5 partite a essere così critici? Tanto da dire che quest'anno il Napoli non si qualifica neanche in Europa. Cosa dovrebbe dire i tifosi del Tottenham? Quest'anno 400 milioni spesi sul mercato, Liverpool 600 milioni, eccetera, eccetera. Ragazzi. Michele, buongiorno.
2: Avvocato, buongiorno, sono Michele da Piacenza.
1: Grande Michele, buongiorno a te.
2: Avvocato, io lo so che questo è un bar ed è chiaramente ci entrano tutti, ma cioè, vorrei mettere a posto le cose. Come mai il Napoli non ha vinto tutte le partite fino adesso? Ma com'è possibile?
1: Ho capito, scusi Michele, Napoli come mai non ha vinto?
2: Sì, non ha vinto tutte le partite, sentite questa telefonata, avvocato.
1: Non ha vinto tutte le partite. Scusami,
2: com'è possibile?
1: Non avevo colto.
2: Ma com'è possibile non aver fatto la campagna acquisti? Ma dove vivono i tifosi del Napoli? Io me lo chiedo a volte, ma anche al club di Piacenza, faccio delle litigate. Allora, ha dovuto vendere, come diceva anche lei, ma poi avete visto le partite, cari miei colleghi tifosi del Napoli, con l'Inter? meritavamo di perdere? Penso di no.
1: Siamo stati sfortunati. Là siamo stati sfortunati.
2: No, con la

0: Fiorentina, meritavamo di vincere? Sì, cioè alla fine con l'Arsenal abbiamo fatto un partitone con quello squadrone lì. Ma noi abbiamo fatto, avvocato, la bocca buona. Noi se andiamo a Torino con la Juve e pareggiamo, siamo arrabbiati. Ma una volta andare a Torino e pareggiare era come una vittoria.
1: Sì, oddio, su questo aspetto io sono assolutamente d'accordo con quello che stai dicendo. Su questo aspetto mi piace invece il fatto di essere rammaricato di non vincere a Torino, cioè nel senso che c'è una crescita, no? C'è uno step avanti, quindi sotto questo aspetto mi piace andarcela a giocare con chiunque da qualche anno a questa parte. Resta il fatto che però sul giudizio di queste cinque partite regna purtroppo sovrano il risultato e non tanto le prestazioni che non ci hanno premiato.
0: Forse, dottor Vigliotti, qualcuno dimentica che 8 infortuni,
1: non abbiamo ricordato.
0: Toglieteli all'Inter, al Milan, alla Juve, al Como, alla Roma, e vediamo come
1: li abbiamo ricordati. Anche la Juve quest'anno, dobbiamo essere onesti, perderlo da te.
0: E anche gli altri non è che ci hanno aiutato più di tanto, perché se uno trascina a terra Hollywood in quel modo, l'arbitro finta di non vedere.
1: Cambiate le regole, non danno più rigori sotto questo aspetto, hai visto? Anche in altre squadre. Grazie Michele, salutami gli amici del club di Piacenza che non sento da un po', saluto anche Federico da Pordenone. Le parole di Laurentiis arrivano nel momento in cui bisogna alleggerire la pressione sulla squadra per i mancati risultati e spostare l'attenzione altrove da una lettura diversa. Saluto anche l'amico avvocato Vincenzo Naccarato che nel traffico della tangenziale che ci sta seguendo, lo abbraccio forte. Grazie Fabio Esposito, fermiamoci dopo questa prima parte clamorosa del Bar dello Sport, tra pochissimo.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300. Socomnuova.com.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
3: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi. L'alta pasticceria.
5: La più dolce delle tradizioni. Le delizie al limone. Pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
4: Sal de Riso. Solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
7: Siamo tornati in diretta, amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli, con Gianluca Vigliotti ai microfoni, con Fabiolino Esposito che in cabina di regia mi segnala già la presenza di Raffaele Di Lello allo 081-546-6873. Ed è fuori di ogni dubbio e indiscutibile che le dichiarazioni ieri rilasciate da De Laurentiis alla stampa estera a Roma, un premio alla carriera che gli è stato consegnato, abbiano fatto rumore, abbiano fatto scalpore, abbiano diviso ovviamente i vari pensieri, le varie situazioni tra il centro sportivo nuovo che si vorrebbe costruire a Qualiano, lo stadio nuovo zona Napoli Est con lettera di intenti alla Kuwait, con Cardinale, con la tifoseria, con di tutto di più. Ha parlato un'ora e venti, immaginate. Vi invito ad andare a seguire chi ha la possibilità l'intervista, anche per cogliere nei dettagli ovviamente alcune dichiarazioni. Oh, facciamo gli auguri al presidente del club Napoli Marigliano, si chiama Francesco Mercadante, tutti i suoi amici mi hanno scritto, lo facciamo molto volentieri. Le parole di Allegri: non dobbiamo essere contenti del pareggio, credo siano un richiamo alla squadra, probabilmente ci sono degli scontenti che non si impegnano al massimo, a gennaio sarebbe meglio mandare qualche insofferente via, vedremo il mercato, caro Roberto da Casoria. Quando iniziano i lavori al Maradona? Credo abbastanza presto, almeno il cronoprogramma del Comune di Napoli ricordo che dovrebbe iniziare. Oh, Mister X ci ha mandato una canzone alle 9:15. Fabiolino, sempre attento, avrà inserito anche la canzone di Mister X. E poi tanti auguri di buon compleanno. Ah, questa l'abbiamo già letto. Allora vado da Raffaele. Raffaele, buongiorno.
8: Gianluca. Sì, forza Napoli, sempre
7: amico mio, buongiorno.
8: Ma io dico una cosa, no?
7: Prego.
8: Oggi, se non puntiamo sui giovani,
7: sì.
8: Un giocatore discreto costa 25-30 milioni di euro.
7: Vero.
8: Vogliono dai 3-4 milioni di euro di ingaggio all'anno.
7: Ma tu vuoi fare un campionato? Vuoi fare una squadra solo e tutta di giovani?
8: Allora, fare una squadra equilibrata con 3-4 senatori. E poi i giovani. Tipo Favasuri, che si comprano a 6-7 milioni di euro,
7: anche
8: dove
7: meno.
8: L'ingaggio è sopportabile.
7: Sì.
8: Io non vedo altra strada, Gianluca.
7: Ok. No, ho capito.
8: Volevo sentire il tuo parere, sì, in merito, capito? Visto che sei un addetto ai lavori.
7: No, ma figurati, io sui giovani. Il discorso è che quando il Napoli ha cambiato tipologia di investimento nel mercato, no? Guarda caso con l'arrivo di Conte, cambia e va a prendere giocatori, diciamo, strutturati, già fatti, una sorta di, non voglio dire di usato sicuro, ma giocatori, insomma, questo mercato molto dispendioso ti ha portato alcuni risultati. Cosa succede? Che se il livello prestazionale di questi giocatori sui quali tu hai puntato non è più all'altezza, fai fatica poi ovviamente a cambiare. Il mercato di oggi del Napoli in uscita è stato un mercato bloccato. Non hai ceduto Nualanga, non hai ceduto Lucca, che probabilmente avresti voluto cedere, immagino, non hai ceduto Milinkovic-Savic, e insomma, e quindi restano questi giocatori e probabilmente non hanno la stessa le stesse forze, non sono riusciti a fare quello che hanno fatto negli altri quattro anni precedenti, dove Napoli vince due scudetti, vince una
8: Supercoppa.
7: Quello che ci si aspettava. Adesso tu devi cambiare, allora prendi Alisson Santos, poi hai preso Giovane, poi adesso hai preso Favasuli, poi fortunatamente è venuto fuori Vergara, speriamo che continui a fare bene Ambrosino a Modena, insomma. E Napoli dovrà ripetere poi piano piano quello.
8: Ma Rao, bravo.
7: C'è anche
8: Pereira, sono giocatori che Pereira, se li facciamo giocare diventano qualcuno, secondo me.
7: Ho capito, ma li puoi far giocare tutti insieme? Li puoi far giocare tutti insieme?
8: Bisogna avere coraggio, Gianlu, avere grande coraggio.
7: Grazie, Raffaele. Ti abbraccio. Va bene l'ottimismo. È molto lungo questo messaggio. Paragonare il Napoli con il Catania per fatturato, bacino di utenza mondiale, quantità. Stellantis può fallire se apre un centro di produzione sbagliato, eccetera. L'amico Roberto sarà anche preparato, ma troppo filo societario. Il fatto che Napoli non abbia una cantera ad un centro sportivo è una brutta figura, ce lo scrive Vincenzo. Ho un po' accorciato, Vincenzo. Io credo che però il paragone con il Catania non era sulla società, attenzione, stiamo parlando del centro sportivo. Allora facciamo il paragone con la Fiorentina, va bene? Facciamo il paragone con quello che è stato costruito, il Villa Park, che è una cosa, è un gioiello spaziale, va bene? Il Villa Park a Firenze è un gioiello spaziale, va detto in maniera molto serena, per carità. Poi, Bondi, non servono né giovani né senatori, servono calciatori con fame e non fama, ci scrive Antonio. Hai sentito il presidente del Besiktas riguardo italiano, ha ringraziato De Laurentiis per non averglielo fatto prendere, sì, alla fine sappiamo che il Napoli era anche su italiano, ma ha prevalso poi la scelta di Allegri, lo sappiamo perfettamente. Ho ascoltato il discorso di De Laurentiis, sono molto deluso, abito a San Sebastiano al Vesuvio, è uno dei pochi paesi della provincia in cui lui non vorrebbe ancora costruire lo stadio, lo vogliamo anche noi. Ciao magari che... Lello, buongiorno.
9: Buongiorno avvocato, Lello da Padova.
7: Ciao Lello.
9: Tutti i ragazzi del Bar dello Sport, bravo. I nuovi e i nonni e Domenico.
7: I nonni, tutti quanti. Vabbè,
9: avvocato, una domanda.
7: Sì, caro.
9: Dimmi. Lei a conoscenza del calcio Napoli e degli anni che ha frequentato anche gli spogliatori del calcio,
7: come no?
9: Napoli.
7: Certo.
9: Io le volevo chiedere questo. Per lei è giusto che De Laurenti si punta a realizzare questo nuovo stadio?
7: Sì.
9: Perché io voglio dire, abbiamo le nostre basi e le nostre storie. Cioè adesso portare la società in un'altra situazione, in un altro ambiente, secondo può
7: arrivare. Ma guarda, anche Castelvolturno non è al centro di Napoli, voglio dirtelo.
9: No, vabbè, ma quello lì è dove naturalmente, come il centro Paradiso, che c'era poi anche il campo Adagnano, all'epoca dove il Napoli si allenava, ma io sto parlando dello stadio. Cioè, per lei è giusto che il Napoli si trasferisca in un altro luogo?
7: Ma
9: un altro
7: non è questo. No, un momento, no? Lello, credo che la domanda non sia stata posta nel migliore dei modi, ma però vengo incontro al tuo pensiero. Il Napoli ha Napoli, la città, ha uno stadio dal 1959-60 che è lo stadio San Paolo, ora Maradona, va bene. Su questo Maradona ovviamente non è, stiamo parlando già di 60 dispari anni, quindi non è, voglio dire, proprio una cosa freschissima. Sono stati fatti degli interventi. Adesso sono stati fatti, dopo l'Universiadi, in previsione degli europei del 32, ci saranno ulteriori interventi migliorativi nel tentativo di metterlo ancora più a modernizzarlo. Benissimo. Ma se De Laurentiis oppure Fabio Esposito domani mattina decide di costruire un campo nuovo che sarà a Napoli Est, a Napoli Ovest, a Nord, a Sud, eccetera, ma io non posso altro che essere contento. Ma che c'entra trasferire? Cioè, voglio dire, uno stadio, ma tu vatti a vedere lo stadio che sta costruendo il Manchester United. Ma tu l'hai visto o non l'hai visto? L'hai da Padova?
9: No, io l'ho visto, no. Il problema non è lo stadio, è la città di che. si trova spogliato di una di
7: ma
9: una
7: quale spogliato?
9: Va via.
7: Ma quale spogliato? Ma dove va via? Scusami, Napoli Est dove sta? A Torino? Dove sta?
9: No, ma andare l'aggiungere, faccio l'esempio, lui ha detto io ho trovato i terreni e Qualiano, io fra due anni vi porto lo stadio.
7: Ma no, Qualiano è il centro sportivo, non è lo stadio.
9: Sì,
7: lei...
9: No, però io faccio l'esempio, io ho detto l'esempio, no, che lui va a fare, quindi fa lo stadio a Qualiano. Poi...
7: Ma non lo fa lo stadio a Qualiano, scusa, perché
9: lo
7: deve...
9: Non so, fa il centro sportivo, io ho detto l'esempio che se lui farebbe anche là lo stadio, no, che lui tutto l'altro, la squadra cioè la città si trova spogliata.
7: Vabbè. Lo so, Lello, vedremo che cosa succede. T'abbraccio, Lello, grazie, ma non è così, metti un po' le idee in chiaro. Fermiamoci un attimo, dai, che stamattina è l'argomento stadio, ma era normale che fosse così, ragazzi, non c'erano dubbi alcuni. Però intanto sentiamo se anche le canzoni del Festival Bar dello Sport vanno sullo stadio. Vai, Fabio Sport.
10: Festival Bar dello Sport.

0: Grande Biagio, grazie per il
1: Scavati.
0: Grande Biagio per il pensiero.
2: Attenzione. Carissimo signor Nations League.
0: Chi è? Nations League.
2: Abbiamo ricevuto con attenzione.
0: Sempre sul pezzo.
2: Il nuovo calendario della sua competizione.
0: Sì. Olanda, Germania. Italia, Turchia. Italia, Belgio.
2: Da dirle.
0: Italia, Belgio.

0: muri. E se io n'avessi a morì, ca, voglio tornare. Forza la presente!
1: Grande Mister X! Eccolo qui! Napoleamore, come fa Mauro Perfetto.

0: perfetto, ti ringraziamo. Bello, bello il Festival Bar di oggi, con Biagio che ha voluto regalarci un pezzo tutto per noi e con tutti gli altri amici, anche Mister X, molto bello. C'è Filippo arrabbiatissimo, il nostro amico Filippo, che dice: anche il presidente del Tottenham deve ringraziare De Laurentiis che non ha preso a De Zerbi, il fenomeno che parla soltanto di italiano e non di De Zerbi. Insomma, arrabbiato per l'amico di prima che ricordava solo di italiano. Vorrei sapere un'opinione, se vedete per passare una società più importante ti chiedono anche chi è questo? Un'opinione. Ah, ma la squadra del Napoli quest'anno ha salutato Elmas, Guterres, Guanghesus, Lukaku. Il resto si è invecchiato in un anno, ha preso Papasuri, Badashil. Ma veramente dobbiamo dire che Allegri è la rosa più forte? Però l'ha detto lui, Ha detto Allegri che la rosa è forte. Attenzione, su questo dobbiamo registrare. Grande Biagio da Scafati. I pezzi non vanno fatti non con l'intelligenza artificiale. Siate autentici come Federico 49, Salvatore da Cagliari. Io ripeto, noi l'intelligenza artificiale l'accettiamo, ci divertiamo anche perché i pezzi costruiti sono davvero molto belli. Attenzione, attenzione, vediamo come sta arrabbiato, se sta tranquillo, se sta sereno. Io sono molto preoccupato, lo sento in questi giorni molto agitato. Guido, come stai?
1: Buongiorno, Giorno, sto bene, grazie. Forza Napoli.
0: Sempre Forza Napoli. Guido,
1: a Sofia, a Giorgio,
0: a tutti quanti. Guido,
1: a tutti i tifosi del Napoli.
0: Guido, ma da Mastro, sì, a tutto quanto. Guido, da Mastro Lubrenza si vedono le regate della Coppa America?
1: No, bisogna andare più in là, sì, e si vede, però si vede un po' lontano. Perché quello stanno con il
0: lato. Certo, quindi.
1: Ma non è che stanno proprio vicino.
0: Perché non ti pigli una barca e vai.
1: Sì, quello è vicino. Scusa. Quando il tempo è buono si vede tutto.
0: A proposito, tra poco Guido, non te ne andare, dopo la pubblicità che ci colleghiamo, facciamo il primo collegamento dal lungomare Caracciolo con Gianluca Miranda, insomma, per la Coppa America.
1: Vai. Gianluca, io voglio dire una cosa sullo stadio del presidente, vai. eccetera.
0: Il presidente
1: è un grande presidente,
0: sì.
1: Però c'ha la lingua un po' tagliente. Perché dice, ha detto molte cose contro Napoli e il Napoli e lo stadio.
0: Lo stadio Maradona, con lo stadio Maradona.
1: Il Maradona, lo stadio San Paolo, lui si è fatto i soldi con lo stadio San Paolo e non si dice è un cesso, perché il cesso si è fatto i soldi.
0: Ho capito, nel senso che ha incassato i soldi delle partite che sono state.
1: Allora non deve, il presidente è un grande presidente, però non deve offendere.
0: Lo so, ma lui lo sai come la pensa sullo stadio.
1: Con l'accento romano.
0: Ho capito, ma lui parla così.
1: Io sono io e poi non c'è
0: nessuno. Quello è il marchese del Grillo, quello è un'altra cosa.
1: Perciò ce l'hanno un pochino con il presidente. Può vincere pure 15 scudetti. Però
0: questa cosa dello stadio non ti piace.
1: Non
0: ti devi arrabbiare. Ma non ti devi
1: arrabbiare. Ci ha mangiato.
0: Sì, ma non ti devi arrabbiare, però non ti devi arrabbiare.
1: No, non mi arrabbia, però ci deve mangiare. Non deve sputare.
0: Se
1: ne va a Roma.
0: Non nel senso che vuoi dire.
1: Ma no, che il presidente offende la città.
0: No, offende la città e lo stadio. Non gli piace lo stadio, è diverso, sono due cose diverse, attenzione. Grazie Guido. Guido stava arrabbiato. Chiedo a Giuseppe di avere un attimo di pazienza. Vado in pubblicità, poi torniamo. Sentiamo Giuseppe e ci colleghiamo con il lungomare con Miranda. Si avvia, parte l'America scappa tra poco.
2: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
3: Ma dove vai vestito così?
2: A pescare la spesa.
3: Sempre il solito esagerato.
2: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
4: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Eccoci qua, buongiorno, bentrovati amici del Bar dello Sport, amici di Kiss Kiss Napoli, mattinata caldissima qui a Kiss Kiss Napoli, al Bar dello Sport. Le dichiarazioni della Laurentiis lasciano ovviamente riflettere, interloquire, parlare, discutere tutti quanti voi, chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro. Fabio Esposito mi ricorda che c'era Giuseppe in cabina di regia pronto ad intervenire in diretta, tra poco arrivo da lui, saluto anche Vittorio. Lo stadio sarà comunque realizzato a San Giovanni a Teduccio, non a Oslo, dice. Sono un vecchio abbonamento curva, adesso lo pago 600 euro, lo stadio nuovo lo vorrei certo, ma raddoppio il prezzo degli abbonamenti. Franco da Mugnan, non lo sappiamo ragazzi. Il primo Sarri partì male, poi arrivò a 82 punti. Diamo tempo a Allegri di oleare i meccanismi, facciamo i conti alla fine, siamo calmi. Marco D'Ancona, saluto anche Vincenzo. Non è la Fiorentina ma l'Atalanta, dimostrazione che cose se fatte bene si possono fare. De Laurentiis ha capito che forse per certi aspetti economici conviene comprare i calciatori e quindi non il settore giovanile. Vabbè ragazzi, ne possiamo discutere, lo faremo anche domani. Intanto vado da Giuseppe, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Ciao caro Luca. Buongiorno a te.
4: Allora, volevo fare un piccolo passaggio sul VAR.
3: Come no, vai.
4: Allora, sì. Cioè la via di mezzo per mettere a posto questa situazione.
3: Che dobbiamo fare?
4: Cioè, ma ti spiego, tra il fatto che l'anno scorso si andava ogni due tre
3: sì, anche, VAR, anche per le scarpette, anche per l'accetto delle scarpe.
4: Quest'anno non si va proprio per, sì, assolutamente per farli dare rigore. Stanno sperimentando in Serie C il VAR a chiamata.
3: Ne ho parlato io l'anno scorso.
4: Ottimo. Devo dire la verità, nessuno si sta lamentando. E quando c'è un problema hanno due chiamate, sia la squadra ospitante, sia la squadra...
3: No, lo conosco Giuseppe, ne abbiamo parlato l'anno scorso, anche io avevo, come dire, favorito questa ipotesi, è una molto interessante. È un po' lungo in Lega Pro perché i mezzi tecnologici non ti consentono di avere una certezza nella chiamata che si fa con la famosa card, e secondo me devono ancora più velocizzarlo, perché le panchine che cosa fanno? Invece di, prima di chiamare la carta, guardano le immagini se la devono sfruttare o non la devono sfruttare, cioè insomma va un po' oleato, però ti ringrazio. Allora, innanzitutto ringrazio Antonio Manganiello che ci chiama dalla tangenziale. È tutto bloccato, due incidenti, quindi direzione Capodichino, auto, scooter, insomma è bloccato, pensate, è stata quindi da 45 minuti, Antonio resisti, quindi ti ringrazio di cuore. Poi avevo promesso, intanto saluto gli altri amici che ci hanno scritto, Alessandro, vado da Gianluca Miranda, primo collegamento ufficiale dell'America's Cup, gare preliminari, benvenuto al Bar dello Sport. Come si bella Miranda, hai preso una location,
5: così
3: che
5: mi
3: giornata.
5: Fai emozionare, no, ma non so, ma non sono che io, è la location che fa il suo, caro Gianluca. Buongiorno a te e a tutti gli amici del Bar dello Sport e di Kiss Kiss Napoli, per chi ci stesse seguendo al canale 76 del digitale terrestre su Kiss Kiss Napoli TV può vedere questa meraviglia alle mie spalle, perché sono sul ponte del Borgo Marinari che collega Napoli con il Borgo Marinari, il Castel dell'Ovo, dove tra qualche minuto alle 10 si terrà la conferenza stampa ufficiale dell'America's Cup di presentazione dei team. Perché? Perché iniziamo a entrare nel vivo di questa meravigliosa competizione. Ricordiamo che in questi giorni vivremo le pre-regate che, ricordiamo, non sono l'America's Cup ma sono una preparazione molto importante a quella che poi sarà l'America's Cup. Si corre su barche, si chiamano le AC40, barche che sono in grado di raggiungere oltre i 40 nodi o 40 miglia marine, insomma vedremo delle, e per chi diciamo già passeggia per le vie centrali di Napoli sul Lungomare già sta vedendo le squadre darsi battaglia, 6 team, 9 squadre, insomma si parte domani a ora di pranzo intorno alle 14, saranno tutte da gustare le due regate che si svolgeranno domani che è venerdì e poi sabato che porteranno alla finalissima. A questa finalissima arriveranno le prime due barche, diciamo, che hanno totalizzato più punti nella gara di venerdì e nella gara di sabato, e si affronteranno in un testa a testa straemozionante che si svolgerà domenica. Insomma è tutto pronto per questa pre-regata dell'America's Cup. Oggi conosceremo meglio anche i piloti, toccheremo con mano quella che è l'emozione di una competizione che veramente è una competizione emozionante, e ovviamente avremo modo di conoscere sempre di più nel corso dei giorni. Ovviamente noi anche come Radio Kiss Kiss Napoli, Radio Kiss Kiss, vi accompagneremo passo dopo passo per farvi capire sempre di più di questo sport meraviglioso che è veramente in grado di emozionare. Ripeto, ora saremo all'interno del Castel dell'Ovo, ma che meraviglia entrare all'interno del Castel dell'Ovo per goderci questa conferenza stampa, ripeto, di presentazione dei team. 6 team che mettono a disposizione 9 squadre. Per chi segue la Formula 1 è un po' come la Formula 1, no? La Ferrari, la Mercedes, che espongono 2 piloti, insomma tutte quelle che sono poi le altre case motoristiche, espongono 2 piloti per la stessa casata, e saranno pronti sicuramente a darsi battaglia, e sarà un modo anche un po' per capire quello che avverrà l'estate prossima, quando i velisti si daranno battaglia per trionfare nel trofeo più importante al mondo della vela, l'America's Cup. Siamo pronti ad entrare all'interno, Gianluca.
3: Oh, ti ringrazio Gianluca, come al solito sempre preciso, puntuale e studiato. Se vede che ha studiato Miranda, guardate i regolamenti tutti che tutti a memoria. Oggi sono gli allenamenti, poi ci sarà anche l'apertura del villaggio. Insomma, seguiremo passo passo durante tutte le nostre produzioni, anche durante Radio Gol, poi nel pomeriggio con Carlo Alvino, con Del Genio. Insomma, saremo sempre presenti qui a Kiss Kiss Napoli. Ma tu sei salito sulla barca ieri? Sei salito? Hai fatto una incursione, no? Niente ancora.
5: Allora, questa è una cosa che non si può dire in modo del tutto ufficiale, però è da qualche giorno che esatto, non ci facciamo sentire, però da qualche giorno che i team sono nelle vicinanze, e quindi qualcosina l'abbiamo notata, diciamo, qualcosina abbiamo avuto modo di toccare con mano, però questo ovviamente rimane tra me e te, non si dice a nessuno.
3: Lo sai che non sente nessuno, stai tranquillo, stai sereno, nessuno ha sentito nulla. Miranda, buon lavoro, ci sentiamo più tardi, grazie, un abbraccio,
5: un saluto a tutti gli amici del Bar dello Sport.
3: Grande Miranda, sì, abbiamo appena, sì, allora quindi possiamo ancora sentire, sì, cioè abbiamo Andrea in linea, arrivo, però giustamente dopo che ha chiamato Manganiello ci chiama anche Ivan da Madrid, che dice traffico intenso a Madrid all'uscita Odenel. Manganiello dove sta andando? A Isernia? No, non sta andando a Isernia, si sta inventando gli incidenti. Nicola da Castelfranco Emilia, va bene. Poi Gianluca, se non ci fosse stato De Laurentiis che ha messo un po' di pepe a questa settimana, la parola Lucca sarebbe stata la parola più cliccata nei motori di ricerca. Hai ragione Rino Molosso, però ragazzi, insomma è così. Andrea, eccoci qua, buongiorno.
6: Avvocato, buongiorno, Andrea dalla Germania. Volevo ringraziare l'altro lì della canzone che hanno fatto.
3: Ah, bellissima, tutta per te, ha commosso tutti, la canzone per te e per Raffaele. Certo.
6: Sì, e poi niente, per lo stadio, avvocato, l'importante è che lo fa lo stadio, dove lo fa, lo stadio, ognuno vuole della fa. Io sono della provincia di Napoli, avvocato, io non abitavo a Terzigno, allora me li devo fare a Terzigno nello stadio. È uguale, avvocato, l'importante è che lo fa, sembra una cosa buona, è normale che il Diego Armando Maradona è una storia,
3: però
6: ci vogliono molti soldi per investire, se poi spendono tanti soldi va bene anche, poi comunque sta in mezzo alle case, quando il Napoli segna là si trema tutto.
3: Sì, ci sono delle piccole scosse telluriche, è vero.
6: Aspetta,
3: sì,
6: questo volevo dire, volevo ringraziare ancora il fatto della canzone di Lazio.
3: Grazie a te.
6: Raffaele, non mollare, ti voglio bene, avvocato, ci andiamo domani, è sempre Forza Napoli, avvocato. Un bacio
3: dalla Germania. Grazie Andrea, ti vogliamo bene, ti seguiamo sempre con grande affetto. C'è anche l'amico Riccardo che ci sta seguendo in questa, che riporta l'aspetto calcistico, dice che è indiscutibile che in questo momento Allegri sia stata l'unica scelta azzeccata dalla società. Eppure tra i tifosi e gli addetti ai lavori è oggetto di una critica basata sul nulla. Allegri al momento è l'unica garanzia di questo Napoli. Vedi Riccardo, molto forte. Intanto la nostra amica Franci Dalicola fa i complimenti a Biagio, a Mister X, a Fronne Limona. Spero che il nuovo stadio possa chiamarsi Nuovo Stadio Diego Armando Maradona. Ivan, chissà. Guido, ti amo, faccio outing, Luca da Hockenheim. Ragazzi, Guido è stato, era veramente arrabbiatissimo. Saluto ancora un po' di amici prima di salutare voi. La fronna di limone vince su tutti, ci scrive Nicola da Ischia. Basta Guido, ti prego, non ti arrabbiare. Oh, poi c'è Simone, il ragazzo speciale. Sullo stadio nuovo ci faccio pochi pensieri, sono convinto che il comune insomma farà gli adeguamenti giusti e insomma vedremo. Caro Simone, ti abbraccio sempre. Olund non ha la forza fisica per fare il Lukaku e senza nessuno che lo appoggi non potrà giocare all'altezza del suo nome. Mariale da Napoli, l'anno scorso però lui si è proprio ha cercato in tutti i modi, no, di rendersi utile, proprio lukakizzandosi, come dissi io lo scorso anno. E insomma, queste sono, bisognerebbe cambiare anche il nome del Festival Bar, mamma mia, tante hit, che bello, insomma, grazie alle emozioni, Massimo Pazzo. Ma ragazzi, sono arrivato alla fine, devo ringraziare Fabio Esposito in cabina di regia, ringraziare tutti voi, come al solito numerosissimi anche stamattina al Bar dello Sport. Abbiamo discusso, non era, ovviamente era scontatissimo, sulle dichiarazioni del Presidente. Vi do appuntamento a domani, domani. La vigilia della prima partita dell'Italia Nuova di Mancini, vedremo con quale formazione giocherà. Qui al Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli con Gianluca Vigliotti. Un abbraccio, ciao.

0: Amiche e amici, buongiorno. Oggi giovedì 24 settembre, nuova puntata di Yes and No Kiss Kiss, e anche oggi tra le 10 e le 12 celebriamo la bellezza con lui, Rosario Verde.
1: Madonna mia, come
0: mai rispondere a una presentazione così bella con Maronna mia e sbuffando?
1: Non ce la faccio più. Buongiorno. Buongiorno, lui si chiama Marco Pesacani.
0: Senti, se non ce la fai più, fatti buongiorno scrivere la lettera di dimissione da chat GPT.
1: L'ho mandato, non l'accetta,
0: Non l'accettano. Serve una raccomandazione.
1: Io a dire la verità, proprio ieri ho avuto una proposta, a gennaio potrei andare in tournée.
0: Vai!
1: Soltanto che vado!
0: Non lo so, ti conviene?
1: A me converrebbe per. Economicamente mi converrebbe.
0: Se puoi andare,
1: più,
0: io ti tengo il posto caldo per quando torni.
1: Nazionale, me lo tengo, no?
0: Non lo
1: che
0: so,
1: dite,
0: io te lo terrei.
1: Vi lascio Pesacani tutto da solo qua, oppure.
0: Quanto tempo dovresti andare?
1: È tutto un annetto.
0: Dovrei
1: fare una sostituzione, quindi insomma parte a gennaio e torna a settembre prossimo.
0: Quindi ricominceresti con l'anno
1: da settembre si inizia un'altra volta, bella.
0: Pensiamoci con lui.
1: Riflettiamoci, fateci sapere.
0: Buongiorno Fabio, ben trovato. Siamo pronti allora anche con un po' di musica e ragioniamo, riflettiamo su questa possibilità.
1: E me tengo in danno.

0: arrivate già un sacco di commenti.
1: Sono arrivate sti di scardacascette.
2: Ma chi è scardacascette?
1: Lo so, Martin, basta che ci lascio show.
0: Bello questo.
3: Buongiorno ragazzi, Stefano, ma dove vai?
4: Rosa, ma rutinai dando show di passata cosa in giro per tutto l'Italia, cosa ci faccio?
2: Quanti meglio i 6-7 mila euro in ciao faccia?
5: Ma Rosa, non fa sta cosa. Sì, piacere, in giro rimane solo con questa cosa.
2: Guarda che bello.
5: Lo so.
2: Ma oggi passa la pazzia.
5: Dammi una cosa di più, resta con noi.
2: Un programma solo con pesacani, vi viene un programma altamente intellettuale. Cioè, viene proprio in un programma sobrio, non si sbava mai, senza male parole. Senza cose volgare,
0: ritroveresti
2: tutto italiano detto in dizione, si parla ramai ciuscia,
0: ritroveresti le tue cellule dormienti rinsavite con il loro pallino della sessualità e del sesso e della rattusam, che sono diventati tutti ecologisti, tutti propenderanno per l'Europa. Insomma, farei un lavoro in un annetto, cioè, guarda, proprio pulito.
2: Che ne fai a Bannacci?
0: Pulito. Pronto per allora candidarmi anche io poi prossimamente, dopo un annetto del genere.
2: Benissimo, allora, in attesa di questo momento che sarà prossimo,
0: in attesa di questa apocalisse,
2: venduto questo posto, parliamo di quello che sta succedendo a Palermo. Vediamo se la vedete bene o la vedete male. Io la vedo buona, la vedo buona, pure sì. Tu sei, per chi sei tu?
0: Non so, ma
2: domanda.
0: Parliamone allora, prima.
2: Palermo, percorso unico e una sola festa per comunione e crisi, ma Pazza. Così dimensate gli eventi. Il presidente Confimprese Palermo si lamenta, si chiama Giovanni Felice, che è felice sono i cognomi, ma sono abbastanza infelice. Ha affermato che la riforma dell'arcidiocesi del capoluogo siciliano ha già procurato al settore un danno di 30 milioni di euro. Okay? Non ne ha crisi MD, non ne ha l'unione fra Dio che se che la russa ha di caso, tutto confietti a bomboniere praticamente. Cosa ha fatto l'arcidiocesi di Palermo? Ha fatto una cosa molto, secondo me, insomma, fa il loro lavoro in pratica, perché il loro è un fatto spirituale, no? Fare comunione, fare la cresima. Tu lo sai cos'è la cresima? E me l'hai spiegato che non sa. Ma cattai, non lo so.
0: Come l'hai comprato?
2: Non cambi merch.
0: Guarda, non ti posso aiutare.
2: Gli va a cantare Marina che ci vuole domani.
0: Perché a me manco me l'hanno fatta comprare, quindi non.
2: Allora, quale sarebbe la cosa? La città ci sposta un po' più avanti il periodo delle comunioni, invece di fare una comunione per esempio a 10-12 anni, la fanno direttamente un po' più grande e fanno anche la cresima. E che è successo? Ma tutti
0: uniscono i due sacramenti.
2: Tutta gente come pesacane che dice: ma andiamo a fare il comunione. Fai il comunione tu?
0: No,
2: il comunione non ne fa pesacane, non si fa la sulle mani. Non si fa.
0: Comunione
6: è
2: che ne sai tu, pesacane?
0: Ma che sono dicendo io? Ma non ho detto niente.
2: E niente, comunque hanno spostato avanti questa cosa. Allora, sai, tutti i commercianti, che organizzano i fotografi, quelli che fanno i bomboniere, quelli che fanno i confetti, le sale, perché poi anche le sale per cerimonie dicono: vabbè, ma un bambino di 10 anni è una cosa, quando cresce si fa più grande, quello vorrà fare un altro tipo di festa.
0: Anche
2: una festa come chi le ruriciane, diciamo.
0: Diciamo la verità:
2: a 10 anni ruriciana fa una maniera, a 16-17.
0: Un po' bazzi con l'ambiente, le comunioni si festeggiano. Festeggiano e come? Le cresime no, cioè quando ti fai la cresima non fai l'evento.
2: Dipende, a Palermo sì,
0: al ristorante o queste cose.
2: Stiamo parlando di Palermo qua, non di Napoli. Tu frequenti Palermo con le matrimoni?
0: Ti ho fatto un confronto con Napoli.
2: No, dico, ma tu ci sei mai stato a Palermo?
0: Palermo ci sono stato quest'estate, bellissima.
2: No, dico, a lavorarci con la comunione, cose.
0: Quello no.
2: E perché parli, scusami?
0: Ma perché parlo tu, scusami?
6: Che
2: ne sai tu, Pesaca?
0: Ho detto a Napoli!
2: No, io sono andato in vacanza a Palermo. Scusami, sono andato a Palermo. Che vuoi dicere qui su 7-7 digitale?
0: No, ma stai in una fase rompicoglioni ultimamente.
2: Fateci
0: mamma mia.
2: Sapere, insomma, se hanno ragione più che altri commercianti, o ha ragione l'arcidiocesi, che l'arcidiocesi viene fatto su, non dice, ma è un fatto, come dire, spirituale. Dare la comunione e far fare la cresima ai bambini, ai ragazzi. Ma giustamente dice i commercianti: frate, ma tu mi fai perdere una festa. Sì, prima si va a fare un pranzo la crisi, la festa della comunione, ma si farà una cosa, insomma, una bombonera, uno tipo confetti, uno piano bar. E come si fa? Pronto?
6: Pronto, è Stefano!
2: Non so Stefano! Sto mettendo la camisa bianca, vai, dimmi!
6: Non so se hai letto! Si sta realizzando il nostro sogno!
2: Quale?
6: A Samanan!
2: Sì, ho saputo! Si sta avvicinando, ci mettono i droni, ci mette!
0: Speriamo di no!
2: Ce l'hai detto prima però, così ci prepariamo. Di solito in guerra si fa, ho fatto le sorprese, no, non ce l'hai detto, vai giù. Fra poco venga Bubble Band, preparato.
0: Pronto?
2: Ma si può essere così coglioni, pronto?
7: Pronto?
2: Buongiorno.
7: Buongiorno, cara, c'è la notizia già stagionata, lo sa, voglio dire su 10 ciumo.
2: Putin mio! Ma non ce le ha rice, le fa bella e buona finché ci prepariamo, ma che stai dicendo? Cioè, niente di me, lì c'è sta sentella.
0: A te ti sente sicuro?
2: Ma sicuro, mi sento fischiano quello Kremlin, a viva voce, mo Sam.
0: Sono due o tre anni
2: il
0: che tra le 10
2: e ascoltato
0: le...
2: A Cremlino. Dici che sono tifoso Napoli.
0: No, ma che tra le 10 e le 12 a Putin fischiano le orecchie in continuazione, perché
2: soltanto l'unica cosa
0: viene
2: che
0: viene citato e nominato una continuazione.
2: L'unica cosa che mi è dispiaciuto, perché ho letto stamattina, e dici che vuole bombardare il nord. Ma che si fa Putin?
0: Ti vuole fare un dispetto?
2: Ci sappiamo tant'anni, ma questo filo russo.
0: Vedi? Il russo tradisce.
2: E non mi bombardi. Va.
0: Il russo tradisce, non c'è niente da fare. Allora, la cresima non va festeggiata almeno con buffet o in un locale, anzi, la maggior parte delle persone la fanno qualche settimana prima di sposarsi. Secondo me, l'arcivescovo di Palermo l'ha fatto proprio per far festeggiare il sacramento.
2: E però dici che i commercianti là si stanno lamentando, hanno avuto un buco di 30, milioni di euro.
0: Vabbè, perché tu, se vai a spostare in avanti la cresima e comunione, il bambino più grande è adolescente, quindi
2: non
0: rientra più in quell'idea di voler fare la festa, che magari è proprio un desiderio del bambino.
2: Noi,
0: no,
2: perché la festa non facciamo, per i parenti, no, per un bambino, no? La comunione non facciamo per un bambino, facciamo un pranzo per la gente. Un bambino non capisce niente, se ne fotte un bambino.
0: Vabbè, che gioca,
2: dice, vabbè, facciamo una frittura di pesce.
0: Che trasuda e manghesce.
2: Tu cosa vuoi? Allora,
0: fateci sapere un po' cosa ne pensate.
2: Ma...
0: è un qualcosa che vorreste, è un qualcosa che vorreste anche dalle nostre parti.
2: Leonardo che si fa come ognuno, è nato un po' che
0: qua c'è una 10 anni, mamma, questo proprio
2: sarai
0: la vita
2: morto,
0: la vita te la strappa a morsi, te la strappa.

0: visto che ci stanno sentendo un gremolino. Putin, manollo!
1: Un cremlino è bellissimo, ragazzi. Un cremlino è veramente bello, sembra nuovo gelato. Allora, Rosario, buongiorno. Tanto alla comunione di Marco ci pensa ovviamente Ugo. Certo, ovviamente.
2: Un regalo.
1: Lo inviterò ovviamente poi a Rosario, vi farò sapere. Buongiorno ragazzi, diciamo che la comunione la si festeggia con Topolino, mentre la cresima ci vuole solo Minni, capisci a me? Sì, fa in un'età un po' più adolescenziale, no? Diciamo la.
2: La cosa è un pochettino più seria, dice il presidente di Confimprese Palermo, Giovanni Felice, ha reso noto che la decisione dell'arcidiocesi del capitale della capoluogo siciliano ha già procurato al settore un danno di 30 milioni d'euro. A Palermo, infatti, secondo le nuove regole, comunioni e cresime sarebbero congelate fino al 2029, cioè addirittura ci sono aziende che rischiano di perdere oltre la metà del fatturato annuale, un danno che non possono permettersi, dice. Chiediamo che sia considerata almeno la possibilità del percorso intensivo più breve, che consenta ai bambini almeno 10 anni di fare subito la comunione. Casi a divinità matei, crolla il mercato. Pronto?
3: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
3: Ah no, volevo dirti una cosa, guarda che negli anni 60, pure qua a Napoli si faceva cresima e comunione insieme, perché mio fratello, primo mio fratello, la seconda mia sorella hanno fatto cresima e comunione insieme. Ma

0: tuo fratello quando hai fatto questa, ha fatto sta cosa?
1: 12 anni.
0: 12 anni, ok. 12 anni, beh.
2: Vabbè, grazie.
1: 12 anni avevo, cioè era del 51, ha preso 64.
0: Vabbè, non dobbiamo chiedere il calcolo matematico, ma solo l'età del ragazzo per capire. Grazie, caro, grazie.
2: Ciao.
0: Quindi si faceva anche a Napoli.
2: Di solito qua a Napoli ti fai la comunione a 12 anni perché fa festa e poi la cresima la fai prima di sposarti, per fare un percorso matrimoniale. Tu quando te l'hai fatta la cresima?
0: Io non l'ho fatta.
2: Impossibile, come
0: non sono cresima, non sono sposato.
2: Ah, tu non ci sei sposato in chiesa, bravo, sì.
0: Semplicemente non sono sposato in chiesa, però è una cosa questa, scusami un attimo.
2: E quando morirai che gli dirà San Pietro che non c'è che non c'è cresimato? Ecco perché chi si è una buscata.
0: Se mi presento davanti, che ne so, magari mi vado a rinascere direttamente in qualche altra entità o forma di vita.
2: Maron, rinasce!
0: Chi può dirlo?
2: Maron, rinasce! Pronto!
0: Pensa che potresti rinascere pure tu. No, pensano poco.
3: Giù, è sicuro che tu non hai avuto la roccia, ti faccio che te lo trovo rossa, te ne accorcio
0: male. Sì. Lo so. Ma ricordo comunque che io era ai tempi del liceo che con la chiesa insomma di quartiere c'era la possibilità di fare il corso per poi fare la cresima, però io già all'epoca preferì fare il corso di teatro, quindi abbandonai
2: quella
0: cosa lì. Perché era lo stesso periodo.
2: Che significa?
0: Erano gli stessi giorni.
2: Ma è in attinenza, non è attinenza. Ma non è collegato.
0: Per fare
2: invece fa cresima ci piglia la patente. Borisci.
0: Ma perché ti devi sempre fare la contraddire senza sapere?
2: Per parlare.
0: Erano gli stessi giorni il corso della cresima.
2: Ma c'è a baci.
0: Ma magari.
2: Ce la faccio. Aveva
0: gli stessi giorni, gli stessi orari del corso di teatro.
2: La porto.
0: Dicevo, aveva gli stessi orari, gli stessi giorni del corso di recitazione. Tra i due io scelsi di fare il corso di recitazione.
4: Però nessuno ha pensato ai bambini che ricevevano dei boost, perché a comunione faceva boost alla nonna e alla
2: chiesa. No, comunione si fu regalo.
4: Tutto questo nessuno l'ha pensato, poveretto.
2: La comunione si fa un regalo, chi è il problema?
0: Beh, questa è un po' quella cosa, quella battaglia millenaria che c'è in questo tipo di ricevimenti religiosi che non prevedono ovviamente, cioè la chiesa anche per il matrimonio, la chiesa non se ne frega niente di quello che succede dopo quando vai al ristorante e tutto il resto appresso, per loro è superfluo, è in più. Noi ci diamo un enorme peso, forse più di quello che succede nell'atto del sacramento. Pronto, andiamo al telefono.
5: Buongiorno.
0: Sì.
2: Ciao, sì. Sì.
5: Mi si caccia a telefonare sempre, ma purtroppo voi mi invitate a parlare.
0: Vi stichiamo.
5: Dunque, voglio dire una cosa, innanzitutto ringraziamento alla signora che mi reputa un'attrice. Grazie signora, grazie.
2: Tina Pica.
5: Ma ci fatta la comunione, ma ci fatta la cresima comunione, tutte e due le cose.
2: Poi si faceva prima.
5: Anni.
2: Che anno era?
5: Era il 55.
2: Quindi prima si faceva, insomma.
5: Si faceva, sì. Ed era molto più semplice, perché una volta fatta la comunione, roba cresima non la facevi più. La facevi quando ti sposava, se ti sposava. Sì. Allora, all'epoca si faceva il catechismo che si sentiva questo e quello. Si facevano tutte e due le cose. Mo, certamente, mo non si fanno né la comunione né anche la cresima, sentiamo a me.
2: No, se la fanno ancora la comunione. È ancora molto diffuso.
5: Questo è. Poi adesso guarda, sapono pure fare comunione, ma però guarda, nessuno partecipa più a quelle che si doveva partecipare prima.
2: È vero. Ciao Sissi, ciao bella.
5: E la compagnia un saluto a tutti a Marinella.
2: Ciao, questo mi vuole morto, hai sentito?
0: Ma tu mi vuoi morto, quando l'hai detto tu per prima.
2: Hai vicino a me quando muro, hai.
6: Ragazzi, buongiorno. Allora, partiamo da lì. È vero che la cresima, la comunione, battesima, eucaristia, tutto eccetera, eccetera, sono dei sacramenti. Va bene, siamo d'accordo, ma la Bibbia sono questi sacramenti. Partiamo a
2: comunione. Ah, no, sono ignorante, non so, penso che ci sta comunione.
6: Comunione e cresima insieme, perché nelle mamizze quando trovano un crollo economico, avete queste cose, sta tutto, non ci sono soldi, eppure la chiesa.
2: Si mangia, siamo per il ristorante a chi sanno mi sa fare il fotografo, i bomboniere, padre Carlo che si mette a fare i bomboniere, padre Federico, padre mi sa fare i confini.
0: Forse faceva riferimento anche a quel discorso che pure quando ti sposi c'è la donazione da fare poi alla chiesa in
2: una maniera o un'altra, chi se dava la bulletta la corrente, non lo so, il cannello appicciato mi piace, amaronno tutti illuminati.
0: In alcuni casi la donazione spontanea diventa una richiesta, insomma, cioè, questo poi è un altro ramo.

0: ramo, se vogliamo, di discussione. Allora ragazzi, 342 00 00 100, come la vedete questa iniziativa dell'arcidiocesi di Palermo, unire cresima e comunione, è una cosa che vorreste anche qua dalle nostre parti? Torniamo tra pochissimo.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura. Da Scaramuzza riparte la convenienza.
2: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a €199.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina. Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno €399. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a €149. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di €1.244.800. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Yes, I know Kiss Kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Ragazzi, quando mi sono sposato non era una donazione, il prete della chiesa mi diede una busta dove c'era un tariffario e io ho pagato profumatamente 700 euro all'epoca.
3: Ragazzi, la chiesa dove mi sono sposato io, ne avevo pulistino, matrimonio 500 euro, a comunione 50 euro, a cresimo 25 euro.
4: Buongiorno, sono Luigi, ma qual offerta a piacere e donazione a piacere? E quando mi hai sposato, padre che mi ha detto un mattino più pochi cento erano da busto, ci ha detto papà vacante.
5: Ragazzi, buongiorno, io vivo al nord e le comunioni al nord, il prete chiama il fotografo, un solo fotografo e fa le foto per tutti. Alla fine c'è spugno pure i suoi biscotti.
6: Rosario, Marco, buongiorno. Rosario, ma tu hai notato una cosa? Che a Cesare d'Indorione, a Cesare Parecalla, quando sono giù di Serafino, hanno cominciato a lavorare un po' che finiscono pure.
7: Buongiorno ragazzi, Emilio da Palma Campania. Lo sai, ho fatto la comunione a mio figlio quest'anno. Mi hanno chiesto, prima della comunione, la domenica della comunione, il venerdì, durante le prove dovevo portare, già mi hanno dato la busta con nome e cognome di mio figlio, e devi mettere un'offerta a piacere, che fai, metti 20 euro? Ho messo 50 euro, tutti abbiamo messo 50, ce l'hanno detto, ma se magari 50 euro ci hanno fatto capire, però lo dovevamo portare il venerdì. Di solito l'offerta si fa durante la domenica dopo la comunione, vendi la busta da parroco, 20, 50, poi chi danno qualcosa in più li mette 100. Però io questo non ho visto giusto, dare prima il venerdì già ti danno la busta per mettere i soldi dentro.
8: Ragazzi, ma la chiesa si mantiene sulle donazioni. Comunque, padre Carlo, la chiesa là dietro di Unione Cescal, quella là che c'è adesso, fu fatta quando ci fu il terremoto ed era provvisorio perché dovevano fare quella chiesa che mo stanno facendo, dove la stanno a fare negli anni 80.
9: Sono leggermente in ritardo.
8: Praticamente adesso la stanno realizzando. Infatti, la chiesa di padre Carlo, quella là che sta dietro, o Bibiana, che c'era il Bibiana. Era così perché
9: ci fu...
8: c'erano i bipiani, cioè per i terremotati, che hanno tolto da poco. Comunque, per dare un dato, c'è un crollo delle comunioni, non si fanno più le comunioni di una volta perché c'è un crollo demografico, naturalmente si fanno meno bambini, la scolarizzazione e sacramentizzazione, cioè praticamente le famiglie reputano un impegno troppo gravoso per i figli, quindi cambio di percezione del cristianesimo, naturalmente siamo diventati un pochettino tutti quanti più atei, ritardo e abbandono del battesimo, ci sono parecchie persone infatti che non stanno più battezzando i figli, ma pure se lo fanno solo perché è una tradizione, chi lo fa perché insomma c'è crede. Mancanza di continuità post sacramento, nel senso che ti fai un sacramento poi dopo non continui,
9: non vivi percorso. La vita diciamo della chiesa,
8: perché
9: della
8: è diventato comunità. Quello fare la festa, cioè fanno tutto quanto, fa pure mio figlio, che faccio, non faccio fare la comunione a mio figlio, la fanno tutti, per esempio ci stanno coppie che non si sposano in chiesa però battezzano i figli, per esempio, cioè si sposa, cioè, capì, questa è la continuità del sacramento. Pronto?
10: Buongiorno ragazzi, sono Marinella.
8: Qui Marinella, ciao.
10: Allora ragazzi, io voglio dire una cosa sulla fede, no? Ma mia mamma è evangelica.
8: Sì.
10: Allora mia mamma dice, pure biblico, allora la fede non deve essere obbligata, cioè ognuno può scegliere la propria fede.
8: Sì.
10: Quindi se due genitori decidono, per esempio mia nipote, non faccio nome per rispetto suo, la bambina, sua figlia, non è battezzata, lei dice quando si farà grande, cioè che capisce, allora decide lei di essere cattolica, evangelica, testimoni geo, buddista, quello che vuole lei.
8: E mi sembra giusto, mi sembra democratico. Ricordati che la fede la scelgo io, ma io cumbare capava, ricordati... Ricordati sempre questo: la fede la scelgo io, perché un compare ti porta a due, dici ti piace, non si fede, e poi pavo compare.
1: Ecco. Marinella, tu quindi sei battezzata, cioè hai fatto tutto il percorso, oppure anche tu hai avuto la libertà di scegliere se credere o non credere e partecipare?
10: No, Marco, purtroppo no, perché quando mia mamma si è convertita all'evangelico avevo 6 anni, okay. Già ero battezzato, ho fatto la comunione, tutto. Avevo 6 anni quando mamma si è convertita all'evangelica.
1: Vabbè, io so che comunque non è una cosa così complicata, no, eventualmente cambiare religione.
8: Ti puoi sbattezzare.
10: Marco Rosario, vi prego, dalla Bibbia, come mamma la legge la Bibbia, tutto questo che sta succedendo con l'Islam, buddisti, ci sta, lo porta la Bibbia, la guerra tra religioni, lo porta.
1: Esiste da sempre, purtroppo, mannaggia la miseria. Ciao Marinella, un abbraccio, ciao cara. Abbiamo tempo per un'altra telefonata, pronto?
11: Pronto, buongiorno.
1: Ciao,
11: buongiorno.
1: Caro, ciao.
8: Buongiorno.
11: Voglio dire una cosa a questi signori che si lamentano del pagare.
1: Sì.
11: Una quota durante le cerimonie, perché loro sono cattolici, va bene?
1: Sì.
11: E fanno un rito cattolico.
1: Sì.
11: Queste strutture, diciamo, questi luoghi di culto, no? Che devono pagare, insomma, quello che devono pagare, la luce, insomma, è tutto, diciamo, tutto l'apparato che ci sono, dei preti e via di seguito, ma chi li deve pagare?
8: Scusa. Vabbè, molti pensano che il fatto che l'1 per 1000 che noi diamo, e poi il fatto che hanno gli sgravi fiscali che per esempio non pagano l'IMU, l'ICI, si fa attaccare, tutti questi vantaggi fiscali che hanno, loro dicono vabbè, ma ci ottenete, però insomma, si vive di carità.
1: Vabbè, a volte è sempre quello il discorso: un conto è chiedere e donare liberamente, un altro è dammi un po', diciamo, la cifra precisa, altrimenti no, diciamo, quell'imposizione.
8: Anzi, però dai, se l'aveva pigliato l'occhio,
1: non parlare di me, io non la
8: vedo. Vabbè, Marino, chi dà,
1: io non c'entro. Ancora un po' di musica, ragazzi, stiamo insieme.

0: una piccola parentesi, perché Kiss Napoli sotto il profilo dello sport non è solo calcio, ma ovviamente ci occuperemo anche dell'American's Cup, e sono giorni di grande fermento, perché da oggi a domenica nel Golfo ci saranno le regate preliminari della Louis Vuitton Cup. E allora andiamo da Gianluca Miranda, che si trova a Castel dell'Ovo, che ha seguito la conferenza stampa di presentazione dei team e ci darà anche qualche informazione in più. Ciao Gianluca!
1: Eccoci. Buongiorno Marco, buongiorno Rosario, di nuovo ben ritrovati a tutti gli amici di Kiss Napoli dalla terrazza di Castel dell'Ovo, una location esclusiva. Ringrazio anche Flavio Esposito, al di là della telecamera, che sta inquadrando chi ci stesse seguendo al canale 76 del digitale terrestre su Kiss Napoli TV, il meraviglioso panorama che si vede da qui, da una delle location più esclusive di Napoli, in una delle giornate molto importanti per l'America's Cup, perché iniziamo ad entrare nel vivo di questa meravigliosa competizione, perché da domani partono le pre-regate. Oggi ultime prove, domani è sabato e domenica si gareggerà. L'abbiamo spiegato a più riprese anche nel collegamento di prima con Gianluca Vigliotti. 9 barche che gareggeranno fra di loro, 6 team, è un po' come la Formula 1, no? per chi la segue, ci sono 2 barche per ogni team, poi c'è qualche team che ne ha solamente una, però insomma 2 barche dello stesso team che gareggiano tra di loro. Insomma, da domani si daranno battaglia, alla fine ci sono 2 giornate di regate, le 2 diciamo semifinali, chi avrà accumulato più punti nei primi 2 posti della classifica, ci sarà un testa a testa meraviglioso domenica che deciderà chi sarà il trionfatore di queste regate preliminari, che c'entrano poco con l'America's Cup, però insomma danno delle indicazioni importanti ai team per rendersi conto effettivamente di quella che è la potenza delle flotte in vista dell'America's Cup, che ovviamente, come sappiamo, si gareggerà nella...
2: Allora, ci sono dei problemi.
0: Sì, c'è qualche problema al collegamento. Non so se Gianluca ci sente adesso. Noi non ti sentiamo più, Gianluca. Ma
1: 40, eccoci qua. Non mi sentite? Sentite ora?
2: Sì.
1: Ecco, no, vi stavo dicendo, sono i velisti che gareggeranno su queste barche che si chiamano le AC40, che non sono le stesse imbarcazioni dell'America's Cup, perché l'America's Cup si correrà sulle AC75. Queste sono barche un po' più piccoline, ma pensate che sono in grado di raggiungere una velocità vicina alle 40 miglia nautiche, che è una velocità veramente supersonica. Ripeto, oggi sono le ultime prove, domani iniziano le pre-regate, quindi domani venerdì, dopodomani sabato le semifinali tra virgolette. 9 barche che gareggiano tra di loro, le prime 2 della classifica, ossia le 2 barche che hanno accumulato più punti, si giocheranno la finale domenica e capiremo chi sarà il vincitore di queste pre-regate. Insomma, delle indicazioni le avremo, saranno molto importanti anche per i team, è un antipasto di questa meravigliosa competizione. Adesso stiamo vivendo, è ancora in corso la presentazione dei vari team e siamo pronti a viverla insieme. Noi poi ovviamente come Kiss Napoli trasmetteremo dal lungomare, insomma, e vi faremo vivere, vi accompagneremo passo dopo passo in questa meravigliosa competizione.
2: Grazie Gianluca.
0: Grazie a Gianluca Miranda. Ciao, e ovviamente vi invitiamo a seguire tutto quello che Kiss Napoli vi proporrà, anche perché ricordiamolo, l'evento è molto importante, è di caratura internazionale, e magari iniziare a masticare un po', no, come funzionano le regate, i team, queste cose qua, ci può dare una mano. Vai, poi per vivere. Io manco il pattino, secondo te perché non vengo a fare la rivoluzione con te? Perché manco il pattino.
2: A barca a vino.
0: No, non è mai stato nemmeno su una barca.
2: Sei tu catamarano?
0: Cosa?
2: Manco un catamarano.
0: Ah, il catamarano, no.
2: Non sei tu catamarano.
0: No, non sopportare, non sono uomo di mare, io non. Mi sono messo
2: cioè,
0: un
2: tu
0: po'
2: sei casa a Porti, ci state tanti anni in casa.
0: Io sono una di quella Mine, sono di collina, amico mio. Io non c'entro niente. No, sono lontano da
2: Porto. Da Porto a Pista, con Carrella.
0: Torniamo subito.
2: No.
0: No, ci fermiamo,
2: vai.

0: scommetto che compro solo una giacca.
1: Ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
0: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
2: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
3: Ma dove vai vestito così?
2: A pescare la spesa.
3: Sempre il solito esagerato.
2: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
4: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
5: Autoscala guida il tuo futuro.
6: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
7: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
8: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, stiamo per chiudere questa nostra prima ora insieme. Ciao ragazzi, io sono pro Rosario, ma questa volta Marco ha ragione, io abito vicino al mare, non per forza devo saper navigare, insomma, manco nuotare, ragazzi, io sono proprio, sono il due di picche.
1: Vabbè, ma chi sei nei soldi, però, cioè...
0: Lo sa, sei di Capodichino, sai volare?
1: Certo, su stasi a meno, perché sono in casa là, no?
2: Ragazzi, ma io ho fatto il battesimo a mia figlia, il prete, durante il corso di 3 giorni, per tutti e 3 giorni faceva una specie di morale che poi la busta che ci dava non doveva essere lasciata vuota, perché, per come, e all'ultimo giorno facette pure un sottinteso che a più pochi 50 euro era come se era vacante la busta.
0: Vedi, state dicendo sciocchezze.
1: Ma ragazzi, cioè, chi l'ha da fare cerimonia? Cioè, vi chiamate i cantanti, i piano bar, le cose, poi la base della cosa, cioè, vabbè.
0: Ragazzi, ma infatti alla fine della fiera, per quello insomma, che si spende da tutte le altre parti,
1: anzi, a spendere 20.000 euro in ristorante, non c'era 100 euro bar, che cos'è? Perché poi la base di tutto è la comunione, no?
0: Sì, la festa sarebbe...
1: State facendo la comunione, andate fuori il ristorante, andate a passare prima la comunione. Cioè, questo è il mio dubbio. Che uno fa la comunione perché ha capito che la comunione lo fa. Io scommetto che se domandiamo in questa stanza e anche ai nostri ascoltatori, che la comunione non lo sanno. Cioè il senso della comunione, perché si fa la comunione, non so, a Cristo, perché si fa a Cristo,
0: non l'ho fatta io, quindi
1: non l'ho fatto, non
0: mi riguardo. State dicendo buongiorno. Sciocchezze, chi è battezzato non può scegliere la cresima e la riconferma del battesimo. Vedi, proprio perché sei piccoli, quando diventi grandi, se decidi di rimanere cattolico ti fai la cresima.
1: Scusa, la cresima non è quando ti scende di nuovo lo Spirito Santo?
0: Sì, lui dice che lo fai volontariamente in questo caso, e della riconferma quindi del battesimo.
1: Lui ci Alice, non ci questo ha fatto la crisi, ci vado, questo non ci vado, che hai con me?
0: Cosa?
1: Avranno una lista. Cioè, se tu.
0: In che senso?
1: Però signorante, mi sembra un
0: paese. Ma ti dico che non è la mia materia.
1: Lo Spirito Santo, non va così, per esempio, su di te non c'è lo Spirito Santo.
0: No.
1: Perché non hai fatto la crisi. Se entravi nella lista, lo Spirito Santo vedeva la lista, diceva Marco Pisacane, a Russia Casa Portici, e passava. Cioè, e ti entrava.
0: Capito?
1: Dove entra? Non lo so, dove entra da sopra, dove entra lo Spirito Santo?
0: Attento a quello che dice. Stai molto atteso perché abbiamo una forte comunità che potrebbe attaccarci.
1: Invece tu, insomma, sei aspirituato. Io sì, io ce l'ho la crisima.
0: E
1: mi sono sposato in chiesa.
0: Ma sei frequentatore di
1: Io c'ho tutto, c'ho il battesimo, c'ho la comunione, c'ho la crisima.
0: E in tutte le liste.
1: Solo funerale, non morbo, non darà soddisfazione.
0: Bravo, bravo.
1: Io venderò, morirò a 100 anni, ma non darà soddisfazione a Pesaro.
0: 100 anni
1: di ma facete la soddisfazione a Pesaro.
0: No, tu devi campare 100 anni al di fuori quelli che hai, ma proprio perché quegli spiccioli dell'Empaz glieli devi spremere fino all'ultimo. Appunto.
1: Saranno 3.000 euro.
3: Ciao Marco.
1: Ciao Sassi.
3: Io posso fare un avvantaggio, tengo il mio giga e diagano.
1: Ah.
3: E faccio fare il battesimo, matrimonio e crisma.
1: E conoscenza.
3: Non la faccio. Non lo pago neanche.
1: Ma viene un nuovo signore.
4: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario, Frank da Ravenna. Oggi quando mi hai sposato, siccome non avevo un euro, mamma mi ha detto a busto c'era l'offerta della chiesa, pare 100 euro. Comunque lo vicino era in, ci ha detto, compro un bigliettino, grazie, e ci ha detto, ma non prego.
1: Ma non so fai, così,
4: ma
1: guarda
4: l'offerta, ma l'hanno fatto.
1: Ma Gesù, ma... Io non lo so.
0: Vedi, ma secondo me.
1: Vai a spendere 50 euro in bar, che semmai ha comunione tuo figlio, ma venite al bar, che se non c'è avevo pregio. Non lo so.
0: Ma perché quel concetto che è quel concetto che ti c'è offerto, dovrebbe essere, non si dovrebbe pagare, allora uno fa leva. Ma sbagliato,
1: perché io ho pensato che problema che cambi opere e virtù dello Spirito Santo. Assetta a tavola e scendi Spirito Santo e lo dice.
0: Scusami, ma allora.
1: Pensate da messo, problema, un negozio. L'abbigliamento c'è lo Spirito Santo, io parlo
0: per molti
1: lo Spirito Santo con bancomat,
0: per molti a pranzo e cena
1: posso
0: un posto sacro. Per molti a pranzo e cena c'è la moltiplicazione dei pani e dei pesci, ci fanno tutta la settimana, capito?
1: Ma da gambao Cristiano.
0: Ragazzi, lasciamo spazio alle ultime notizie, quelle locali ce le racconta il nostro Riccardo Catapano, poi qualche info sul meteo e a seguire ovviamente la seconda ora di Yassano Kiss Kiss.
5: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie. Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura, vermi ed insetti negli alimenti destinati ai minori. Sospeso un deposito alimentare a Caivano. I carabinieri, insieme al NAS di Napoli e ai servizi sociali del comune, hanno effettuato controlli in 5 strutture socio-assistenziali gestite dalla stessa cooperativa. Le irregolarità più gravi sono emerse durante le ispezioni in 2 strutture, disposte sanzioni per diverse migliaia di euro. Ancora cronaca, un 22enne di Miano è stato ferito da un colpo di pistola alla gamba nella tarda serata di ieri in un presunto tentativo di rapina a Piscinola, nella zona nord di Napoli. Il giovane è stato trasportato all'ospedale CTO, dove è stato operato nella notte. Le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri del Vomero, che stanno verificando il racconto del ragazzo. Sul luogo indicato non sono state trovate tracce di sangue né bossoli. Passiamo alla mobilità. Mattinata di disagi a Napoli per lo stop a sorpresa di numerosi autobus ANM. Centinaia di cittadini sono rimasti a piedi dal deposito di via Cavalleggeri, sono usciti soltanto i mezzi vuoti. Gli autisti hanno segnalato problemi di sicurezza su quelli più vecchi. Il blocco arriva nel giorno delle prove dell'America's Cup con l'ANM, che ha convocato i sindacati alle 15 per affrontare la situazione. Ed a proposito della 38esima America's Cup di Napoli, si prepara all'evento la città partenopea da oggi a domenica nel Golfo via le regate preliminari che anticipano il grande appuntamento del 2027. In acqua 9 imbarcazioni AC40 e 6 team internazionali, tra cui l'Una Rossa. Oggi le prove ufficiali, da domani le gare con la finale in programma domenica. Potrete seguire tutto su Radio Kiss Kiss Napoli con costanti collegamenti con i nostri inviati. Ieri intanto ho presentato il trofeo dell'America's Cup a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci. Presente anche il ministro dello sport Andrea Bodi.
6: Offre tante suggestioni, ma credo che li offra non soltanto il Golfo, ma li offra la città, le offrono i napoletani, la loro simpatia, la loro capacità di accogliere, di partecipare, di essere parte integrante di un evento straordinario che ha attraversato i secoli. Se non fosse così, non sarebbe sopravvissuto dal 1851.
5: La chiusura con il calcio. Proseguono gli allenamenti del Napoli a Castelvolturno durante la sosta. Coloro che non sono partite per le nazionali restano agli ordini di Massimiliano Allegri per migliorare la condizione fisica. Oggi nuova seduta d'allenamento, mentre ieri Marianucci ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Alisson, Meret e Spinazzola si sono allenati in palestra con Anghissà, che ha svolto terapie. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e linea a Trebi Meteo.
7: Kiss Napoli Meteo.
8: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile e soleggiato in Campania, con temperature molto gradevoli, massime intorno ai 25-27 gradi. Tuttavia in serata nubi in aumento, preludio all'arrivo di un nuovo impulso di aria più fresca da nord che impegnerà l'Adriatico e poi il sud nella notte e nella giornata di venerdì, portando acquazzoni e temporali anche in Campania, specialmente sulle aree interne, che poi tenderanno già ad esaurirsi nel corso della giornata di venerdì. Le temperature però caleranno ulteriormente, con valori massimi non oltre i 23-24 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Questo è il momento della rivoluzione, caro mio pesacane, quindi tu te le va a mezzo, no? Penso, sei contento, sei buono.
1: Questa
0: sei buono tu, sei contento, pesacane. Allora, signori, seconda, cara cellula dormiente, svegliati, svegliati, perché sabato è il nostro momento dove dobbiamo dimostrare, pesacane, perché diciamo sempre, lo diciamo sempre, bisogna fare una manifestazione, ma come che noi stiamo sempre a casa, cioè questi ci vessano, questi così, quelli così, e poi non facciamo mai niente, ma c'è qualcuno che ci ha pensato, prego Pesacane.
1: Esatto, perché l'abbiamo già detto, ci sarà questa manifestazione sabato intorno alle 11.30 in Piazza del Carmine, ne parliamo con...
0: Non fa cose napoletane, intorno alle 11.30, così no, non era mezz'ora, non ha detto... Cioè, si capisce, dici, no, no, un milanese avesse detto alle 11.30.
1: Ragazzi, ci vediamo alle 11.28, cioè 28, ci vediamo...
0: Alle 11.20, un caffè e andiamo.
1: Esatto,
0: là.
1: Ne parliamo con Rosario Pugliese, buongiorno Rosario, benvenuto.
2: Buongiorno a voi ragazzi, e complimenti per la trasmissione, e soprattutto ci date la possibilità di poter veramente estendere questo invito a tutta la cittadinanza napoletana e campana e di tutte le persone del mezzogiorno, del sud.
0: Ma sa, Pugliese, noi, anche noi abbiamo un conflitto di interessi, perché pure io e Marco paghiamo le assicurazioni,
1: purtroppo,
0: e paghiamo la benzina, quindi siamo un po' coinvolti in questa cosa. Allora, dicevamo alle 11.30 a Piazza Mercato, in Piazza dell'Immacolata.
2: A Piazza del Carmine, a Piazza del Carmine.
0: Scusami. Sì,
2: Piazza del Carmine, vabbè, voglio dire, pochi metri di, sì, cioè, diciamo, su di distanza tra le due piazze, però Piazza del Carmine saremo alle 11.30. Come dire, in modo piuttosto svizzero, anche se portiamo un problema che è tutto meridionale,
1: cioè?
2: È tutto campano e tutto napoletano, questo delle, delle assicurazioni delle auto, un qualche cosa di iniquo, qualcosa di iniquo che si, come dire, tra il nord e il sud, tra il, tra Milano e Napoli ci sono delle differenze enormi.
0: Ecco, cosa propone questo comitato? Cosa
2: propone? Una tariffa unica nazionale. Non è possibile pensare che oggi, non parliamo di diciottenni, perché i diciottenni, cioè il, la differenza è tra 3.200 euro di RC auto pagata a Napoli e di circa 1.400 pagata a Milano.
0: Ma sa, un milanese, scusi se la interrompo, un milanese potrà dire, ma scusate, noi ci aumentiamo pure noi la cosa, ve la scendiamo, poi voi fate tutte queste trastole, perché voi
2: ma
0: fate più incidenti.
2: Ma non è,
0: come non è vero?
2: Vero? Cioè, no, non è vero che tutte le, tra virgolette, trastole stanno qui, e tra l'altro le trastole vanno contrastate, quindi ci sono gli organi deputati per contrastare le cosiddette trastole, un po' come le dici tu, Rosario, ma la questione è che la trastola di un napoletano, che poi è uguale alla trastola di un milanese, non può andare soltanto sulle, sulla pelle, la può pagare soltanto il napoletano e il campano, la devono pagare tutti, cioè la si deve spalmare. Noi non vediamo in maniera giusta che invece la si spalmi soltanto su di noi. Questo non è normale. Questo non è normale.
1: Oppure io farei una cosa ulteriore, cioè la farei pesare enormemente poi su chi appunto fa il malaffare, tra virgolette, la,
2: certo,
1: fa la cosa, la dovrebbe pagare chi...
2: Ci sono gli organi, ci certo, sono gli organi di polizia, oltre che quelli di, come dire, giudiziari, che devono intervenire nei confronti. Noi non siamo, diciamo, come dire, pro queste persone, nella maniera più assoluta. Queste persone devono pagare nei confronti della legge se fanno delle trastole. E la questione è che ci sono non tante, ma ci sono tantissimi napoletani e campani per bene che non possono e non vogliono e non devono più pagare queste, questo balzello enorme nei confronti, diciamo, dell'RC auto.
0: Senta,
2: perché scusami, chiudo dicendo, la tariffa unica nazionale si applica quando tu hai 10 anni di non sinistri fatti, quindi significa che sei un buon guidatore, sei quello che l'ACI dice, sei un volante d'oro, e quindi se sei un volante d'oro perché devi continuare a pagare una cifra blu per
0: quindi sistemiamola sta cosa. Voi proponete una tariffa unica non per tutti, ma per quelli là che risultano non avere incidenti da 10 anni, ma sarà il 97% di quelli là che stanno a Napoli oppure al sud,
2: certo,
0: penso.
2: Certo. Perché per Rosario, io e te la mattina scendiamo mica per andare a fare un incidente, ovviamente cerchiamo di semplicemente di recarci dal punto A al punto B nel minor tempo possibile. Il problema è che sta diventando questo, che per andare dal punto A al punto B noi paghiamo troppi soldi, troppi troppi soldi.
1: Considerando che poi per spostarsi ora dal punto A al punto B con l'aumento che c'è sui carburanti pure si va a un problema, e so che anche questa è una tematica che volete sollevare.
2: Assolutamente, ci sono le persone che non alzano gli stipendi, ma dall'altro si propongono cose ma che poi dopo non hanno una vera ricaduta. Ci abbiamo il gasolio piuttosto che la benzina, piuttosto che il gas e il metano, che ormai è aumentato 30% il GPL e tutto almeno del 40% rispetto ad un anno fa, e noi stiamo qui a guardarci com'è la situazione. C'è bisogno di interventi strutturali nell'immediato, non solo sui carburanti ma anche potenziando i mezzi pubblici, per capire com'è che si può risolvere questo problema.
0: Sentami,
2: stipendi, scusami, lo dico a voi, voi sarete sicuramente, percepite sicuramente un salario, uno stipendio, o comunque fate una fattura. A voi hanno aumentato il vostro stipendio?
0: No.
2: Eppure dovete recarvi sempre dal punto A al punto B ogni mattina.
0: Sì.
2: Quindi cioè, questo è il problema.
0: Vabbè, ma sai, io c'ho il suocero, quindi non...
2: Lei
0: c'ha un suocero che... Io e Marco siamo con le spalle coperte perché abbiamo il nostro suocero che ci dà una mano. Senta, ma un'altra cosa...
2: Viva i suoceri.
0: Viva i suoceri.
1: Mettiamo dei suoceri alle assicurazioni, magari si risolvono il problema.
0: Dovrebbe dare l'ASL il suocero. Senta, un'ultima domanda, ma lei si trova d'accordo con Manfredi che dice ma non prendiate le macchine, prendete i mezzi pubblici, dopo diamo una notizia.
2: Allora, i mezzi pubblici vanno prima potenziati, quindi c'è, diciamo, l'appello è anche al sindaco Manfredi, cioè la ribaltiamo la questione, cioè devono girare più mezzi pubblici, a cominciare per esempio, io sono di Fuorigrotta, sono originario di Fuorigrotta, la linea 6 ancora ha una percorrenza piuttosto limitata, quella è un mezzo pubblico che ti porta al centro della città, ma ti porta al centro della città solo in determinate ore e poi fa tanti ritardi, cioè stiamo con un cantiere che deve portare i nuovi treni della linea 6 da circa un anno, cioè proprio in questi giorni ha fatto un anno che c'è un cantiere abnorme a Piazzaletecchio che dovrebbe...
0: Ma noi napoletani siamo di cuore, caro Pugliese, noi ci affezioniamo quando... noi quando facciamo un cantiere ci affezioniamo, pensi che io c'ho un cantiere dove abito ieri che ero piccolino, cioè... E cresce.
1: Festeggiavamo anche i compleanni.
0: Grazie.
2: Noi l'abbiamo fatto, il primo compleanno del cantiere a Piazzale Tecchio l'abbiamo fatto. La questione di Piazzale Tecchio, scusatemi, un po' come quella dell'RSPiauto, perché le persone un po' si sono stufate, lì a Fuorigrotta. Cioè, come dire, ritornare a casa sta diventando un incubo. Quindi
1: un'ultima domanda. Quante persone vi aspettate e soprattutto di quante persone ha bisogno questa mobilitazione per avere poi un peso significativo verso le istituzioni o chi di dovere, così magari lanciamo un appello proprio ancora più preciso.
2: Allora, io dico una cosa, la manifestazione, vi ringraziamo perché in modo veramente molto spontaneo, cioè diciamo anche questa intervista, questo momento di lancio di questa manifestazione è spontaneissimo e quindi cioè, noi ci aspettiamo quante più persone è possibile. Il tema ci viene sempre detto in qualsiasi parte andiamo, ma l'RC alto, ma il caro carburante, quindi
0: abbiamo la possibilità.
2: Alle 11:30 diciamo che l'80% delle persone, cioè nella giornata di sabato, è lontano dalle questioni lavorative, quindi c'è un momento di relax, c'è un momento di tempo libero che questa volta invece, in questa giornata specifica, possono veramente impegnare, scusate il bisticcio di parole, con il loro impegno a scendere in piazza per dire in maniera chiara ed inequivocabile che non possiamo avere prezzi iniqui per quanto riguarda l'RC auto e non possiamo avere un caro carburanti che veramente sta veramente pesando, gravando sulle famiglie italiane.
0: Senti Pugliese, dobbiamo chiudere, ti posso strappare una promessa?
2: Certo.
0: Ti posso chiamare alle 11:30 mezzogiorno di sabato per sapere più o meno come sta andando, se la gente c'è?
2: Assolutamente.
0: E noi siamo in onda, quindi
2: assolutamente sì, e se potrò ti manderò, se tu lo potrai fare, cioè ti manderò anche delle foto di quello che sta succedendo.
0: Il mio numero ce l'hai già dalle 11 mi faresti
2: tutto quello,
0: così le facciamo vedere
1: intanto. Così dato che siamo in onda, almeno per quanto riguarda me e Rosario che saremmo venuti, però stando qua almeno cerchiamo di esserci da lontano e a supportare quella che è la vostra iniziativa.
2: e io vi strappo un impegno a questo punto, sì, che sabato mattina quando aprite la trasmissione lo ricordate.
0: Certamente,
1: certo, assolutamente.
2: Del Carmine alle 11:30 c'è questa manifestazione. Io vi ringrazio.
0: Grazie Rosario.
1: Grazie a Rosario Pugliese. È arrivato il momento, ragazzi, ne abbiamo tanto parlato qua, è stato un leitmotiv, c'è l'appuntamento, c'è il giorno, siamo nella pausa delle nazionali, non ci stanno le partite, non si gioca a pallone, non
0: ci
1: stiamo
0: anche
1: scusa.
0: Quindi
1: ci ritroviamo là e noi seguiremo ovviamente sabato l'andamento di questa iniziativa. Adesso ci sentiamo una canzone e poi torniamo ancora a parlare con voi. When I'm gone.

0: allora continuiamo, continuiamo. Sì, dove andiamo ora?
1: Continuiamo. Ma ve la leggo, fate voi. Allora, sì. Napoli.
0: Napoli, quando dico Napoli,
1: Napoli salta la riunione del consiglio comunale, c'è troppo traffico. Vabbè, solo 19 consiglieri presenti all'appello, sciolta la seduta, i ritardatari, non si trova parcheggio, il PD presente richiama alla responsabilità, aula deserta è inaccettabile. Le scuse sono state queste: c'era troppo traffico, ho impiegato un'ora per arrivare, non trovavo parcheggio. Si giustificano così i consiglieri comunali assenti in apertura della seduta dell'aula di Santa Maria La Nova. Dopo il question times, all'appello iniziale erano presenti solo 19 consiglieri, numero insufficiente per proseguire i lavori. Di cosa si parlava al consiglio, cosa si doveva decidere? Praticamente dei libri dei bambini, quelli là che non se lo possono permettere, alcuni aggiusti alle scuole, per esempio c'era libri di testo per studenti delle scuole secondarie in particolari condizioni economiche, gli investimenti di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici Nido Callas e Nido Lotto Zero. Si è mai stato Lotto Zero? Non c'è tra sì. Punce da sito della municipalità 6, come rimarcano i consiglieri del PD presenti compatti in aula. La mancanza del numero legale non ha consentito di fare questi lavori. Quindi traffico c'è sta, c'era troppo traffico, ho impiegato un'ora per arrivare, scendivo un'ora prima. Insomma, perché c'era questo traffico? Era prevedibile questo traffico? Sì, allora, era prevedibilissimo. Perché dove si trova il loro posto di lavoro? Arrivano ai sul lavoro praticamente ci sta l'American Cup, ci sta un fatto fregre, ci sta che si sta che lato
0: No, è successo questo, che ci sono le strade interrotte per l'American Cup, e quindi è difficile dire. Però si è aggiunta una cosa abbastanza pesante, perché c'era una manifestazione degli sfollati del terremoto
1: a parziale giustificazione
0: ai campi fregrei, che hanno c'era una notizia ieri veramente del traffico congestionato a Napoli in quella zona.
1: Se io so che c'è il
0: non
1: traffico,
0: è una giustifica, però
1: se so che c'è un punto non lo so, sono sceso, non me lo l'incidente,
0: non lo sappiamo,
1: l'incidente. Però sai che là c'è il

0: andare da Pompei a Napoli, dove risiedo, so che perfettamente potrebbe esserci qualche divergenza sull'autostrada. Quindi se è una cosa molto interessante, se è una cosa è per me è personale, se è una cosa è il mio lavoro, io mi anticipo molto prima che devo arrivare in quel luogo dove c'è praticamente il mio lavoro. Se non arrivo in lotta a fatica, ma arrivo alle 10 o arrivo a mezzogiorno, è chiaro che c'è perso 3 o 4 ore.
1: Soprattutto se quei cantieri li hai decisi tu, quindi tu sei buono, le mise tu i cantieri, hai capito? Cioè, non è che te l'hai trovato.
2: Comunale, dici tu.
1: Sei tu consigliere.
0: Tutto questa è una strada che molti giorni l'avevano frequentata da questa persona, che sono dipendenti comunali, oppure sono assessori, oppure sono quant'altro sul comune.
1: E poi non prendono quindi i mezzi pubblici, quella è la cosa grave, capi che si via loro le mezzi pubbliche.
0: In effetti dovrebbe esserci tutto quanto, i bici, quando entra a lavorare, hanno messo il cartellino. In questo modo, le 8 di mattina e 9 di mattina stanno sul posto di lavoro.
1: Sì, sì.
0: Tutti i deputati a Roma, chi sta qua in davo comune, chi sta in da regione, tutti, per non fregare i semplici cittadini, quelli lì onesti.
1: Ok, grazie amico
2: ciao,
1: mio.
2: Caro.
1: Ciao.
2: Abbiamo lanciato l'appello.
1: Ciao belli, ciao.
2: Allora, c'è un amico che ha fatto un'immagine bellissima di te allo stadio con un cartello che dici vive i suoceri, Franco, sei la vita mia. Non fosse altro che l'amico ha commesso quasi un crimine perché ti ha messo con la maglia dell'Inter sotto alla...
1: No.
2: Cioè, se si vede...
1: Cagliamo la maglietta, denuncio, pronto?
3: Pronto!
1: Buongiorno, ciao.
2: Ciao.
3: Ciao, sono Lello. E chiamo dai Colli Aminei, in realtà non più perché sto un caro io rindo traffico, ma la domanda è se c'è sta Coppa America che sta verso il lato del lungomare, Bagnoli e roba varia, ma da zona Colli Aminei verso zona Ercolano, perché sto un caro ore 25 minuti rindo traffico?
1: Ma soprattutto tutta questa gente a che sono non aiuta a faticare. Cioè, la domanda che mi facci tu, che stai facendo? Mi sapi che lavoro fai tu?
2: Fabio, suggerisci.
3: Giornalista alle
1: sei giornalista.
3: Vabbè. Sono ganore a vendere i 10.
1: Quindi sei un libero professionista.
3: Libero.
1: Comunque ci stanno anche degli incidenti sulla autostrada tangenziale.
2: Pare che c'erano due incidenti nella direzione in cui stavi andando tu, e per questo tu lo sai, no? Dai Colli Aminei, in particolare, la strada per andare a prendere la tangenziale, quella è. Quindi, se si fa il blocco nell'immissione della tangenziale, ciaone, cioè si chiude
3: la
2: il tappo là.
3: Bella è che anche sulla bretella all'uscita, quella là di Corso Malta, che va verso Comuni Vesiani.
2: Oggi godo solo del fatto che non devo tornare a Portici subito dopo pranzo, è l'unica consolazione.
3: No, guarda, è una cosa allucinante, non si può andare da nessuna parte, la guerra assoluta. Un'ora e 20 di traffico per fare 10 km, 12 km, è una cosa senza precedenti.
1: Ciao, voglio a benzina si è bruttata tutto sto traffico. Pronto?
3: Pronto.
1: Buongiorno, ciao.
4: Ciao, sono Luciano.
1: Ciao Luciano.
4: Senti, sono da un'ora sulla tangenziale.
1: Sì.
4: Sto ancora sulla tangenziale.
1: Ma direzione Capodichino?
4: Direzione Capodichino, tutto bloccato. Un'ora. Ma io non voglio dire per l'American Cup. Però è impossibile qua giù.
1: No, ci stanno degli incidenti, quindi ci sarà scappato il morto perché da stamattina. Quindi
2: ma speriamo di no.
4: Sta a guerra, proprio la guerra, non si cammina. Non si cammina.
1: Vai, in bocca al lupo, vai, questi incidenti, sentici a noi, a me fai una risata. Ciao amico mio, ciao.
2: Va bene ragazzi, facciamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo.
5: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
6: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
7: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
6: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
7: Aperti la domenica mattina.
5: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. cosa in

0: Incluso? Tutto. 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina. Antifurto satellitare. Block Shaft. 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora andiamo ancora con Yassano Kiskis, abbiamo ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme, se volete dire la vostra 081 546 6873, ma anche i vostri messaggi al 342 00 00 100. Buongiorno, sono Vito, da frequentatore di Barcellona da oltre 10 anni consecutive per vacanza, weekend eccetera. Lì davvero puoi usare i mezzi pubblici, le linee metro che passano ogni 3 minuti dalle 6 alle 24, il weekend autobus H24, lo stesso come i treni, spiaggia barcelloneta libera con docce ogni 100 metri gratis, zero carte a terra e zero buzzurri.
1: Ci mortifica, frate, abbiamo capito, qual è il problema?
0: Mi dispiace, mi stanno
1: tenendo a mare.
0: Pure là.
1: Timbo golf.
0: Beh, là c'hanno
1: No,
0: però c'hanno, come si chiama lì, la Rambla, c'hanno il... Oddio, non mi viene il nome adesso, quell'altra cosa bella che si va
1: a
0: vedere.
1: La Rambla. La Rumba. C'hanno la Rumba, dimmi a Tarantella. Pronto?
0: MV Tarantella?
1: Chi sei?
2: Ciao Francesco.
1: Ciao Chicco, ciao.
2: Allora, io volevo sapere una cosa, chiedo scusa, è la prima volta che chiamo.
1: Prego,
2: allora, per quanto riguarda in Riviera di Chiaia,
1: sì,
2: io adesso mi trovo in direzione al contrario perché ci hanno aperto la strada, e c'è una miriade di posti di blocco, polizia, carabinieri, finanza, cioè vorrei sapere, abbiamo capito l'American Cup, ma non è che ci può bloccare tutto il mondo perché ci sta questa American Cup?
1: No, più che altro, se i barchi stanno a mare, perché sta questa polizia nera? E sta questa capitaneria?
2: Non lo so, no, perché
0: ancora non si capisce.
2: No, ma è venuto il dubbio che qualche polituccio, qualche assessoruccio, qualche cosa, un funzionario, qualcosa, si blocca tutto Napoli.
1: Vabbè, muove l'inaugurazione, giustamente stanno arrivando tutti e quindi
0: ragazzi,
1: ci sono
0: anche protocolli di sicurezza, poi magari no.
2: Allora io dico una cosa, chiudete la città, in questo momento 3 ore ce le prendiamo noi e uno non si azzarda nemmeno a mettere piede.
1: Guarda amico mio, io ho una teoria, l'ultimo dei problemi ai cittadini. Cioè noi secondo me agiamo così, facciamo la cosa, però l'ultimo dei pensieri è il disagio che si crea al cittadino.
2: Lo so.
1: L'ultimo dei pensieri proprio, cioè.
2: Va bene.
1: Ciao amico. Grazie, mio. Ciao.
0: Ciao caro, pronto?
3: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
0: Ciao caro.
3: Io sono Ciro.
1: Sì.
3: Ciao Ciro. Faccio
1: stannato. Non si sente niente, Ciro. Non si sente niente.
3: So che viva su sta macchina.
1: Non può tenere, sì, perché non si sente. Va bene, ciao amico. Non si sente niente, cioè è inutile, parla e non si capisce. Che dici?
0: Allora, se riesci a fermarti e mettere bene il telefono, altrimenti abbiamo
1: inutile,
0: veramente difficoltà. Rosario, ci sta Barceloneta, solo spiagge libere, Franco da Mugnano.
1: Sì, ma il mai sfuggiatello.
0: Ma che te ne fai la sfugliatella?
1: Sono coi pronto,
0: ma ci arriva la sfugliatella e ci mette 2 ore in macchina, cioè, capito? Che senso ha? Pronto?
4: Non la voglio la sfugliatella.
0: Bravo, cosa vuoi?
4: Niente, io mi sono fatto prima che voi avete detto.
0: Dici?
4: Che poi non sto facendo i sali. Se non ti piace fatta la notte, la ciascì.
1: Vabbè, ma tu hai fatto la notte, hanno fatto tutte le notte, sono tutti giornalisti.
4: C'è la stessa.
1: Pure Moschenga, sono tutti liberi professionisti. E capi quello che dico, cioè quando si massaia allora.
0: Vabbè, quando succede qualcosa blocca purtroppo, quelli che dovevano passare di lì 2 ore prima e stanno ancora là, che colpe ne hanno, poverini. Pronto?
5: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
5: Sì, riguardo alla RC Auto, no, voglio spiegare una cosa che mi è successa.
1: Sì.
5: Sono fidato di un amico di famiglia, assicurazione.
1: Sì.
5: L'hai mai fatto? Ha fatto 5 litri con la macchina e non posso ci assicurare mai.
0: A tua insaputa le ha fatte queste lettere?
5: Sì, a insaputa, è mostro in causa, a gennaio andiamo a fare una causa.
1: Quella è la
5: chiamata dell'avvocato.
1: Quella è la loro?
5: Sì, già l'ho quella 3 anni fa, mostro in causa, a mo' quando la faccio con l'azione mi c'è 3.000, 4.000,
1: sì, si partita dalla 14esima.
5: Sì, perché mi ha fatto 5 lettere, mancavi i giorni, tipo 20 giugno, 23 giugno. 20...
1: Ma non è una cosa, ma io ti rimo assicurazione perché non mi fai lettere, cioè penalizzato, cioè io faccio assicurazione, però non è fai lettere, che se fai lettere viene penalizzato.
0: Perché oltre che c'è l'incidente.
5: Senza futuro, senza film, senza niente, senza film a cito. Ma quell'assicurazione che
1: fa,
5: ma non lo so.
1: Ah no, Paveni direttamente, poi subire, sì.
0: Guarda, quello purtroppo in certe situazioni, ieri l'altro giorno parlavamo di tutt'altro argomento con degli amici che pure in altri ambienti si creano dei meccanismi dove chi è nel settore poi margina, mangia, fa trastole, sì, fa truffe.
5: No, appena metto il mio nome su qualsiasi sito, qualche agenzia. Olino rosso, mon assicurato.
0: Certo, si è segnalato, ovviamente, certo.
1: Anzi, ma facci manca parlare, chi si sa, chi ti trasso?
0: Poverino, ciao, almeno Andrew, noi ciao, diamogli ciao. Spazio.
1: Affittatelo, ciao, ciao.
0: Ecco, ma in questo caso, scusami un attimo Fabio, in questo caso se tu noleggi l'auto, non no, risulta che sei una...
1: Ci sta un altro registro che quello, l'Arif Diende, là che fai affittano le cose, non le sanno tenere, entri in un registro e là dentro poi non ti fanno affittare.
0: Però è il nome di chi noleggia l'auto che...
1: Per esempio, se muovo avessi affittato un cofano in incidente, poi affitto un motorino in cofano in incidente, okay, faccio la cosa, oppure un pava, che se che là entri in questo registro naturalmente non ti... come i cattivi pagatori
0: non ti danno, no, più l'auto,
1: non danno niente, cioè,
0: okay, okay, okay. Scusami Fabio,
6: ragazzi, buongiorno, Luigi dal Vomero. Mi sono appena collegato e ho ascoltato la telefonata di questo amico ascoltatore che si lamentava giustamente della viabilità per colpa dell'America's Cup. Come non condividere le parole di Rosario? Rosario ha detto l'ultimo consiglio cittadino.
1: Sì.
6: Queste situazioni creano un circuito così grande che spesso il cittadino ha difficoltà ad assistere a questi eventi. Vi rendete conto che io non ho mai assistito una volta a una tappa del Giro d'Italia per colpirsi di questa viabilità che non funziona?
1: C'è da dire che oggi siamo stati sfortunati perché abbiamo preso pure questi due incidenti sull'autostrada, sulla tangenziale, si è bloccata la tangenziale verso Capo di Chino, si è bloccato e si è bloccato tutto coso. Producine è bello, vatta.
0: Allora andiamo poi ancora con la musica. Biagio Antonacci, Non è mai stato subito. Canzone eccezionale, ragazzi. Qua alziamo un po' il volume. Tanto fermi nel traffico, almeno vi godete un po' di musica. Poi torniamo ovviamente a parlare con voi. 342 00 00 100 per tutti i vostri messaggi.

0: 4 per questa canzone di Biagio Antonacci. Continuiamo anche al telefono 081 546 6873. Pronto?
1: Pronto? No, ragazzi, io voglio dire solo una cosa, no? Ma avere sia l'America Cup, l'incidente, ma se a benzina costa 2,50 euro, ok? Ma tutta sta gente in macchina che ci fa?
2: Ma come fai? Si è obbligati pure in pulisse mettere, dire la verità, però la mattina come faccio? Mo c'è la tornata, come faccio? Ma faccio a pete, come fai? Si è obbligato.
1: Vabbè. E qualcuno non potesse evitare sta macchina, capito?
2: Ma cioè, io abito a Melito e cioè, scendere a fatica a Napoli, come faccio? Cioè, pronto?
3: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
3: Posso parlare?
2: Sì, prego, ciao, sei in diretta, vai.
3: Perfetto, grazie. Allora, io ritorno sull'argomento dell'appuntamento per sabato mattina.
2: Sì.
3: Quello inerente all'assicurazione. Allora, sabato mattina io sono un iscritto del partito politico Movimento Equità Territoriale.
2: Prego.
3: E questa azione contro l'RCA non è stata mossa da questo partito adesso. Anni fa parlavamo con il presidente dell'associazione degli assicuratori, i quali loro sanno bene che noi pure quelle piccole problematiche che nascono a Napoli e Crastulella, come vengono dette, stanno sia a Napoli che a Milano ed altre parti. Ma il problema grosso per le assicurazioni non è questo. Sono i costi esagerati per le morti. E il problema, diceva questo signore, che in effetti da noi non si può correre nelle nostre città, perché noi abbiamo a Napoli, soprattutto nel sud, sono strade strette, anguste per il traffico automobilistico, non permettono di avere delle velocità di viaggio, mentre queste cose purtroppo produce tanti morti in altre città che hanno delle viabilità superiori a quella napoletana, che purtroppo portano delle spese esorbitanti, e lì non si riesce a capire questa cosa. E parlando di strade, io vorrei spiegare anche un'altra cosa, che in effetti il rifacimento dei manti stradali, come un paragone tra Napoli e Milano, è che a Milano ricevono per il rifacimento delle strade 4 volte di quelle che riceve Napoli, che riguarda soprattutto un coefficiente delle persone che lavorano nelle aziende private. Questo particolare fa sì che Milano riceve 4 volte la dotazione che riceve Napoli per il rifacimento delle strade. Purtroppo noi oggi ci muoviamo per l'assicurazione, oggi per dire sono anni che si combatte questa cosa, ma noi dovremmo scendere in piazza, perché sento tante persone che dicono ma noi non possiamo andare con le macchine avanti a dire c'è sta traffico qui, ma noi già paghiamo le nostre tasse, già sono comprensive di quello che dovrebbe essere i trasporti e la viabilità, noi già da tempo avremmo dovuto fare delle battaglie.
2: E quindi secondo lei che dobbiamo fare?
3: Allora, io lo dico, sono iscritto di un partito che ha sede a Napoli, che ha fondatore Pino Aprile,
2: sì,
3: che non bisogna girarsi dall'altra parte. Sì, c'è sta un partito che prende in mano le difese di Napoli e del Sud, ma non perché uno può essere, rivoluzionario. Noi, il partito nasce per l'eliminazione delle discriminazioni territoriali, ed è lì il problema.
0: Ma scusi, non ho capito, perché forse sono io che sto facendo confusione. Cioè, voi non appoggiate o non accompagnate questa manifestazione che ci sarà sabato? L'avete già fatto, non avete avuto risultati? Perché
3: già l'abbiamo fatto in piazza del Plebiscito, ma saremo con una delegazione anche a piazza Mercato.
0: Okay.
3: Perché è un problema del Mezzogiorno,
0: del Carmi,
3: Napoli,
0: sì,
3: e del Sud.
2: Senta, facciamo una cosa, perché abbiamo poco tempo. Scusi, adesso abbiamo poco tempo, così la prossima volta la chiamo. Va bene, cioè, se me chiamiamo proprio a Pino Aprile, via, se rimane un attimo in ascolto, c'è cioè il mio regista, se dà un riferimento telefonico, dopo la chiamo, così un sabato alla terza ora parleremo con Pino Aprile e parleremo di tutte queste cose. Che dice? Così vi diamo un po' di voce pure a voi. Va bene, allora non attacchi, che c'è il buon Esposito che si prenderà il suo numero. Noi ci fermiamo un attimo e torniamo subito. Vai.

0: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E mi sa che mi piglia una bella metropolitana adesso. Allora, continuiamo, chiudiamo questa mattinata insieme. Se volete dire ancora la vostra, 081-546-6873, abbiamo qualche minuto, ma ci sono anche vocali o messaggi al 342-00-00-100. Ciao Marco e Stefano, sono Gigi. Il problema delle assicurazioni si risolve subito con una semplice mossa, ovvero toglierle. Lasciare tutto alla responsabilità oggettiva e alla responsabilità, sì, in caso di incidente accertato da origini, sì, preposte e non da terzi, un accordo privato con danni fisici oltre che materiali. È una tassa uniforme per tutti.
1: No, no.
0: Ma non, cioè, no, sarebbe praticamente una strage, cioè ci ritroveremo con le macchine disintegrate senza che nessuno faccia niente.
1: Ma per esempio hanno acchiappato a questo che non so che guai ha fatto con una targa polacca e deve pagare lui 1 milione.
0: Mi pare che voi, c'è un morto di mezzo, mi pare.
1: No, secondo voi quello paga 1 milione? A lui 1 milione. Deve si dare una casa, non era niente. Pronto?
2: Ehi ragazzi, Umberto, buongiorno.
1: Ehi Umberto, ciao.
2: Qui, prima di tutto permettetemi di salutare il mio amico Rosario Pugliese, perché siamo a scuola insieme con Rosario. Penso che sì, no? Vabbè. Penso che facevo altro consiglio di istituto a scuola, penso da poco. No, vabbè, comunque a parte scherzi, per il fatto delle assicurazioni, i prezzi alti, io sono anche di un altro parere, che purtroppo qua al sud, al nord le fanno le trastole, come chiamiamo, ma qua al sud purtroppo fanno pure le trastole di 50 euro, ma è normale che devono acchiappare. Qua, se ti ricordi, c'era un articolo di un signore che aveva fatto più di 20 testimonianze nel giro di un anno. Sei sempre all'angolo dell'incidente, vai tu.
0: Umberto, senza andare a rivangare troppo, un problema enorme come voci di queste assicurazioni, al di là del valore, perché se tu la imbastisci bene, capiscimi, no, la cosa anche per 50 euro l'assicurazione paga, fine. C'è una voce che sono i sinistri sospetti, cioè c'è tutta una serie di cose che tu dici, sì, aspetta, voi mi dite ci sti incidenti, però è sospetto perché sembra che la cosa sia.
2: Ma questo ti dico, Marco, il sinistro sospetto 50, cioè 100 euro, ma che sei guadagnata? Allora tu o la fai di 30, 40, 50 mila euro, ma che hai fatto una trattativa?
0: Valla a fare.
2: Questi sono i sinistri sospetti, purtroppo.
1: Sì, ma stiamo sempre là. Ma se Marco, scusami, se Marco fa una trastola, perché i cannacci mai fatto trastola già per faccio assai? Solo perché sono in casa a Napoli?
2: Questo è sbagliatissimo.
1: Cioè, Marco dice no, io la chiamo discriminazione territoriale. Solo perché sono nato a Napoli, devo pagare di più. Perché a Napoli ci sta Marco che fa il trastolo.
2: Bravo, questo è un razzismo.
1: Non riesco a capire qual è la logica e perché lo Stato e perché la Procura lo permette a questa cosa qua.
2: Ma infatti, questo è un razzismo mediatico, per come la vedo io.
1: Non riesco a capire se sta gente che non ha mai fatto un incidente, che tiene una patente, però deve pagare di più perché ci sta Kill che fa il trastolo. Ma pigliatelo con Kill. Dice Marco, ci sta gente che ha degli incidenti sospetti. Denuncialo per truffa.
2: Purtroppo sta
1: pigliatello cucchilli là,
0: magari no, aspetta,
1: pigliatello cucchilli là, perché gli ha già pavaccio assai, purtroppo tanto una cosa mi ci fa pavaccio assai a
0: purtroppo
1: nuke,
0: la voce resta ambigua proprio perché a volte non si riesce a determinare legalmente che quella effettivamente è stata una truffa, una trastola.
1: Allora scusa, non c'è la prova,
0: appunto, resta però sospetta nella sua forma e nella sua
1: decisa assicurazione.
0: Allora
1: della legge,
0: quindi. No, non è che decida l'assicurazione, a seconda di quello che il giudice, la cosa, la situazione che esce fuori, l'assicurazione poi ci sta lì.
1: Non mi trovo, però non voglio parlare.
0: Però è giusto il ragionamento, dici se risulta che io sono l'intestatario di questo sinistro sospetto, deve ricadere su di me, magari mi lasci con una fascia più bassa di assicurazione, eccetera, ma effettivamente hai ragione su questo, dovrebbe essere la singola persona a pagare. Ragazzi, ho due macchine di discreto valore, una intestata a me e l'altra a mio zio a Padova. Per l'auto che circola a Napoli ho fatto l'assicurazione furto incendio e mi è stato chiesto 5 volte di più rispetto a quanto pago a Padova. E qua lo sappiamo, se mettiamo a confronto le cifre ci viene da piangere.
1: Però c'hai il computer davanti, cerca dove ci sono più furti di macchine. O furto di macchine non è forse denunciato, così no, non vedete voi. Va bene signori, ci vediamo domani, ci sentiamo e ci vediamo domani, sempre con lui Marco Pesacane.
0: Sempre con lui Rosario Verde, grazie a Fabio Esposito in regia che ha curato la parte tecnica. A domani, che la felicità sia con voi.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno da Gianluca Miranda, sono le 12 in punto, è giovedì 24 settembre del 2026, pronti a partire per una nuova ora insieme alla 081 546 6873, i vostri messaggi alla 342 00 00100. Vi dico che saluto il mio amico e collega Diego Armando Maradona Junior che sta per arrivare, ragazzi, come ben sapete a Napoli in questi giorni c'è molto traffico per via dell'America's Cup, ma ci siamo. Diego è a minuti e tra pochissimo sarà qui con me in studio, pronto a rispondere alle vostre domande. Saluto anche Fabio Esposito in regia, Gabrielino Eraci alla regia video, tutta la squadra sport di Kiss Napoli in una giornata che ci porta verso la partita dell'Italia, perché oggi è vigilia d'Italia-Belgio e saremo anche molto curiosi di sapere effettivamente quale sarà la probabile formazione e la formazione scelta da Roberto Mancini, che scenderà in campo domani contro il Belgio di Van Bommel, di De Bruyne, di Romelu Lukaku, ex conoscenza del Napoli, e poi ovviamente le dichiarazioni del presidente De Laurentiis che hanno fatto molto discutere riguardo il centro sportivo. Si parla di questo centro sportivo a Qualiano e un nuovo stadio, insomma scopriremo piano piano quelle che poi saranno le novità, sperando che poi si possa passare, come dico sempre, dalle chiacchiere ai fatti, anche se come sappiamo è abbastanza difficile. E come detto, sono pronto a rispondere alle vostre domande in attesa anche del mio amico e collega Diego Armando Maradona Junior, che mi sta per raggiungere qui in studio, a momenti sarà proprio qui. Ma noi partiamo subito con il filo diretto alla 081 546 6873. C'è Ciro. Ciao Ciro, come stai?
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a te, Ciro.
1: Volevo chiedere una cosa sulla situazione. Vai. Sono uscito da Impedia.
0: Vai.
1: Sulla situazione di De Laurentiis, dello stadio.
0: Sì.
1: Sul centro sportivo sembra che le cose si stanno avviando bene, però si devono dire la verità: lo facciamo o non lo facciamo? Questo stadio che è molto importante per gli introiti che porta, e non vogliamo più chiacchiere. Ci dica se restiamo col Maradona o con lo stadio nuovo. Cosa questo presidente ci deve dire la verità su questa cosa, perché è sempre stato un grande presidente, però sulla questione stadio sembra che dice una cosa che poi rimane lì e poi ogni tanto la mette in mezzo. E poi volevo chiedere una cosa sui tifosi, che ha detto una cosa giusta, che nelle curve non ci devono stare dei tifosi che fanno parte di altre frange, tipo queste violente, che il Napoli ha bisogno di persone per bene come sempre. E poi posso dire un detto napoletano?
0: Vai.
1: Grazie e buona giornata.
0: Ciao, ciao Ciro, un abbraccio, ti auguro una buona giornata. Ragazzi, sulla questione stadio io nel senso aspetto i fatti, cioè nel senso le parole sono belle, le idee sono bellissime, però bisogna passare dalle parole ai fatti. Io dico sempre la stessa cosa sull'argomento. Salvatore, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sono pienamente d'accordo, non stavo proprio seguendo la radio in questo momento, non so come è iniziato, ero d'accordo su quello che ho sentito per telefono. Ti volevo solo dire una cosa: noi tifosi, io sono abbonato da tanti anni, e ti posso garantire che noi tifosi siamo un poco stanchi di questa situazione che va a creare problemi tra tifoseria e società. È diventato un po' stancante questa cosa, perché pure le persone che allo stadio fanno i sacrifici per venire, per sostenere, perché credetemi, lo faccio io in prima persona da 25 anni anche io, e vi posso garantire che non è una passeggiata, non è divertente andare allo stadio per sostenere, bello, e lo fai con il cuore, con l'amore e va bene tutto, però l'unica cosa, sentire un presidente che si rivolge così a persone che non solo gli stanno vicino nei momenti buoni e non buoni della sua vita, in questo caso con Napoli, ma fanno i sacrifici e cacciano soldi e dovrebbero essere trattate perlomeno come clienti. Non si trattano così le persone che vengono allo stadio per sostenere il Napoli, come sta facendo il presidente del Napoli. Questa è una cosa che mi sentivo proprio dall'animo di dire in questa radio, perché siete la radio ufficiale anche del Napoli. E mi
0: ci sta, sentire. Ci sta, Salvatore.
2: Diciamo che è una situazione che si sta andando a complicare un poco, perché se noi andiamo già in Napoli non abbiamo nessuna storia da diciamo così grande, avere tutti questi tifosi noi è sempre stata una forma di amore nei confronti di Napoli e diciamo della maglia azzurra. A sentire la persona che ci deve tra virgolette portare in Europa deve essere la persona che comunque, come dovrebbe essere un padre per i suoi tifosi, trattare così le persone che vengono allo stadio. Io sono un ragazzo che va al lavoro, lavoro 12 ore al giorno, ho un'attività, mi faccio un culo quadrato, non sono delinquente, non sono camorrista, vado allo stadio in curva, canto 90 minuti e vado per fare sacrifici allo stadio, non vado per farmi la scampagnata, non vado a farmi la camminata di divertimento. Quello che non capisce lui e le persone che non capiscono che chi fa questo discorso non lo sta condannando a quello che lui ha fatto per il Napoli o lavorativamente quello che sta facendo. Ma uno è stanco di sentire queste parole da persone che dovrebbero navigare nella stessa barca. Qui parliamo di chi rema e di chi porta la barca, che si fanno la guerra, e non va bene così, secondo me. Stiamo facendo un centenario pessimo, abbiamo iniziato dalla festa ad andare avanti, stiamo facendo un centenario pessimo, e non so per chi ci ha riservato questa cosa, non ho capito da dove è partito questo.
0: No, allora, parole molto equilibrate le tue, che comprendo, Salvatore, ti saluto e ti ringrazio. Io sono sempre per il dialogo e penso sempre che i tifosi sono una parte molto importante, anzi fondamentale, del Napoli, perché è sempre stato il fattore aggiunto, no? Soprattutto le curve, ragazzi, che comunque incitano il Napoli dall'inizio alla fine. Ho frequentato anche io le curve più volte e vi posso assicurare, ci sono un sacco di ragazzi che vanno lì per vedere la partita, per incitare il Napoli, lo fanno con amore e passione. Quindi io sono sicuro che la prima cosa sbagliata da fare è generalizzare, perché poi mi hanno insegnato sempre a me che nella vita non si fa mai di tutta erba un fascio, e sicuramente spero che quanto prima si possa arrivare a una pace per il bene del Napoli, perché i tifosi, ripeto, sono importanti, soprattutto da parte delle curve arriva un sostegno che è veramente pazzesco, che è sempre stato negli anni il valore aggiunto del Napoli. Io la penso così. Andiamo ancora al telefono, caro Ciro, vado da Francesco. Francesco, ciao.
3: Sì, ciao, buongiorno. Ciao. Ho ascoltato prima, però volevo dire due cose.
0: Vai.
3: Mi permetti. Allora, per quanto riguarda, io sono contrario anch'io alle offese che fanno al presidente, anche sui social, è terribile, perché è una cosa che va avanti da quando l'ha preso il Napoli, dopo il secondo anno e il terzo anno. Vabbè, questo non c'entra niente, però io condanno il presidente per l'ultima cosa che ha fatto, quello di non far abbracciare i tifosi al centenario, quando prima di quell'incontro che ci erano gli ultras, mi pare, e lui non ha dato il consenso di partecipare. Là poteva magari, ecco, là secondo me ha fatto un errore, perché poteva farlo tranquillamente, non succedeva niente. Però il problema, sai dove sta? Sta nel fatto che anche i tifosi, come quello di prima, io sono d'accordo con lui perché io sono come lui, però purtroppo guardiamoci intorno, ragazzi, noi la realtà è questa, che gli infiltrati di Gentaglia c'è. E quindi siamo anche sottomessi a volte a stare zitti, non fai sedere, non fai fare, alzati, mi chiedo, cioè, ci sono stati questi episodi. Quindi De Laurentiis vede lungo, lui a Sargentaia la vuole tirare proprio fuori. Allora, o ci tiriamo noi fuori e ci allontaniamo da questa gente, allora sarà tutto diverso. Ma fino a quando ci sono questi personaggi dentro agli ultra, ragazzi, perdiamo tempo, è come il politico marcio, è come quello, è la vita, è così. Cioè non c'è nulla da fare, non si può fare niente, perché più di fare quello che ha fatto De Laurentiis, però quelli che lo offendono così è perché è quella frangia di persone che poi aizzano gli altri, e quindi che poi lui ci mette pure del suo, perché poi chiaramente non fa fare questo incontro che per me è una cosa banale, si poteva fare tranquillamente. Però diciamo che ci sono dei problemi enormi per quanto riguarda l'infiltrazione nella tifoseria del Napoli. Dobbiamo dirlo, e li troviamo dappertutto. Li troviamo nelle curve, nei distinti e nelle tribune centrali. Quindi di che stiamo parlando? Ma come si trovano a Firenze, a Milano, a Torino? Cioè, ma come si estirpano questa gente? Qui ci hanno fatto mettere telecamere negli stati dappertutto. Ma è mai possibile che non si riesce a identificare anche quello lì, che quei tifosi che hanno voltato le spalle per la commemorazione di Mazzoni?
0: Ma quella è una vergogna assoluta, sì.
3: Ma ti rendi conto? Ma allora tutte queste telecamere, queste etichette che ci fanno fare negli stadi, ma che serve?
0: Francesco, purtroppo io penso sia lo specchio del paese, perché anche quando accadono, per esempio, che ne so, scontri prima di una partita, sì, poi tu penalizzi un'intera tifoseria nel vietare le trasferte al settore ospiti, e quello è lo specchio del paese, perché oggi nel 2026... No, ma dico, oggi nel 2026 abbiamo sviluppato delle tecnologie che riescono, secondo me, a far riconoscere i responsabili, a non, ripeto il concetto di prima, è sempre sbagliato fare di tutta erba un fascio. Nella curva ci sono tante persone che vanno lì, ma anche dei ragazzi dei gruppi, tantissimi ragazzi dei gruppi che io conosco, che sono i primi a sostenere dall'inizio alla fine il Napoli, lo fanno per amore e passione. Poi chi sbaglia deve pagare, come è giusto che sia.
3: Identificare la stessa,
0: però purtroppo con lo specchio del paese è più semplice colpire tutti, anche chi vuole andare a vedere la partita, e penalizzare i tifosi.
3: Scusami, ti chiedo solo una cortesia, fanno poi i posti di blocco, ma secondo te, no, io che vivo a Napoli, io vedo che fanno i posti di blocco, cioè voglio di pagare al povero ragazzo, sì, pagare non avrà lasciato quello che, ma i delinquenti che passano non li pensano proprio, perché sono, è così, l'Italia è questa, il questore è il prefetto di Napoli, per dire, allora si lavano le mani, perché la cosa più semplice qual è? Vietiamo la trasferta e siamo tutti tranquilli e tutti in pace, ma secondo te no? È giusto questo?
0: No, io ti ho detto come la penso.
3: Sera la Thatcher è stata l'unica che ha distrutto questo fenomeno, noi non siamo capaci di fare niente. Niente e niente. Poi per non parlare poi sul discorso degli stadi, la problema, perché De Laurentiis dietro a queste cose c'ha dei problemi enormi per fare uno stadio, perché tutti remano contro, ma anche dalle istituzioni, quelle locali, cioè, e quindi è una battaglia, un mulino a vento. Mo non lo so sta cosa di Qualiano, se è una cosa fattibile o è un altro slogan del presidente, però io penso che lui ci metta la buona volontà. Poi chiaramente se ci sono dei paletti e delle cose non lo sappiamo, fino a quando non lo farà uno
0: sì, no, vabbè, va detto anche che se in Italia le strutture non ci sono e i centri sportivi all'avanguardia si contano sulle dita della mano, un motivo e un problema ci sarà.
3: Ma pure
0: quello...
3: la nazionale italiana, poi ci lamentiamo che siamo a questi livelli qui, dai, ma ti rendi conto che se va tutta la Serie B è molto meglio di questi qui super pagati che stanno in nazionale, che ancora Mancini richiama. Ma che chiama a fare Barella, ancora chiama questa gente, ma che richiami a fare Di Marco? Ma questa è tutta gente che non serve, tu devi portare i giovani, devi portare i nuovi. Il vecchio bisogna abbandonarlo, che abbandonato, a Politano, alla Mise, vabbè, pure ne voglio dire, quello forse è l'unica cosa che gli do ragione. Ma per il resto, ma tu mi devi spiegare a me, no? Cioè tu fai fuori a Meretta, ma che significa? Ma dietro a Donnarumma chi c'è?
0: No, vabbè, però Meretta c'ha un problema, è infortunato, per questo non è stato convocato.
3: Io sono d'accordo, prima e secondo.
0: Caro Francesco, ti devo salutare così diamo spazio a tutti, grazie per aver telefonato, un abbraccione. Meretta, ragazzi, lo sappiamo che nel giro delle convocazioni della nazionale il primo portiere ovviamente è Donnarumma, perché per distacco è il più forte di tutti, però Meretta rientra sempre nelle convocazioni, semplicemente ha un problema che spinge anche Allegri a far giocare Milinkovic-Savic, perché le gerarchie, ragazzi, erano chiare all'inizio dell'anno, differenza di Conte della passata stagione che ha preferito più volte Milinkovic-Savic, quest'anno il preferito di Allegri era proprio Alex Meret, quindi diciamo che i problemi fisici in questo momento della stagione lo tengono lontano dai campi. Spero che il Napoli lo possa recuperare il primo possibile, anche se il Napoli ha la fortuna di avere secondo me due portieri comunque a livello. Danilo, ciao, buongiorno.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
4: Allora, volevo fare una domanda.
0: Vai.
4: Ma voi veramente credete alle parole di De Laurentiis? Alle ultime parole della...
0: No, guarda, io sono stato molto chiaro, Dani, io ho detto voglio vedere i fatti, io non li commento perché dobbiamo commentare, perché è un dovere di cronaca che ho da giornalista, però io aspetto i fatti, perché fatti troppi annunci e
4: io aspetto
0: i fatti.
4: Dico, ecco, se penso
0: conoscendo il fatto che comunque in Italia è difficile fare impresa e costruire centri sportivi, barra stadi, eccetera, non è un caso se siamo indietro a tutti i paesi europei.
4: Allora, una persona come De Laurentiis è addentrato nei migliori salotti d'Italia. Se vuole, con uno schiocco di dito, domani mattina si muove l'impossibile. Se lui vuole.
0: Non lo so,
4: Io questo qua la vedo un teatrino. Allora, il sindaco di turno adesso è Manfredi, e facciamo il teatrino con Manfredi. Poi è stato con De Magistris, una volta la palla passa uno, l'altra passa all'altro per il campo, per lo stadio e poi per il campo. Cioè, io mi ricordo, ragazzi, io mi ricordo ancora che la gente reclamava un mercato, dei soldi sul mercato, quando è stato venduto Cavani, e lui disse: no, state attenti, non vi preoccupate, la metà di questi soldi verrà speso per il settore giovanile, faremo dei campi. Sono passati non so quanti anni, ricordami, penso una quindicina,
0: un bel posto.
4: Penso, più o meno, più o meno. I campi, stiamo ancora chiedendo il permesso per entrare all'Holiday Inn la mattina, perché comunque non è niente nostro, noi di nostro non abbiamo niente. Quando lui parla dei tifosi, lui si deve mettere in testa che non è niente suo, cioè lui è un ospite come noi. Non paga il biglietto, che giustamente il presidente, ma è un ospite come noi. Cioè, questo con il pacchetto giocatori vuole far credere di essere il padrone del mondo. È il padrone del calcio, no, per l'amor di Dio, ma fa il, diciamo, il padrone con gli indotti che portiamo noi tifosi in tutto il mondo, non solo noi tifosi, quelli che vanno allo stadio, ma tutti i tifosi del mondo. Quindi lui su questo deve avere un certo rispetto. Poi che lui se la prende con una frangia di tifosi facinorosi e quant'altro, sono il primo a dirlo, che a me mi fanno schifo, a mio figlio allo stato non glielo porto, per me c'è sta gente. Sono il primo, su questo qua proprio mi sfonda una porta aperta con me. Però poi su tutto il resto deve avere più credibilità. Più credibilità. E deve un attimo rimoderarsi, perché comunque non mi ricordo presidenti come Agnelli, Berlusconi che facevano ste piazzate. Ragazzi, io voglio ricordare una cosa: il Napoli ha vinto 2 scudetti in 3 anni grazie a lui, ma anche grazie a delle persone che gli hanno detto: presidente, da settembre a maggio non parla, e
0: sì,
4: non
0: sì,
4: ha parlato.
0: Persone scelte da lui.
4: Ogni volta che parlo fa guai.
0: Sì, sì, però persone scelte da lui gli vanno riconosciuti,
4: no, no, no,
0: i meriti.
4: Come, dove
0: però
4: c'hai i suoi meriti.
0: Sì, sì, no, ho capito quello che vuoi dire. Ma Dani, pregi e difetti di persone, alla fine nessuno è perfetto, ognuno. Ieri parlavamo di Conte, no? Non voglio iniziare a riparlare di Conte, però diciamo, Conte ha i suoi pregi e ha anche i suoi difetti, il presidente ha i suoi pregi e ha anche i suoi difetti, insomma ogni persona è fatta a modo proprio. Berlusconi aveva i suoi pregi e i suoi difetti, Agnelli aveva i suoi pregi e i suoi difetti, insomma ognuno ha cose positive e cose negative. Poi dopo, come dice Conte, la storia la scrive e viene ricordato chi vince, e lui ha vinto insieme a Conte, insieme a Spalletti, Berlusconi vinse con il Milan, Agnelli ha vinto con la Juventus, insomma poi ognuno ha i suoi pregi e i suoi difetti. Gianni, ciao, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno. Io voglio una cosa, io sono proprio d'accordo, rispetto i pensieri di tutti.
0: Vai, ascolto il tuo, Gianni.
5: Se vedi i social, no, ma pure i siti, tanto rispetto per i siti, no, c'è un vomitare. Allora, le critiche io le voglio verso il presidente, ma non le offese, ti giuro, offese proprio da querela, io mi meraviglio come presidente nel querela. No, può avere, ma all'estero viene premato il presidente. E poi qua un massacramma, perché un Napoli è il mio suo, un Napoli è il mio suo, è lui il proprietario, e a ringraziare a lui se abbiamo vinto dopo 32 anni.
0: È vero, questo è vero.
5: Che poi mi faccio dei tifosi, pure io se stavo a figlia, ma l'ha detto, hanno il potrome, io non ho avuto, solo la puzza, scusate, solo la puzza delle canne, e non parlavo, ma ci sta una bella Francia che dà fastidio, capito, no? E ha ragione, okay? Poi il fatto dello stadio, chi tiene lo stadio in Italia? La Juve, poi?
0: C'è la Ludinese, insomma, gli stadi comunque sì, si contano sulle dita di una mano. L'Atalanta, lo dovrebbero fare Milan, Inter e Lazio e Roma, ma lo dovrebbero fare, poi da qua alla costruzione ci passano.
5: Io credo che il problema dello stadio in Italia, non lo so,

0: ci metti mano e devi la pilla. Ho visto proprio.
1: No, i risultati social danno voce a molte persone che delle volte sbagliano con le parole. Sicuramente ne abbiamo già parlato. Gianni, ti saluto e ti ringrazio. Voglio salutare Diego che ci sta ascoltando alla macchina. Ho nominato quella parola lì che a lui non piace. Tante volte ho detto: pensi di smettere di nominare Diego quando non ci sei tu, quando il gatto non c'è, i topi ballano, come ben sai. Ti aspetto, caro Diego. So che sei a minuti e tra pochissimo sarai con noi. Luca, ciao.
2: Luca, buongiorno ragazzi, innanzitutto complimenti.
1: Grazie.
2: Allora, io volevo specificare una cosa. Oggi se c'è l'America's Cup qua a Napoli è perché il detentore della Coppa, che era New Zealand, ha visto i festeggiamenti di Napoli e dei napoletani dell'ultimo scudetto sulla Caracciolo, e quello lo ha spinto a scegliere Napoli come location, perché il detentore ha il diritto di scegliere la location. Detto questo, quando diciamo che De Laurentiis non vuole fare lo stadio, se solo il comune di Napoli pensava che grazie al Napoli abbiamo avuto l'American's Cup e quindi un indotto incredibile, quando De Laurentiis nelle tribune fece un piccolo bar per ricevere gli ospiti, il comune di Napoli lo ha citato e lo ha multato per questa cosa che fece a sue spese dentro la tribuna. Allora, quando dicono che le cose a Napoli non le vuole fare De Laurentiis, non le vuole fare, è tutta una sciocchezza, perché è difficile. Anche io nelle mie piccole imprese, per fare qualcosa è quasi impossibile, non danno autorizzazione a fare niente, dai chioschi, dallo street food, zero. Quindi se solo pensava il comune di Napoli che grazie al festeggiamento dello scudetto abbiamo avuto la possibilità di ospitare l'American's Cup, ha avuto il coraggio, il barbaro coraggio di citare a De Laurentiis e di multarlo perché ha fatto a spese sue un piccolo bar per ricevere gli ospiti, perché non ci sono gli skybox. Allora, quando le persone dicono che De Laurentiis non vuole fare le cose, è perché le cose queste persone non le sanno. Lui si deve confrontare con delle difficoltà enormi, esagerate. Cioè, io dico, ma con quale criterio il comune di Napoli multa al De Laurentiis? Io non ho idea. Guardi, quindi le persone come Cire da Imperia, che chiama e dice no, lo stadio non lo vuole fare, e tu prova a fare i lavori a casa e vedi quante autorizzazioni per fare un ponteggio, figurati uno stadio. La politica è stranissima a Napoli in particolar modo, ma anche nelle piccole cose. Pronto?
1: Sì, no, ti sento, ti sto ascoltando, Luca, ti sto ascoltando, no, su questo l'ho detto anche io prima, c'è una burocrazia che frena tante cose.
2: Il comune di Napoli ha avuto il barbaro coraggio di citarlo e di multarlo perché a spese sue ha fatto un bar nella tribuna. Se solo pensa che grazie ai festeggiamenti del Napoli, non solo l'American Cup, ma tutto l'indotto che si è creato, il turismo, il murale di Maradona, tutta la gente che sta arrivando da quando il Napoli ha vinto il terzo scudetto, è qui che abbiamo avuto il boom, anche grazie a questa cosa. Quindi diventa difficile pensare che uno vuole fare lo stadio, Laurence, ha fatto un bar e lo hanno citato, un bar a sue spese, nello stadio che lui paga l'affitto, lo stadio, tutto a spese sue, hanno avuto proprio il barbaro coraggio di citare e di multarlo. Ma di cosa stiamo parlando? Quindi io dico che dobbiamo ringraziare a De Laurentiis, perché nelle enormi difficoltà della politica, del carattere dei napoletani, del carattere dei ragazzi che sono un abbonato gruppo, dei ragazzi che vanno in Cuba, è difficilissimo, ragazzi. È difficile, quello, se messo un popolo contro e abbiamo anche vinto, e nonostante tutto stiamo lì a criticarlo, a insultarlo in peggiori di, insomma, non io, ma insomma, quando è capitato tante persone l'hanno proprio insultato, come diceva l'altro ragazzo, da denuncia. Allora, quindi è difficilissimo. Noi rimpiangeremo il giorno che De Laurentiis scoccia e se ne va, rimpiangeremo questo presidente a tante lacrime. Guarda, veramente sarà il più grande rimpianto, perché uno che ha le cose le ha fatte. Io sfido chiunque a fare insomma aziende a Napoli che vanno bene, che fanno contenti a tutti, e si deve confrontare con la politica, con le persone. C'è gente per strada che non fa altro che parlare male di Laurentiis, ma io penso che una persona che sta 100 anni avanti a noi, 100 anni ci ha portato in Europa tutte le volte, ma cosa deve fare più?
1: Certo. Caro Luca, ti devo salutare che sono in ritardo con la pubblicità. Grazie per questo intervento molto lucido, devo dire la verità. Voglio leggere questo messaggio di Nino.

0: La Cavalleggeri, prima di andare in pubblicità, Gianluca, perdonami la precisazione, ma questi amici tifosi che ritengono il presidente come un ospite pari a noi, si ricordano che c'è la piccola differenza tra noi e loro che sta nel fatto che lui mette i soldi e noi ci divertiamo? Parerebbero così se a mettere i soldi fossero anche loro. Un abbraccio e forza Napoli, ce lo scrive Nino da Cavalleggeri. Allora ragazzi, è arrivato Diego Maradona Junior, vado in pubblicità, 100 secondi e torno con lui qui in studio.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
3: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Eccoci, eccoci rientrati in studio. Caro Diego, buongiorno, come va?
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. I miei cordiali saluti a tutti, Gianluca, a te e anche all'addetto alla viabilità del comune di Napoli. Che se gli fischiano le orecchie sono io.
2: Sono molto stato traffico, io. Molto traffico.
3: Ci ho messo semplicemente un'ora e mezza da Soccavo per venire qua.
2: Oh mamma mia. sì, abbastanza. Infatti l'avevo notato in moto venendo che la situazione era abbastanza, diciamo, complicata. Caro Diego, dobbiamo prendere un bel motorino. Caro Diego. Secondo me. Caro Diego.
3: Sì. Gianlu, ti ho sentito. Tu dirai che fai in macchina invece di ascoltare Eric Clapton oppure comunque dicevo
2: ho sbagliato un paio di volte.
3: Allora, prima di tutto non hai redarguito nessuno che ha nominato quelli lì con una facilità disarmante. Tu l'hai nominato una volta, cioè in 23 minuti vogliamo far venire una catastrofe.
2: È vero, hai ragione. Quando hai ragione.
3: Adesso gentilmente riscattiamo.
2: Esatto.
3: Riscattiamo questo. Questi 23 minuti sotto questo punto di vista da dimenticare.
2: Senti, immagino che ci stavi ascoltando. Prima che te lo chiedono gli ascoltatori, te lo chiedo io. Insomma, puntata abbastanza.
3: Vedi orario Diego ad orario sì. Di Cavalieri.
2: Esatto.
3: Diego sempre in ritardo come un giocatore del Napoli che non nomina.
2: Appena arrivi lo nominano, comunque non era stato nominato nei primi 23 minuti. Va bene, dai, partiamo. Vai. Con il filo diretto, no, ti avviso che è una puntata abbastanza frizzantina.
3: No,
2: vai,
3: no, però devo dire due cose prima. Mariano mi perdonerà questi due minuti che rubo. Io sono d'accordissimo sulla disamina che hai fatto tu. Purtroppo è un inizio di centenario abbastanza triste per le cose che stanno succedendo, per questa oramai famosa lite tra la tifoseria e la società. A me mi fa venire tantissima tristezza questa situazione, perché io ho sempre pensato che tra persone intelligenti e ce ne sono da entrambe le parti, se ci si siede a un tavolo una soluzione si trova sempre. Non mi piace generalizzare, tu hai detto benissimo, non si fa mai di un'erba un fascio, e questa è una cosa che hanno insegnato anche a me. Un certo tipo di infiltrazioni purtroppo ci sono in tutti i campi, non solo nel campo calcistico. Dovrebbe il governo intervenire con i mezzi che ha, non lo fanno, e purtroppo
2: a pagare sono tutti.
3: A pagare sono tutti. E dentro la tifoseria del Napoli conosco tantissimi integranti, e la maggior parte, quasi tutti o forse tutti quelli che io conosco, sono ragazzi che fanno dei sacrifici enormi per essere lì, senza generalizzare. È normale che il problema delle infiltrazioni andranghetiste, di tutte le infiltrazioni che esistono negli stadi, purtroppo c'è, e abbiamo la testimonianza.
2: No,
3: ci sono dei processi in atto. Detto questo, spero che con il dialogo si possa risolvere.
2: Per il bene del Napoli, ce lo auguriamo.
3: Per il bene del Napoli, questo è normale.
2: Mariano, grazie per l'attesa, ciao.
4: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti. Vabbè Diego, siamo in due per le maledizioni all'assessore per la viabilità, Mariano con le Aminei, solo questo.
3: Io sono partito da Soccavo alle 11:15, sono arrivato a mezzogiorno e 25.
4: Tutto bloccato, tutto. Va bene, io concordo con la totalità di quello che hai detto per quanto riguarda i rapporti ultra strutturati del presidente e società. una cosa volevo dire a molti tifosi del Napoli, cioè io non lo so, questi qua che criticano il presidente, veramente si meritano presidenti come, non lo so, Cairo, Lotito, Preziosi, che sono da 10, 20, 25 anni, 30 anni, e non hanno mai vinto nulla. Cioè devono solo ringraziare il presidente che in 20 anni ci ha portato a gioire, a festeggiare su quel lungomare per due volte, cioè il lungomare solo una volta, perché la prima, il primo anno, il primo scudetto con Spalletti non abbiamo potuto festeggiare per motivi di ordine pubblico, eccetera. Devono solo ringraziare il presidente, solo ringraziare, solo questo dico, volevo sapere il vostro pensiero. Ragazzi, un abbraccio.
5: Ciao Mariano, un abbraccio, buona giornata.
3: No, ma la critica dal punto di vista tecnico e dal punto di vista dei risultati a De Laurentiis non voglio entrare in questo campo minato, cioè mi sembra un po' troppo onestamente per i risultati che abbiamo avuto, per l'importanza che abbiamo oggi in Italia e in Europa. Non voglio entrare in questa cosa. E per me è immensa ingratitudine, e per me una delle cose più brutte della vita è non ringraziare le persone quando fanno qualcosa di buono. E onestamente De Laurentiis per Napoli ha fatto tantissimo di buono, poi per carità qualche uscita potrebbe
5: sbaglia pure,
3: voglio dire, sbagliamo tutti,
5: potrebbe evitarla, sì.
3: Però mi sembra criticare l'operato calcistico di De Laurentiis in questi 22 anni mi sembra veramente fuori luogo.
5: Paquito, ciao, buongiorno.
6: Buongiorno Gianluca, buongiorno Diego.
5: Ciao,
3: buongiorno.
6: Sono il famoso criticone.
5: Ah, il critico, Paquito il criticone.
3: Ah, ecco, ecco, ci va.
6: Una critica, perché sono 4 mesi che non prendo la linea e 20 minuti al telefono.
5: Hai ragione, questa è la prima critica, andiamo con la seconda.
6: La seconda è a quel tifoso di prima che ha chiamato, lui, lo chalet, il bar, che il presidente è stato multato, ha nominato questa cosa, ha detto questa cosa una 15 di volte. Ragazzi, siamo più sintetici, diamo spazio a tutti noi, che ci amiamo, insomma, 4 mesi fa aveva linea.
5: E questa è la seconda critica, andiamo con la terza.
6: La terza, allora, io voglio parlare del campo, ma non voglio parlare del campo. Che fai? Il campo sportivo a me mi fa piacere, perché pure io ho avuto mio figlio che andava a calcio, e le cose che non ci stanno, le strutture, non va bene. Che poi lo fa, non lo fa, ma a me che me ne importa, ma a me mi sono contento, quando vengo postato e mi capire un apo. Ma pure se io con un apo la bascio palazzo, a me è la stessa cosa. A me abbassa che vince e gioca bene.
5: Poi lo pensi se giocasse il Napoli sotto al palazzo?
3: Sì, in effetti.
6: A me basta che gioco, abbascio pazzo, muove la coppa panchina quella là.
5: Una partita romantica, non so se conoscete quella famosa immagine che ritrae una partita di calcio sotto il Maschio Angioino, con un cerchio di persone, una foto meravigliosa, andatela a vedere se non la conoscete.
6: È una bella cosa quella. L'ultima critica.
3: Però Paghi, scusi, posso dire una cosa? Potrei parlare con il presidente, porta giù la squadra a Soccava, a Rosso Gricasi sotto. Beh, sì, secondo me potrebbe essere.
5: In questi giorni no, perché sennò poi ci mettono 6 ore per tornare a Castelvolturno.
6: la cosa è amarlo il Napoli, gioire. Mo arrivo che a me che me ne botto. Si fosse stato, anzi, ben venga. Ma se non lo fa, ma io sa parlambo. Dirigendo, direttore, presidente, sindaco, ma che se ne importa a noi. Vi voglio salutare alla Felice di Montefalcione.
3: Vai, vai, vai.

0: Forza Napoli.
1: Paghito, Paghito, i miei timpani ti ringraziano. Un abbraccio, questa tripletta di critiche più timpani sfondati. Un abbraccio, esatto. Paghito.
2: Allora, voglio rispondere a Michele da Sarno perché dice una cosa che è molto inesatta. Dice: Diego, ma fino a poco fa dicevi che non andavi allo stadio, ora quasi quasi vanti a DL. Dai, su. Sono responsabile di ciò che dico, non di ciò che capisci. Io non andavo allo stadio per un problema che io ho insieme ai miei fratelli con una persona che non è Aurelio De Laurentiis. Punto. Ho mai detto che non vado De Laurentiis?
3: Mai.
2: No, io non andavo allo stadio perché io e le mie sorelle in passato abbiamo avuto dei problemi con una persona che stiamo provando a risolvere e in questo momento mi va di andare allo stadio.
3: Siccome ognuno è libero di decidere, saranno pure cavolacci suoi.
2: Esattamente.
3: Fabrizio, ciao, buongiorno. Ciao.
4: Mi senti?
3: Forte e chiaro, vai Fabrizio.
2: Vai.
3: Grazie.
4: Vi volevo dire, ma non avete notato che oltre al VAR sono sparite le ammonizioni?
2: Cioè, sono meno ammonizioni, è vero.
3: Cioè, tipo in Fiorentina Napoli ce n'è una clamorosa non data alla Fiorentina.
2: Non ho capito, Fabri?
4: Ho detto così, non ammonendo più, non si rischia di passare il campionato.
2: Io credo che sia una linea che, devo dire la verità, tu sai benissimo, Fabrizio, se ascolti la nostra trasmissione, diciamo che io non ho proprio una stima molto forte per Orsato. Però, devo dire la verità, sotto questo punto di vista almeno c'è uniformità di giudizio. Cioè, non mi ammoniscono a me per un fallo, ma non ammoniscono neanche a Gianluca. Quindi
4: ho visto domenica con Grazia Vendini, c'erano delle ammonizioni a favore nostro, ma non fischiano proprio. Proprio come se niente fosse.
2: Sì, è vero, stanno veramente ammonendo di meno. E a me la cosa a me la cosa piace, perché eravamo arrivati a un punto che sfiorando un giocatore si correva il rischio di essere ammoniti. Secondo me è una cosa bella, però poi non dobbiamo passare da un eccesso all'altro. Non è che prima sfiorando un giocatore venivi ammonito e adesso se gli dai un calcio in faccia non sei più ammonito. Questo sicuramente.
4: Va bene.
3: Fabrizio, un abbraccio, buona giornata, ciao. Andiamo da Walter. Ciao Walter, buongiorno.
5: Ragazzi, buongiorno, Walter. Ciao. Strasburgo, Club Napoli Strasburgo. Ciao.
2: Grande, ciao. Grande Walter.
5: Ragazzi, volevo un attimino solo per quanto riguarda, era inevitabile che c'erano polemiche dopo le parole di Laurentiis di ieri, no?
3: Sì.
5: Per quello che ha detto, e che poi vengono interpretate, perché? Cioè, non riesco a capire perché non si riesce a trovare un equilibrio quando si fanno dei giudizi. Cioè, si deve passare dalle offese all'idrolatismo di una persona. Possibile mai che non ci facciamo attuare un equilibrio quando saranno i giudizi? Allora, le offese sbagliatissime, ma però pure sto fatto di dire vorrei chiedere a queste persone, con l'amico, pure l'amica ha chiamato prima, no? Dice, se ne va della Renzi, piangiamo a tante lacrime. Ma hanno vinto pure altre persone a Napoli, non è che ha vinto solo De Laurentiis. Poi voglio dire.
2: Sì, ha vinto solo un'altra persona, Ferlaino.
5: Corrado Ferlaino.
2: Esatto.
5: Però voglio dire, è il tuo grandissimo papà, no?
2: Vabbè, certo, stavamo parlando di presidenti.
5: Stavamo parlando di presidenti. Cioè, voglio dire, oggi il calcio è un'industria. Perché queste persone credono, quello vuole, non metti i soldi, non metti. Ma il calcio, signori, voi mi insegnate, il calcio gira grazie ai tifosi. Se domani non mi accatti la maglietta, mi faccio più l'abbonamento alla PTV e non mi faccio più l'abbonamento, vi faccio una domanda, però mi dovete rispondere sincero. Secondo voi la Rendis mette i soldi a sacca in la società Calcio Napoli?
2: Ma io ne so, Walter.
5: Allora,
2: che fai? Una domanda veramente difficile.
5: Il calcio gira grazie ai tifosi, o no?
3: Ah, sì, questo è vero, sì. Anche grazie ai tifosi.
2: Sì, Walter, però tu mi fai una domanda, ti rendi conto che per me è complicato risponderti, che io non guardo le finanze del Napoli, ma se non ce li mette, te ne ragiono, ma perché ce l'ha da me?
5: Diego, non c'era ancora, non era arrivato. io voglio portare un discorso di che si estremizza troppo, si estremizza troppo, o si offende assai, o si idrotalizza troppo una persona, si fa salire al settimo giro. Nei discorsi bisogna essere equilibrati, bisogna vedere le cose giuste come sono realmente, questo voglio dire.
1: Sicuramente.
3: No, questo è vero, questo è vero. Walter, un abbraccio, ti salutiamo.
2: Però capisci che, cioè, anche se non dovesse mettere, cioè, anche se non dovesse mettere, voglio anche il pensiero di Catapano e del principe di Portici, cioè, pur se De Laurentiis decidesse un giorno di non mettere un centesimo, cioè, mica è una colpa, cioè, è una colpa non mettere soldi, voglio dire, se non ce n'è bisogno.
1: Va bene,
2: Principe di Portici e Calvano.
1: Ce lo dirai tu che gestirai le finanze del presidente De Laurentiis.
2: Esatto.
1: Dino, ciao, buongiorno.
2: Esatto.
0: Buongiorno ragazzi, Forza Napoli sempre. Allora, un auspicio che De Laurentiis e il tifo organizzato trovino una quadra, perché manca tanto la coreografia. Una volta il tifo napoletano con la coreografia praticamente veniva messo anche sui giornali, praticamente esteri. Oggi purtroppo non è più così, anzi vediamo che tanto tipo organizzato di altre squadre siamo soprassati sull'aspetto coreografico. Poi, tornando al discorso Diego che tu facevi, la linea di Orsato, un uomo che non vedeva bene da vicino praticamente.
2: Esatto, proprio lui.
0: Ecco, questo qua mi sembra che ha organizzato già tutto insieme a qualche altro signore suo pari, per non far intervenire il VAR, ma non per migliorare il calcio, tanto per dare un libero arbitrio diverso da quello precedente, ma con lo stesso obiettivo. La domanda è: se noi lasciamo correre questa linea di Orsato, la domanda è: tutti possono tirare le magliette? Cioè, se qualcuno del Napoli nella prossima partita si attende dietro a qualche calciatore,
2: no, ma
0: che fanno? No, la domanda adesso è questa: visto che è passata questa linea, sia con Napoli, con Noli Unde eccitato, sì, sia quello lì dell'Atalanta, praticamente, cosa faranno adesso? Al prossimo, tirando la maglietta, daranno il rigore, e poi che cosa bisogna dire? Una linea o un obbrobrio?
1: No, vabbè, fino a questo momento, secondo me, fino a questo momento c'è stata uniformità di giudizio, sì, è quello che ha creato meno polemiche.
2: E ad avere un'uniformità di giudizio non significa che hanno fatto sempre bene.
1: No, certo.
2: Perché per me il rigore su Roe è un rigore clamoroso.
1: Se voi aspettate la partita perfetta, non esiste, ragazzi, l'arbitraggio perfetto.
2: Sì, Dino, ma sai che secondo me qual è la cosa gravissima? La cosa grave è che l'episodio di Roe e l'episodio di Bologna-Torino, non ricordo adesso il fallo su chi è stato fatto del giocatore del Torino, non mi ricordo, che non sono neanche stati visti al VAR. Due rigori solari.
0: Ma quello è Bergamo praticamente con la Juve, cioè Atalanta-Juve. Il problema è proprio questo. Come fanno a non vedere?
2: Dino, hai fatto doppietta in 2 secondi, li hai nominati 2 volte in 2 secondi. cioè, mi sembra una cosa su Oristanio. Comunque
1: oggi sono stati nominati 10 di volte,
2: cioè, è incredibile.
0: Non succederà più, però capite che voglio dire, cioè, così si dà l'alibi ai calciatori di fare delle cose che sono in linea al regolamento. Ma che significa?
2: Sono d'accordo con te.
0: Quello è Forza Napoli, vi lascio.
1: Sempre Forza Napoli, un abbraccio, sempre. Dino, ciao. Ciao.
2: Giallo, c'è Gilda che ogni messaggio che ci manda scrive, però avevo deciso di non scriverti. Gilda, ma non lo scrivere più. Io se lo vedo, lo leggo il tuo messaggio. Vabbè, lei parla dello scempio delle spalle voltate allo stadio durante il ricordo di Mazzola. Ma Gilda, noi l'abbiamo detto e lo continuiamo a ripetere, è stata una cosa schifosa, vergognosa, una cosa da daspo generale, cioè una cosa del genere non dovrebbe, cioè, perciò non c'è, non esiste nulla in questo mondo, cioè questi sono stati multati 10.000 euro, nient'altro. In una situazione del genere, allora perché ci domandiamo perché lo ritornano a fare? Per queste cose,
1: certo, perché
2: purtroppo
1: non c'è individuazione dei responsabili.
2: Gli
1: imbecilli ci saranno sempre, solo che vanno individuati. Se non li individuate, fate di tutto erba un fascio e magari riducete una multina, risuccederà.
2: È quello che poi diceva anche Gilda, diceva è da daspo, non da multa ridicola. Io non avevo letto la fine del messaggio, vergognosa.
1: Ci dicono che l'Inter alla morte dell'avvocato Agnelli fece peggio, ci dicono, ci scrivono. Io francamente
2: ma,
1: ora non,
2: ma si schifezze non, non, non hanno colore.
1: Esatto, quello cioè, è il fatto. Esatto, esattamente.
2: Quindi
1: molto bene, Diego, ci dobbiamo fermare, 2 minuti di pubblicità e torniamo.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300. Socomnuova.com. Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Pasano 19. Scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina. Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Autoscala, guida il tuo futuro.
4: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Eccoci rientrati, Diego. Vuoi leggere un messaggio?
8: No, volevo parlare con te di questa storia del centro sportivo di Qualiano. Ho già ascoltato quello che tu hai detto, però è giusto anche affrontare questo argomento insieme, no?
7: Vuoi sapere cosa ne pensi?
8: Questa è la nuova maglia dell'Argentina.
7: Hai visto?
8: Quella che hai messo.
7: Esattamente.
8: L'hanno fatta col colletto.
7: Hai visto il 10 di Messi dietro?
8: No, il 10 di uno solo. Andiamo avanti.
7: Hai ragione. Quando c'è l'addio, tra l'altro, di Messi?
8: Il 6 ottobre.
7: Ah, c'è l'ultima, diciamo, partita, l'amichevole.
8: Sì.
7: Che ne pensi?
8: No, giocherà davanti alla sua gente, giusto. È giusto, giusto tributo,
7: certo.
8: a un fuoriclasse pauroso, al numero due del mondo.
7: È vero,
8: della storia.
7: Il primo è Cristiano Ronaldo. No, Gennaro, buongiorno.
8: Il primo è Diego Armando Maradona.
7: Ciao Gennaro, buongiorno.
9: Diego Armando Maradona.
8: Esatto, Gennaro, voglio dire, questo è palesemente vabbè,
9: è ovvio.
8: No, stavo dicendo palesemente Gianluca, lo stavo etichettando, lo stavo apostrofando in maniera brutta, no? Meglio di no, andiamo avanti.
7: Siamo in fascia protetta.
8: Esatto.
9: Buongiorno innanzitutto. Vabbè, io
8: buongiorno a te.
9: Solo sulla questione di avere De Laurentiis, io sono stato sempre pro presidente, anche perché sono i fatti quelli che parlano, quindi ci ha portato a vincere e ancora oggi ci ha portato e ci ha proiettato in un mondo dove fatto di Champions, fatto di scudetti, fatto di supercoppe, quindi non capisco, a volte spesso sono allo stadio e...
7: Gennaro, scusami un attimo, ti devo interrompere per una notizia importante. Sì. Perché è arrivato il report dell'allenamento odierno del Napoli al centro sportivo di Castel Volturno con una notizia molto importante, ragazzi, perché oltre a aver fatto seduta mattutina in palestra, lavoro di forza, come scrive il Napoli sul proprio sito ufficiale, alla termine del comunicato ci sono tre righe che ci fanno sorridere per il momento, perché Scott McTominay è rientrato all'SSC Napoli Training Center e ha svolto una sessione personalizzata in palestra. Ci sono anche le foto, quindi è tornato Scott e speriamo
8: bello,
7: che prima possibile il Napoli lo possa recuperare. Gennaro, vai, perdonami per l'interruzione.
9: Bellissima notizia, assolutamente. E quindi volevo dire, in 20 anni ho sentito sempre una parte dei tifosi che critica sullo stadio il presidente, però volevo soltanto dire che non sono assolutamente d'accordo. Anche quest'anno più degli altri anni si sta criticando, ma fondamentalmente gli esuberi che ci sono in rosa per una squadra come il Napoli, che non dimentichiamo che ci si deve autosostenere, sì, deve autofinanziare, non è una società per azioni come le altre squadre che possono vendere e comprare come vogliono perché alle spalle sono protette, ed è così fondamentalmente, non è una bugia, non è un dito contro gli avversari, ma è fondamentalmente così. Il Napoli si deve autosostenere, e quest'anno è semplice il discorso, è come se aprissi il frigorifero e trovo gli avanzi di cibo di una settimana, io devo prima smaltire quello che ho nel frigo, io povero consumatore devo prima smaltire quello che ho nel frigo per poi andare a ricomprare le altre cose, altrimenti ci fossero degli sprechi che il Napoli da squadra di calcio e non da azienda, cioè non da società per azioni deve sostenere. Quindi sono per il presidente, volevo soltanto dire questo.
7: Grazie Gennaro, un abbraccio, un abbraccione, buona giornata. Diego.
8: No, è bello questo messaggio di Sergio. Sfido chiunque a smentirmi, però sottoponendomi prove. Diego Armando Maradona non è il numero uno, punto. Diego Armando Maradona è l'unico. Grande messaggio, foto.
7: foto. Mettiamo nei messaggi selezionati. Fabio, buongiorno.
10: Ciao ragazzi, buongiorno.
7: Ciao
8: Fabio, buongiorno.
10: Volevo dire un attimo una cosa a Diego Junior, lo volevo ringraziare a lui per quello che ha fatto il padre per noi. Purtroppo io non ero ancora nato, però c'è stato mio padre, buonanima, che non c'è più, che mi ha fatto sentire tutto quello che ha fatto Maradona a Napoli. E vi spiego due semplici aneddoti veloci. Io ho un fratello che si chiama Diego Armando ed è stato il primo a essere registrato con il nome Diego Armando, perché a mio padre Diego solo non gli bastava. Doveva essere registrato Diego Armando Piccolo il 14 gennaio 1985, senza dire niente a mia mamma. Ci metto la coppa uscita e ho detto a registrare così.
8: E giusto così.
10: Per farvi capire mio padre come era. E quindi, dato questo, volevo far sapere questo a Diego Junior per mio padre. Volevo dirvi un'altra, due semplici cose. Ma secondo voi, no, De Laurentiis subisce tutte queste difficoltà nel fare qualcosa a Napoli, tipo lo stadio, tipo il centro sportivo e compagnia bella, no? Ma sì, io vi pongo io una domanda a voi: se De Laurentiis riesce a fare stadio a Napoli o comune in Napoli, Roma Raduna, che se ne fa? Se De Laurentiis riesce a fare il centro sportivo di Napoli a Castelvottuno, l'Holiday Inn, che ne hanno fatto? Secondo me tutte le difficoltà, sarà anche un mio retropensiero, però tutte le difficoltà, la burocrazia eccetera, nasce anche da questo, perché io comunque non vuole spendere i soldi per Maradona, perché ho cominciato per l'Europeo, questo e quell'altro, ma scialla De Lorenzo riesce a fare lo stadio come dice lui, lo stadio Maradona, che forse lui è una delle poche cose che grazie a Napoli il comune riesce a guadagnare qualcosa, che se ne fa? Me lo sapete dire voi?
8: No, questo lo sai che ti devo dire la verità, non c'avevo. Era una cosa alla quale non avevo mai prestato una grande attenzione. Beh, no.
10: Ma secondo voi si deve fare due cose che mo sta sfruttando per il Napoli e fa bussare i soldi proprietari.
7: Allora, vabbè, magari apre ai fit, non te lo fitteresti il Maradona per fare una partita tra amici? Io sì.
8: Ragazzi, stasera giochiamo, facciamo una partita a 11. Giochiamo al Maradona. Quant'è per uno? 1000 euro per uno.
10: Che da? Io non metto normale, tu dici a Reggio
8: esatto.
7: Fabio, un abbraccio, ti salutiamo. Ciao, buona giornata.
8: Prima di chiudere, ma Gennaro, ma per quale motivo? Io non dovrei darti una risposta e dubiti sulla mia risposta. Gennaro ci ricorda l'episodio della ragazzina a Dimaro. Ne abbiamo parlato, abbiamo fatto. Cioè, ci siamo stati 2 milioni di volte, mesi su questa storia. Cioè, penso che dobbiamo andare avanti, invece di andare indietro.
7: questo è poco ma sicuro. Noi dobbiamo andare avanti per forza, perché Diego c'è, termina qui per oggi. Ovviamente noi torniamo domani, tra pochissimo le ultime notizie con Riccardo Catapano, poi una nuova puntata di Radio Gol con Marcello Galvano, ma puntata speciale, perché ci collegheremo con il lungomare, con lo stand di Kiss Kiss Napoli. Ci sono il direttore Walter De Maggio, Lucio Pengo, insomma puntata veramente imperdibile. Siamo pronti a raccontarvi tutta l'America's Cup e queste pre-regate. Grazie a Fabio Esposito in regia, Gabriellino Erace alla regia video, a tutta la squadra sport di Kiss Kiss Napoli, da Gianluca Miranda,
8: da Diego Armando Maradona Junior.
7: È veramente tutto, noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli, perché anche domani Diego c'è.
11: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura, vermi ed insetti negli alimenti destinati ai minori. Sospeso un deposito alimentare a Caivano. I carabinieri, insieme al NAS di Napoli e ai servizi sociali del comune, hanno effettuato controlli in 5 strutture socio-assistenziali gestite dalla stessa cooperativa. Le irregolarità più gravi sono emerse durante le ispezioni in 2 strutture, disposte sanzioni per diverse migliaia di euro. Ancora cronaca, aggredisce la compagna per un commento lasciato da un altro uomo sul suo profilo social. È accaduto a Sant'Anastasia, nel Napoletano. Secondo la ricostruzione, il 35enne avrebbe preteso il cellulare della donna per controllarne messaggi e conversazioni, per poi colpirla con pugni e schiaffi all'interno di un'auto ferma in via dei Romani. L'aggressione è stata interrotta da alcuni passanti. Scusate, e dall'arrivo dei carabinieri l'uomo è stato arrestato per tentata rapina e lesioni e è condotto in carcere. Per la vittima, trauma cranico e diverse contusioni. Passiamo alla mobilità. Mattinata di disagi a Napoli per lo stop a sorpresa di numerosi autobus ANM. Centinaia di cittadini sono rimasti a piedi dal deposito di via Cavalleggeri, sono usciti soltanto i mezzi nuovi. Gli autisti hanno segnalato problemi di sicurezza su quelli più vecchi. Il blocco arriva nel giorno delle prove dell'America's Cup. ANM ha convocato i sindacati alle 15 per affrontare la situazione. Ed a proposito della 38esima America's Cup, Napoli si prepara al grande evento da oggi a domenica nel Golfo Partenopeo, via alle regate preliminari che anticipano il grande appuntamento del 2027. In acqua 9 imbarcazioni AC-40 e 6 team internazionali, tra cui Luna Rossa. Oggi le prove ufficiali, da domani le gare con la finale in programma domenica. Potrete seguire ovviamente tutto su Radio Kiss Kiss Napoli, con costanti collegamenti con i nostri inviati già a partire dalle ore 13 durante Radio Gol. Ieri intanto presentato il trofeo dell'America's Cup a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci, presente anche il ministro dello sport Andrea Bodi, che ha fatto il punto anche sulla questione Stadio Maradona ed Euro 2032.
13: C'è una competizione e sarà una competizione dove ognuno darà il meglio, come sta cercando di fare Napoli con il progetto della riqualificazione del Maradona grazie all'amministrazione comunale e regionale. Quindi quando ci sono le competizioni, l'unica cosa che si può dire, soprattutto nel ruolo che ricopro, è vinca il migliore. Resta difficile, come ho già detto nei giorni scorsi, immaginare un europeo senza Napoli, ma Napoli deve giocare le sue carte al meglio.
12: La chiusura con il calcio. Napoli al lavoro durante la sosta per le nazionali, i riflettori sull'infermeria con una buona notizia. Scott McTominay è infatti rientrato al training center di Castelvolturno e ha svolto una sessione personalizzata in palestra. Intanto domani, in esclusiva alle 16, Leonardo Spinazzola parlerà ai nostri microfoni. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi.
11: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
7: Radio Gol.

0: di Kiss Kiss Napoli, buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano e bentrovati a questa nuova edizione dell'informazione sportiva sulla radio della città e della società sportiva Calcio Napoli. Sarà una puntata dedicata naturalmente all'America's Cup, ma anche alle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis e al campo con il Napoli che ieri è tornato ad allenarsi a ranghi ridotti e con McTominay che, come abbiamo anche avuto modo di ascoltare dal GR di Riccardo Catapano, è ritornato a Castelvolturno seduta in palestra per lui, senza dimenticare naturalmente la nazionale italiana che domani scenderà in campo in Nations League contro il Belgio. Sarà la prima del Mancini bis sulla panchina azzurra, ma senza ulteriori indugi andiamo nella nostra postazione sul lungomare, perché vedo già pronti il direttore Walter De Maggio e Lucio Peng. Ah no, è il direttore Walter De Maggio con un ospite, prima avevo visto Lucio, mi sono sbagliato.
1: Sì, buongiorno, buongiorno Marcello, buongiorno ai nostri radio e telespettatori. Noi siamo all'interno dello stand del Comune di Napoli, proprio al villaggio dell'America's Cup. Lo scenario è quello meraviglioso del lungomare di Napoli, il Golfo di Napoli baciato da un sole fantastico, e oggi alle 18:30 verrà inaugurato il villaggio anche alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Da domani le preregate, l'America's Cup, 240 giorni alla Coppa America. Io però sono in compagnia di un ospite, come giustamente ricordavi, da studio, e sono molto contento di aprire col collega della RAI Giulio Guazzini, che tra l'altro è grande esperto di Coppa America. Innanzitutto benvenuto Giulio, buon pomeriggio, buona America's Cup.
2: Grazie, ben trovato Walter, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Tu che sei più esperto di me, forse è il caso di dire buon vento.
2: Buon vento a tutti.
1: A tutti, sarà 4 giorni di full immersion, bellissimi per la nostra città, le immagini quelle stupende in tutto il mondo. 9 i team che si sfideranno in acqua, 6 le nazioni coinvolte. Giulio, ovviamente il cuore ci dice Luna Rossa.
2: Il cuore non può che dire Luna Rossa, e poi Italia, nel Golfo di Napoli, dove io spesso ricordo che nel 60 ci sono le Olimpiadi non a caso, e questo è una commissione di elementi positivi che danno delle prospettive enormi anche per il territorio, e questo è un territorio che risponde bene. Io vorrei tra l'altro ricordare che nel 2013 commentai su Rai 2 le World Series, cioè le regate preliminari che si chiamavano World Series. Noi facemmo un ascolto spaventoso di 3.2 milioni alle 4 del pomeriggio, battendo la replica del...
1: Eravamo in diretta insieme, no? Eravamo in diretta insieme, tra l'altro ve lo preannuncio, prima Marcello Calvano ricordava che con me ci sarà Lucio Pengue, che ha vissuto l'America's Cup esattamente 20 anni fa a Valencia, proprio per ricollegarmi, Giulio, a quello che dicevi, in modo che chi ci ascolta possa entrare nel mood dell'America's Cup, che non vuol dire soltanto una sfida a livello mondiale, ma che vuol dire una promozione e nei prossimi 4 giorni e soprattutto a luglio mondiale per la città di Napoli.
2: Assolutamente, riflettori puntati su Napoli, è un mondo che si muove, quello dell'America's Cup, è composito perché non è soltanto agonismo, c'è dietro lo short team, ci sono quasi 200 persone in ogni team che lavorano dalle 6 del mattino fino alla sera.
1: Lo abbiamo intuito, Giulio, abbiamo intuito i ritmi, abbiamo intuito i ritmi.
2: E quindi è un grande spettacolo, e credo che il pubblico napoletano in particolare, che è caloroso e molto ricettivo, sarà presente e darà un valore aggiunto, quindi sarà il territorio che verrà fuori in maniera estremamente positiva. Ma Napoli è un po' come Roma, il turismo arriva comunque, ma in questo caso i riflettori saranno puntati a livello globale, a livello mondiale.
1: Tra l'altro lo dico a beneficio di chi ci ascolta, il villaggio che inaugurerà ufficialmente oggi pomeriggio alle 18:30 il palco centrale, l'animazione e la musica, sarà aperto tutti i giorni, ogni giorno, a partire dalle ore 11 fino alle 20. Quindi venite, a parte per vivere la bellezza del golfo, ma perché saranno visibili da vari punti e le pedane sistemate a mare tutte le preregate che prenderanno il via domani. Prima di salutarti, Giulio, e di ringraziarti, anche perché tra poco poi cominceremo a parlare di calcio, di Napoli, a proposito, domani alle 16 abbiamo Leonardo Spinazzola in esclusiva, e alle 18:30 ospiteremo Javier Zanetti, sempre in diretta, sempre in esclusiva. Ma torniamo all'America's Cup. Abbiamo fatto cenno a Luna Rossa, però i team in gara, gareggeranno 9 team. di questi nove team c'è qualcuno avanti a tutti?
3: Ma sicuramente un'altra particolarità, come sanno gli appassionati tecnici, beh, partecipa anche il Defender. Che è un po' una cosa strana. Fino io ho seguito 13 America Scappa, non essendo Mandusalemme, ma le ho seguite.
1: Dovrai
3: tutte
1: venirmi
3: quante
1: a trovare spesso, Giulio, te lo dico subito.
3: Sarà un piacere. E quindi voglio dire, New Zealand è sicuramente sempre un passo avanti, e il Defender non a caso ha vinto 3 edizioni di seguito, come sappiamo, e questo significa qualcosa a livello sportivo. Però io credo che GBR, la barca inglese, sia messa molto bene, perché è molto preparata e il team è molto affiatato. Ricordiamo, queste sono barche di 40 piedi, gli AC40, che fanno oltre 45 nodi, 50 nodi, quindi sarà uno spettacolo straordinario. Gli inglesi li vedo molto bene.
1: Io voglio ringraziarlo, il collega della RAI Giulio Guazzini, grazie per essere stato
3: grazie
1: con noi.
3: A te.
1: Ti aspetto nei prossimi giorni, ovviamente.
3: Assolutamente.
1: Grazie Giulio, la linea torna allo studio. Marcello Calvano, a te.
0: Grazie Walter, grazie naturalmente anche a Giulio Guazzini per averci dato una prima infarinatura di quella che sarà questa 3 giorni di regate in riva al Golfo di Napoli. Come ho detto nei titoli, in questa puntata parleremo naturalmente anche del campo, perché arriva finalmente una buona notizia da Castelvolturno. Abbiamo anche la foto che ritrae Scott McTominay allenarsi all'interno della palestra di Castelvolturno. Scott is back, questa è la foto che arriva dalla fonte ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli, con McTominay in palestra intento a riscaldarsi sulla cyclette. E sicuramente il ritorno di McTominay quanto prima possibile darà una mano a Massimiliano Allegri, che in questo avvio di stagione purtroppo ha dovuto fare conti con tante assenze e soprattutto con delle difficoltà in zona gol, difficoltà che sono legate a questioni tattiche, alle assenze come dicevo in precedenza, o a un Rasmus Højlund che non riesce o non è riuscito ancora a capire quali sono i movimenti che Massimiliano Allegri vuole da lui in attacco. Lo voglio chiedere ad un ex attaccante, allenatore Davide Dionigi. Ciao mister.
4: Ciao, buongiorno.
0: Come ti spieghi questa difficoltà di Højlund di giocare i palloni in area di rigore? Uno degli attaccanti in Serie A che ne ha giocati di meno, soltanto 2 gol segnati fino a questo momento, gol che sono arrivati soprattutto da sue iniziative personali.
4: Ma sì, come stavate dicendo, ci sta che quando c'è un cambio di allenatore, un modo diverso di giocare, una richiesta anche differente rispetto a quella che c'era prima nella fase di non possesso. Quindi quando c'è un cambiamento così bisogna avere tempo, bisogna avere pazienza, perché 5 giornate soprattutto per queste squadre grandi che hanno cambiate c'è bisogno di più tempo, quindi adattarsi sicuramente a quelle che sono le esigenze di Allegri. Poi sta anche Allegri cercare di capire qual è la cosa migliore per sfruttarlo.
0: Relativamente alla fase offensiva in generale, quindi non andando troppo nello specifico delle difficoltà di Højlund, dello stesso Lucca e anche degli esterni offensivi che già da qualche stagione a questa parte stanno avendo difficoltà nel trovare la via del gol e anche nell'avere continuità di rendimento, che cosa c'è da migliorare a tuo avviso e che cosa invece non da modificare ma da continuare a percorrere per dar modo a questa squadra di essere più produttiva offensivamente parlando?
4: Ma sicuramente una fase di non possesso fatta in maniera meticolosa si vede già, no? Nella squadra di Allegri difendono, cioè tutti partecipano, tutti sono, si è visto anche nella parte di Champions, molto applicati in questo modo qua. È normale che quello che c'è da migliorare probabilmente sui meccanismi offensivi, no? Che poi te lo dico anche da allenatore, non è semplice trovare immediatamente il meccanismo che ti portano a sviluppare la manovra bene. Perché? Perché probabilmente mi riallaccio a quello che ho detto prima, avevano delle certezze acquisite dopo 2 anni, 3 di lavoro con Conte, e oggi devono adattarsi alle altre, ma è normale. Poi dopo stiamo sempre a parlare dell'episodio che se la palla entrava stavamo parlando di altro,
0: certo.
4: Poi è vero che noi guardiamo solo i numeri alla fine, però il Napoli comunque le occasioni le ha avute in queste partite, casomai se le avesse sfruttate si stava parlando di altro. Io penso che la parola d'ordine che va sicuramente è pazienza, cioè perché cinque partite.
0: E spesso e volentieri ha usato Massimiliano Allegri fino a questo momento, anche se dai rumors che arrivano nel post partita della sfida con la Fiorentina si è passati dalla pazienza alla mancanza di veleno, anche un po' di rabbia da parte del mister nel vedere alcuni calciatori non essere attenti in zona gol proprio per sfruttare quell'occasione di cui parlavi.
4: Certo, poi questo è un altro aspetto, sai, poi l'aspetto temperamentale diventa un altro aspetto, però non dimentichiamo che vale per il Napoli, per tutte, si è chiuso il mercato pochi giorni fa, cioè non è, giocatori a volte anche vedi può essere dato da una condizione atletica non ottimale, perché qualcuno è arrivato, senza entrare nello specifico di chi e di quale giocatore, perché qualcuno è arrivato in ritardo, qualcuno per vari motivi doveva andare via, poi è rimasto, cioè sono le solite cose che ogni anno avvengono, cioè questi problemucci qua che hanno tutte queste squadre qui vengono sempre da questo problema del mercato che è durato tanto, è durato troppo, poi vedrai che col passare delle partite io penso che questa sosta servirà assolutamente per migliorare quello che oggi casomai manca, ma non sarei allarmato, è normale che sappiamo com'è la piazza di Napoli, che vorrebbe tutto subito, però come va dato tempo, se vi ricordate, perché adesso mi è venuto in mente le prime partite di Conte quando venne, perché dopo noi siamo abituati sempre a vedere alla fine il risultato, quello che si è creato, però ti ripeto, a parte la Roma e l'Inter che non hanno cambiato l'allenatore, quindi hanno già anni di lavoro o un anno di lavoro alle spalle, le altre hanno come il Napoli, come il Milan, come la Lazio, hanno tutte quante cambiate, quindi gli va dato tempo.
0: Ti faccio una domanda anche su Lorenzo Lucca, che come nella passata stagione rappresenta un po' l'oggetto misterioso per tutta una serie di motivazioni dell'attacco del Napoli. Anche sì. Qui, secondo te, dove vanno ricercate le problematiche che non hanno permesso a questo ragazzo di esprimersi al meglio? Colpe più sue, colpe magari da condividere con gli allenatori che lo hanno avuto qui a Napoli, però poi se vai a vedere anche al Nottingham Forest dopo le prime uscite, tra l'altro ha segnato anche un gol dopo poco essere arrivato lì, il progetto Lucca anche al Nottingham è stato accantonato e pare che anche qui a Napoli con Allegri stia avendo delle difficoltà.
4: Ma guarda, è un giocatore che negli anni tutti stavamo aspettando, aspettiamo che esplode, perché ne ha la fisicità, la qualità, le potenzialità per farlo. Le colpe vanno sempre un po' divise fra tutti, no? Ci sta che casomai non è stato messo in condizione dagli allenatori che ha avuto, oppure preferivano altri, oppure probabilmente anche una propria qualche pecca sua personale, no? Io penso che è un giocatore che potrebbe avere tutto, però ti ripeto, Allegri secondo me dal punto di vista della, chiamiamola, psicologia, no? Se vogliamo chiamarla così, dell'allenatore, è un allenatore secondo me molto bravo in questo, casomai altri hanno altre caratteristiche, sono più sergenti di ferro, sono più integralisti o sono più molti. Allegri in queste cose qua ha dimostrato negli anni che con i giocatori ha saputo tirare, oltre da un punto di vista tattico, tecnico, anche da un punto di vista psicologico ha saputo tirar fuori il massimo. E spero che lo possa fare con Lucca, perché sarebbe, al di là, oltre che per il Napoli, sarebbe un patrimonio anche per la nostra nazionale, che penso che ha bisogno, c'è un po' una carenza di attaccanti veri rispetto un po' al passato, no? Con caratteristiche diciamo come a Lucca.
0: Mister, l'ultima prima di salutarti, questa sosta di campionato, oltre che permetterci di vedere come la nazionale si schiererà in campo, come affronterà questo Mancini bis, ci dà anche modo di fare un primo mini bilancio su quello che si è visto in campo in Serie A. Lotta scudetto, pensi che oltre l'Inter ci sarà una rincorsa per tante squadre, oppure il tutto si ridurrà sempre a due pretendenti? E quali, oltre all'Inter, vedi favorite?
4: L'Inter è la favorita perché ha un organico, secondo me, superiore a tutte le altre. Io ho sempre detto, quest'anno anche in altre occasioni, vedo la Roma come l'antagonista principale, perché ha un anno di lavoro alle spalle, con Gasperini, che sta ricreando il suo gioiello che ha creato a Bergamo, il gioiellino che aveva creato a Bergamo, e soprattutto sembra che finalmente abbia dei cambi, un po' rispetto più rispetto all'anno scorso, giocatori in più per quel tipo di gioco che fa lui, che è un gioco molto dispendioso, quindi devi avere, per protrarlo nel tempo e con gli impegni tra la Champions, Coppa Italia e via dicendo, ha bisogno di sostituti all'altezza. Quindi penso che sono stati presi i giocatori molto funzionali a quello che voleva lui. Io la vedo l'antagonista principale, le altre oggi sono un po' in ritardo, è fisiologico perché abbiamo già detto hanno cambiato la guida tecnica. L'augurio è che Napoli possa riprendere il ritmo e giocarsela anche fino alla fine, però vedo un attimino un po' avvantaggiate queste due, cioè Roma e Inter le vedo un attimino, al di là delle 5 partite che non significano niente, ci vorrà tempo, però le vedo un attimino avvantaggiate quest'anno.
0: Grazie a Davide Dionigi per essere stati.
4: A voi, ciao.
0: Grazie mille mister, un abbraccio forte. Abbiamo parlato anche della nazionale nel corso dei titoli in apertura e una nazionale che con Roberto Mancini cercherà nuovamente di riportare entusiasmo nell'ambiente Italia. Ne parliamo con Pasquale Salvione del Corriere dello Sport. Ciao Pasquale.
5: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Probabile formazione per questo esordio bis di Mancini in Nations League contro il Belgio. Si parla della possibilità di Romano titolare. Qual è la tua probabile formazione dell'Italia per domani?
5: Ah, guarda, noi diamo Romano al centrocampo con Barella e Tonali, in difesa dovrebbe esserci Calafiori, Coppola, Mancini e Di Lorenzo davanti a Donnarumma, e poi bisogna capire quale sarà il tridente titolare con Zaniolo, Esposito e Raspadori che partono favoriti, però ci sono anche Vergara, Cambiaghi e la sorpresa Zoma che potrebbero entrare a partite in corso. Ovviamente ci sono ancora ballottaggi aperti, la formazione credo sarà decisa in extremis anche dopo la rifinitura di oggi, però insomma mi sembra una ventata di novità, soprattutto riguardante il centrocampo con Romano che si sta ritagliando uno spazio importante ed è diventato un trascinatore di questo Cagliari che sta sorprendendo in questo avvio di campionato insieme a Vinks, e credo che insomma da il Cagliari abbia dato anche un esempio di lungimiranza e di strategia andando a prendere questo giocatore che insomma avevamo capito già qui a Roma che insomma aveva davanti a sé un futuro radioso, ma nessuno si aspettava che potesse avere un impatto così importante in Serie A e adesso anche in Nazionale dopo il prestito dell'anno scorso allo Spezia, per cui sicuramente c'è tanto talento anche nel nostro calcio e va sicuramente trovato, va scoperto e va soprattutto...
0: Abbiamo un problema con il collegamento con Pasquale Salvione, però questo mi dà modo di introdurre il nostro prossimo ospite che è Marco Branca. Ciao direttore, ben trovato.
6: Ciao, buongiorno a tutti, grazie.
0: Stavamo parlando della nazionale italiana, tu conosci molto bene Roberto Mancini perché ci hai giocato insieme alla Samp, hai avuto modo di lavorare con lui all'Inter. Che cosa ti aspetti da questa seconda gestione di Mancini?
6: Novità, un po' di novità, visto che ne ha convocati molti che sono cioè che potrebbero essere delle sorprese, per cui io mi aspetto che ne abbia scoperto qualcuno che possa essere utile alla nostra nazionale.
0: Abbiamo ristabilito il collegamento con Pasquale Salvione, tra pochissimo Pasquale ti lascerò una domanda per Marco Branca, però vorrei ritornare sulla questione attaccanti in casa Napoli, visto che Branca in Serie A in Europa qualche gol l'ha fatto. Come ti spieghi questa difficoltà di Højlund di giocare palloni?

0: metodi, perché probabilmente ha vinto abbastanza negli ultimi anni, per cui magari ci può essere anche un pizzico di involontario appagamento. E poi dopo chiaramente soffre anche un po' le difficoltà di Lucca, perché non si è inserito, perché fa fatica, e solo Højlund non ha mai garantito un numero di gol spaventoso, anche se siamo però alle prime 5 partite, le prime 5-6 partite.
1: Pasquale Salvione, scusa, mi stavi concludendo, direttore.
0: Sì, devono trovare il gol tutti gli altri, per cui però chiaramente c'è qualche infortunio di troppo, quindi sommando tutte queste cose poi dopo va a finire che c'è anche quel pizzico di non fortuna che non ti fa vincere le partite ma le pareggi o qualche volta le perdi.
1: Pasquale Salvione per Marco Branca.
2: Io volevo passare da un attaccante all'altro e sapere il parere di Branca su Pio Esposito, che domani sera giocherà titolare con la nazionale, che ha un futuro davanti a sé, mi sembra abbastanza roseo, e voglio capire il suo giudizio, la sua impressione su questo ragazzo che insomma sembra potersi ritagliare sempre più spazio nell'Inter e nella nazionale.
0: Ma io credo che la forza principale di Pio sia la mentalità, il carattere, perché è uno che non molla mai, è uno che tendenzialmente sa posizionarsi bene nel campo, non è veloce, non è rapido, non è uno che ti fai, cioè che farà molti gol da solo, perché non ha un dribbling secco che lascia lì il difensore e poi dopo con qualche finta spiazza il portiere eccetera eccetera. È uno che però si applica molto, è uno che è molto coraggioso e che, come ho detto prima, tendenzialmente non sbaglia mai la posizione a favore dei compagni.
1: Ringrazio Pasquale Salvione per essere stato con noi, un abbraccio forte, ciao Pasquale, buon lavoro.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti.
1: Approfitto ancora qualche minuto della tua presenza, direttore, per chiederti come valuti il lavoro di Giovanni Manna nel corso di questa sessione estiva di mercato, stando anche alle sue dichiarazioni, perché Manna secondo me è stato molto trasparente e limpido nello spiegare perché certe operazioni di mercato in entrata non sono avvenute.
0: È la classica stagione dopo che la stagione prima fai qualche sforzo in più, per cui dopo ti ritrovi con delle leggi di bilancio, con delle leggi che non puoi aggirare, e quindi lo posso capire bene, perché
1: è capitato anche a te all'Inter.
0: Chiaramente, per cui niente, queste stagioni possono capitare, devono tirar fuori punti e prestazioni dalla gestione, e qui diventa importante anche il lavoro, oltre che dell'allenatore, anche del direttore sportivo, perché dalla gestione e quindi dall'assiduità di lavoro e dal tipo di parole che uno può usare quotidianamente devono tenere sulla squadra per far sì che tiri fuori i punti che necessitano quantomeno per la qualificazione nella Champions.
1: È l'obiettivo credo principale se non minimo di questa stagione per il Napoli. In 30 secondi, da ex dirigente dell'Inter, i nerazzurri ancora favoriti per la vittoria dello scudetto, ci sarà una corsa allargata a più squadre, come la vedi?
0: Ma io credo che l'Inter è la più forte del campionato e neanche di poco. Perché poi dopo ci sono le altre, come per esempio le squadre di Gasperini hanno sempre un mese e mezzo che poi dopo fanno fatica proprio per il tipo di gioco dispendioso. L'Inter è quella più forte, non so quanto possa reggere la sorpresa Como, però le altre due

0: mi sembrano attrezzate per far molto bene, ma non per vincere.
1: Staremo a vedere. Come sempre, grazie per essere stato con noi. Alla prossima.
0: A voi ragazzi, buona giornata.
1: Grazie davvero a Marco Branca. Ci fermiamo poco più di un minuto e poi ritorniamo sul lungomare. Vedo già pronto Lucio Pengue.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Metto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Tornati in diretta, ancora buon pomeriggio a tutti voi da parte di Marcello Calvano con Ciro Froio in regia, Gianluca Miranda in redazione e questa volta sì, Walter De Maggio e Lucio Pengue per noi sul lungomare per questa tre giorni dell'America's Cup. Ben trovati ragazzi. Abbiamo un problema.
3: Ciao, con il...
2: Ecco, adesso ti sento, ti avevo perso all'inizio
3: del collegamento. Eccoci qua. Noi siamo, sono quattro i giorni di preregate, a cominciare da oggi, anche se le vere e proprie preregate ovviamente partiranno domani, ma su questo ci dirà tutto Lucio Pengue, che innanzitutto voglio salutare. Buon pomeriggio Lucio.
4: Buon pomeriggio Walter, ed è bellissimo, ti dico la verità, alle 11 è aperto il villaggio, alle 18:30 verrà inaugurato come avevi ricordato anche tu, ed è uno scenario straordinario. Siamo praticamente all'Ido Mappatella, vediamo anche da persone che si fanno il bagno, magari sono turisti, magari sono napoletani, ma per farti capire che di fronte abbiamo Capri. Che vuoi di più dalla vita?
3: Allora, la cornice è quella del Golfo di Napoli, l'emozione, poi naturalmente però l'emozione in questi quattro giorni, e noi trasmetteremo tutti e quattro giorni da qui fino a domenica, le emozioni che serviranno saranno intense. Lucio Pengue ricordava che alle 18:30 il villaggio, che è già aperto, anzi venite a viverlo, perché è una bella emozione vivere il villaggio dell'America's Cup. 18:30 l'inaugurazione, anche con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Lucio, però andiamo in acqua, che cosa accadrà? Sono sette le imbarcazioni.
4: Allora Walter, tu eri anche prima nel collegamento di prima, che ho ascoltato con grande interesse, sono sette i team che parteciperanno a queste regatte preliminari. La formula è davvero molto particolare, perché noi siamo abituati a una America's Cup e anche a tutto quello che riguarda la Louis Vuitton Cup, dove si fanno regate con match race, cioè uno contro uno, imbarcazioni che vanno uno contro uno sul campo di regata. Invece in questi tre giorni, da domani partiranno quelle ufficiali, vedremo regate di flotta, dove verranno praticamente, a seconda anche delle correnti, saranno in gara 9 imbarcazioni di 7 team, perché alcuni tipo Emirates, che sarebbe New Zealand, Luna Rossa, hanno due imbarcazioni AC40, che sono dei monotipi. Che cosa vuol dire monotipi? Che sono imbarcazioni uguali per tutti i team, cambia soltanto il brand, diciamo, e quindi lì si vede l'abilità di chi è sulla barca, chi sa sfruttare meglio i venti. E al termine di tutte queste regate di flotta, le prime due che avranno conquistato maggiori punti faranno un match race, proprio come vedremo poi l'anno prossimo, sia a maggio, ma soprattutto la
3: luglio, soprattutto
4: dove
3: a luglio
4: ci sarà New Zealand, che sfiderà i vincitrici dell'America's Cup, e quindi poi a quel punto ci sarà questo ultimo match race che vedremo domenica qui da queste splendide acque del Golfo di Napoli.
3: E da tanti punti della città dove saranno visibili le gare. 240 giorni da oggi all'inizio della Louis Vuitton Cup. Lucio, in un minuto, tu però l'hai già vissuta la Coppa America, l'hai vissuta 20 anni fa, era il 2006 e tu eri a Valencia, ma tradotto anche come esposizione mediatica per la nostra città, le immagini andranno nel mondo, cosa porterà in dote l'America Scala?
4: Allora Walter, io sono stato fortunato, perché nel 2006 ero ospite di più 39, che era un'imbarcazione che gareggiava nelle regate preliminari rispetto alla Louis Vuitton Cup, non fece grande fortuna, però ho vissuto tutto quello che riguarda l'America's Cup, sono stato lì 15 giorni e già ci sono delle enormi differenze, perché a Valencia, splendido posto che fu totalmente rivalutato anche dal punto di vista turistico dall'America's Cup, non lo dimentichiamo, venne totalmente rifatto il porto e le regate si tenevano all'interno del porto, quindi c'erano tutti i campi di regata, c'erano anche la possibilità di vedere all'interno del porto, un po' come il porto di Barcellona, che fu rivalutato dalle Olimpiadi del 92. Qui invece abbiamo un lungomare fruibile da tutti. Per entrare prima all'America's Cup bisognava entrare nel porto ed era un'area limitata, e poi mi immagino
3: invece
4: che oggi
3: qui
4: sia
3: naturalmente
4: un po'
3: è libero.
4: Qui è il lungomare
3: e non
4: di Napoli.
3: Solo Lucio, ma a proposito della rivalutazione, ce lo ricordava il collega Lucio Pengo e ricordiamo Bagnoli. A proposito di Bagnoli, alle 14:15 avremo ospite il subcommissario per Bagnoli Dino Falconio, mentre vivremo tutto il pomeriggio con Lucio Pengo. Grazie per ora, Lucio, a dopo.
4: Noi qui siamo e non vedo l'ora che alle 18:30 avverrà l'inaugurazione ufficiale di questo villaggio che è stupendo. Venite a trovarci.
3: Che noi trasmetteremo in diretta nel corso di 442. Nel ringraziare anche Flavio Esposito che cura la regia esterna, la linea torna allo studio. Marcello Calvano, a te.
2: Grazie Walter, grazie Lucio. Walter ha fatto riferimento a 442. Chi è padrone di casa nel corso di quell'ora che va dalle 18 alle 19 in cui Paolo Del Genio risponde a tutte le vostre domande? Proprio Paolo Del Genio che è in collegamento con noi. Ciao Paolo, ben trovato.
5: Ciao Marcello, buon pomeriggio a tutti.
2: Caro Paolo, leggevo quest'oggi sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno che Massimiliano Allegri starebbe pensando ad un cambio di modulo, un passaggio alla difesa 3, un 3-4-2-1, difesa 3 che nel corso di questo inizio di stagione a più riprese, non dico che è stata richiesta a gran voce da te, ma era una soluzione tatticamente parlando auspicabile visto le difficoltà del Napoli dal punto di vista offensivo nel creare tante occasioni da gol. Pensi che con quello che abbiamo visto in queste prime uscite sia tatticamente la soluzione migliore da affrontare?
5: Ma migliore non lo so, praticabile sicuramente sì, e poi è praticabile con l'organico che abbiamo. Sicuramente per dare un giudizio bisogna poi vedere chi saranno gli interpreti chiamati a fare questo 3-4-2-1 eventuale, se si passerà a questo. Faccio dei nomi.
2: Sì.
5: Una soluzione che a me piacerebbe è quella lì che prevede ovviamente Di Lorenzo nei 3,
2: sì,
5: Politano nei 4 e Nerest nei 2, perché così c'hai una catena di destra molto forte, molto tecnica, che l'anno scorso in qualche partita insieme era più o meno lo schieramento che ci vide protagonisti
2: in Supercoppa. Fu questo lo schieramento,
5: è un periodo, sì, esatto, Supercoppa è un periodo di campionato che guarda caso fu il migliore anche dal punto di vista proprio della produzione offensiva. Io non voglio più parlare di bel gioco e brutto, sì, gioco, sì, e pragmatismo e cinismo e tutte queste cose qua. Parliamo di numeri concreti. Cioè il Napoli faceva più palle gol quando giocava così, con 3-4-2-1, con Di Lorenzo che viene in appoggio, con Politano che comunque per quanto possa fare il quarto di centrocampo è un giocatore offensivo, con Nerez che sta a allargarsi, a dare in ampiezza, ma sa anche avvicinare la prima punta, Højlund giocando in quella posizione.
2: C'era Elmas dall'altro lato con Lang che entrava in corso d'opera.
5: Dall'altra parte c'hai Lang, ma c'hai Alisson, c'hai De Bruyne che può, sì, andare a giocare anche lì, volendo c'è anche McTominay, sì, che se non rientra nel discorso dei due che potrebbero essere scelti fra Lobotka, Gilmour e Anguissa, McTominay può essere avanzato anche lui. Insomma ci abbiamo, come fatto proprio un elenco rapidissimo, ci abbiamo mille soluzioni per giocare così, anche con i recuperi poi più avanti di Marianucci, intanto con il maggiore coinvolgimento di Beukem e Badiashile,
2: certo,
5: si può ipotizzare Olivera, può stare nei 3, può stare nei 4, alternandosi con Spinazzola, Favasuli può andare a fare l'alternativa sia di Politano a destra in un 3-4-2-1, sia di Spinazzola o Olivera a sinistra. Come vedi, insomma, andando veloce, ci sono tutte le coppie e più soluzioni per poter passare a questa soluzione di gioco.
2: Paolo, prima di introdurre, anzi lo introduco subito, il nostro prossimo ospite, che ospite non è perché è uno degli abituè negli studi di Kiss Napoli quando gioca la squadra di Massimiliano Allegri, nel corso della trasmissione con Carlo Alvino insieme ad Emanuele Calaiò, ed è Nicola Mora. Ciao Nicola, ben trovato.
6: Ciao, buon pomeriggio a tutti, saluti a Paolo.
2: Tra poco voglio ascoltare anche il tuo pensiero rispetto a questo cambio modulo e alla disamina che ha fatto Paolo Del Genio. Prima però voglio rispondere a un tifoso che ha scritto: il diktat di oggi non è non parlare delle scempiaggini dette da Aurelio De Laurentiis sui tifosi Ultras e Stadio Maradona. Innanzitutto ti dico che delle dichiarazioni di De Laurentiis, perché l'aggettivo che hai usato tu lo lascio a te e ti assumi le responsabilità di quello che dici, ci mancherebbe. Ne parleremo nella seconda ora, quindi come vedi qui non facciamo alcuna censura rispetto a delle notizie che evidentemente hanno preso tanto spazio dal punto di vista mediatico, ovvero le dichiarazioni del presidente. Ritorno a parlare di tattica con voi due, voglio ascoltare il parere di Nicola rispetto all'analisi che appunto ha fatto Paolo.
7: Ma l'ho sentita, e Paolo è maestro nelle disamine tattiche, nell'analizzare le partite, e quindi credo e degli uomini che Napoli ne ha tanti di grande qualità e in ogni reparto del campo. Questa sosta sicuramente darà a Allegri la possibilità di recuperare qualche giocatore che finora non è stato in ottime condizioni, addirittura non è stato impiegato per impossibilità dall'infortunio. Detto questo, ci aspettiamo un cambio di rotta a livello di risultati, perché è vero che nelle prime 5 partite 2 vittorie, 2 pareggi, 2 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio ci possono stare, al netto anche delle squadre che ha incontrato, che il calendario non è stato dei più agevoli, ma certamente quello che è stato proposto in fase offensiva è relativamente poco rispetto a quello che Napoli ci aspettiamo che faccia e che può sicuramente fare. Quindi il bel gioco lo possiamo aspettare, i risultati invece, soprattutto nell'ultima di Firenze, ci hanno lasciato un po' con la mano in bocca, perché era alla nostra portata, con un po' più di cattiveria agonistica, un po' più di cinismo si poteva portare a casa quella partita, sarebbe cambiato un pochettino la classifica, non sarebbe cambiato quello che ci aspettiamo che Napoli possa fare con il recupero degli infortuni e magari con qualche accorgimento tattico, come detto prima anche da Paolo giustamente, che possa dare più incisività al reparto offensivo a questa squadra, al netto che poi si debba subire anche un pochettino meno, perché se poi accetti di difendere con un blocco basso devi anche essere consapevole che i rischi aumentano e quindi la concentrazione, l'attenzione e diciamo tutte quelle cose che servono per difendere col blocco basso, Napoli in questa prima parte di campionato ha lasciato un po' a desiderare.
2: Paolo Del Genio per Nicola Mora.
5: No, è corretto quello che dice Nicola, perché poi ora stiamo parlando dei numerini, però poi dobbiamo vedere l'atteggiamento, i principi, dobbiamo vedere dove si difende, con quanti uomini si va a chiudere l'azione, che poi diventano cose più importanti, quante volte si va a pressare, se si va alla riconquista riaggredendo immediatamente appena persa palla. Queste sono le cose più importanti nel calcio oggi, più che un passaggio da un sistema di gioco a un altro. Io ero favorevole, Nicola, al passaggio al sistema di gioco o 3-4-2-1 o 4-2-3-1 per una questione non tanto che il cambio dei numerini è una bacchetta magica e tutto inizia a funzionare una meraviglia, ma per un fatto proprio strettamente numerico legato ai centrocampisti, dove noi 4-3-3 facciamo fatica ad avere tre centrocampisti, perché basta che manca uno fra Anghissà e McTominay, io non vedo tutte queste alternative come mezze ali, mentre se ci mettiamo un centrocampo a due abbiamo, come avete appena sentito detto, ho detto nel 3-4-2-1 abbiamo più soluzioni, ma le avremmo anche col 4-2-3-1. Io credo che più o meno Allegri è arrivato allo stesso bivio che ebbe l'anno scorso Conte, quando si fecero male tutti i centrocampisti, abbandonò il 4-3-3 e scelse il 3-4-2-1. Allegri può scegliere fra il 3-4-2-1 e il 4-2-3-1, ma io credo che per una questione proprio numerica sia il caso di abbandonare il 4-3-3. Non so se Nicola è d'accordo.
7: Sì, sono d'accordo, hanno detto che sicuramente Allegri saprà quello che deve fare, non ascolterà certamente né Paolo né tutti quelli che gli suggeriranno, però è una linea giusta, mentre Antonio Conte ci arrivò per una necessità, erano tanti gli infortunati, numericamente i centrocampisti non c'erano, io credo che oggi Allegri debba ragionare, come dice giustamente tu Paolo, sulle qualità e dei giocatori che ha. Se tu non hai McTominay e non hai Anghissà, devi adattare per forza Vergara, che abbiamo visto fare anche buone gare da interno di centrocampo, ma è snaturata soprattutto quando gioca a sinistra, lui è più bravo e si trova proprio agio quando gioca a destra, potendo rientrare sul proprio piede, giocando fra le linee, messo come interno di centrocampo a sinistra lo può fare, ma fa fatica. Esterno a sinistra, l'abbiamo visto nell'ultima apparizione, non ha fatto grandissime cose ed è stato sostituito, quindi io credo che un cambio di modulo sicuramente potrebbe aiutare questa squadra ad esprimere quella qualità che tanti dicono di Napoli non abbia, e invece io credo che non sia così. Napoli ha tanta qualità in mezzo al campo e soprattutto davanti, ma soprattutto essere più incisivo in fase offensiva, perché molte volte abbiamo visto un Napoli recuperare palla magari non nella metà campo avversaria come piacerebbe a tutti quanti noi, quindi l'aggressione alta, andarli a prendere, a fare un pressing ultraoffensivo, ma tante volte recupera palla sulla mediana e non ha i giocatori pronti alla ripartenza. Quindi credo che un cambio di modulo con dei giocatori messi in maniera più consona alle proprie qualità possa dare al Napoli quella spinta offensiva e quell'incisività che finora è mancato.
2: Naturalmente quando si parla di tattica con Paolo Del Genio e anche con Nicola Mora, i nostri ascoltatori si sbizzarriscono nel dare anche le loro letture rispetto a qualche modifica per il proseguo del campionato. C'è Antonio che vi sottopone questo modulo e che mi dà modo anche di chiedervi di Lorenzo Lucca, perché la slide che abbiamo creato ieri, salvate il soldato Lucca, al di là della questione mentale del rapporto tra Lucca e Allegri, tra Lucca e il pubblico napoletano, una motivazione che non sta permettendo a mio avviso a questo ragazzo di esprimersi al meglio può essere anche la connotazione tattica quando entra in campo. Vi leggo questo messaggio: ma un 3-4-1-2 con laterali a centrocampo Favasuli e Spinazzola e De Bruyne alle spalle di Højlund e Lucca sarebbe impossibile? Questo è il messaggio di Antonio. Io aggiungo, sarebbe tatticamente parlando, quindi mi riferisco solo a questo aspetto, uno dei modi per permettere a questo ragazzo a gara in corso, anche dal primo minuto, di avere maggiori possibilità di arrivare alla conclusione. Magari la stessa cosa di Kasper Højlund. Parto da Paolo e poi Nicola.
5: Ma sempre per lo stesso discorso che ho fatto prima per il centrocampo, diventa difficile giocare, se ho capito bene l'amico vorrebbe Lucca e Højlund contemporaneamente in campo.
2: In campo con De Bruyne alle spalle a fare da trequartista, quindi 3-4-1-2.
5: Però Lucca e Højlund, basta, è finito, l'appello è finito, non c'è più nessuno da chiamare volendo fare un appello di quel ruolo, quindi che si fa? Poi se vai a questa idea di gioco devono giocare 90 minuti per tutte, poi devi adattare qualcuno, la parola che ha usato prima Nicola è una parola che io vorrei evitare il più possibile, cioè adattare i giocatori. Qua già la situazione non è proprio brillantissima, ci mettiamo a adattare pure i giocatori, la complichiamo ulteriormente, vediamo di metterli nei loro ruoli preferiti. Quindi io Alisson e Neres li lascerei giocare dietro le punte sull'esterno, non li metterei vicino a Højlund o Lucca, perché chiaramente dovresti prendere uno di questi o Giovane e metterlo in alternativa a Lucca e Højlund, che non le possono fare tutte 90 minuti. Quindi per fare questo sistema di gioco che finisce con le due punte è inutile che io parli molto, invito sempre, ogni volta che mi viene ipotizzata questa soluzione, invito tutti quanti a guardare le squadre che lo fanno, tipo l'Inter, hanno quattro attaccanti centrali.
2: E a gara in corso Paolo, a gara in corso questa soluzione così?
5: A gara in corso si può fare tutto, si può andare pure con quattro attaccanti, tutto, alla fine, alla ricerca disperata di un risultato puoi fare tutto, il quarto d'ora finale puoi fare tutto, però come soluzione di base, di partenza, mancano gli interpreti in organico e allo stesso tempo vai a penalizzare tutti gli esterni che hai in organico, quindi io credo che non possa essere proprio presa in considerazione.
2: Nicola.
7: Sì, concordo con Paolo, dall'inizio è una cosa secondo me infattibile per a livello numerico, la rosa tiene due attaccanti, due prime punte, se le usi tutte e due poi non hai nessuno da mettere, non hai, snaturi gli altri, abbiamo già provato a snaturare Vergara che lo può fare ma non lo fa con il rendimento che fa, quindi credo che sia una soluzione non perseguibile quantomeno dall'inizio. A parte in corso, dice bene Paolo, si può fare tutto, ma il fare tutto poi presuppone che si è disperati, quindi ci auguriamo che Napoli non sia mai nelle condizioni di dover provare tutto l'impossibile, perché vorrebbe dire che le cose non stanno andando come dovrebbero. Io credo che per salvare Lucca ci debba mettere anche un po' del suo, perché poi le occasioni quando entra le ha avute. Io lo vedo un ragazzo che quando si impatta male nella piazza di Napoli è sempre difficile venirne fuori, è un ragazzo che l'anno scorso è venuto impattato male, è dovuto andare via, è ritornato, mi dà l'impressione che sia nelle stesse condizioni mentali di quando se n'è andato, non ha fatto quello switch che serve alla piazza per avere quel supporto che però hai solamente se la gente ti critica, perché non vede nei tuoi movimenti, nei tuoi atteggiamenti un qualcosa di propositivo, perché poi i momenti bui gli attaccanti ce li hanno sempre avuti, si risolve tutto facendo gol, però ripeto, per fare gol devi essere tu l'anima di te stesso, propositivo, voglioso, nella palla che sta spopolando sui social dove lui marca Favasulli, e credo che sia emblematico, perché io credo che sbagli proprio il movimento, certo, quando parte il cross, lui deve attaccare l'area, invece sì, è sempre dietro l'avversario, non attacca mai davanti all'uomo, non è mai al centro dell'area per far valere i suoi 201 centimetri, quindi credo che sia un ragazzo in questo momento si debba ritrovare. Sicuramente Allegri potrebbe fare tanto, perché ha avuto in carriera, secondo me, grandi giocatori che hanno attraversato magari questi momenti difficili, e lui è in un momento inequivocabilmente difficile, Lorenzo Luca, ma credo che per sbloccarsi le possibilità ci sono, le possibilità gli sono state date, ora ci voglia anche un po' della sua determinazione, della sua voglia di dimostrare, non che non abbia voglia, ma voglia di mettere ancora quel qualcosa in più per far sì che tutto l'ambiente poi gli restituisca quel minimo di fiducia che in questo momento sicuramente non gode, né secondo me nei confronti a Piazza, ma neanche magari di altre persone, perché ripeto, quando entri in questi tunnel uscirne è veramente difficile, complicato. Noi ti auguriamo di uscirne il prima possibile, anche perché è l'unica alternativa a un Højlund che non potrà certamente giocarle tutte e non potrà certamente giocarle tutte al 100%.
2: Grazie a Nicola Mora, ciao Nico.
7: Grazie a voi, ciao.
2: Grazie naturalmente anche a Paolo Del Genio, appuntamento con te alle ore 18. Ciao Paolo.
8: Ciao Marcello.
2: Ci fermiamo, pubblicità, tra pochissimo arriva Gianluca Miranda per parlare di Nazionale.

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
7: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
9: Eccoci rientrati, la finale della prima ora di Radio Gol. Andiamo al telefono, c'è il direttore De Paola con noi. Ciao direttore, come stai?
10: Ciao benissimo, voi?
9: Tutto bene, grazie caro direttore. Allora, ci prepariamo a partite secondo me molto importanti della nazionale. Io le guarderò con estrema attenzione, perché inizia un ennesimo nuovo ciclo. Speriamo che sia la volta buona per il bene dell'Italia del calcio, per il bene della nazionale italiana di calcio, con questo Mancini bis. Voglio sapere, direttore, innanzitutto che ti aspetti, e poi insomma quali sono le novità che ti aspetti da questo Mancini bis.
10: Innanzitutto ci sono delle novità anche nei convocati, insomma, della Nation League. Mi sembrano delle novità che vanno in una direzione, quella anche un po' di sorprendere, no? Insomma, ci sono dei giocatori quasi, possiamo dirlo, semi sconosciuti al grande pubblico, per cui magari possiamo sorprenderci nello scoprire una sorta di serbatoio che non avevamo analizzato. Questa è la prima novità positiva. Sulle qualità di gioco di Mancini ho sempre avuto qualche perplessità, e anche sulle elezioni di Mancini, però come sai io sono sempre, come dire, a un certo punto mi astengo da avere un'idea precostituita e guardo i fatti. Quindi mi aspetto un Mancini che dia una impronta di gioco, una qualità di gioco e soprattutto che possa essere vincente, riappropriandoci di quelle caratteristiche di italianità e di orgoglio che avevamo smarrito, entrando in paura contro squadre come la Serbia, la Macedonia, la Svizzera, squadre che in passato ci saremmo mangiati in un suo boccone, e invece le abbiamo affrontate con la paura addosso, insicuri dei nostri mezzi. E questo è il problema principale dell'Italia: essere insicura dei propri mezzi più che strapotente, proprio insicura.
9: Sì, no, è vero, sicuramente è la verità, bisogna cercare di ricordarci che siamo l'Italia, addirittura.
10: Esatto, cioè abbiamo vinto 4 campionati del mondo, siamo ai vertici dei vincitori del campionato del mondo. Il Brasile ci supera, ma dopodiché ci siamo noi, la Germania, l'Argentina, insomma, siamo queste, e noi non possiamo improvvisamente sparire. Siamo spariti da 12 anni e questo non è accettabile. Per questo dico, al di là delle manfrine che adesso ci sono, manfrine anche di palazzo, vogliono far cadere Malagò, c'è un complotto politico, non lo so, si dice questo, ma si dice anche che evidentemente certe scelte nascano più da logiche di circolo, no? Quindi di appartenenza, di clan, non lo so. So soltanto che, essendo stato 5 anni a Roma, ne ho avuto un po' la nausea per l'ambiente politico che si respira, che è un ambiente che non si capisce in nessun'altra città. Io sono napoletano come te e devo dire che quel tipo di clima si respira soltanto a Roma, non si respira in nessun'altra città, e purtroppo incide su tutte le faccende della nostra vita, tutte.
9: È vero, è proprio così. Direttore, ovviamente noi ci aspettiamo tanto, no, da questa Italia, anche perché abbiamo avuto modo di capire che i giovani forti ci sono quando si ha il coraggio di farli giocare. Ti dico che io non ho compreso alcune scelte di Massimiliano Allegri proprio riguardo quello che è stato l'impiego di Vergara in queste prime giornate di campionato, e francamente nell'Italia di Mancini io me lo aspetto protagonista, non so tu.
10: Ma anche io si è messo nella posizione giusta.
9: Esatto.
10: Cioè è un giocatore che ti crea uno sconquasso a un intero reparto di una squadra avversaria, non a un singolo giocatore, perché è tignoso, perché ha qualità tecniche, perché è veloce, perché sta addosso all'avversario, interrompe le linee di passaggio, ma non lo puoi mettere sulla fascia. Se lo metti sulla fascia, praticamente lo escludi dal gioco e da quella interposizione che lo rende assolutamente strategico nel gioco di qualunque squadra. Quindi Vergara deve stare, è una mezzala, è una specie, si chiamava una volta un mediano di spinta, possiamo metterlo un mediano di spinta, quello che volete, ma è quel gioco lì che deve fare, anche con una discesa in profondità verticale che lo proietti nell'area di rigore.
9: Direttore, poi volevo, innanzitutto condivido tutto quello che hai detto su Vergara, poi volevo un attimo commentare con te quelle che sono state le parole di Favasulli, perché le ascoltiamo, si discute tanto su Favasulli a Napoli in questi giorni, come ben sai, per le sue grandi prove in maglia azzurra. Lo ascoltiamo insieme, sono 30 secondi e poi lo commentiamo. Favasulli.
11: Vabbè, abbiamo avuto un calendario difficile. Abbiamo avuto un calendario difficile, 3 partite molto difficili che abbiamo perso, però abbiamo avuto sia Inter che Como che Arsenal che abbiamo perso, però secondo me vanno analizzate, perché con l'Inter abbiamo buttato 3 punti perché abbiamo sbagliato qualcosina, però abbiamo dimostrato che siamo di quel livello. Io sono sicuro che siamo di quel livello e siamo partiti un po' così, ma sono convinto che dopo la sosta, cioè, saremo una squadra forte che andrà nei posti in cui meritiamo, perché la squadra è fortissima, lo dimostreranno, sono convinto su questo.
9: Allora, queste sono le parole di Costantino Favasulli, che adesso è nazionale under 21, sicuramente ci sarà posto per lui nella nazionale maggiore. Direttore, l'hai ascoltato dalle parole? Io penso che le parole di questo ragazzo riflettono quello che fa in campo, ha una personalità da vendere, questo per dire, giovani forti li abbiamo, e secondo me si vede subito quando un calciatore è in grado di calcare e certi palcoscenici.
10: Allora, Politano andava bene per Conte. Politano è un giocatore amabile, veramente un ragazzo amabile, che ha bisogno di una grandissima stima attorno a sé. Gliela dà anche Allegri, però Politano è un giocatore che va seguito dal primo all'ultimo minuto durante la gara, come faceva Conte. Favasulli è invece un giocatore diverso, ma che sta dando vivacità in quello stesso ruolo. Io in queste partite del Napoli l'avrei schierato sempre al posto di Politano, perché in quella fascia, in quella zona, ecco, io ti dico, due giocatori che possono fare differenza, italiani, che possono essere incisivi per Allegri, e vengono utilizzati a spizzichi e bocconi, ma non va bene. Favasulli, in tutte le volte che Allegri lo ha schierato o lo ha fatto entrare, ha fatto una differenza importante, perché ha delle caratteristiche specifiche di corsa e di cross e anche di dribbling importantissime.
9: È vero.
10: Quindi, perché non utilizzare questi giocatori nei ruoli giusti?
9: Parole sante, caro direttore, ti saluto e ti ringrazio e ti auguro una buona giornata. Ciao direttore, un abbraccio. Ciao. Un abbraccio al direttore Paolo De Paolo. Allora, adesso ci dobbiamo un attimo fermare, ascoltiamo un disco, poi torna in studio il nostro conduttore di giornata Marcello Calvano, ovviamente pronti tutti i collegamenti con il lungomare per dare la linea a Lucio Pengo e al direttore Walter De Maggio per presentare questa America's Cup. Un disco e poi torniamo.

0: Siamo qui pronti per cominciare la seconda ora della nostra informazione sportiva e siamo altrettanto pronti per ritornare immediatamente nella nostra postazione all'interno del villaggio America's Cup. Vedo pronto Lucio Pengue con un ospite. A te, Lucio.
1: Grazie, grazie Marcello. Qui davvero lo scenario è bellissimo, il villaggio si sta animando sempre di più, praticamente una giornata estiva. Io ringrazio perché ci è venuto a trovare nello stand del Comune di Napoli, la nostra postazione esclusiva di fronte Capri, ma a due passi proprio dal palco principale del villaggio, Carlo Zazzera, massimo esperto napoletano per tutto quello che riguarda gli sport della vela, del mare.
2: Buongiorno Lucio, grazie mille, troppo gentile, buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora Carlo, innanzitutto ne approfitto anche perché hai scritto un bellissimo libro con le varie del nostro amico Marco Lobasso, Storie e campioni di Napoli dell'America's Cup, le incredibili avventure, i segreti, gli incroci tra la città e il trofeo di vela più antico al mondo, che dopo c'era tanta Napoli anche nelle precedenti edizioni dell'America's Cup, ma oggi abbiamo l'America's Cup, la vera America's Cup sarà l'anno prossimo, ma oggi... che cosa stiamo vedendo da qui fino a domenica?
2: Stiamo vedendo delle regate che ci fanno assaggiare un pochino quello che sarà poi il grande evento dell'anno prossimo. Chiaramente, come dicevi giustamente tu, sono tre giorni più oggi il quarto per le regate di prova, ma l'anno prossimo saranno due mesi di regate con uno spettacolo incredibile, perché avremo la Louis Vuitton Cup. Tra l'altro, per la prima volta l'anno prossimo avremo delle regate di flotta ufficiali della Louis Vuitton Cup, un qualcosa di unico che permetterà di vedere sette barche in mare contemporaneamente durante una prova ufficiale della selezione degli sfidanti per la Coppa America. Ieri sono state annunciate anche le date della Coppa America giovanile, la Youth America's Cup, che è un ulteriore evento. Ci sarà quella dedicata alle donne, di cui aspettiamo le date, e poi ci sarà la vera e propria America's Cup a partire dal 10 luglio. Parliamo dell'evento di vela più antico e più importante al mondo, ma in generale come evento sportivo uno dei principali, tolte le Olimpiadi e forse i mondiali di calcio, credo che ci sia poco altro al mondo di grande e importante come l'America's Cup. E probabilmente per la città è un qualcosa di ancora più importante, perché mentre queste altre manifestazioni durano un tempo limitato, l'America's Cup, al di là della durata delle regate, del periodo di gara, prevede una preparazione anche da parte degli stessi team, come i napoletani si stanno accorgendo, che parte da un anno, anche due prima. Quindi la città viene invasa da migliaia di persone che arrivano da tutto il mondo e che devono, passami il termine, utilizzare la città con tutti i suoi servizi, e quindi tutto ciò che serve a loro e che viene fatto per permettergli di utilizzare la città è qualcosa che poi resta ai napoletani. Quindi è un grandissimo acceleratore, come dice spesso il sindaco, un acceleratore di trasformazione di questa città, in particolare della zona di Bagnoli, ma comunque di tutta la città, e lo vediamo qui sul lungomare con quello che c'è oggi e che vedremo nei prossimi giorni. Quindi un evento unico che i napoletani, secondo me, devono vivere per capire esattamente cosa significa, perché probabilmente ancora chi non conosce questo evento non ha la percezione vera di cos'è l'America's Cup. Il motivo anche per il quale ho voluto scrivere questo libro, grazie anche all'editore Marco Lobasso, come giustamente dicevi tu prima, per cercare di spiegare ai napoletani cos'è la Coppa America, e poi anche spiegare che il fatto che sia arrivata a Napoli, al mio personale giudizio, non è un caso, perché insomma in oltre 40 anni i rapporti tra Napoli e questo evento sono stati già tanti.
1: Senti Carlo, alle 14 abbiamo detto che iniziava, diciamo, io ho detto come termine, diciamo, molto maccheroni, una specie di riscaldamento. Stiamo vedendo anche gli elicotteri e stiamo vedendo tutte le barche, sono degli AC-40 che
2: sì,
1: stiamo
2: esatto.
1: Vedendo e che cosa vedremo domani?
2: Allora, oggi ci sono delle regate di prova, quindi delle vere e proprie gare che però non assegnano punteggio in classifica e che servono ai team per testare gli ultimi dettagli delle barche, degli equipaggi, in vista poi delle regate ufficiali che partono domani. Gli AC-40 sono delle barche un po' come se fossero, passami il termine, dei modellini rispetto agli AC-75 che faranno la vera e propria Coppa America dell'anno prossimo, però parliamo comunque di barche di circa 13 metri con 4 persone a bordo che si sfidano. Tra l'altro tre team, gli inglesi, gli neozelandesi e Luna Rossa, hanno due barche, quindi una con un equipaggio cosiddetto senior.
1: Per chi dobbiamo tifare, Carlo?
2: Siamo in Italia, quindi Luna Rossa è il team italiano. Tra l'altro ricordiamo che Luna Rossa, la Coppa America è una sfida tra circoli, quindi nasce come sfida di un club nautico ad un altro, e in questa occasione il circolo del Remo e della Vela Italia di Napoli, del lungomare, poche centinaia di metri più avanti, che sfida ufficialmente il Royal New Zealand Yacht Squadron di Auckland. Quindi quindi noi dobbiamo tifare per la nostra squadra, ovviamente. Credo che comunque, ora lo dico da, come dire, da tifoso in questo caso, se non saranno i neozelandesi a confermarsi, solitamente i detentori hanno sempre un vantaggio in Coppa America,
1: fanno loro Luna le rossa, regole, scelgono
2: sì,
1: loro
2: tutto. Anche se quest'anno è diverso con la partnership, un discorso lungo che magari non possiamo affrontare adesso, però se non saranno loro, io credo che soltanto Luna Rossa potrà insidiarli.
1: Grazie Carlo di essere venuto qui a trovarci nella nostra postazione esclusiva qui nel villaggio dell'America's Cup, e insomma leggerò il tuo libro proprio per capire meglio tutto quello che riguarda nel dettaglio questa splendida manifestazione. Grazie Carlo.
2: Grazie a te Lucio.
1: Grazie a Carlo Zazzera. Ora restituiamo la linea allo studio centrale al nostro Marcello Calvano.
0: Grazie Lucio e grazie naturalmente anche all'ospite che ci ha reso perfettamente l'idea di quella che sarà questa giornata di regate di prova in vista poi della Tre Giorni che partirà domani, dove ci saranno le sfide vere e proprie di questa quattro giorni totale di regate nel Golfo di Napoli. Torneremo tra pochissimo a parlare di calcio e, come vi avevo anticipato nella seconda ora della nostra informazione sportiva, parleremo anche delle dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis, che ieri intervistato dai colleghi della stampa estera si è sbottonato relativamente alla costruzione del nuovo stadio, alla costruzione del nuovo centro sportivo acqualiano. Per quanto riguarda invece il nuovo stadio, ha confermato come ci sia una sorta di preaccordo con la Kuwait per costruire un impianto da 70.000 posti nella zona di Napoli Est, ma ci arriveremo tra pochissimo. Adesso diamo il benvenuto al nostro prossimo ospite, che è Renzo Olivieri. Ciao mister, ben trovato.
3: Ciao.
0: Mister, ti chiedo un parere rispetto al momento del Napoli, anche alle dichiarazioni di Massimiliano Allegri, che da toscano come te mi sembra che abbia un attimo abbandonato la carota per, da un punto di vista dialettico naturalmente, acquisire un po' il bastone, e dicendo alla squadra: se usciamo da questo pareggio contenti non va assolutamente bene, vuole più veleno, vuole anche più cinismo sotto porta, restando a temi di campo, ecco.
3: Ma mi sembra ovvio che si esprima in questi termini, perché essere contenti di un pari va anche bene per raccontarla fuori. Intimamente non possono essere contenti, e per cui l'allenatore è andato a toccare l'intimo dei calciatori.
0: Mister, le tante assenze, il cambio di allenatore, un calendario che sicuramente non è stato favorevole, questi sono magari dei fattori a parziale giustificazione di un inizio di stagione non proprio esaltante, ma secondo te ci sono anche delle...
3: Toglierei il cambio dell'allenatore, che non c'entra nulla.
0: Allora ci sono anche delle responsabilità di Allegri stesso, a tuo avviso?
3: No. Toglierei le difficoltà portate dal cambio dell'allenatore. È una cosa che toglierei, questa, okay, e farei riferimento solo agli infortuni e al calendario.
0: E ci sono secondo te delle responsabilità anche relativamente al mercato? Perché abbiamo visto che è arrivato Favasuli, che è sicuramente un acquisto positivo. Badia Scile invece, nel pochissimo minutaggio che l'abbiamo visto in campo, si vede che è un calciatore ancora lontano dalla migliore condizione. Anche il non mercato, tra virgolette, può aver inciso?
3: Ma io del mercato non mi riesce a parlarne mai, perché è una cosa che riguarda il presidente e l'allenatore. Da fuori credo che non si possano fare considerazioni, a meno che di non tirare a indovinare e la cosa non mi guarda.
0: Quali sono le cose che a tuo avviso vanno assolutamente migliorate da un punto di vista tattico in questa squadra? Cose che non ti è piaciuto fino a questo momento, e cosa ti è piaciuto anche?
3: Quello che ha detto Allegri, e credo che sia una cosa importante, quello che riguarda il cinismo sotto rete, sì, e poi una cosa mentale, non accontentarsi mai.
0: ed è anche un po' il discorso che potrebbe essere allargato a Lorenzo Lucca, questo ragazzo che non riesce ad esprimersi con la maglia del Napoli, ma anche un po' in generale, da dopo Udine, anche nell'esperienza con Nottingham Forest ha avuto difficoltà. Come ti spieghi questo?
3: Allora, guardate, io purtroppo ho fatto un'esperienza a Napoli estremamente negativa per tanti errori che avevo fatto io, soprattutto nella costruzione della squadra. Ho avuto giocatori, dico un nome. Io portai Scialimo,
0: sì, no? Ex Foggia, come?
3: Giocatore che ha giocato nel Bologna, nel Foggia, nell'Inter, nella nazionale russa, e mi diceva: io quando entro in campo a San Paolo, mi tremano le gambe. Non mi è mai successo. Un giocatore che aveva già una certa età, con l'esperienza che aveva, e quindi può darsi che tra le cose ci sia anche questo.
0: Ci sta, ci può stare, con la speranza che magari proprio Massimiliano Allegri, ecco, è uno degli allenatori migliori sotto l'aspetto mentale per sbloccare calciatori che possono avere queste difficoltà, mister.
3: Sì, direi di sì, perché ha un confronto continuo con i propri giocatori, ascolta, e sapere ascoltare è una cosa importante.
0: Sono d'accordo con te e ti ringrazio per essere stato con noi. Buon viaggio, perché so che sei.
3: Arrivederci.
0: Grazie davvero a Renzo Ulivieri. Ieri abbiamo ascoltato, meglio, il nostro Riccardo Catapano ha ascoltato le dichiarazioni rilasciate dal ministro Abodi, che ha parlato naturalmente di America's Cup, ma non solo. Lo andiamo a sentire insieme. Abodi.
4: Beh, lo ha definito tale soprattutto Grant Dalton quando ha contribuito alla scelta del Golfo di Napoli, e che arrivi questa voce, questo giudizio, questo sentimento dalla Nuova Zelanda vuol dire tanto. Offre tante suggestioni, ma credo che li offra non soltanto il Golfo, ma li offra la città, le offrono i napoletani la loro simpatia, la loro capacità di accogliere, di partecipare, di essere parte integrante di un evento straordinario che ha attraversato i secoli. Se non fosse così, non sarebbe sopravvissuto dal 1851, e il 2026 è l'anno dell'ulteriore consacrazione, e faremo di questa edizione, che parte oggi con il secondo round preliminare ma si consacra il prossimo anno, un'edizione memorabile grazie all'aiuto di tutti, delle istituzioni, di Napoli e dei napoletani.
5: Visto due pezzi di storia, possiamo dire, qui c'è il trofeo dell'America's Cup, e l'America's Cup è nato Amerigo Vespucci.
4: Sicuramente sì, io l'ho assaporato il 5 luglio, il giorno dopo i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, e però qua tutta un'altra atmosfera, senza nulla togliere a New York, ma Napoli è veramente un'altra cosa.
6: Può definire anche questo comunque un incontro, un momento storico tra due pezzi di storia, come diceva?
4: Beh, sicuramente sì, ed è bene che siano presenti anche tutti i team, perché lo spirito che sprigiona anche questo incontro, la Coppa che verrà contesa e la città che sta abbracciando la Coppa America, rappresenteranno un ulteriore stimolo per tutti, per dare il meglio, per dare spettacolo. E vinca il migliore, noi abbiamo la nostra nazionale, evidentemente in questo caso non è azzurra, è rossa, ma fa battere ugualmente il cuore.
6: Ministro, si guarda anche ad ospitare di nuovo questa competizione anche negli anni prossimi?
4: Il futuro dipende dal presente, noi siamo pronti a dare il meglio, e poi altri valuteranno se saremo all'altezza anche delle sfide future.
7: Lei conosce da vicino la questione dello stadio Maradona, che punterebbe agli europei 2032, si aspetta il responso dall'UEFA, cosa si sente di dire?
4: Nulla, perché c'è una competizione, e sarà una competizione dove ognuno darà il meglio, come sta cercando di fare Napoli con il progetto della riqualificazione del Maradona grazie all'amministrazione comunale e regionale, e quindi quando ci sono le competizioni l'unica cosa che si può dire, soprattutto nel ruolo che ricopro, è vinca il migliore. Resta difficile, come ho già detto nei giorni scorsi, immaginare un europeo senza Napoli, ma Napoli deve giocare le sue carte al meglio.
8: Ministro, Napoli, capitale dello sport, sta affermando sempre di più di esserlo quest'anno.
4: Beh, intanto sta preparando il suo appuntamento con il 2027, che sarà pieno di avvenimenti, non soltanto l'America's Cup, ma tanti altri avvenimenti quotidiani, perché io credo che l'evento che vada celebrato al meglio non è quello della grande manifestazione internazionale che serve soprattutto a livello di promozione in tutto il mondo, ma l'evento quotidiano, l'impegno di tutti i giorni, la presenza ovunque, la collaborazione di tutti e lo sport aperto ai cittadini, tanto più quando, come stiamo facendo, si realizzano impianti all'aperto gratuiti come i playground.
0: Queste dunque le dichiarazioni del ministro Abodi, che come vi dicevo ha parlato non soltanto di America's Cup ma anche dello stadio Diego Armando Maradona. L'auspicio di tutti noi è che con i lavori che già sono cominciati e con gli investimenti di circa 200 milioni di euro di cui ha parlato anche il presidente De Laurentiis ieri, possa Napoli ospitare alcune partite degli europei. Nuovo stadio a Napoli Est, il Maradona va abbattuto, questo è anche il pensiero di Aurelio De Laurentiis. Tra pochissimo approfondiremo anche queste dichiarazioni insieme ad Antonio Corbo, però volevo leggere prima un messaggio sempre legato alla questione tattica che evidentemente da dopo l'intervento di Paolo Del Genio con Nicola Mora vi ha appassionato particolarmente, perché c'è un altro ascoltatore che ci ha dato la sua visione relativamente a come potrebbe giocare questo Napoli tatticamente e con quali uomini. 4-2-3-1 in difesa, questo è il messaggio di Antonio. Meret tra i pali, Di Lorenzo o Favasuli sulla destra, Rachmani e Buongiorno o comunque un difensore centrale quando magari Buongiorno ritornerà a disposizione e Spinazzola oppure Oliveira, centrocampo a due con McTominay, Lobotka, O'Gilmour e Anguissa, la tre quarti con tre calciatori, Neres, Santos, De Bruyne, con De Bruyne centrale naturalmente, poi Højlund e in alternativa Lucca al centro dell'attacco. 4-2-3-1, ritorno alla difesa 3. Quale potrebbe essere una nuova soluzione tattica per il Napoli? Lo voglio chiedere a chi di tattica se ne intende, a chi è stato anche capitano del Napoli ed è Ciccio Montervino. Ciao capitano, come stai?
9: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti, bene, grazie, bene.
0: Una delle modalità per cercare di risolvere le difficoltà offensive e anche difensive di questo Napoli fino a questo momento può essere anche un cambio di modulo o sono altri i settori su cui bisogna andare a intervenire, magari dal punto di vista mentale, ecco?
9: Ma guarda, è chiaro che diventa complicato stabilire quale può essere la medicina giusta per questo momento, perché sentivo che parlavi di 4-2-3-1 o 4-3-3, ma tutto dipende da quelli che sono gli interpreti che tu hai e soprattutto su come stanno. Bisogna considerare che nella prossima partita non ci sarà quasi sicuramente Anguissa ancora, quindi in mezzo al campo sarei forse costretto a dover riproporre ancora il duo Lobotka-Gilmour, quindi sai, ci sono troppe incognite per poter definire oggi quale può essere la medicina di questo periodo.
0: Ti voglio leggere una notizia che è stata rilanciata dal collega esperto di calciomercato Niccolò Schira. Scrive: via Lang e Lucca a gennaio, 2-3 rinforzi per Allegri sempre nella finestra invernale. Tra poco ti dico anche in quali ruoli, prima però...
9: Ma ti posso interrompere un attimino? Perché credo sia una cosa onestamente che non ha né capo né coda questa, in questo momento, attenzione, non per voi che fate questo pensiero e non per Niccolò Schira che chiaramente dà le notizie, ma oggi al Napoli a cosa serve parlare di quello che accadrà a gennaio? Io non capisco questo. Parlare oggi a gennaio fuori Lucca e Lang, che già stanno attraversando un periodo onestamente particolare e sicuramente negativo. Se in più ci metti che da oggi che siamo a fine settembre, fino a gennaio, mancano ancora 3 mesi e mezzo e devo parlare di quello che accadrà? Ma secondo me è un po' fuori.

0: quanto può essere controproducente, non tanto dal punto di vista delle notizie, perché come giustamente dicevi tu, se un giornalista ha una notizia è giusto che la dia, ma da un punto di vista ambientale, quanto può essere appunto controproducente che l'ambiente dia così addosso a Lang, ma soprattutto a Lorenzo Lucca, che anche sui social è diventato ormai un oggetto di scherno, è inutile che ci giriamo intorno, ragazzi.
1: È deleterio, ma a prescindere per i ragazzi, perché chiaramente qua io sono stato un calciatore, quando subisci così tante critiche ti fa male,
0: Certo.
1: Cioè non stai bene, non la vivi bene, poi c'è chi affronta il problema in una maniera e chi in un altro, ma è fuori discussione che stai male. Allora io quello che dico, ma a che pro oggi continuare a esagerare così? Cosa serve? Tanto sti giocatori fino a gennaio te li devi tenere, non ti puoi inventare niente, non ti puoi inventare niente. Quindi io credo che, ripeto, sicuramente il tifoso fa il tifoso, lo fa a settembre, ottobre, a novembre, a dicembre, a gennaio, e quindi può esprimere chiaramente un giudizio, ma parlare di mercato anche a detta dei lavori, roba varia, oggi credo che non serva a nulla, faccia il male del ragazzo ma soprattutto il male del Napoli. E sapete a chi fa più male di tutti? A Massimiliano Allegri, che deve convivere con queste situazioni e deve tirare fuori il meglio da certi giocatori che sono già oggi in uscita per gennaio.
0: Sì, sono d'accordo con te. Volevo spostarmi da Lucca, il pensiero è particolarmente chiaro il tuo, a Rasmus Højlund. Anche qui le difficoltà di essere decisivo in area di rigore, perché poi quando si è creato da solo le occasioni, poi il pallone l'ha messo in rete con due tiri da fuori area. Questione legata ad un adattamento rispetto ai nuovi movimenti che gli chiede Allegri, questione legata a un punto di vista dell'accompagnamento degli altri compagni di reparto quando si va in transizione. Dove sono le difficoltà maggiori riscontrate in campo secondo te da Højlund per essere decisivo e pericoloso in area di rigore?
1: Allora io credo, se faccio un'analisi di quella che è la carriera, anche se breve perché è un ragazzo giovanissimo, sì, di Højlund, credo che lui sia un giocatore che riesce a dare il meglio quando gioca in una squadra che ha una codifica ben precisa anche di quelli che sono i movimenti offensivi. Ha fatto benissimo all'Atalanta per esempio, sì, dove si sa come sono le squadre di Gasperini, lo stiamo ammirando adesso con la Roma. Quindi quando c'è una codifica ben precisa in avanti, lui si esprime sempre molto molto molto bene. Certo è che in questo Napoli, e il Napoli dell'anno scorso, ha fatto più fatica perché la percentuale di possesso palla e di azioni offensive che faceva il Napoli nella metà campo avversario, nel terzo di campo, è molto più bassa rispetto a quella che magari poteva esprimere Højlund con un'altra squadra. Quindi la difficoltà credo che stia in quello. È un giocatore che, se viene messo nelle condizioni e magari gioca con qualcuno vicino, a mio avviso può fare la differenza. Oggi però anche lui sta soffrendo, e non solo per colpa sua.
0: Quindi saresti per una soluzione attacco a due, eventualmente un trequartista o due trequartisti che agiscano un po' più vicino alla sua zona di competenza?
1: In questo momento sì. Poi lui è un giocatore che può giocare anche con due esterni larghi, però in questo momento, vista la difficoltà che si ha, credo che potrebbe trarne beneficio.
0: Grazie capitano, ti abbraccio forte, alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Ciccio Montervino. Ci fermiamo, pubblicità, disco e poi torniamo.
2: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
3: Ma dove vai vestito così?
2: A pescare la spesa.
3: Sempre il solito esagerato.
2: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
4: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
5: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
6: Autoscala, guida il tuo futuro.
7: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto, puoi

0: ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Siamo arrivati nel bel mezzo del cammin di Radio Gol e siamo anche arrivati ad un nuovo collegamento con il lungomare, perché vedo già pronto il nostro direttore Walter De Maggio in compagnia di un ospite. A te, Walter.
1: Grazie Marcello, sì, sempre dallo stand del Comune di Napoli, da dove trasmetteremo in questi 4 giorni di pre-regate dell'America's Cup. Tra l'altro, proprio mentre vi parliamo, le 9 imbarcazioni sono adesso in acqua. Ci sono le prove generali, perché le regate vere e proprie poi partiranno domani, ma io, come giustamente anticipavi, ma chi ci segue in TV l'ha già visto, sono in compagnia del subcommissario per Bagnoli Dino Falconio. Dottore Falconio, buon pomeriggio, ben arrivato a Radio Kiss Napoli.
2: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e spettatori e al nostro Walter Di Maggio.
1: Allora, naturalmente lo scenario, il Golfo di Napoli lo conosciamo, la bellezza, l'America's Cup, però ricordavo Dino Falconio, subcommissario a Bagnoli, e io vorrei concentrare le attenzioni proprio su Bagnoli, perché si è parlato di bonifica, si è parlato di hangar ovviamente per i team impegnati, ma probabilmente ancora anche parte dei cittadini non hanno capito la portata da qui al 10 luglio alla Louis Vuitton Cup, ciò che veramente trasformerà Bagnoli. E chi meglio di lei, dottore Falconio, ce lo può dire?
2: Grazie, questo incontro ci offre l'opportunità di dire che Napoli non avrà soltanto il celebre lungomare Caracciolo. Presto Napoli avrà un altro lungomare, che sarà il lungomare di Coroglio Bagnoli, e poi, se ci colleghiamo anche a Napoli Est, avremo il risanamento anche di San Giovanni. Una città di mare che torna ad appropriarsi degli specchi acquei davanti a se stessa, smentendo il titolo di quel celebre libro, Il mare non bagna Napoli. In particolare su Bagnoli, lo sforzo che abbiamo compiuto sin dal primo momento in cui sono iniziati i nostri lavori tesi ad ospitare anche l'evento di America's Cup è quello di anticipare i tempi della bonifica del risanamento marino, cioè la restituzione della balneabilità a quel tratto di litorale splendido che da Nisida fino a Pozzuoli bagna i quartieri nord-ovest di Napoli. Quindi è una sfida fondamentale, perché finalmente al termine dell'America's Cup potremo dire di avere fatto pace con il mare. Il mare che è stato profondamente inquinato in quella zona, come voi ben sapete, da un secolo di industrializzazione che ha lasciato in eredità anche un grande inquinamento, e lo sforzo che stiamo compiendo in questi giorni è proprio quello di eliminare le matrici di questo inquinamento, cominciando dal mare.
1: Io sono molto contento che il subcommissario Bagnoli, per Bagnoli, sia nostro ospite, perché oggi naturalmente per 4 giorni si parlerà di pre-regate, di Coppa America, e sarà così in un evento di portata mondiale a partire dal 10 luglio. Ma ciò che poi trasformerà letteralmente la nostra città inizierà a essere visibile nel post Louis Vuitton Cup. Poi noi non sappiamo se il Napoli riuscirà o meno a fare il bis nel 2029. Di sicuro però, e lo abbiamo vissuto per esempio a Valencia 20 anni fa, cioè Napoli sarà letteralmente trasformata dopo la Louis Vuitton Cup. È così, Falconio?
2: Sicuramente le ricadute economiche di un grande evento internazionale come l'America's Cup si fanno sentire poi nel decennio successivo. È quello che è accaduto a Valencia e in parte anche a Barcellona, anche se Barcellona è una città molto più grande, che ha tratto sicuramente beneficio dall'America's Cup, ma aveva avuto anche le Olimpiadi e altri appuntamenti internazionali così importanti. Napoli è già una città internazionale, è già una capitale del turismo mondiale, ma sicuramente questo evento potrà offrire l'occasione per un volano e una organizzazione anche dell'offerta, non solo per i turisti ma anche per i cittadini, molto più qualificata e dettagliata. Questo io credo che bisogna avere come eredità ad America's Cup. Si parla di un indotto di un miliardo e mezzo di euro, e chiaramente questo significa mettere in moto una catena di sviluppo, e lo sviluppo è esattamente quello che bisogna offrire ai nostri giovani, che non devono più emigrare, ormai con una emigrazione spesso di cervelli e non più di braccia, e trovare invece a Napoli l'opportunità di lavoro. Quindi il tema è che Napoli dovrà fare un salto di qualità nell'accoglienza, e un salto di qualità anche legato a tutto ciò che sta intorno all'America's Cup, come per esempio la tecnologia. Questo non è soltanto un evento sportivo. Dietro queste barche non ci sono più i mitici skipper che abbiamo imparato a vedere nelle vecchie edizioni, quando Walter ed io eravamo ragazzi, e ci sono degli strumenti di tecnologia altamente avanzati, delle vere e proprie cabine di pilotaggio che si servono della connettività, che si servono di strumenti del futuro, che poi magari tra qualche anno vedremo nelle nostre case o nelle nostre automobili o nelle nostre piccole imbarcazioni da diporto. Ebbene, questo vuol dire che c'è da trarre intorno a questo evento un grande segnale e abbrivio per una crescita della città. Crescita che sicuramente si vedrà nelle pietre, nelle strade, e io continuo a dire soprattutto nel recupero del rapporto con il mare.
1: E io lo voglio ringraziare, Dino Falconio, per essere stato con noi. Tra l'altro noi vivremo tutti e quattro giorni in diretta dal villaggio della Louis Vuitton Cup, e alle 15 ospiteremo con Lucio Pengo e il collega del mattino Gianluca Agata, ricordando, e quindi è un invito rivolto ai cittadini, non solo a venirci a trovare nello stand del Comune di Napoli al villaggio, ma che alle 18.30 ci sarà l'inaugurazione ufficiale alla presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Falconio, grazie di cuore, buon lavoro, perché so quanto sta lavorando a Bagnoli.
2: Grazie Walter, voglio ringraziare Radio Kiss Kiss Napoli, anche perché da questa postazione posso rubare,
1: vediamo il paradiso.
2: Posso rubare un momento poetico. Io credo che coloro che hanno scelto Napoli come sede dell'America's Cup avessero presente l'incanto che può offrire questo scorcio di terra baciato dal Signore, che corrisponde al lungomare della nostra città. Di fronte abbiamo, distesa come una donna in forma di roccia dolomitica, la splendida isola di Capri, dall'altra parte Punta Campanella, si vede il Vesuvio e poi Posillipo. Credo che veramente qui ci possa essere ristoro, non solo per gli occhi ma anche per l'anima.
1: Faccio arrabbiare il nostro regista esterno Flavio Esposito, ma siccome Dino Falconio non ce l'ha raccontata, ce l'ha dipinta. Flavio, appena possibile però, proviamo, per chi ci sta seguendo in televisione, a farlo vedere questo paradiso. Oggi c'è una giornata di sole strepitosa a Napoli. Noi siamo nello stand del comune sul lungomare di Napoli, come ci raccontava il commissario Falconio, di fronte abbiamo Capri, il Golfo, Punta Campanella, il Vesuvio, il lungomare più bello del mondo, la città più bella del mondo. Quattro giorni di Coppa America. Dino Falconio, grazie di cuore per essere venuto a trovarci.
2: A voi, e sarò sempre disponibile per tornare.
1: Grazie, grazie di cuore. La linea torna allo studio. Marcello Calvano, a te.
0: Grazie Walter, e noi adesso parliamo delle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis. Lo facciamo con Carlo Verna. Ciao presidente, ben trovato.
3: Ciao Marcello, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: E con il consigliere Ciro Borriello, che è in collegamento anche egli con noi. Ciao consigliere, come stai?
4: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, abbiamo preparato una slide questa mattina che diciamo così riporta molto in breve, molto in sintesi, le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis relativamente al nuovo stadio e al vecchio Maradona. È stato molto chiaro, ha detto il nuovo stadio sarà a Napoli Est, zona dove ci sono le raffinerie della nota, ecco, non voglio fare pubblicità, comunque, di una nota compagnia di raffinerie di petrolio, e per quanto riguarda il Maradona andrebbe abbattuto. Parto dal consigliere. Un tuo parere in merito a queste dichiarazioni?
4: Ha molte competenze anche tecniche, il presidente. L'ho trovato anche un po' ingrassato dalle immagini. La verità è, a mio avviso, insomma, avendoci passato quasi 40 riunioni insomma con De Laurentiis, posso sicuramente dire che fa un'affermazione, e la fa nel momento in cui dice: c'è una convenzione, mi fanno pagare per tenere lo stadio un giorno e poi alla fine mi costa 2 milioni di euro all'anno. Io credo che invece sia un'apertura, perché con quello che dice Lorenzi, che come dire, è un noto anche politico, visto che insomma esprime pareri anche sui politici, è chiaro che lui dice qualcosa, dice: ragioniamo sulla convenzione. Siccome io conosco quel pensiero, io credo che sia utile ragionare sul nuovo stadio e sulla convenzione, perché noi non abbiamo detto no a un utilizzo anche totalizzante dello stadio Maradona rinnovato al Calcio Napoli, e i concessi se li può fare anche lui. È chiaro che ora è penalizzato, ma è penalizzato perché è figlio di una stagione dove il comune poteva fare ben poco, e il massimo che fece furono quei violini che oggi troviamo e che hanno dato un minimo diciamo di decoro a quello stadio. Ma il nuovo stadio, dire che non funziona non va bene. Il nuovo stadio avrà una progettazione, ha avuto una progettazione importante, avrà a mio avviso insomma i canoni di uno stadio moderno, tant'è che potrà ospitare anche gli europei di calcio. Per cui su quella base credo che si possa tranquillamente ragionare affinché ci sia un utilizzo da parte della società sportiva nazionale quasi totale.
0: Vado da Carlo Verna. Vado da Carlo Verna. Carlo, sì, perdonami, stavi concludendo,
4: se tu
0: vai, consigliere. Vai.
4: Tu vai da De Laurentiis e dici: ok, questa convenzione non va bene, lo stadio è questo, facciamo una nuova convenzione, puoi utilizzarlo come vuoi, puoi fare i volumi, puoi fare quello che vuoi, ci sono tanti spazi lì per fare un museo, per fare il ristorante, per fare molte cose che lui vuole fare, ci sono anche gli skybox a cui lui è molto affezionato. Io credo che cambia la chiave di lettura, diciamo, dello stadio Maradona, e anche l'opinione della Juventus.
0: Vado da Carlo Verna, voglio anche un tuo parere in merito a queste dichiarazioni, in generale alla conferenza di De Laurentiis di ieri, da esperto naturalmente in materia. Vai Carlo.
5: Anzitutto saluto Ciro Borriello, con cui abbiamo spesso discusso. Lui è stato veramente un assessore allo sport molto molto attento e accurato su tutte le cose di cui si è occupato, e si è occupato anche dello stadio. Io credo che il Napoli, con la convenzione che fu fatta, fu sicuramente agevolato in tutto ciò in cui, nell'ambito di quelle che sono le norme di diritto amministrativo che regolano tutta una serie di situazioni, si poteva fare. De Laurentiis è presidente da 22 anni, dal 2004, quando il Napoli fu rifondato. Purtroppo, da un punto di vista della redditività sociale, non ha fatto molto. Adesso sento parlare di Qualiano, ma insomma sono passati 22 anni e il centro sportivo non è stato messo su in un contesto nel quale tante situazioni non le devi andare a trattare con un'amministrazione, perché è evidente che tu vuoi costruire a Napoli Est un nuovo stadio, beh, ci sono anche dei problemi di urbanizzazione, ma mi pare che noi cittadini eleggiamo un sindaco, non eleggiamo un presidente di società che poi in qualche modo guida e detta la tempistica e la casistica di come si debba intervenire su situazioni che impattano anche sul pubblico. Quindi io auspicherei un maggior dialogo e una maggiore umiltà anche da parte del presidente, che indubbiamente ha portato dei risultati sul piano sportivo, ma sono dei risultati che ora ci sono e domani possono non esserci più. Tutti i migliori giocatori sono stati acquistati e poi venduti, la gestione è stata una gestione che ha portato comunque dei successi, ma attenzione, quando si sconfina in un altro campo bisogna capire che il ragionamento deve essere più complessivo, deve essere politico e deve tenere conto del fatto che uno è padrone a casa sua, ma quando impatta su qualcosa che è anche mio, tuo Marcello, e di certo, chiunque altro, perché è dei cittadini il patrimonio che viene gestito dall'amministrazione, al di là se il sindaco sia Luigi De Magistris o Gaetano Manfredi, è un qualcosa che appartiene a tutti noi e bisogna dialogare. Lui deve fare questo salto, se riesce a fare questo salto riesce anche a raddrizzare la rotta su questo punto.
0: Voglio ringraziare Ciro Borriello per essere stato con noi, so grazie. Che ha una riunione a breve. Grazie,
4: grazie
0: mille,
4: a voi,
0: un abbraccio.
4: Grazie per l'onestà intellettuale per cui sono state dette le cose in questa trasmissione. Grazie.
0: Grazie, grazie al consigliere Ciro Borriello e grazie naturalmente a Carlo Verna. Un abbraccio forte.
5: Buon pomeriggio.
0: Ci fermiamo, ascoltiamo un pizzico di pubblicità, un disco e poi con Gianluca Miranda si parlerà invece del centro sportivo insieme al collega del mattino Gigi Roano. De Laurentiis ieri ha dichiarato che è stato individuato il terreno a Qualiano e che verrà costruito un centro sportivo in quella zona con anche uffici e spogliatoi sia per le giovanili che per la prima squadra. A tra poco.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
4: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, rush finale della seconda ora di Radio Gol, centro sportivo e stadio, new chapter come direbbero in Inghilterra, nuovo capitolo. E noi andiamo nella redazione del mattino da Gigi Roano. Ciao Gigi, come stai? C'è qualche problema con l'audio, lo stiamo ripristinando appena riusciamo a sentire. Esatto, Gigi Roano, vediamo. eccoci qua. Gigi, mi senti?
1: Io ti sento benissimo.
0: Ah, eccoci qua, forte e chiaro. Caro Gigi, nuovo capitolo, stavo dicendo, il centro sportivo e dello stadio, possiamo crederci veramente? Oppure io dico sempre, aspetto sempre i fatti prima che avvengano, prima delle chiacchiere, diciamo.
1: Io sono perfettamente d'accordo con te. Data l'età, seguo queste vicende da quando il presidente si è insediato a presidente del Calcio Napoli, dove sotto il profilo sportivo ha fatto delle cose egregie, eccezionali, visti i precedenti che c'erano. Insomma, c'è stato il fallimento, ci sono riuscite due persone a fare quello che ha fatto De Laurentiis, Ferlaino e lui. E quindi sul profilo sportivo non si discute. Il centro sportivo ne sento parlare pure io da un sacco di anni, speriamo che questa sia la volta buona e questa famosa prima pietra venga posta, perché è un bene per la società, cioè è una possibilità di crescita. Ricordo che il compianto commisso ha impiegato in totale 6 anni per fare uno dei centri sportivi che adesso viene valutato come il più bello, il migliore d'Italia. Magari là avevano più spazi, più cose, e speriamo che ci riesca anche De Laurentiis. Io ne so quanto voi, bisogna fidarsi, è il presidente del Calcio Napoli, un imprenditore importante, e quindi se afferma delle cose, e come dici tu, speriamo sia la volta buona.
0: No, e noi sicuramente ce lo auguriamo. Poi certo ho parlato anche dello stadio Maradona, ricordiamo che l'obiettivo del comune di Napoli, caro Gigi, è quello di riqualificare lo stadio Maradona.
1: Mi sembra un obiettivo concreto, serio, per due motivi. Lo stadio Maradona c'è, sembra un'affermazione banale, ma lo stadio Maradona c'è, intanto gioca il Napoli da sempre in quello che è nato come lo Stadio del Sole. Nel suo atto costitutivo c'è scritto che è stato costruito per stare vicino alla squadra di calcio, e così è stato da quando è stato costruito. Credo che Maradona è la casa di tutti i napoletani, non solo dei tifosi azzurri, ed è la casa di tanti napoletani che anche dall'estero seguono. Ci sono turisti che vengono a Napoli per fare il giro e visitare questa struttura storica, che ha bisogno sicuramente di un robusto maquillage, anzi di messa in opera di nuove infrastrutture all'interno, come è previsto da progetto. Io personalmente credo che tenerci stretto il Maradona in questo momento qua sia una cosa molto importante, perché avremo uno stadio, e lo avrà pure la società, di qui a 3 anni comunque decisamente migliorato, molto molto vicino, se non dentro tutti i parametri della UEFA, iniziare quello dell'accessibilità, che è il principale. Ci arriveranno tre linee della metropolitana, insomma ci sta la tangenziale, ci sono tutta una serie di infrastrutture collegate all'impianto, che fanno sì che paradossalmente in questo momento qua, tolto l'Olimpico per ragioni politiche, perché lo stadio olimpico della capitale, Napoli sembrerebbe essere quello più certo, più vicino al via libera della UEFA e della FIGC. A Torino uno stadio nuovo, bellissimo, quello della Juve, si può arrivare o in auto o in bus, punto. A Napoli anche chi viene da fuori scende all'aeroporto, si mette nella metro e scende direttamente all'esterno del Maradona. Ecco, tanto per dirne una. E queste a livello europeo sono virtù che fanno la differenza anche rispetto ad altri impianti, che in questo momento qua sono molto più hanno molto più appeal dal punto di vista di certa stampa, delle televisioni, ma molto meno per chi di mestiere deve guardare all'Europa, al futuro, alla crescita delle città, e lo stadio si inserisce in questo contesto qua.
0: Facciamo una cosa, Gigi, prima di salutarti vorrei ascoltare con te in 60 secondi quello che ha detto il presidente De Laurentiis ieri e commentarlo insieme, quindi appena dalla regia mi danno l'ok, ascoltiamo un attimo 60 secondi del presidente Aurelio De Laurentiis, così che poi possiamo commentarlo insieme. Datemi voi l'ok, ragazzi, quando ci siamo, quando possiamo ascoltarlo. Ecco, il presidente
2: adesso
0: De Laurentiis.
2: Finalmente noi a Qualiano abbiamo trovato 17 ettari e mezzo dove metteremo 10 campi di calcio e 7500 metri quadri tra uffici e spogliatoi per la prima squadra e per tutte le altre squadre giovanili dalla primavera fino a quelli che hanno 12 anni. È chiaro il ragionamento? Bene. Stadio. Lo stadio, io ho una lettera di intenti firmata un mese fa con la Q8, dove a Napoli Est abbiamo trovato 38 ettari e dove io ho progettato uno stadio da 70.000 posti e 120 skybox, oltre a ristoranti e tutto quello che consente. E in aggiunta il museo interattivo fatta con la mia gente di Los Angeles per farti giocare una partita. La vuoi giocare con Maradona? La vuoi giocare con Cavani? La vuoi giocare con Higuain? La vuoi giocare contro di chi? La vuoi giocare contro i tuoi amici? Cioè un qualche cosa, quindi, che per costruirla non solo costa molti milioni di dollari, ma ci vuole tempo.
0: Queste sono le parole del presidente De Laurentiis, che poi lo vediamo, Gigi, molto, molto determinato, no? Quando parla, come... ma lui ci crede veramente, secondo te?
1: Guarda, io ripeto una cosa che ho detto prima. Il presidente è sempre molto determinato, è sempre molto determinato, e per quello che riguarda l'aspetto sportivo ha centrato tutti i suoi obiettivi. La realtà è che invece sull'infrastrutturazione, prima sentivo pure Carlo Verna, Ciro Borriello, invece sulle infrastrutture, che è anche una redditività sociale, perché avere un centro sportivo proprio significa poter far crescere anche i ragazzi in loco, e magari scovare i nuovi Vergara, i nuovi campioni del futuro. C'è questa grossa forbice da chiudere, questa differenza che c'è tra quello che lui fa da un punto di vista sportivo e quello che non riesce a fare, non so per quali motivi, per quello che riguarda l'infrastrutturazione della società e appunto l'impiantistica. Credo che per dire queste cose pubblicamente, lui è il presidente del Calcio Napoli, quando parla lo ascoltano in tutto il mondo, credo veramente che abbia questa volontà di farlo. Però noi aspettiamo, 21-22 anni sono un tempo necessario di attesa, e credo che mi aspetto che dal prossimo mese già si inizi a vedere qualcosa di concreto, la classica e famosa prima pietra.
0: Senti Gigi, un'ultimissima domanda prima di salutarti, voglio fartela sul futuro del Mario Argento in sintesi, perché ci sono tanti ascoltatori che ce lo chiedono.
1: Guarda, Rizzetto, ho il piacere di conoscerlo ed è abbastanza molto lui sì. Credo che ho avuto il piacere di conoscere Rizzetta nelle varie presentazioni che ha fatto della squadra, anche in comune a Palazzo San Giacomo ci ho parlato, come ci hanno parlato tutti, c'è una fortissima sinergia con il comune e c'è questa volontà di investire, però chiaramente i tempi devono essere ancora reggimentati, perché scatta la fase dei permessi e dei progetti, e appunto è scattata questa fase e poi bisogna capire quanto durerà. Okay. E ho fiducia che ce lo si faccia.
0: Ce lo auguriamo, grazie al collega del mattino Gigi Roano per essere stato con noi. Ciao Gigi.
1: Buon lavoro ragazzi.
0: Grazie altrettanto. Ci dobbiamo fermare, i colleghi di Trebi Meteo e poi terza ed ultima ora di Radio Gol con Marcello Calvano.
3: Kiss Kiss Napoli Meteo.
4: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un giovedì con tempo asciutto e ben assolato sulla Campania e temperature diurne ancora di tarda estate, prossime ai 25-27 gradi in diverse località, ma già nella notte il tempo cambierà a causa della discesa di un fronte dal nord Europa, responsabile di rovesci e temporali localmente forti. Insisteranno venerdì mattina, soprattutto nelle zone interne, le temperature saranno in diminuzione e rinforzerà la ventilazione. Poi i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, domani nel corso del pomeriggio sera e seguiranno delle schiarite. Per il momento è tutto, per ulteriori dettagli in merito alle vostre località di interesse vi rimando all'app Trebi Meteo.
5: Siamo pronti per cominciare la terza ora della nostra informazione sportiva. Buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano con Simone Zagaria in regia e Lucio Pengue pronto dalla nostra postazione nel villaggio dell'America Scappa. Vai Lucio.
6: Eccoci qua Marcello, ci siamo, è davvero, è già da un'oretta che vediamo questi bolidi del mare che stanno regatando, regata di flotta, anche se questo è, diciamo così, l'abbiamo detto prima, una sorta di riscaldamento, non porta punti perché le vere e proprie gare inizieranno domani con questi AC40. Non so se ho detto giusto, però ovviamente al mio fianco c'è Gianluca Agata del Mattino che sa tutto di quello che riguarda le regate, l'America's Cup, e quindi ti chiedo innanzitutto se ho detto delle corbellerie.
7: Assolutamente, nessuna corbelleria, non mi permettere mai, bisogna vedere chi corregge me sulle corbellerie che posso dire.
6: Però guarda, diciamo a microfoni spenti, Gianluca, ti ho chiesto, ma rispetto alle ore 14 vedo come se il campo di regata si fosse allontanato rispetto a quello che guardiamo. Allora ti ho chiesto, ma il campo di regata è sempre lo stesso? E tu mi hai brillantemente spiegato che non è così.
7: Allora, il punto di partenza è il vento. Il vento fa in modo che il campo di regata possa variare, ovviamente non è che varia a regata in corso, però i giudici possono decidere di variarlo in base a delle decisioni, a dei momenti, a dei protocolli, e il vento deve sempre tener conto di una cosa, che si percorrono quattro lati, cioè significa quattro volte si va avanti e indietro, e due lati sono di bolina significa risalire al vento, averlo in faccia, due lati sono di poppa, cioè andare con il vento in poppa appunto dietro. Ovviamente, siccome la regola una, che il primo lato è di bolina, ecco che tu, quando il vento è contrario, devi posizionare il campo di regata in modo tale che il primo lato sarà sempre nella direzione del vento. Il vento ovviamente ruota e quindi gira, in questo modo può anche girare il campo di regata.
6: I non appassionati di vela, però, che stanno affollando questo lungomare con questo villaggio bellissimo, vi invitiamo a venire perché è già aperto, ma alle 18.30, lo ricordiamo, ci sarà l'inaugurazione ufficiale, c'è un palco, ci sono spettacoli, intrattenimento, vedo anche tantissime scolaresche, addirittura nello stand a fianco a quello dove siamo noi del Comune di Napoli ci sono per le scolaresche addirittura dei corsi di primo soccorso, quindi è davvero una manifestazione che coinvolge a 360 gradi la città. Ti chiedevo, sono tre giorni intensi perché da domani questo campo di regata darà anche, rispetto a queste regate di flotta, anche dei punteggi. Che cosa vedremo? E anche il non appassionato venendo qui sul lungomare, che cosa può ammirare?
7: Beh, innanzitutto il non appassionato può venire a respirare un'area che probabilmente non si è mai vissuta a Napoli, forse chi è appassionato di vela ricorderà il 2012, il 2013 con le World Series che erano un po' quello che stiamo vedendo adesso in una versione un po' più piccolina. Respirare significa respirare un'atmosfera, respirare un'aria. Questa è praticamente diventata un po' una città della vela, è un grande evento, consideriamo che l'America's Cup è il più grande evento mondiale praticamente che esiste, e questo è solo l'antipasto, perché poi dopo il main course, come dicono i britannici, come dicono gli organizzatori, avverrà nel nella prossima primavera estate, e poi ci sarà la possibilità di vedere questo spettacolo in acqua, stand, area food, spettacoli, vivere da vicino le vele, vivere da vicino quello che, capire meglio quello che sta accadendo il mare. Ma io penso che la prima cosa che deve venire a fare un napoletano è venire a rendersi conto di come la propria città è al centro del mondo in un qualcosa, passatemelo dire, che non è solo il calcio.
6: E prima eravamo con Carlo Zazzera, dicevamo, giusto per far capire la portata di questo evento, che ci sono le Olimpiadi, forse ci sono i mondiali di calcio, e poi c'è l'America's Cup come prestigio e come importanza della manifestazione, e in più l'America's Cup non dura 20 giorni, 30 giorni.
7: America's Cup dura un anno fondamentalmente, anche di più, perché finisce l'America's Cup e comincia la preparazione per la prossima. Per quanto riguarda Napoli, sì, detto bene, America's Cup è il più grande avvenimento, uno dei più grandi avvenimenti sportivi che esistono, arriverà il prossimo anno cominceremo a maggio con le sfide per decidere lo sfidante ufficiale. Poi
6: e anche
7: 10
6: qui
7: luglio.
6: La novità, mi dicevi, perché anche qui ci saranno regate di flotta.
7: Ci sono regate di flotta come quelle che stiamo vedendo in questo momento. Questa è la Pretty Race, sono praticamente degli allenamenti. Queste qua ci sono regate di flotta.

0: Temi New Zealand per contendersi la coppa, questo trofeo che in realtà tutti vogliono e che a livello velico è il punto di riferimento per qualsiasi velista al mondo.
1: Allora, veniamo un po' dal mondo del calcio, ovviamente lo raccontiamo tutti i giorni a Radio Gol. In effetti, favorita numero uno Emirates New Zealand, diciamo che la nostra Luna Rossa è messa bene a livello di pronostici.
0: Allora, diciamo che la storia di questa Coppa America cambia anche veramente nell'ultimo paio di anni è successo di tutto, perché questa doveva essere una Coppa America un po' a scartamento ridotto, diciamo così, perché all'inizio erano due imbarcazioni, Luna Rossa e New Zealand, che se la contendevano, e altre due, GB One e i francesi, che in certo qual modo partecipavano. Dopodiché è cambiata un po' la tipologia di organizzazione. La vecchia organizzazione era il defender, decide tutto, decide le regole, decide in qualche modo gli sfidanti, decide dove andare. Questo fatto ha un po' allontanato altri possibili challenger, altri possibili team, che ovviamente ragionavano del tipo: se io devo investire X centinaia di milioni di euro per perdere, non partecipo. È stata creata la C-Partnership, che è un consiglio di amministrazione al quale partecipano un po' tutti quanti i partecipanti, e ha fatto sì che questo possa diventare la Coppa America più bella di sempre, perché tutti hanno trovato il loro tornaconto per partecipare. Sono arrivati gli americani, sono arrivati gli svizzeri, sono arrivati gli australiani, i britannici hanno cominciato ad investire di più. Alla fine questa coppa probabilmente sarà una sfida Luna Rossa Team New Zealand. L'obiettivo è già portato sul 29, quando probabilmente ancora qui a Napoli vedremo agonisticamente una coppa ancora più competitiva.
1: Grazie a Gianluca Agata del Mattino. Insomma, venite qui sul lungomare, perché è davvero una cosa che solo vivendola si può capire. Grazie Gianluca.
0: Grazie a voi, buona giornata e buone regate.
1: Buon vento, si dice,
0: giusto? Buon vento, assolutamente sì.
1: Grazie a Gianluca Mattino, e io restituisco la linea allo studio centrale a Marcello Calvano.
2: Grazie Lucio. Noi torniamo a parlare di Napoli, torniamo a parlare delle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, lo facciamo con il collega di Repubblica Antonio Corbo. Ciao Antonio.
3: Ciao a tutti.
2: Da attento analista delle conferenze stampa, soprattutto mi viene da dire, del presidente De Laurentiis, che impressione ti ha fatto, il tuo giudizio, il tuo pensiero rispetto alle varie tematiche toccate dal patron partenope?
3: Ascoltami, io non ho alcun imbarazzo a dire che sono amico di Aurelio De Laurentiis.
2: Sì.
3: Ma lo dico subito per far capire a chi ci ascolta perché sto per dire qualcosa di particolarmente importante secondo me, e forse anche secondo lui. Io credo che lui debba a questo punto riflettere, fare i suoi interessi, valutare serenamente. L'annuncio seriale di centri sportivi è un tentativo di riconquistare la scena e dare credibilità ai suoi progetti. Io gli auguro veramente che lui possa realizzare un centro sportivo e lì poi scusarsi a tempo debito per il ritardo, perché da Benitez in poi gliel'hanno consigliato tutti. Però attenzione, che sta succedendo? Sta succedendo qualcosa di molto importante, e io siccome molti mi fermano, bontà loro, e mi chiedono: ma questo Napoli, ma questo con un tono deluso? Allora io dico: scusatemi, faccio sempre questo discorso e lo faccio volentieri a voi che siete dei colleghi molto bravi e che io stimo, ma a fine mercato il Napoli come è stato giudicato? Il Napoli è stato giudicato tra 4,5 e 5,
2: sì,
3: per un mercato mediocre. Il Napoli è fuggito dal mercato. No, perché? Perché non voleva spendere, non poteva spendere, perché si erano esaurite tutte le sue risorse dopo il dispendioso biennio di Conte, che però faceva il suo lavoro, perché Conte fa...
2: anche perché non è riuscito a piazzare dei calciatori che erano con la valigia pronta, quindi, ad inizio mercato, ecco.
3: E quindi se tu conosci Conte lo devi accettare con tutti i suoi difetti, ma anche con i suoi pregi. Certo. I pregi li ha dimostrati, quindi massima serenità anche nei confronti di Conte. Allora, se questo mercato è stato giudicato da 4,5-5, oggi ti aspetti una classifica e un gioco diversi da 4,5-5? Questo è il concetto. Se vogliamo essere analisti seri, che ragionano in maniera disincantata, onesta, indipendente.
2: A questo dobbiamo aggiungere, Antonio, io sono d'accordo con te, è naturalmente una fotografia che si avvicina molto alla fedeltà della realtà, dobbiamo aggiungere anche dei fattori esterni che magari non dico che non erano preventivabili, perché l'età media della squadra poteva far presagire che una serie di infortuni tali si ripresentasse.
3: Sì. Mi auguro pure che siano stati sbagliati i giudizi sul mercato, che invece era un mercato.
2: No, sul mercato, sulle operazioni in uscita e in entrata sono assolutamente d'accordo con te.
3: Se al mercato ti presenti in maniera così, esci dal mercato in maniera così dimessa,
2: sì,
3: ti devi aspettare un salto in giù nel rendimento dei giocatori, che sono invecchiati tutti di un anno.
2: Questo sì.
3: Che non hanno, secondo me, smaltito anche le cicatrici dei 43 infortuni. E quindi, secondo me, poi Allegri ha dovuto fare anche una preparazione molto più blanda, nel timore che alcuni giocatori potessero avere delle recidive. Quindi,
2: questo non è servito, evidentemente, perché poi sono.
3: Massima tranquillità. Sì. Quindi, io ai tifosi raccomando, ragionate. E soprattutto cercate di convincervi che se al mercato seminate poco, in campionato raccogliete lo stesso prodotto nella qualità e nella quantità. Quindi questo non significa però che il campionato sia finito a Firenze, dove il Napoli tra l'altro ha giocato abbastanza bene, io l'ho visto in ripresa. Quindi se poi invece dobbiamo dire che il Napoli, siccome si chiama Napoli, deve vincere per forza, deve andare per forza in Champions, e questo lo lascio credere a chi ama questo modo di ragionare, perché il tifo è un sogno, il tifo è follia, il tifo, chi è tifoso ha il diritto di sognare e anche di essere folle. Noi analisti abbiamo il dovere di essere lucidi.
2: E infatti,
3: attimo, c'è una cosa che mi farebbe molto piacere dire, e credo di essere tra i primi a dirla. Ho sentito il collega Agato in maniera con tutta la tua enfasi sulla Coppa America. D'accordo, bravo Agata. Però io dico una cosa in più. Bellissima la Coppa America, bravissimo il sindaco che è riuscito a forzarla a Napoli, però attenzione, il Napoli ne esce alla grande se fa di tutto per conciliare l'interesse economico
2: a quello della cittadinanza,
3: l'immagine e la vivibilità, perché ad un anno dalla Coppa io mi trovo nelle strade chiuse, io per esempio ho riscontrato un esempio di sabotaggio al progetto Coppa America, perché se via Caracciolo è chiusa e io devo attraversare la strettoia ex binario del tram della Riviera di Chiaia, non posso stare 1 ora e 10 a passo d'uomo, perché nell'ultimo metro di fronte a Marinella c'erano 2 operai con un furgoncino che riparavano col catrame 1 metro quadrato di strada. Ma stiamo scherzando? Secondo me era un sabotaggio al sindaco e al comune, una ditta che si mette a fare un lavoro alla fine della strada e tutta la strada la blocchi per 1 ora e 10 e non c'è un vigile o una.
2: Sono problematiche assolutamente da contenere, perché poi hai ragione, poi non deve andare a inficiare la vita quotidiana dei cittadini che giustamente non devono subire situazioni che purtroppo subiscono anche al di fuori del periodo dell'America Cup o di altre manifestazioni che riguardano la città.
3: Gli interessi economici e di immagine sono straordinari.
2: Senza dubbio.
3: Però il comune, nella sua interezza, è un grande comune se riesce a conciliare la vivibilità e quindi anche la durata dei lavori con
2: Certo, non è facile, ma è l'obiettivo assolutamente da raggiungere. Tornando al
3: giudichiamo.
2: Certo. Tornando al calcio, volevo chiederti prima di salutarti, sempre per fare un bilancio, mini bilancio evidentemente, di questo inizio di stagione, dei fattori che sono venuti ad inficiare questo inizio di campionato, quale secondo te è stato quello che ha creato le maggiori problematiche? Il cambio d'allenatore, gli infortuni tanti che purtroppo si sono verificati?
3: Il cambio dell'allenatore secondo me è stato un vantaggio, perché è venuto una persona non è un fanatico, non è una persona eccessivamente ambiziosa, è un tranquillo manager di se stesso e del gioco, e quindi amministra bene, sono sicuro, siccome è una persona serena, sì, e non abbandona mai il buon senso, Allegri può fare solo meglio. Io credo che i problemi siano stati altri, l'organizzazione societaria, in che senso? Se McTominay ai mondiali presenta un problema, mezz'ora dopo, quando scende dall'aereo e torna in Europa, devi portarlo dove lui vuole, nella sala operatoria che lui preferisce, a fare l'operazione guadagni un mese di tempo. Se Buongiorno sta male da tempo e non si sa come si è fatto male, portalo a guarire subito e non mezz'ora prima che si presenti di tiro con il ginocchio.
2: A Di Maro,
3: in di tiro, sì, dico dove sei stato.
2: Sì, sì, sì.
3: Quindi queste cose, ma non solo, te ne dico un'altra. Se è vero, come io ritengo, che il Napoli soffra ancora, ed è possibile, che soffra ancora come esiti dei 43 infortuni, senza attribuire la causa a nessuno, parlando
2: alla preparazione atletica.
3: Allora, ma che ci vuole? E tra l'altro abbiamo scritto pure noi, qualcuno leggerà i giornali in società a Napoli, o leggono solo le cose che non piacciono. Se leggono tutto in società, devono aver letto pure che era proposto un periodo di convincere qualche famiglia che aveva un giocatore debilitato dagli infortuni, di portarlo in un luogo, perché io quando facevo il giornalista sportivo ed ero un ragazzo andavo a Grado a fare interviste ai calciatori, e le ferriature di Grado erano l'officina del calcio. Oggi hai Telese, ma hai soprattutto Ischia, porta questi giocatori, dovete andare a Ibiza, a Formentera, per favore venite a Ischia, la società vi ospita pure, avrete tutto gratis, le vostre famiglie possono andare nei night club al Danzig, possono gustare la migliore cucina, perché credo che tra i ristoranti di Ischia siano i migliori d'Italia, vi potete divertire, le terme, ma, però lì potete con un buon fisioterapista 2 ore al giorno di lavoro e mettervi in condizione, non vi presentate al ritiro peggio di come
2: Antonio stavate. Chiudiamo con una battuta. Innanzitutto sono d'accordo con questo consiglio che tu hai dato, anche una capatina a Lourdes non sarebbe male, vista la serie anche di infortuni non preventivabili che ha colpito anche quest'anno il Napoli.
3: Io una volta definivo la Lourdes di Maradona, quella clinica svizzera di Montreux, ogni tanto andava con tanta fede, purtroppo con successi inferiori al suo fervore di credente.
2: Grazie ad Antonio Corvo per essere stato con noi, un abbraccio. Grazie davvero per questa bella chiacchierata. Tra pochissimo torneremo nuovamente al telefono, anche per ritornare su un argomento che è quello legato alle possibili modifiche da un punto di vista tattico che il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri potrebbe apportare già dalla ripresa del campionato, perché la possibilità che Allegri possa abbandonare il 4-3-3 diventa sempre più concreta, stando ad ascoltare alcune voci che arrivano proprio da Castelvolturno. Questo significa magari ritornare anche alla difesa 3? Non lo possiamo sapere in questo momento, in cui non c'è la possibilità di far leva su Badiashile, o quantomeno di poter puntare forte su di lui dal primo minuto. C'è Beukema, che purtroppo fino a questo momento non ha trovato assolutamente spazio. Probabilmente da un punto di vista numerico la difesa a tre potrebbe non essere una strada percorribile. Si può fare qualcosa magari a centrocampo, passando a un centrocampo a quattro con due mediani e la riproposizione del doppio play, anche quando magari ritornerà a disposizione Frank Zambo Anghissà, che rispetto a McTominay mi sembra di capire essere il calciatore che può rientrare prima in quella zona del campo. Insomma, ci sono delle soluzioni che vanno assolutamente prese in considerazione. Tra l'altro vi ricordo che domani alle ore 16

85 anni, altri 85 così, in ottima salute, lucido, tifoso, dice, con il linguaggio colorito, bello, ma è un linguaggio colorito d'azzurro, ma poi 85 anni, possiamo mai fermare il tifoso Vittorio, il tifoso Vittorio, bellissimo, bellissimo. Vedete, vedete, la prova provata, la scienza che interviene. Tifare Napoli fa stare bene in salute, e arzillo Vittorio, arzillo. Voi invece tifate per gli altri e mammusciate, peggio per voi, pubblicità.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.

0: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
1: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
1: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
1: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
3: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Qui casa Calcio Napoli, eccoci qua subito. E allora vedo pronto, abbiamo aperto con questa cartolina bellissima del lungomare di Napoli con Lucio Pengue, l'America's Cup. E allora ritorno con grandissimo piacere, anche perché c'è un ospite in compagnia di Lucio Pengue. E allora di nuovo la finestra di Radio Kiss Kiss Napoli sul lungomare. E allora te la linea, Lucio, di nuovo buonasera.
1: Buonasera Carlo, buonasera. Kiss Kiss Napoli è anche la radio della città, è una città che sta ospitando la Coppa America. Queste sono le regate preliminari, l'anno prossimo ci sarà il grande evento proprio della America's Cup e della Louis Vuitton Cup, e Napoli sarà sicuramente come grandissima protagonista. Tantissimi turisti, tantissimi napoletani stanno affollando il villaggio qui sul lungomare Caracciolo, bellissimo, della Louis Vuitton Cup, e tanti sono arrivati anche diciamo così, i mezzi pubblici, e questa è una cosa molto importante. Allora, siccome siamo anche la radio della città, ci è venuto a trovare qui nel nostro salotto esclusivo, nello stand del Comune di Napoli, anche Gaetano Ratto, presidente del Consorzio Unico Campania. Benvenuto.
2: Grazie, buonasera. Grazie dell'invito, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss.
1: Allora, ti occupi della bigliettazione, è importante da tanto tempo, però Napoli è una città che si sta aprendo, molto europea, e devo dire la verità, sta cambiando molto, perché si può pagare con la carta di credito il biglietto, quindi non solo acquistare nei vari punti vendita dove forse anche un po' più difficile trovare il biglietto, stiamo aprendo anche alle tecnologie. Tra poco ci sarà l'app, però l'appuntamento incredibile è quello della vera America's Cup a maggio 2027.
2: Certo, diciamo che questa è un po' la prova generale di un aspetto organizzativo che poi noi affiniremo man mano in vista dell'appuntamento principale del 2027. Una occasione eccezionale che ha la regia del Comune di Napoli, che profonde un grande sforzo organizzativo in un contesto meraviglioso. Ora tocca a noi, addetti ai lavori nel mondo dei trasporti, alle aziende di trasporto, corrispondere a questo grande sforzo organizzativo. Per parte nostra, il Consorzio Unico Campania si sta attrezzando con un'innovazione tecnologica molto spinta, che accompagnerà le aziende di trasporto in questa sfida così importante, a partire dalla nostra app, che sarà completamente ridisegnata in vista proprio di questo appuntamento. E quindi nelle prossime settimane e nei prossimi mesi noi accoglieremo una serie di innovazioni che consentiranno via via una informazione all'utenza in merito ai servizi sempre più puntuale, sicché gli utenti potranno beneficiare di un servizio di trasporto pubblico più vicino alle proprie esigenze.
1: È importante l'app, perché ora si deve lavorare per quello che riguarda anche, diciamo così, l'immediatezza del servizio. Perché? Perché tra poco si potrà pagare anche il tap attraverso il cellulare, lo ricordiamo, e poi attraverso l'app anche info importanti di servizio, tipo tra quanto passerà la metro, il bus, e quindi ci stiamo portando davvero a una dimensione più che europea.
2: Certo, la sfida è proprio questa: riuscire a fornire agli utenti le informazioni in tempo reale, consentire anche a chi viene da fuori la città di pianificare il viaggio, sapere qual è lo stato dei trasporti nell'ambito urbano di Napoli, e quindi per raggiungere la città e il villaggio, le varie sedi di questa splendida iniziativa in maniera agevole. A partire dalla metà di ottobre sarà possibile registrarsi sulla nuova app e così riceve anche le notifiche che consentiranno di avere puntuale informazione sugli eventi della città, ma in particolare sui servizi di trasporto pubblico locale.
1: Grazie, grazie a Gaetano Ratto, ricordiamo, presidente del Consorzio Unico Campania.
0: Lucio, tutti Lucio,
1: gli amici che ci
0: Lucio,
1: stanno...
0: mi senti?
1: Sì, caro caro, dimmi.
0: Una curiosità, sì, sì. Siccome io ho conservato, ho la serie completa di biglietti commemorativi del Consorzio Unico dello Scudetto del Napoli, mi piacerebbe dire, insomma, ho fatto bene a conservare questi taglianti, e magari se è tifoso il dottor Ratto, chissà che non possa il Consorzio Unico farne stampare altri, non so quando.
1: Glielo chiedo. Carlo Alvino è un grande collezionatore dei biglietti storici, quelli anche dello scudetto. Allora ne stamperete altri, oppure se succederà qualche altro trionfo del Napoli, se siete pronti?
2: In questo siamo stati sempre abbastanza puntuali. Sì, senz'altro celebreremo anche questo evento. Solo che devo dare una delusione, perché noi speriamo di superare quella modalità di bigliettazione tradizionale con il ticket prestampato, e quindi che poteva essere personalizzato a seconda delle manifestazioni e anche dei successi avuti dalla città in campo sportivo, per passare sempre di più a biglietti supporti digitali. Questa è la nostra sfida. Ovviamente anche su questi supporti, per questi mezzi, riusciremo a dare lustro alla città e in qualche modo fare da cassa di risonanza per i successi dello sport napoletano.
1: Allora diamo un suggerimento a Carlo Alvino. Carlo, visto che scompariranno tutti i supporti,
0: io me li tengo,
1: conservalo. Infatti, perché aumenta di valore.
0: Su questo non c'è dubbio. Su questo non c'è dubbio, sono gelosamente custoditi sia i biglietti unico che i francobolli, cioè c'è una bella collezione. Grazie.
1: Grazie, grazie Carlo, ti restituisco la linea. Grazie. Ringrazio anche il presidente Ratto. Grazie
0: a entrambi, bellissimo, divertente anche. E allora un abbraccio forte a Antonio De Maria da Pistoia. Bacchetto, e non c'è bacchettone al momento. Cosa facciamo, Simon? Dimmi tu. C'è Ciro al telefono. Perdonami, Ciro, ti ho fatto attendere un po' troppo. Buonasera e forza Napoli. Ciro, ci sei?
3: Sì, forza Napoli.
0: Ah, ha fatto bene a farti aspettare. Allora, ma non ti vieni a vedere l'America Cup in città? Non scendi da Imperia a Napoli, Ciro? Ma meraviglie te.
3: Già sono lì, già sono lì.
0: Ah, già stai alla rotonda Diaz.
3: Sì.
0: Ma chi, non è Ramon Diaz, però attenzione, la rotonda Diaz non è Ramon Diaz.
3: Sì, Carre. Però volevo solo dire una cosa. Dopo la sosta arriva il baffone.
0: Che succede? Dopo la sosta cosa arriva?
3: Arriva il pappone, un detto napoletano.
0: Dopo la sosta arriva il pappone. Studente napoletano lo conosci solo tu.
3: No, veramente, un detto napoletano.
0: Mai sentita? Ma perché i detti napoletani parlano di sosta? Ma non lo sa.
3: Vai a vedere a Davenio Baffone.
0: Ah, Davenio Baffone! E che c'ha zecco Baffone? Mannaggia la capa tua, mannaggia.
3: Ma non ti preoccupare, dico, arriverà il Baffone come vittoria.
0: Ah, il Baffone, hai capito? Il pappone, il Baffone! A Davenio Baffone, va bene, va bene.
3: Posso salutare?
0: Allora, te lo dico io a te, devi salutare a Ciro De Vivo, sicuramente. È giusto? No.
3: Sempre Ciro De Vivo. Salve, è il suo compleanno, però è l'unico problema. Sta su un barbiere. Cagne squadra, ti farà aiuto.
0: Oh, barbiere, non è buono, già te l'ho detto. Devi cambiare. Lui deve cambiare mestiere e tu devi cambiare barbiere. Ciao, Ciruzzo. Ciao. Carla, non mi legge, sto sempre qua. E non mi sente, sto sempre qua. Mo scrive e registra e sto sempre qua. Come ha già fatto, voglio bene. Forza Napoli, sempre, non ci accennisci uno, Giovanni Ciardiello. Sei nel mio cuore, Giovanni, sei nel mio cuore. Buongiorno, Dallello da Quarto. Finalmente il centro sportivo puoi vincere in 22 anni in rispetto delle regole. Antonio, buonasera, forza Napoli.
4: Buonasera popolo azzurro, buonasera a tutti i partenopei nel mondo. Sempre e solo forza Napoli, non ci uscire di
0: scena. Che bel saluto, complimentissimi. Si sta sotto proprio in da stanza, proprio hai spalancato la finestra e ti sei affacciato al balcone. Bellissimo.
4: Come stai?
0: Bene, sempre bene.
4: Io è un onore parlare con te, mi fido di te. questo
0: e se molto se,
4: per no. quanto mi riguarda, se il signor Alero della Renzi si fa il centro sportivo,
0: sì.
4: ha messo una grande ciliegina sulla torta.
0: Beh, certo.
4: Ha messo una grande, noi lo dobbiamo solo ringraziare. Per quanto mi riguarda, io ho 34 anni.
0: Quindi hai visto solo.
4: Prima mi sono commosso con quella persona che ti ha detto 3 e 2 dai uva.
0: Mamma mia.
4: Io mi ricordo molto bene, scusami che mi emoziono.
0: Mamma
4: io stavo con mio nonno sul letto.
0: Pensa.
4: Insieme a te, insieme a lui.
0: Oh, ma fai chiagnare un'altra volta, mannaggia a te, mannaggia.
4: Io pianto, io mi ricordo che a noi è sul tavolo per una vittoria contro la Juve, ci chiamavano provinciale, ma mi pare che si
0: diventa
4: locale.
0: Mamma mia, mamma mia.
4: Se mi rifossero un uomo, mi mandava sofferenza. Venivano.
0: Hai ragione. Sei giovanissimo, hai visto veramente il meglio del meglio.
4: Sì,
0: e però mi fa piacere quello che dici.
4: Mamma mia. Avete sofferto per una vita sana, avete combattuto veramente contro un orto.
0: Mamma mia.
4: Anche oggi, ma secondo me all'epoca era ancora di più con le squadre del nord.
0: E beh, all'epoca era veramente una battaglia impari.
4: Se metto nei panni vostri, siamo solo fortunati. Siamo fortunati a vedere questo Napoli qua.
0: Hai ragione, è così. Però che bello, dai, veramente le fa. È la tua emozione e l'emozione di tutti quanti noi, credimi, Antonio.
4: Io dico la verità, mio padre lo amo, però mio padre, diciamo, con il calcio non è tifoso del Napoli, però lo sai,
0: vabbè.
4: È tifoso del Napoli, ci rimane partito insieme. Io ringrazio il mio zio che purtroppo anche lui ho perso con il Covid.
0: Aia.
4: E la prima partita me l'ha portato a Brescia, e da quella partita era la Serie C. Mi sono innamorato di questi colori.
0: Che bello.
4: Mi sono innamorato. Cioè, ragazzi, tutti quanti sì, sosteniamo questi ragazzi. Allora, quando le cose vanno buono, tutto a posto. Ma quando vanno male, io in Napoli lo amo ancora di più.
0: Bravo.
4: Lo amo ancora di più.
0: Antò, grazie.
4: Scusami.
0: Grazie.
4: Se mi vuoi salutare mio zio da Düsseldorf.
0: Come si chiama, zio?
4: Mio zio Enzo da Düsseldorf.
0: Enzo da Düsseldorf. Un abbraccio forte a Enzo da Düsseldorf.
4: Ciao
0: Anto, ti voglio bene. Un abbraccio forte a Enzo. In Germania proprio tantissimi, in Germania tutti i tifosi. Sei un fazioso come me, Carlo, ma va bene così. Apparteniamo al Napoli. Vittorio il pacifista. Ma dietro a Lucio è una foto o un vero panorama? No, credo sia una foto, non credo, un panorama. Signora Antonella, momo fai chiagnare una volta, mi fate morire, caggia fa, signora Antonella. E quelli quando mi raccontano questi episodi, quando questi aneddoti, e io ricordo quello Juventus Napoli, le lacrime. Pensate che quella sera a un certo punto dice: non mi sento bene, vado in albergo, chiedo il termometro, avevo 40 e mezzo di febbre. Quasi 41 di febbre. Devo ancora ringraziare Italo Cuomo che mi portò la tachipirina. Che è successo? Che è stato? Dove sta? Ozia, eccolo qua. Suo nonno era mio padre, sono io, Ozia. Carlo, salutami mio nipote Antonio al telefono. Ah, bellissimo! Da Düsseldorf, bellissimo. Suo nonno era mio padre, sono io, zia. Abbiamo fatto questa carrambata, zio, nonno, nipote. Anche io devo ringraziare la buonanima di mio nonno, perché poi io papà l'ho perso ragazzino, quindi allo stadio mi ha portato il nonno. Queste sono le cose più belle. Quando uno poi ricorda, vedete la differenza tra un tifoso del Napoli che vive Napoli e un altro tifoso. Queste emozioni, questi ricordi, questi aneddoti li possiamo condividere tra di noi. Si chiama tifo di appartenenza, è nata cosa. Va bene, Arturo è con noi. Buonasera e forza Napoli. Uè, Arturo Volto Santo!
5: Ciao,
0: un altro malato del Napoli come me, nato malato.
5: Si mi va. Allora, a partire più bello mi ha fatto chiamare a me, sono 4-3 con Cavani all'ultimo minuto a giocare dalla mezza al
0: sabato. Partita alle 12:30.
5: Mamma mia, quello proprio e lo hanno proprio tutto gol all'ultimo secondo.
0: Mamma mia,
5: bella, quella è più bella.
0: Mamma mia.
5: Dove esce una cosa, ci quattro sapiendo. Ma piglia che i tifosi che dicono tutte queste cose in radio, ma piglia che i tifosi sono ignoranti, dicono, vanno a piedi tormentoni, no? ma mi dice che sappiano i giornalisti che non capiscono che la caccia di Laurenti e mettono come si dice, benzina un po'
0: fuoco. Sul fuoco, benzina sul fuoco.
5: Hanno appeso a loro che c'è quello. Ma a me capite che ha detto quello. E che chi l'ha chiamato camorrista e tifosa non ne ove. Ma capito il discorso? E poi facite come oggi hanno detto che non si deve chiamare camorrista e tifosa. Ma che ha chiamato camorrista? Chi l'ha fatto in un certo discorso? Ci ho capito.
0: Ma come hai detto tu, se si vuole mettere benzina sul fuoco, si prende una parte del discorso e si usa per mettere benzina sul fuoco.
5: Il discorso che ha fatto questo signore, Maritaccia che viene a quando è venuto, che io, sai, Rosi Santa, vengo a Napoli e ha visto tutte le società, ma che come è che ci ha buttato alle stelle, nessuno ci ha buttato.
0: Arturo, grazie!
5: E c'è che non c'è un carattere a
0: questo tipo, ci mancherebbe altro.
5: Però chi sono di è quasi più bello che te, chi ci ha buttato la coppa, che la no. Passiamo il codarino a San Paolo, a scemo che bandiere.
0: Stati buono!
5: A scemo che bandiere, ma che state che sti qua?
0: Grande, grande Arturo, ti abbraccio, voglio buona serata, forza Napoli!
5: Ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao. Carla, il 2 a 3 di Torino ce l'ho come suoneria al cellulare, Peppe Davolla, va, bellissimo. Buonasera, Carlo scrive questo amico, tu che come sempre sei una persona obiettiva, mi rispondi in modo obiettivo a questa domanda, secondo te proprio quest'anno che le cose non sono iniziate bene, conviene della Rovensi di mettersi le curve contro, ti immagini di nuovo uno stadio cimitero come già accadde un paio di anni fa? Perché? Perché se non cantano le curve non canta nessuno, e infatti non è una cosa che ho apprezzato, proprio per questo discorso di pacificazione. Caro Carlo, ma chi lo pagherebbe la costruzione di un nuovo stadio? Non credo che il presidente abbia 1 miliardo di euro. Poi De Laurentiis si merita una piazza d'oro a Piazza Plebiscito, Paolo da via Mazzocchi. Sicuramente avere una lettera di intenti dalla Kuwait significherebbe già avere un investitore sicuro. Io ti posso dire che ci sarebbero almeno 4-5 investitori di caratura mondiale pronti ad intervenire, perché poi come sempre accade, se tu costruisci uno stadio nuovo sponsorizzi una parte del un settore dello stadio, non so, per dire curva Apple piuttosto che chissà quale altro grande impredistinti MSC, tribuna Kuwait e chi più ne ha più ne metta. Pizzico di pubblicità, vai Simon.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
4: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 €.
3: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
4: Aperti la domenica mattina. Meno 70%. Continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 €. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 €. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 €. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Casa Calcio Napoli c'è Ugo. Buonasera Ugo, forza Napoli.
1: Ciao Carlo, buonasera.
0: Il mio amico Ugo Mastro 5. Buonasera caro Ugo.
1: Per difficoltà nel prendere la linea.
0: Ora l'hai presa ed è un piacere.
1: E la prendo per farti una domanda.
0: Dimmi.
1: Non troppo difficile.
0: Dimmi. Sì.
1: Alla luce di queste prime 5 giornate di campionato e
0: sì.
1: del primo turno di Champions,
0: sì.
1: intendo come risultati e come prestazioni, come cambiano, se cambiano, le prospettive del Napoli per questa stagione?
0: Non cambiano.
1: Devo
0: essere molto sincero e schietto. Non cambia. Anzi, io devo trasferire la serenità che c'è in questo momento. Mo ce vo in casa Calcio Napoli, ma non questa, quella vera. C'è una grande serenità, c'è una fiducia massima nei confronti di Allegri e di questi ragazzi, tutti, nessuno escluso, chi ha dato di più, chi ha dato di meno, chi si è sforzato a dare di più, chi si è sforzato e non è riuscito a dare di più. Però in casa Napoli io ti devo trasferire che c'è grande serenità e non dico certezza, perché la certezza non può avere nessuno, ma la voglia di venirne fuori sapendo che questa squadra, questa rosa al completo, ne verrà fuori quanto prima.
1: Speriamo di cominciare già.
0: Questa deve essere una certezza, vedi caro, alla ripresa del campionato arriva il Frosinone.
1: Frosinone
0: oggi è una sorpresa, una matricola che
1: per quanto sia una cosiddetta piccola.
0: È una piccola però che sta giocando bene, sta facendo risultati e quindi maggiore attenzione ancora, però bisogna vincere senza se e senza ma, è così.
1: E come lo vedi una coabitazione in avanti fra Højlund e Lucca?
0: Non sono complementari l'uno all'altro, secondo me. Invece giovane sì. Quando ritorna giovane, una coppia d'attacco Højlund e giovane la vedo bene. Un attaccante, una seconda punta con un attaccante centrale.
1: Perché vedo che praticamente, vabbè, Lucca non ne parliamo proprio, ma anche Højlund non riesce ad esprimere le sue potenzialità nell'attacco della profondità.
0: Deve avere anche qualche...
1: Che magari una soluzione con un altro...
0: Una soluzione a due punte...
1: Potrebbe giocare a entrambi.
0: Sì, però per me la seconda punta
1: però
0: può essere...
1: Sì, hai ragione, non sono compatibili, troppo simili come tipo di attaccanti, come caratteristiche tecniche.
0: Infatti, Ugo, grazie.
1: Grazie a te.
0: Ciao, buona serata e forza Napoli.
1: Forza Napoli sempre.
0: Sempre. Buonasera Carlo, sono Carmine da Francoforte. In questo momento sto a casa di mamma Cecilia e finalmente ti vediamo insieme in TV. E io vi saluto Carmine e mamma Cecilia. Non riesco a prendere la linea, ti mandiamo i nostri più cari saluti. Restiamo uniti, non cadiamo in certe trappole create apposta per dividerci. Tifiamo Napoli anche quando si vince. Un abbraccio forte e forza Napoli sempre. Vittorio, buonasera, forza Napoli.
2: Siete Carlo, sempre forza Napoli.
0: Sempre forza Napoli, amico mio, eccoci qua.
2: Tu stai a Giuliano, mo?
0: No, adesso sono a Kiss Kiss Napoli.
2: Allora, quando vai a Giuliano,
0: che succede?
2: Fammi un piacere. Domanda a qualche pasticceria. Tre babà, quanto costa?
0: Vabbè.
2: No, ti spiego perché.
0: A chi glieli devo portare?
2: No, non ne ha portato nessuno.
0: Ah, e a caggio fammela già mangiare io.
2: Quanto costa? Perché si costano sempre 5 euro, no? Che il signore che ti chiamerà di voi accattarsi 5 euro di dignità.
0: Grande Vittorio, ti voglio bene, grazie. Un bacione, 5 euro di dignità, mi piace. Va bene, siamo arrivati al termine, vedo già il buon Vincenzo Perna pronto per il notiziario, poi naturalmente dopo il notiziario continua la nostra ricca programmazione da qui casa Calcio Napoli. È tutto, a voi la linea, appuntamento a domani, forza Napoli sempre e non ci accida nessuno, ciao.
3: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Save the date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13, solo su Kiss Kiss Napoli.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, sequestrati crediti d'imposta per oltre 153 milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Napoli su presunte irregolarità nella generazione dei crediti legati al super bonus. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo impeditivo emesso dal GIP del Tribunale di Napoli per reati contro la pubblica amministrazione. Le due società di edilizia interessate dal provvedimento fanno capo ad Alfredo Guerri, fondatore del gruppo Guerri e dal luglio scorso patron della Juve Stabia, squadra che milita in Serie B ed estranea alla vicenda. Secondo le indagini, le società riconducibili a un unico centro di interessi avrebbero generato illecitamente tra il 2021 e il 2024 crediti d'imposta formalmente riferiti a interventi edilizi agevolati dal superbonus, ma in tutto o in parte mai stati eseguiti o non completati. Ancora cronaca: nel penitenziario di Secondigliano installato il jammer che inibisce il segnale per dispositivi mobili e droni. A presentarlo a Napoli è stato il sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni.
7: Questo sistema non serve soltanto a contrastare il traffico di droga, serve a contrastare qualsiasi comunicazione illecita. Questo sistema impedisce ogni forma di comunicazione dall'interno del carcere verso l'esterno e viceversa. Non è più una sperimentazione. Sperimentazione l'abbiamo già fatta nei mesi scorsi. Oggi è a regime questo sistema.
6: La politica e il governo ha deciso di bocciare tutti gli emendamenti presentati per il nostro territorio, tutti, compresi quelli proposti dalla sua stessa maggioranza. Ad annunciarlo via social sono stati i sindaci di Pozzuoli e Bacoli, Luigi Manzoni e Giosi Gerardo della Ragione a proposito del bradisismo nei Campi Flegrei. Cambiamo argomento: la protezione civile regionale, in considerazione delle valutazioni del centro funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato un'allerta meteo di colore giallo valida dalle 22 di oggi fino alle 16 di domani, venerdì 25 settembre. Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi a scala locale su tutta la Campania. Il quadro meteo si presenta caratterizzato da instabilità e incertezza previsionale. I fenomeni temporaleschi infatti potranno avere rapidità di evoluzione ma particolare intensità. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte. E chiudiamo con lo sport. Partiamo dal calcio. Il Napoli prosegue gli allenamenti durante la pausa per le nazionali. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo lavoro di forza in palestra e una serie di cambi di direzione in campo. Scott McTominay è rientrato al Napoli Training Center e ha svolto una sessione personalizzata in palestra. Ed a proposito invece della Juve Stabia, è arrivata la decisione da parte della Lega di Serie B ed arriva una penalizzazione di altri due punti. Nazionale: l'Italia dei Mancini in campo domani contro il Belgio con qualche esperimento di formazione, difesa d'esperienza ma con l'inserimento di Coppola e Zaniolo trequartista dietro a Ken e Pio Esposito in attacco. Infine la vela: al via quest'oggi le regate preliminari di America's Cup nel Golfo di Napoli, preludio alla manifestazione ufficiale che si terrà il prossimo 2027. Oggi in particolare allenamento per i team presenti, poi da domani le regate di flotta che cominceranno a pesare sulla classifica generale. Domenica la finale tra le due imbarcazioni che avranno collezionato più punti. Per ora è tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.
3: Kiss Kiss Napoli meteo.
8: Salute e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli. Da Emma Parigi di Trevi Meteo ci attende una giornata di venerdì 25 settembre sulla Campania con una certa instabilità atmosferica a causa della discesa di un fronte freddo responsabile di un incremento della nuvolosità, della formazione di rovesci e temporali localmente anche forti, un pochino più concentrati nelle zone interne, in graduale esaurimento nel corso delle ore pomeridiane seguiranno delle schiarite, il tutto con temperature diurne in leggera diminuzione ed anche un po' di di vento. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app, gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo, oppure consultate gli articoli presenti sul nostro sito web.

0: Ben ritrovati da Vincenzo Perna, torna all'appuntamento con 442, filo diretto con voi tifosi azzurri allo 081-546-6873 o con i vostri WhatsApp al 342-00-00-100, tutti dedicati al nostro Paolo Del Genio che è in collegamento con noi. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buonasera a te, buonasera a tutti.
0: Chiedo però a chi è attualmente in attesa, in particolar modo Marco e anche a tutti i nostri amici che ci stanno già scrivendo, chiedo conferma alla regia se siamo pronti, perché vedo in postazione lì a via Caracciolo il nostro Lucio Pengue che è in compagnia di un ospite. E che ospite, caro Lucio, ben ritrovato.
2: Caro Vincenzo, un saluto a te, a Paolo, a tutti gli amici che ci stanno ascoltando e anche guardando. Spero che ci stiano guardando al canale 76 del Digitale Terrestre, perché siamo qui nello stand del Comune di Napoli, sul lungomare Caracciolo. Tra pochissimo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, alle 18.30 inaugurerà questo villaggio, che però è aperto dalle ore 11. E ti dico, sindaco, siamo qui dalle 11 ed è uno spettacolo nello spettacolo, tantissimi turisti, tantissimi napoletani, è la Coppa America di tutti, è la Coppa America di Napoli.
3: Sì, è veramente, l'ho attraversato a piedi tutto, c'è un grande entusiasmo, tantissime persone, tantissime famiglie, tanti bambini, tantissimi turisti sentono le lingue di tutto il mondo, ma anche tantissimi napoletani. Veramente uno straordinario spettacolo. Poi oggi ci sono state delle regate di allenamento molto spettacolari nel golfo con un vento sostenuto, quindi penso che questa prova di America's Cup sarà una bella prova per la città.
2: E dalle 14 l'abbiamo ammirato proprio da questa postazione, questo warm up possiamo dire di queste regate a C40. L'anno prossimo, da maggio in poi, si farà sul serio. E devo dirti che al Media Center c'erano 350 giornalisti accreditati da tutto il mondo. Ho visto le immagini dall'elicottero e una cartolina di Napoli che va in tutto il mondo. E il valore dell'America's Cup, lo abbiamo raccontato qui, è un po' il mondiale di calcio, le Olimpiadi, poi c'è l'America's Cup.
3: Sì, tu devi considerare che sono attesi più di 1 miliardo di spettatori televisivi, 1 miliardo e 200 milioni di persone. Le immagini che oggi sono state poi trasmesse da Sky sono delle immagini straordinarie, perché poi l'elicottero, i droni, uno scenario del golfo di una bellezza veramente straordinaria, e alla fine insomma è veramente una cartolina di Napoli, ma soprattutto è un grande spot pubblicitario per la città, che poi è un grande patrimonio per la crescita della città, per la crescita turistica, ma anche per la crescita dell'immagine della città, perché è una città bellissima, civile, molto ben organizzata, con tanta bella gente. Quindi insomma sono veramente contento e sono fiducioso che i prossimi 3 giorni saranno 3 giorni straordinari per Napoli.
2: Poi dobbiamo dire che è un po' anche un warm up per la città di Napoli, che si prepara a queste regate, diciamo, questi preliminari. È importante anche, come dire, dosarsi rispetto a quello che serve, quello che non serve, perché poi tra un anno ci sarà l'America's Cup, ci sarà la Louis Vuitton Cup, magari ho visto anche la Villa Comunale che sta riaprendo e magari l'anno prossimo riaprirà tutti i servizi pubblici. Prima abbiamo parlato con il presidente del Consorzio Unico, ci saranno delle iniziative anche per la bigliettazione. Insomma è una città anche che si prepara al grande appuntamento. E prima dicevamo del mondiale di calcio, delle Olimpiadi, ma dura 20 giorni, invece l'America's Cup dura molto di più di 20 giorni.
3: Sì, noi ovviamente entro fine anno, agli inizi dell'anno nuovo, completeremo tutti i lavori nella Villa Comunale, nel Virgiliano, sarà completato il lungomare, diciamo nella nuova pavimentazione. Ci saranno insomma aperte nuove stazioni della metro, il tram, cioè quindi la Napoli del prossimo maggio sarà una Napoli con tante cose in più rispetto ad oggi. E poi ci sarà un'organizzazione sui trasporti, ci saranno delle giornate su dei musei aperti, gratuiti. Cioè noi ci aspettiamo veramente tantissimi ospiti da tutte le parti del mondo e presenteremo una bellissima Napoli, una Napoli diciamo che in gras polvero, questo è un po' lo sforzo che stiamo facendo. Noi stiamo misurando anche l'organizzazione, dalla sicurezza alle telecomunicazioni, agli aspetti dell'accoglienza, quindi la stazione, l'aeroporto, insomma. Per noi è anche una misura di, diciamo, dell'organizzazione che ha messo in campo, è molto complessa tutta l'organizzazione a mare, tutti i sistemi di sicurezza, il tema dei servizi sanitari, cioè c'è tanto, però insomma questa è una bella prova.
2: Poi sindaco, la cosa incredibile è che il Defender ha voluto Napoli, probabilmente qualora dovesse perdere la Louis Vuitton Cup anche chi probabilmente può conquistarla vuole Napoli, e rispetto a Olimpiadi mondiali si può anche ritornare nel posto dove si è stati bene.
3: Sì, e questo ovviamente adesso la nostra sfida è fare bene il 27, perché se facciamo bene il 27 abbiamo chance significative per il 29 per avere un'altra edizione a Napoli dell'America's Cup, che sarebbe per noi veramente una cosa estremamente significativa, e vedo che il clima, il vento spira verso Napoli, quindi speriamo bene.
2: È un buon vento, sì, da voi, da profano le dico, quelle piattaforme sulla scogliera mi piacciono, ma c'è la possibilità che diventino anche un modo per fruire il mare, come succede in tante città, per i napoletani, oppure sono una struttura provvisoria?
3: Vabbè, voi sapete che io sto facendo una battaglia da anni su queste piattaforme, siamo riusciti ad ottenere queste 4 piattaforme per questo periodo di pochi giorni ed è stato uno straordinario successo. Tantissimi napoletani mi hanno fermato per strada, ma non bisogna togliere piattaforme, noi vogliamo queste piattaforme. Abbiamo un progetto per tenere queste piattaforme per 6 mesi, cioè nel periodo estivo, perché chiaramente inverno vanno tolte, perché poi ci sono le mareggiate. Quindi mi auguro che dopo questa esperienza, nei rapporti con la sovrintendenza, col ministero, finalmente abbiamo questa autorizzazione che noi cerchiamo di ottenere per mantenere per il periodo estivo, la primavera e il periodo estivo, le piattaforme. Sarebbe una bella cosa per riconquistare il nostro mare.
2: Poi sindaco, il ministro Abodi ha parlato anche di un'altra manifestazione importante, forse non come l'America's Cup, degli europei 2032, lo stadio Maradona e al fulcro, ha detto non ci immaginiamo un europeo senza Napoli. Anche questo è un grande attestato di stima, e so che ci sono i fondi, lo stadio verrà ristrutturato e sarà una Napoli è pronta anche ad accogliere gli europei.
3: Sì, noi siamo in corsa per gli europei, abbiamo fatto, devo dire, un bel dossier, un bel progetto, abbiamo i fondi grazie a questa sinergia con la regione. Ovviamente noi aspiriamo ad essere una delle sedi degli europei e anche poi di avere uno stadio riqualificato. Anche questa è un'altra sfida nella sfida, però insomma Napoli deve correre, deve crescere, deve fare sempre qualcosa in più. Una città che ha delle potenzialità straordinarie, lo stiamo vedendo in questi giorni, dobbiamo essere consapevoli che queste potenzialità vanno messe tutte in campo.
2: Poi sindaco, l'ultima te la volevo fare anche sul versante palazzetto, perché America's Cup, Euro 2032, poi lo stadio Maradona che ospita grandissimi eventi, grandissimi concerti, Napoli davvero al centro del mondo, addirittura NBA Europe vuole Napoli, Eurolega vuole Napoli, però c'è bisogno di un impianto.
3: Sì, anche su quello noi abbiamo 2 progetti in campo, entrambi stanno camminando, ovviamente c'è sempre burocrazie complesse, quindi per l'impianto al Mario Argento è stato presentato proprio la proposta qualche giorno fa, il palazzetto invece al centro direzionale è un po' più avanti e a breve faremo la delibera proprio per l'aggiudicazione finale, quindi mi auguro che nel giro di 3 anni possiamo avere 2 grandi palazzetti allo Sport a Napoli.
2: Sindaco, chiudiamo proprio davvero, perché vedevo mentre arrivavi in questa postazione che ti guardavi a destra, a sinistra, guardavi le facce dei turisti, dei napoletani, e eri un po' emozionato, un po' orgoglioso.
3: Sì, devo dire ci abbiamo lavorato tanto, cioè portare la Coppa America a Napoli è stata una sfida un po' da pazzi, perché all'inizio noi abbiamo sfidato dei super colossi a livello globale. Nelle grandissime città Napoli doveva vincere questo pregiudizio che purtroppo ci ha pesato tanto in passato, perché noi ci abbiamo provato, non ci siamo mai riusciti. Devo dire, poi abbiamo lavorato tanto sull'organizzazione, tanto su quest'idea di fare le cose per bene veramente, di mettere in campo il meglio, di non fare chiacchiere, fare cose concrete. C'è stato un grande lavoro di squadra, un grande team che ha lavorato. Vedere le persone contente, perché oggi ho visto le persone contente, e mi ha ripagato delle tante fatiche che abbiamo messo in campo. Adesso però dobbiamo andare avanti, non ci dobbiamo fermare, questo è solo l'inizio.
2: Lungomare, ok, è bellissimo, lo conosciamo tutti, ma tra poco il mondo conoscerà anche il lato di Coroglio, Bagnoli.
3: E anche su quello abbiamo messo in campo un grande progetto e restituiremo una Bagnoli straordinaria a Napoli, ai bagnolesi, ma a tutta l'Italia. Veramente sarà un altro luogo come questo, un luogo magico, sfruttare il mare, usare il mare, vivere il mare per i nostri cittadini.
2: Ora dobbiamo andare ad aprire, a tagliare il nastro.
3: E adesso andiamo simbolicamente a tagliare il nastro, perché si inaugura ufficialmente il villaggio, che è già aperto perché è pienissimo di gente, quindi andiamo avanti in questa bella avventura.
2: Buon vento
3: a Napoli e buon vento a tutti i team della Coppa America.
2: Grazie al sindaco Gaetano Manfredi. Vincenzo, ti restituisco la linea.
0: Grazie davvero al nostro Lucio Pengue, inviato lì a via Caracciolo, e siamo ritornati, Paolo, in diretta, e devo ringraziare Marco, che ha atteso così tanto tempo al telefono e che a questo punto accolgo subito ufficialmente a 442. Ciao Marco.
4: Buonasera a tutti. Allora, in primis devo fare un attimo i complimenti a Paolo per l'onestà intellettuale e per la stima di vita che ha. Poi due punti. Sul Napoli, mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo, Marco.
1: Sì, perfetto.
4: Scusa. No, sul Napoli io ho chiamato dopo la vittoria del Genoa, mi sbilanciai dicendo che secondo me quest'anno non arriveremo fra i primi quattro, poi ho accusato un po' di catastrofismo, pessimismo. Secondo me la scelta dell'allenatore, proprio in ottica di questo mercato che non si poteva fare, che io figurati, cioè io veramente non lo critico per quello che ci ha portato, però proprio in ottica di questa realtà io sarei andato su un altro allenatore, quindi per me la scelta purtroppo è stata fatta male a giugno e stiamo vedendo un po' le conseguenze. Io volevo chiedere a Paolo come mai i difensori di Allegri, in quella, a prescindere da tutto, la tesi, se ci facciamo caso, è sempre la stessa: da Juventus, Allegri 2, Milan e Napoli, cioè che solo i giocatori sono scarsi, cioè i giocatori non sono buoni, lui fa il massimo, e la narrazione, se ci facciamo caso, è sempre la stessa nelle ultime tre esperienze. E il secondo punto è sullo VAR. Volevo capire che cosa pensavi dell'abolizione del VAR, sostanzialmente, in quanto
1: abolizione, insomma, vabbè.
4: Abolizione tra virgolette.
1: Ho capito.
4: È una proposta,
1: scarsissimo utilizzo. Scarsissimo utilizzo.
4: Un intervento su cinque giornate, un rigore. Quindi praticamente l'abolizione è un po' un tornare indietro. Noi tifosi del Napoli con il VAR un scudetto l'abbiamo vinto grazie al VAR, col mani di Bistec che fu richiamato col VAR, quindi ad oggi quella situazione secondo me non si fischiava e si andava avanti e noi perdevamo lo scudetto, quindi per noi il VAR è importante, quindi sono d'accordo sui mezzi falli non fischiati in mezzo al campo, ma il VAR per me, chi se l'hanno abolito, per noi è un danno e ne vedremo delle belle.
0: Grazie Marco, grazie per averci chiamato. Ciao Paolo.
1: Ottimo l'intervento di Marco, correggo solo la parola finale, perché se l'hanno abolito ne vedremo delle brutte, ovviamente, non delle belle. Volevo solamente correggere la parola finale e sono d'accordo con lui, non bisogna esagerare, meno degli anni passati sì, ma quasi niente mi sembra veramente eccessivo, e quindi meglio stat virtus, un minimo di misura servirebbe, soprattutto per chi deve giudicare, deve avere un ruolo così delicato come gli arbitri. Sulla prima domanda do una risposta un po' particolare: è colpa di Allegri, non è colpa di Allegri, è colpa dei giocatori, non è colpa dei giocatori, alla Juventus, al Milan, adesso al Napoli. Non pensate che io mi sia fissato, ma credetemi se mi volete credere, se non mi volete credere, padroni di farlo, ce lo diranno meglio i dati, le statistiche, perché ci sono delle statistiche nel calcio che spiegano anche quanto è colpa dei giocatori, farò un esempio, e quanto invece c'è demerito dell'allenatore su un mancato raggiungimento di un risultato. Ve ne dico una elementare proprio di statistica che può, diciamo, accusare o i calciatori e scagionare un allenatore. Una squadra produce 10 palle gol a partita, 3 di XG, entra in, e fa 25 tiri in porta, 10 palle gol, parlo di occasioni nitide, 3 di XG, 20-25 tiri in porta, gioca nel terzo avversario un numero elevatissimo di palloni, nell'ultimo terzo di campo gioca un numero elevato di palloni e nell'area di rigore tocca un sacco, avversaria tocca un sacco di palloni. Questa squadra con questi numeri segna un gol a partita o 0 gol a partita e perde le partite. Gli allenatori non c'entrano nulla. L'allenatore può dire io ho fatto il massimo, i giocatori non hanno saputo finalizzare tutto quello che attraverso le mie idee ero stato in grado di costruire. Quindi c'è una statistica eloquente, oggettiva, indiscutibile, che fa sì che l'allenatore venga completamente scagionato. Quando le statistiche invece sono che si segna poco perché si toccano pochi palloni in area di rigore, perché si fa un XG molto basso, perché si produce molto poco nell'ultimo terzo di campo, si toccano pochi palloni nell'area di rigore avversaria, che sono statistiche che in questo momento caratterizzano il cammino del Napoli in queste prime giornate, l'allenatore non può essere esentato da colpe. Penso di essere stato chiaro.
0: Andiamo da Giuseppe. Ciao Giuseppe.
5: Ciao, ciao, buonasera, buonasera Paolo, forza Napoli sempre. Paolo, facevo una riflessione sentendo il presidente De Laurentiis ieri, che sto centenario proprio ce lo vuole far uscire un po' da tutte le parti, veramente ce lo sta facendo soffrire tanto, tanto, tanto, perché ascoltandolo ieri io devo ringraziare moltissimo Antonio Conte, perché oltre allo Scudetto, alla Supercoppa, ci ha regalato 2 anni dove mi ha fatto, diciamo vedere, tra virgolette, il miglior De Laurentiis di sempre, quello silente. Tornato a parlare ieri, io non me la prendo neanche per le butade sulla Camorra, lo stadio, il centro sportivo, in 20 anni penso abbia fatto non so quanti, ci potrebbe fare un mondiale con tutti gli stadi che ha fatto in questi anni, vabbè, lo prendo così come vi. Ma neanche per la battuta, ecco, i tifosi, non so, tifosi, siamo clienti, io prendo atto che siamo clienti, ci sarebbe tutto un ragionamento da fare su questo rapporto con i clienti, e vabbè. Se fossi lui, io mi preoccuperei del fatto di aver lasciato la squadra quest'anno un pochettino allo sbando, aver preso un allenatore che è quello che è, dopodiché è tornato a parlare di cose che ci interessano, ma soprattutto non ci interessano. Il fatto di aver lasciato la squadra così mi fa preoccupare molto, non tanto su questa stagione, che purtroppo temo sarà quella che stiamo vedendo, cioè stiamo raccogliendo quello che abbiamo seminato, ma esattamente la vision, come dice lui, no, sul futuro. Quale sarà? Che intenzioni ha il presidente in questo momento? A me sembra estremamente confuso e io credo che tutte le storie, io ringrazio il presidente Valenzi per quello che mi ha fatto vivere in questi anni come tifoso, come penso la maggior parte di noi, assolutamente, ma penso che tutte le storie abbiano un inizio e una fine. Io credo che sia arrivato il momento che De Laurentiis capisca che deve cedere a qualcun altro, perché secondo me lui non è più in grado, ma non può, sia per limiti propri, ma anche perché è arrivato a un momento in cui per lui conta di più il conflitto con i tifosi piuttosto che andare a pensare alle cose che veramente contano. La squadra, i giocatori, quelli che mancano, l'allenatore, sono questi gli argomenti, non altri. Io non so tu come la vedi, a parte il fatto che, ecco, lo dico da cliente a cliente piuttosto che al giornalista, dimmi tu come la vedi, perché secondo me è arrivato il momento che il presidente si occupi di una sola cosa, di passare la mano.
0: Grazie Giuseppe, ciao, grazie per averci chiamato allo 081 546 6873. Paolo,
1: con quello che rappresenta per noi, parlo adesso per me, il calcio, sinceramente, pensare al tifoso come cliente è veramente qualcosa di totalmente lontano dal mio modo di vedere la storia di quello che è il calcio nel mondo e quello che è il calcio in Italia, e in particolar modo a questo punto parlo delle cose di casa mia, com'è il calcio a Napoli. Noi abbiamo un rapporto viscerale, questo rapporto viscerale con la nostra società, con il nostro club, permette al nostro club di poter ha permesso al nostro club, e quindi a De Laurentiis, bravissimo ad utilizzare questo, ha permesso la grande competitività. La grande competitività del Napoli nasce da due motivi che vanno a braccetto e che non si possono scindere: le capacità manageriali di De Laurentiis e la straordinaria spinta che diamo noi tifosi, supporter, soci di De Laurentiis, altro che clienti, noi siamo soci di De Laurentiis, proprio perché, ma non è che è una forzatura la mia, proprio perché in tutte le modalità, fra i biglietti, gli abbonamenti, i soldi che Napoli prende dalle TV, il marketing, il merchandising, sono tutti perché c'è un numero di tifosi elevato che segue il Napoli quotidianamente, altrimenti questi soldi non arriverebbero per la bella maglia che abbiamo, ma per la grande passione che abbiamo. Quindi noi siamo soci del calcio Napoli, tifosi soci del calcio Napoli, altro che clienti. Allora mi oppongo fortemente alla definizione di clienti e provocatoriamente passerei da tifosi a tifosi soci. Ci dobbiamo autodefinire tali. Quindi abbiamo tutti i meriti noi sui grandi risultati del Napoli uguali a quelli che ha la società, che pure ne ha tantissimi. Questo è il mio modo di vedere le cose. Mi vorrei confrontare con il presidente su questo. Non penso che andrebbe molto lontano il suo pensiero in risposta a questa mia riflessione, da questa mia riflessione. Sulla conferenza stampa di ieri sono stati toccati tutti argomenti interessanti ma conosciuti. La

magari ti poteva girare dalla parte giusta. Dal momento che tu regali un gol, Rachmani Anghissà regalano un gol al Como, Badiashile entra e si fa anticipare, il gol di Lautaro e Politano, e comunque Rachmani dormono perché pensavano che la palla fosse uscita. Questo è atteggiamento. È atteggiamento che magari non è di superficialità e magari non c'è attenzione. Perché si è creato sia col Como, sia col Milan, sia a Milano con l'Inter. Quindi. Che cosa bisogna dire comunque ad Allegri o in questo caso magari la società? Certo, si poteva sicuramente l'anno del centenario cercare di fare un sacrificio, portare magari qualche giocatore a livello numerico per il centrocampo in difesa, un difensore già pronto, però non è stato possibile. Però le prime cinque partite non c'è cioè non è che è andato malissimo, cioè le buone cose ci sono state, è solo che gli episodi non sono stati dalla tua parte, semplicemente la palla di Anghissà poteva andare in rete col Milan e con l'Inter, avresti avuto 3 punti in più, magari un episodio a favore, l'autogol di Marin non lo facevi, magari potevi andare 2-1 se De Gea non faceva il miracolo. Diciamo che gli episodi condizionano e quindi secondo me non si possono addossare dopo 5 partite le colpe a Allegri. Poi è chiaro che qualcuno magari non vedeva l'ora che le cose andavano male, perché magari a qualche tifoso Allegri non piaceva già dall'inizio, però è questo il mio pensiero. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi andiamo da Pietro.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
3: Eccoci qua, ben rientrati. Andiamo da Francesco. Ciao Francesco, buonasera.
4: Buonasera, grande artista Francesco Attacchi.
3: Ah, ciao Francesco, è da tanto non ci sentiamo.
4: Sì, sì. Allora Emanuele, io ti dico la mia umile opinione.
3: Sì.
4: Secondo me se giocheresti tu al posto di Luca faresti più gol, ma sono sincero però, non è uno scherzo, è una battuta, perché io sono stato allo stadio a vedere le leggende e secondo me tu potresti ancora raccontare la tua in mezzo al campo.
3: Io ti ringrazio Francesco, però ovviamente...
4: Detto questo, allora io sono un po' amareggiato, sia sì. Per l'allenatore e sia per il mercato. A parte l'allenatore, a me non piace Allegri, però questo è un mio gusto personale, come a me è piaciuto il suo gioco. E poi sul mercato, secondo me, il Napoli doveva fare un piccolo sforzo almeno per prendere un vice Lukaku, perché secondo me Luca non è da Napoli. Allegri gli sta dando fiducia a lui, a Lang, ma fino a un certo punto poi basta. Io penso che quando è troppo è troppo.
3: Ma il problema lo sai cos'è Francesco? Che
4: palle alla porta un attaccante.
3: Lo so.
4: Cioè per me è inguardabile.
3: Tu c'hai ragione, solo che purtroppo è.

0: noi non ci possiamo affidare a Højlund per tutte le partite, campionate e Centrum per 90 minuti.
1: Infatti ci voleva un vice Lukaku, perché noi abbiamo perso Lukaku.
0: Lo so, però il discorso qual è stato? Che loro, Manna, sentendo Manna, ci avevano provato a prendere Gabriel Jesus. Il problema è che non era semplice mandare via Lucca e Lang perché non avevano tanto mercato.
1: Il problema qual è, Emanuele? Che Lucca ormai non lo puoi mai più vendere a 30 milioni.
0: Lo so, ma infatti tu devi mettere in conto
1: a 10 milioni è già un regalo.
0: Lo so, ma tu devi mettere in conto appunto che prima o poi su Lucca, su Lang, se continuano così, devi mettere in conto e prima o poi ci devi perdere.
1: Io non do solo la colpa ad Allegri, perché comunque io sono pienamente d'accordo con te, in mezzo al campo ci vanno i giocatori e ho visto tanti errori anche dai vecchi,
0: errori proprio banali,
1: cioè, nemmeno da serie C,
0: quindi sai, è difficile dare la colpa a un allenatore.
1: Nulla al Como regalato, perché il Como si ha giocato, perché il Como gioca a palla, il Napoli no, ha giocato il Como, scusami, però sì. Comunque noi due gol gliel'abbiamo regalati noi.
0: Certo, ma anche con l'Inter.
1: All'Inter abbiamo regalato tre gol.
0: Certo, per questo dico.
1: Anche l'errore di Allegri.
0: Per questo dico che è una questione di atteggiamento, di distrazione, di superficialità.
1: Io spero che non c'è un Garcia Bitt, lo spero tanto, perché.
0: No, io non penso.
1: Non vedo
0: Francesco.
1: Giocatori non attivi, non reattivi. Quando perdono non li vedo al 100% con la testa in mezzo al campo, fanno troppi errori e poi stanno sempre dietro la palla, il contropiede non gli riesce mai perché sbagliano sempre l'ultimo passaggio.
0: Esatto,
1: sbagliano sempre l'ultimo passaggio,
0: e questa è una cosa.
1: L'allenatore non te li può insegnare.
0: L'allenatore
1: fa l'allenatore.
0: Esatto, e per questo ti dico, io la penso come te. Io anche quando è stato preso Allegri, non è un allenatore che a me faceva impazzire, però ho detto, secondo me, dopo Conte non è uno stupido, è un allenatore che comunque ha vinto, c'ha esperienza, gestisce bene il gruppo, fa tante rotazioni, però io per le prime 5 partite, tanti episodi andati male e tanti errori singoli dei giocatori, io non posso dare la colpa a Allegri, no. Perché non va in campo lui, cioè, capisci?
1: No, questo no, mi sembra che i giocatori ormai si sono abbuffati, sono sacchi.
0: E questo mi dispiace, deve essere bravo Allegri in questo momento di sosta a rivitalizzarli e a dargli quella mentalità che avevano magari con Conte, con Spalletti.
1: Speriamo bene, perché sopra di noi fanno paura.
0: Lo so, ma infatti io l'ho detto, ragazzi, sarà una.
1: Gasperini è andato, il secondo grosso è il suo.
0: Ma vabbè, quello non è detto. La Roma è una squadra forte, Francesco, però le squadre di Gasperini ogni anno hanno sempre un calo, e ci ricordiamo come ha fatto all'Atalanta.
1: Speriamo bene per noi.
0: Speriamo bene, grazie Francesco. Grazie, ritornaci a chiamare. Noi, come vi ho detto prima, lanciamo il primo estratto dell'intervista che il nostro Lucio Pengue ha fatto al sindaco Manfredi, e dopo torniamo.
2: Siamo qui nello stand del Comune di Napoli, sul lungomare Caracciolo. Tra pochissimo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, alle 18:30 inaugurerà questo villaggio, che però è aperto dalle ore 11. E ti dico, sindaco, siamo qui dalle 11 ed è uno spettacolo, tantissimi turisti, tantissimi napoletani, è la Coppa America di tutti e la Coppa America di Napoli.
3: Sì, veramente l'ho attraversato a piedi tutto, c'è un grande entusiasmo, tantissime persone, tantissime famiglie, tanti bambini, tantissimi turisti sentono le lingue di tutto il mondo, ma anche tantissimi napoletani. Veramente è uno straordinario spettacolo. Poi oggi ci sono state delle regate di allenamento molto spettacolari nel golfo con un vento sostenuto. Quindi penso che questa prova di America's Cup sarà una bella prova per la città.
2: E dalle 14 l'abbiamo ammirato proprio da questa postazione, questo warm up, possiamo dire, di queste regate a C40. L'anno prossimo, da maggio in poi, si farà sul serio. e devo dirti che al Media Center c'erano 350 giornalisti accreditati da tutto il mondo. Ho visto le immagini dall'elicottero, è una cartolina di Napoli che va in tutto il mondo, e il valore dell'America's Cup lo abbiamo raccontato qui, è un po' il mondiale di calcio, le Olimpiadi, poi c'è l'America's Cup.
3: Sì, tu devi considerare che sono attesi più di 1 miliardo di spettatori televisivi, 1 miliardo e 200 milioni di persone. Le immagini che oggi sono state poi trasmesse da Sky sono delle immagini straordinarie, perché poi l'elicottero, i droni, uno scenario del golfo di una bellezza veramente straordinaria, e alla fine insomma è veramente una cartolina di Napoli, ma soprattutto è un grande spot pubblicitario per la città, che poi è un grande patrimonio per la crescita della città, per la crescita turistica, ma anche per la crescita dell'immagine della città, perché è una città bellissima, civile, molto ben organizzata, con tanta bella gente. Quindi insomma sono veramente contento e sono fiducioso che i prossimi 3 giorni saranno 3 giorni straordinari per Napoli.
2: Poi dobbiamo dire che è un po' anche un warm up per la città di Napoli, che si prepara a queste regate, diciamo così, preliminari. È importante anche, come dire, dosarsi rispetto a quello che serve e quello che non serve, perché poi tra un anno ci sarà l'America's Cup, ci sarà la Louis Vuitton Cup, magari ho visto anche la Villa Comunale che sta riaprendo e magari l'anno prossimo riaprirà tutti i servizi pubblici, prima abbiamo parlato con il presidente del Consorzio Unico, ci saranno delle iniziative anche per la bigliettazione, insomma è una città anche che si prepara al grande appuntamento. E prima dicevamo del mondiale di calcio, delle Olimpiadi, ma dura 20 giorni, invece l'America's Cup dura molto di più di 20 giorni.
3: Sì, noi ovviamente entro fine anno, agli inizi dell'anno nuovo, completeremo tutti i lavori nella Villa Comunale, nel Virgiliano, sarà completato il lungomare diciamo della nuova pavimentazione, ci saranno insomma aperte nuove stazioni della metro, il tram, cioè quindi la Napoli del prossimo maggio sarà una Napoli con tante cose in più rispetto ad oggi. E poi ci sarà un'organizzazione sui trasporti, ci saranno delle giornate su dei musei aperti, gratuiti. Cioè, noi ci aspettiamo veramente tantissimi ospiti da tutte le parti del mondo e presenteremo una bellissima Napoli, una Napoli diciamo che in gran spolvero. Questo è un po' lo sforzo che stiamo facendo, noi stiamo misurando anche l'organizzazione, dalla sicurezza alle telecomunicazioni, agli aspetti dell'accoglienza, quindi la stazione, l'aeroporto, insomma per noi è anche una misura diciamo dell'organizzazione che ha messo in campo, molto complessa, tutta l'organizzazione a mare, tutti i sistemi di sicurezza, il tema dei servizi sanitari, cioè c'è tanto, però insomma questa è una bella prova.
2: Poi sindaco, la cosa incredibile è che il Defender ha voluto Napoli, probabilmente qualora dovesse perdere la Louis Vuitton Cup anche chi probabilmente può conquistarla vuole Napoli, e rispetto a Olimpiadi, Mondiali, si può anche ritornare nel posto dove si è stati bene.
3: Sì, e questo ovviamente adesso la nostra sfida è fare bene il 27, perché se facciamo bene il 27 abbiamo chance significative per il 29 per avere un'altra edizione a Napoli dell'America's Cup, che sarebbe per noi veramente una cosa estremamente significativa, e vedo che il clima, il vento spira verso Napoli, quindi speriamo bene.
0: Eccoci qua, ben ritrovati, faremo ascoltare l'ultimo estratto in chiusura, possiamo andare da Pino. Ciao Pino, buonasera.
4: Sì, buonasera, c'è Forza Napoli.
0: Sempre, sempre. Ciao.
4: Allora, faccio una premessa, io sono tra i tanti che non volevano Allegri, però viste le prime partite, devo essere onesto, non mi piace il suo calcio, però... Sì. oggi mi fa ben sperare, perché come giustamente dicevi tu, ma se anche se l'avesse messa dentro con l'Inter, se con la Fiorentina non ci avesse messo lo zampino l'arbitro e qualche sfortuna, ecco un po' tanti tiri il portiere della Fiorentina che è stato bravo, cioè il Napoli avrebbe almeno 6 punti in più, voglio dire, stavamo al primo posto, almeno insieme agli altri, voglio dire.
0: Vabbè, ma basta che tu metti 3 punti in più al Napoli, stai a 10, comunque stai a 3 punti dalle prime, quindi.
4: Ma no, io infatti sto dicendo, abbiamo sperato addirittura 2 vittorie, voglio dire, almeno 5 punti ce li siamo giocati fino all'ultimo, voglio dire, per cui un po' di sfortuna c'è stato, un po' di superficialità, e io dico sempre, purtroppo lo stato del Napoli in questo momento, io non guardo neanche Luca, perché ormai purtroppo è così, quel ragazzo è bloccato, ma io l'ho visto in una un calciatore di Napoli in cui credo tanto, Politano, quando si è fermato prima che Di Marco mettesse al centro la palla, per lui quella palla era fuori, per Di Marco poteva metterla dentro, ha avuto ragione Di Marco,
0: e non solo Politano, ma anche Rachmani pensava che era fuori e ha lasciato Lautaro che lo anticipasse.
4: La difesa in Napoli si è spenta, in quel momento hanno dato quella palla fuori tutti tranne che Di Marco e Lautaro. Alla fine questa è la differenza che c'è stata tra Napoli e poi Anguissa poteva farci vincere ancora una seconda chance e abbiamo sprecato anche quella chance, e diciamo che lì Allegri non c'entra proprio niente. Speriamo che in questa sosta lui lavori tanto sulla testa dei ragazzi, che si sblocchi anche Luca, che è calciatore del Napoli. Però ti dico una cosa, io vorrei che Lanca arrivasse al gol, perché mi sta piacendo indipendentemente dal carattere, dai suoi atteggiamenti, però almeno lui ci mette tanta voglia, corre tanto, prova a dribblare, serve ancora quel quid, quel pizzico in più che rende puro e concreto l'attaccante, deve fare il gol. Se lo fa, vorrei vedere se ritorna ad essere il Lang praticamente che abbiamo visto in Olanda, solo questo.
0: Grazie, okay, grazie Napoli, Pino, grazie, sono pienamente d'accordo con te. Io spero e credo, dato che comunque ragazzi fino a gennaio la rosa è questa, le alternative sono queste, e dobbiamo sperare che fanno qualcosina in più, perché comunque io provo sempre a dire, sono stato calciatore e magari sono stato un attaccante, quindi magari alcune volte il gol può essere la medicina per sbloccarti e darti un po' di fiducia. Mi auguro che Lang trovi il primo gol, Luca uguale, però a differenza di Luca e Lang, io Lang nel senso lo vedo un po' più voglioso quando subentra o quando gioca. Non vedo la cazzimma e la faccia di chi vuole sfondare la rete come quella di un attaccante, come quella di Luca, ma magari mi sbaglierò e spero di sbagliarmi, perché vuol dire che comunque Luca riprenderà a segnare. Ho i miei dubbi, ma è un mio pensiero, però ci dobbiamo sperare, dobbiamo sostenere loro fino a gennaio almeno. Quindi con Allegri sono assolutamente d'accordo con Pino, perché comunque le partite, gli episodi hanno fatto la differenza, e come ho detto prima, le disattenzioni, l'atteggiamento e un po' di superficialità, perché nel calcio non bisogna dare niente per scontato. Hai l'opportunità di portare a casa un risultato a Milano, vincere a Milano, sai che botta di adrenalina, che fiducia ti avrebbe dato vincere a Milano, e i giudizi sarebbero stati completamente diversi. Però il Napoli c'è stato a Milano, c'è stato anche col Como, ma purtroppo sai, se si regalano i gol per superficialità o per errori di concentrazione che i giocatori fanno in campo, io posso dire poco ad Allegri, perché io sono molto sincero, quando è stato preso Allegri, visto anche il Milan di l'anno scorso, ho detto, secondo me quest'anno ci va bene, creiamo un paio di occasioni a partita. Invece le occasioni il Napoli le ha create, eppure tante, ogni partita, anzi forse quello che ha creato di meno è stato proprio col Genoa il Napoli, invece le altre diciamo mi sono ricreduto perché si è creato tanto. Poi ovviamente nel calcio, ragazzi, ci vuole sempre un pizzico di fortuna. Si dicevano le stesse cose, io ragazzi mi ricordo tutto, si dicevano le stesse cose di Conte quando arrivò qua, che non piaceva il suo gioco, faceva schifo, che comunque non si creava, si dava retta alle statistiche, ai numeri. Le squadre di Conte hanno un XG in fase offensiva pessima, però poi alla fine ha vinto il campionato e abbiamo goduto tutti e siamo saliti tutti sul carro. Quindi vedremo cosa succederà quest'anno. Sarà un anno molto difficile perché le altre si sono rinforzate, però bisogna essere fiduciosi e vedere e analizzare partita dopo partita. Si traccerà il primo bilancio a gennaio e poi si vedrà a fine anno quello che comunque Allegri, il gruppo squadra, la società hanno fatto. Andiamo da Francesco. Ciao Francesco.
5: Emanuele, buonasera e complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
5: Emanuele, io inizio la mia critica in questo modo, con un ritornello di Paolo Cagazzo. Quello che dice: a capa mia non è buono, perché non riesco a capire. Nel senso, sì. Nel mercato di riparazione dell'anno scorso abbiamo gridato allo scandalo perché il Napoli aveva 200 milioni da spendere e non li poteva spendere perché il mercato era bloccato.
0: Sì.
5: I soldi che fine hanno fatto? Perché quest'anno non sono stati investiti? E se il Napoli non poteva spendere, perché il presidente, fino all'ultimo secondo, anche in conferenza stampa dove è stato snobbato da Conte, insisteva perché lui rimanesse, sapendo benissimo che la sua permanenza a Napoli avrebbe dovuto investire ulteriori soldi, e se non li aveva, perché lo ha fatto? Non era meglio investire su un allenatore emergente tipo Pisacane e puntare sui giovani?
0: Ah, Francesco, questo intanto ti ringrazio, è un argomento, diciamo, molto molto delicato. Io adesso, ragazzi, è un po' troppo facile andare su allenatori giovani che adesso stanno facendo bene. Pisacane adesso sulla bocca di tutti, l'allenatore del Frosinone uguale, ma perché? Perché stanno vincendo le partite. L'anno scorso il Cagliari si è salvato alle ultime giornate. Il Frosinone comunque ha vinto un campionato di Serie B. Ci sono allenatori che devono ancora fare gavetta e devono crescere. Allenare in una squadra che si deve salvare o in un'altra piazza è completamente diverso che allenare le big. Anche l'anno scorso sentivo gente che diceva: ma perché se va via Conte a posto di prendere Allegri non prendiamo Grosso, perché comunque esprime un buon calcio? Però Grosso è andato in una piazza dove ha alzato l'asticella. L'anno scorso era a Sassuolo, è andato a Firenze, hanno speso 200 milioni di euro e comunque Grosso dopo tre giornate è andato via. Quindi voglio dire, bisogna comunque avere un minimo di equilibrio. Il discorso di Conte: l'anno scorso il Napoli ha speso 200 milioni di euro a giugno, quando c'era Conte. Poi il mercato è stato bloccato per una follia che si sono inventati, perché una società che ha sempre i bilanci a posto, bloccano il mercato al Como, alla Lazio e al Napoli, invece le altre che hanno una marea di debiti il mercato non è mai bloccato. Quindi questo non capisco perché. E quindi il Napoli ha potuto fare ben poco e ha preso Alisson e ha preso Giovane. Su Alisson ha fatto un ottimo investimento, su Giovane non mi trovi d'accordo, perché comunque 20 milioni per un ragazzo che è una seconda punta, sapendo che il Napoli gioca col 4-3-3, e secondo me si è speso un po' troppi soldi per un giocatore del genere. Conte, De Laurentiis ci ha provato fino alla fine per tenere Conte, perché perché era convinto che con l'attuale rosa che ha il Napoli, con tutto il rientro degli infortunati, Conte magari poteva rimanere e poteva fare bene. Ma non penso che comunque Conte se ne sia andato solo per il discorso del mercato. Ci sono altre sicuramente altre cose che comunque Conte ha deciso di andare via. Però non è che c'erano tutti questi allenatori in giro, che il Napoli aveva la scelta, e infatti il Napoli era diviso tra Italiano e Allegri. Italiano, che ha fatto benissimo, ma in piazze magari come Bologna diciamo ha fatto piazze, diciamo, non piazze pesanti come magari può essere Napoli, poteva essere un rischio. E ripeto, e non è neanche quello il discorso, che con il gioco che fa Italiano avrebbe chiesto a De Laurentiis 3-4 giocatori per il suo gioco, e visto che De Laurentiis quest'anno si è trovato un po' corto con i bilanci, visto che comunque negli ultimi anni ha speso tanto, e alla fine ha preso comunque uno come Allegri, che comunque allena quelli che ha a disposizione senza problemi, non ha pretese, e quindi è stata questa scelta qua. E non è detto, ragazzi, perché adesso la situazione è questa, ma le cose possono cambiare, quindi bisogna essere fiduciosi e capire fino a gennaio almeno dove starà il Napoli. Può darsi pure che, come ha detto Manna, a gennaio vediamo dove stiamo, magari qualche sacrificio sul mercato ci potrebbe essere. Ci fermiamo, pubblicità, e poi andiamo da Giuseppe.
6: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
8: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
9: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
8: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
9: Aperti la domenica mattina.
10: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
11: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
10: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
11: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
10: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
12: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno €399. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a €149. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
13: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Eccoci qua, ultima chiamata di questa sera, andiamo da Giuseppe. Ciao Giuseppe.
14: Ciao Manuele, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
14: Allora, io volevo un attimo ritornare a parlare di campo, diciamo, più che le cose fuori dal campo.
0: Sì.
14: Io mi ricordo ti ricordi l'anno scorso quando ci fu una moria di centrocampisti con Conte? Non so se vi ricordate, no? Che ci fu praticamente alla fine quasi eravamo rimasti con un centrocampista solo di ruolo.
0: Sì, sì, sì.
14: E Conte fu costretto a reinventarsi anche quella volta un modulo, diciamo. E schierò, se non mi sbaglio, un 3-4-3.
0: Sì, un 3-4-2-1.
14: Sì, insomma, con la difesa a tre.
0: Addirittura per mancanza di centrocampisti giocò Vergara a centrocampo.
14: Esatto. E se non mi ricordate male, io mi ricordo che in quel periodo il Napoli azzeccò farsi le partite più belle del campionato. Perché in quel periodo, se non mi ricordo male, addirittura vince con quel modulo lì la Supercoppa.
0: Sì, sì, perché con tanti infortuni Conte passò alla difesa a 3 e giocò col 3-4-2-1.
14: E,
0: sì.
14: E vi ricordate a chi mise laterale destro? Io ricordo che mise laterale destro e avanti a Politano mise a Neres.
0: Io sì, e vabbè, certo, perché Neres stava al 100%, era uno dei giocatori più in forma che aveva in quel periodo.
14: Che Politano fece le miglior partite dell'anno scorso avendo avanti a lui a Neres.
0: Sì, sì, quel periodo là il Napoli andava forte, infatti la Supercoppa poi vinse col Bologna e col Milan.
14: Secondo te si potrebbe riproporre un modulo in questo senso, visto che ci abbiamo McTominay che rientra adesso, forse non so come sta, Anghissà non si sa come sta, e pensare di riproporre questo modulo? E se non mi sbaglio nella difesa a 3 forse Di Lorenzo giocava pure come braccetto.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente sì, giocava Di Lorenzo braccetto, Politano davanti e Neres davanti a Politano.
14: Io se non ricordo male il Napoli in quel periodo fece le miglior prestazioni.
0: Sì, sì, sì, ha fatto
14: avendo davanti
0: bene
14: a lui Neres, uno che gli occupava lo spazio davanti, gli liberava spazio, e c'era quel tandem Politano Neres sulla destra che il Napoli andò molto bene,
0: sì, sì,
14: non
0: sì,
14: ricordo
0: sì
14: male.
0: È andato molto bene. Giuseppe, io sono in chiusura, ti devo salutare, ti ho già risposto, il Napoli ha fatto benissimo quel periodo là della Supercoppa, stava in palla e Neres stava alla grande, quindi infatti io mi auguro che Neres stia al 100%, ritorni a stare al 100%, perché un giocatore veramente ci potrebbe dare una grossa mano. Però il 3-4-2-1 assolutamente non c'è problema, perché comunque è un modulo che Napoli può assolutamente fare, magari Allegri ci sta anche pensando. Allora, noi siamo in chiusura, chiudiamo, vi lasciamo con l'ultimo estratto del sindaco Manfredi, l'intervista fatta da Lucio Pengue. Io ringrazio Simone Zagaria e Nello Iorio che hanno curato la parte tecnica. Noi ci vediamo domani sempre ore 19 col calcio e la sera. Da Emanuele Calaio è tutto, buona serata.
15: Sì, da voi, da profano le dico, quelle piattaforme sulla scogliera mi piacciono, ma c'è la possibilità che diventino anche un modo per fruire il mare, come succede in tante città per i napoletani, oppure sono una struttura provvisoria?
16: No, beh, voi sapete che io sto facendo una battaglia da anni su queste piattaforme, siamo riusciti ad ottenere queste 4 piattaforme per questo periodo di pochi giorni ed è stato uno straordinario successo. Tantissimi napoletani mi hanno fermato per strada, ma non bisogna togliere piattaforme, noi vogliamo queste piattaforme. Abbiamo un progetto per tenere queste piattaforme per 6 mesi, cioè nel periodo estivo, perché chiaramente inverno vanno tolte perché poi ci sono le mareggiate. Quindi mi auguro che dopo questa esperienza nei rapporti con la sovrintendenza, col ministero, finalmente abbiamo questa autorizzazione che noi cerchiamo di ottenere per mantenere per il periodo estivo, la primavera e il periodo estivo, le piattaforme. Sarebbe una bella cosa per riconquistare il nostro mare.
15: Poi sindaco, il ministro Abodi ha parlato anche di un'altra manifestazione importante, forse non come l'America's Cup, degli europei 2032, lo stadio Maradona e al fulcro, ha detto non ci immaginiamo un europeo senza Napoli. Anche questo è un grande attestato di stima, e so che ci sono i fondi, lo stadio verrà ristrutturato e sarà una Napoli è pronta anche ad accogliere gli europei.
16: Sì, noi siamo in corsa per gli europei, abbiamo fatto, devo dire, un bel dossier, un bel progetto, abbiamo i fondi grazie a questa sinergia con la regione. ovviamente noi aspiriamo ad avere, essere una delle sedi degli europei e anche poi di avere uno stadio riqualificato. Anche questa è un'altra sfida nella sfida, però insomma Napoli deve correre, deve crescere, deve fare sempre qualcosa in più. Una città che ha delle potenzialità straordinarie, lo stiamo vedendo in questi giorni, dobbiamo essere consapevoli che queste potenzialità vanno messe tutte in campo.
15: Poi sindaco, l'ultima te la volevo fare anche sul versante palazzetto, perché America's Cup, Euro 2032, poi lo stadio Maradona che ospita grandissimi eventi, grandissimi concerti, Napoli davvero al centro del mondo, addirittura NBA Europe vuole Napoli, Eurolega vuole Napoli, però c'è bisogno di un impianto.
16: Sì, anche su quello noi abbiamo due progetti in campo, entrambi stanno camminando, ovviamente c'è sempre burocrazie complesse, quindi per l'impianto al Mario Argento è stato presentato proprio la proposta qualche giorno fa. Il palazzetto invece al centro direzionale è un po' più avanti e a breve faremo la delibera proprio per l'aggiudicazione finale, quindi mi auguro che nel giro di 3 anni possiamo avere due grandi palazzetti allo Sport a Napoli.
15: Sindaco, chiudiamo proprio davvero, perché vedevo mentre arrivavi in questa postazione che ti guardavi a destra, a sinistra, guardavi le facce dei turisti, dei napoletani, e eri un po' emozionato, un po' orgoglioso.
16: Sì, le Bodice abbiamo lavorato tanto, cioè portare la Coppa America a Napoli è stata una sfida un po' da pazzi, perché all'inizio noi abbiamo sfidato dei super colossi a livello globale, nelle grandissime città Napoli doveva vincere questo pregiudizio che purtroppo ci ha pesato tanto in passato, perché noi ci abbiamo provato, non ci siamo mai riusciti. Devo dire, poi abbiamo lavorato tanto sull'organizzazione, tanto su quest'idea di fare le cose per bene veramente, di mettere in campo il meglio, di non fare chiacchiere, fare cose concrete. C'è stato un grande lavoro di squadra, un grande team che ha lavorato. Vedere le persone contente, perché oggi ho visto le persone contente, e mi ha ripagato delle tante fatiche che abbiamo messo in campo. Adesso però dobbiamo andare avanti, non ci dobbiamo fermare, questo è solo l'inizio.
15: Anche il lungomare, ok, è bellissimo, lo conosciamo tutti, ma tra poco il mondo conoscerà anche il lato di Coroglio, Bagnoli.
16: E anche su quello abbiamo messo in campo un grande progetto e restituiremo una Bagnoli straordinaria a Napoli, ai bagnolesi, ma a tutta l'Italia. Veramente sarà un altro luogo come questo, un luogo magico, sfruttare il mare, usare il mare, vivere il mare per i nostri cittadini.
15: Sindaco, ora dobbiamo andare ad aprire, a tagliare il nastro.
16: E adesso andiamo simbolicamente a tagliare il nastro, perché si inaugura ufficialmente il villaggio, che è già aperto perché è pienissimo di gente, quindi andiamo avanti in questa bella avventura.
15: Buon vento
16: a Napoli e buon vento a tutti i team della Coppa America.
17: In collaborazione con Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Save the date. Il pipistrello dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Autoscala guida il tuo futuro.
2: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Con meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Yes, I know, kiss, kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Ragazzi, quando mi sono sposato non era una donazione, il prete della chiesa mi diede una busta dove c'era un tariffario e io ho pagato profumatamente 700 euro all'epoca.
3: Ragazzi, la chiesa dove mi sono sposato io, le proprio listino, matrimonio 500 euro, la comunione 50 euro, la cresima 25 euro.
4: Stava poco la crisi.
5: Sono Luigi, ma quale offerta a piacere e donazione a piacere? E quando mi hai sposato, padre che c'è un mattino più pochi cedere da busto, ci ha detto papà vacante.
6: Ragazzi, buongiorno, io vivo al nord e le comunioni al nord, il prete chiama il fotografo, un solo fotografo e fa le foto per tutti. Alla fin fine c'è spugno pure i suoi biscotti.
7: Rosario, Marco, buongiorno. Rosario, ma tu hai notato una cosa? Che ci si rindorion, ci si pare calla. Quando si è giù di Serafino hanno cominciato a lavorare, poi che finiscono pure.
8: Buongiorno, ragazzi, Emilio da

0: Calma Campania, lo sai, ho fatto la comunione a mio figlio quest'anno. Mi hanno chiesto, prima della comunione, la domenica della comunione, il venerdì, durante le prove, dovevo portare, già mi hanno dato la busta con nome e cognome di mio figlio, e devi mettere un'offerta a piacere, che fai, metti 20 euro? Ho messo 50 euro, tutti abbiamo messo 50, ce l'hanno detto, massimo magari 50 euro, ci hanno fatto capire. Però lo dovevamo portare il venerdì, di solito l'offerta si fa durante la domenica, dopo la comunione, vendi la busta, la vai a parroco, 20, 50, poi chi tiene qualcosa in più li mette 100. Però io questo non ho visto giusto, dare prima il venerdì già ti danno la busta per mettere i soldi dentro.
1: Ragazzi, ma la Chiesa si mantiene sulle donazioni. Comunque, padre Carlo, la Chiesa là dietro di Unicescal, quella là che c'è adesso, fu fatta quando ci fu il terremoto ed era provvisorio perché dovevano fare quella chiesa che mo stanno facendo, dove la stanno, l'avevano fatta negli anni 80.
2: Sono leggermente in ritardo.
1: Sono leggermente in ritardo. Praticamente adesso la stanno realizzando. Infatti, la chiesa di padre Carlo, quella là che sta dietro, o Bibiano, che c'era il Bibiano. Era così perché
2: ci fu...
1: c'erano i bipiani, cioè
2: per i terremotati, okay,
1: che hanno tolto da poco. Comunque, per dare un dato, c'è un crollo delle comunioni, non si fanno più le comunioni di una volta perché c'è un crollo demografico, naturalmente si fanno meno bambini, la scolarizzazione e sacramentizzazione, cioè praticamente le famiglie reputano un impegno troppo gravoso per i figli, quindi ne mannano, cambio di percezione del cristianesimo, naturalmente siamo diventati un pochettino tutti quanti più atei, ritardo e abbandono del battesimo, ci sono parecchie persone infatti che non stanno più battezzando i figli, ma pure si fanno solo perché è una tradizione, chi lo fa perché insomma ci crede. Mancanza di continuità post sacramento, nel senso che ti fai un sacramento poi dopo non continui,
2: non vivi percorso, la vita diciamo della
1: chiesa, perché
2: della
1: è diventato comunità. Quello, fare la festa, cioè fanno tutto quanto, fa pure mio figlio, che faccio, non faccio fare la comunione a mio figlio, la fanno tutti, per esempio ci stanno coppie che non si sposano in chiesa però battezzano i figli, per esempio, cioè si sposano, cioè, hai capito, questa è la continuità del sacramento. Pronto?
3: Buongiorno ragazzi, sono Marinella.
1: Oui, Marinella, ciao.
3: Allora ragazzi, io voglio dire una cosa sulla fede, no? Ma mia mamma è evangelica.
1: Sì.
3: Allora, mia mamma dice, pure biblico, allora la fede non deve essere obbligata, cioè ognuno può scegliere la propria fede.
1: Sì.
3: Quindi se due genitori decidono, per esempio mia nipote, non faccio nome per rispetto suo, la bambina, sua figlia, non è battezzata. Lei dice, quando si farà grande, cioè che capisce, allora decide lei di essere cattolica, evangelica, testimonigeo, buddista, quello che vuole lei.
1: E mi sembra giusto, mi sembra democratico. Ricordati che la fede la scelgo io, ma io cumbare capava. Ricordati sempre questo, la fede la scelgo io perché cumbare ti porta a due, dici ti piace, non si fede, e pavo cumbare.
2: Ecco. Marinella, tu quindi sei battezzata, cioè hai fatto tutto il percorso, oppure anche tu hai avuto la libertà di scegliere se credere o non credere,
3: no,
2: e partecipare?
3: No, Marco, purtroppo no, perché quando mia mamma si è convertita all'evangelico avevo 6 anni, okay, già ero battezzata, ho fatto la comunione, la tutto. Avevo 6 anni quando mamma si è convertita all'evangelica.
2: Vabbè, io so che comunque non è una cosa così complicata eventualmente cambiare religione. Esatto.
1: Ti puoi sbattezzare.
3: Marco Rosario, vi prego, dalla Bibbia, come mamma la legge la Bibbia, tutto questo che sta succedendo con l'Islam, buddisti, ci sta, lo porta la Bibbia, la guerra tra religioni, lo porta.
2: Esiste da sempre purtroppo, mannaggia la miseria. Ciao Marinella, un abbraccio, ciao cara. Abbiamo tempo per un'altra telefonata, pronto?
4: Pronto, buongiorno.
2: Ciao,
4: buongiorno.
2: Caro, ciao.
1: Buongiorno.
4: Voglio dire una cosa a questi signori che si lamentano del pagare.
1: Sì.
4: Una quota durante le cerimonie, perché loro sono cattolici, va bene?
1: Sì.
4: E fanno un rito cattolico.
1: Sì.
4: Queste strutture, diciamo, questi luoghi di culto, no? Che devono pagare, insomma, quello che devono pagare, la luce, insomma, è tutto, diciamo... tutto l'apparato che ci sono dei preti e via di seguito, vabbè, Ma chi li deve pagare? Scusa.
1: Vabbè, molti pensano che il fatto che l'uno per mille che noi diamo e poi il fatto che hanno gli sgravi fiscali, che per esempio non pagano l'IMU, l'ICI, si fa attaccare, tutti questi vantaggi fiscali che hanno, loro dicono vabbè, ma c'ho tutto, però insomma, si vive di carità.
2: Vabbè, a volte c'è sempre quello il discorso: un conto è chiedere e donare liberamente, un altro è dammi un po', diciamo, la cifra precisa, altrimenti no, diciamo, quell'imposizione.
1: Anzi, però dai, se l'avevi a pigliare l'oggi,
2: non parlare di me, io non la
1: vabbè,
2: vedo.
1: Vabbè,
2: io non c'entro. Ancora un po' di musica, ragazzi, stiamo insieme.

una piccola parentesi, perché Kiss Napoli sotto il profilo dello sport non è solo calcio, ma ovviamente ci occuperemo anche dell'American's Cup, e sono giorni di grande fermento, perché da oggi a domenica nel Golfo ci saranno le regate preliminari della Louis Vuitton Cup. E allora andiamo da Gianluca Miranda, che si trova a Castel dell'Ovo, che ha seguito la conferenza stampa di presentazione dei team e ci darà anche qualche informazione in più. Ciao Gianluca!

0: Vabbè. Allora, ci sono dei problemi.
1: Sì, c'è qualche problema al collegamento. Non so se Gianluca ci sente adesso. Noi non ti sentiamo più, Gianluca, ma
0: eccolo.
1: Eccoci qua.
0: Vai, ora vai, ci sei, ti sento adesso, vai.
1: Sì.

0: Grazie.
1: Perfetto.
0: Gianluca.
1: Grazie a Gianluca Miranda. Ciao, e ovviamente vi invitiamo a seguire tutto quello che Kiss Napoli vi proporrà, anche perché ricordiamolo, l'evento è molto importante, è di caratura internazionale, e magari iniziare a masticare un po', no, come funzionano le regate, i team, queste cose qua, ci può dare una mano. Poi per vivere. Io manco il pattino, secondo te perché non vengo a fare la rivoluzione con te? Perché manco il pattino.
0: A barca a vino.
1: No, non è mai stato nemmeno su una barca a vino.
0: Sei tu catamarano?
1: Cosa?
0: Manco un catamarano.
1: Ah, il catamarano, no.
0: Non sei tu catamarano.
1: No, non sto portando, non sono uomo di mare, io non.
0: Bah, non so.
1: Mi sono messo in
0: posto. Che tu sei casa a Portici, state tanti anni in casa.
1: Io sono nato con la Minei, sono di collina, amico mio. Io non c'entro niente. No, sono lontano da
0: Portici. Da Porto a Pista, con Carrella, va.
1: Torniamo subito.
0: Sarà 2 minuti, no?
1: No, ci fermiamo,
0: Ok, ci fermiamo, vai.

0: Allora, stiamo per chiudere questa nostra prima ora insieme. Ciao ragazzi, io sono pro Rosario, ma questa volta Marco ha ragione, io abito vicino al mare, non per forza devo saper navigare, insomma, manco nuotare, ragazzi, io sono proprio, sono il due di picche.
1: Vabbè, ma tu sei nei soldi, però, cioè,
0: lo sa, sei di Capodichino, sai volare?
1: Eh certo, su stasi a meno, perché sono in casa là, no?
2: Ragazzi, ma io ho fatto il battesimo a mia figlia, il prete, durante il corso di 3 giorni, per tutti e 3 giorni faceva una specie di morale che poi la busta che ci dava non doveva essere lasciata vuota, perché, per come, e ho l'ultimo giorno facette pure un sottinteso che a più pochi 50 euro era come se era vacante la busta.
0: Vedi, state dicendo sciocchezze.
1: Ma ragazzi, cioè, chi l'ha da fare, cerimonia? Cioè, vi chiamate i cantanti, i piano bar, le cose, poi la base della cosa, cioè, vabbè.
0: Ragazzi, ma infatti alla fine della fiera, per quello che si spende da tutte le altre parti, anzi,
1: spendere 20.000 euro in ristorante, non c'era 100 euro bar, che cos'è? Perché poi la base di tutto è la comunione, no?
0: Sì, la festa
1: sarebbe... State facendo la comunione, andate fuori il ristorante, andate a passare prima la comunione. Cioè, questo è il mio dubbio. Che uno fa la comunione perché ha capito che la comunione lo fa. Io scommetto che se domandiamo in questa stanza e anche ai nostri ascoltatori, che la comunione non lo sanno. Cioè il senso della comunione, perché si fa la comunione, non so, a Cristo, non so perché si fa a Cristo.
0: Non l'ho fatta io, quindi.
1: Non l'ho fatto, non l'ho.
0: Non mi riguardo. State dicendo buongiorno. Sciocchezze, eh? Chi è battezzato non può scegliere la cresima e la riconferma del battesimo. Bevi. Proprio perché sei piccoli. Quando diventi grandi, se decidi di rimanere cattolico, ti fai la cresima.
1: Scusa, la cresima non è quando ti scende di nuovo lo Spirito Santo.
0: Sì, e lui dice che lo fai volontariamente in questo caso, ed è la riconferma quindi del battesimo.
1: Lui dice Alice, non ci questo ha fatto la crisi, ci vado, questo non ci vado, che hai con me?
0: Cosa?
1: Avranno una lista. Cioè, se tu.
0: In che senso?
1: Però sei ignorante, mi sembra.
0: Ma ti dico che non è la mia materia.
1: Lo Spirito Santo non va così, per esempio, su di te non c'è lo Spirito Santo.
0: No.
1: Perché non hai fatto la crisi. Se entravi nella lista, lo Spirito Santo vedeva la lista, diceva Marco Pisacane, a Russia Casa Portici, e passava. Cioè, e ti entrava.
0: Capito?
1: Dove entra? Non lo so, dove entra da sopra, dove entra lo Spirito Santo? No,
0: attento a quello che dici. Stai molto attento perché abbiamo una forte comunità invece che potrebbe attaccarci.
1: Invece tu, insomma, sei aspirituato. Io sì, io ce l'ho la crisima.
0: E
1: mi sono sposato in chiesa, mi sa che.
0: Ma sei frequentatore di all'ambiente?
1: Io c'ho tutto, c'ho il battesimo, c'ho la comunione, c'ho la crisima.
0: E in tutte le liste.
1: Ma solo funerale, non morbo, non trovo soddisfazione.
0: Bravo, bravo.
1: Io morirò a 100 anni, ma no. Non darà soddisfazione a Pesaca.
0: 100 anni al di fuori.
1: No, ma facci trassa soddisfazione a Pesaca.
0: No, tu devi campare 100 anni al di fuori quelli che hai, ma proprio perché quegli spiccioli dell'Empals glieli devi spremere fino all'ultimo. Appunto.
1: Caranno,
0: appunto.
1: 3.000 euro.
3: Ciao Marco.
1: Se ciao Sasi.
3: Io posso fare un avvantaggio, tengo il mio giga e diagano.
1: Ah.
3: E faccio fare il battesimo, matrimonio e crisma.
1: E conoscenza.
3: Non la faccio. Non lo pago neanche.
1: Ma viene un nuovo signore.
4: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario, Frank da Ravenna. Oggi quando mi ha sposato, siccome non aveva un euro, mamma mi ha detto a busto c'era l'offerta della chiesa, pare 100 euro. Comunque lui ci andava in, ci ha detto con un bigliettino, grazie, e ci ha detto ma non prego.
1: Ma non so fai,
4: ma
1: Gesù, ma io non lo so.
0: Vedi, ma secondo me è qua...
1: vai a spendere 50 euro in bar, se mai a comunione tuo figlio, ma venite al bar, che se non c'è prego, non lo so.
0: Ma perché quel concetto
1: che
0: è quel concetto che ti c'è offerto, dovrebbe essere, non si dovrebbe pagare, allora uno fa leva. Ma sbagliando,
1: perché voi pensate che problema che cambia opere e virtù dello Spirito Santo, assetta a tavola e scende Spirito Santo e dice
0: scusami, ma allora
1: pensate
0: fanno...
1: a messo problema, ma in un negozio di abbigliamento c'è lo Spirito Santo, io e Paolo
0: per molti
1: con il bancomat,
0: per molti a pranzo e cena.
1: Posso
0: un posto sacro per molti a pranzo e cena c'è la moltiplicazione dei pani e dei pesci, ci fanno tutta la settimana, capito?
1: Come da gambao, Cristiano.
0: Ragazzi, lasciamo spazio alle ultime notizie, quelle locali ce le racconta il nostro Riccardo Catapà.

0: questo è il momento della rivoluzione, caro mio, caro il mio pesacane, quindi tu te le vai a mezzo, no? Penso, sei contento, sei buono.
1: Questa,
0: sei buono tu, sei contento, pesacane. Allora, signori, seconda, cara cellula dormiente, svegliati, perché sabato è il nostro momento dove dobbiamo dimostrare, pesacane, perché diciamo sempre, lo diciamo sempre, bisogna fare una manifestazione, ma come che noi stiamo sempre a casa, cioè questi ci vessano, questi così, quelli con lì, e poi non facciamo mai niente, ma c'è qualcuno che ci ha pensato, prego Pesacane.
1: Esatto, perché l'abbiamo già detto, ci sarà questa manifestazione sabato intorno alle 11:30 in Piazza del Carmine, ne parliamo con...
0: Non fa cose napoletane intorno alle 11:30, così no, non è a mezz'ora, non ha da dire. Cioè, non si capisce, dici, un milanese avesse detto alle 11:30.
1: Ragazzi, ci vediamo alle 11:28, cioè ci vediamo.
0: Un caffè e andiamo.
1: Esatto,
0: là.
1: Ne parliamo con Rosario Pugliese. Buongiorno Rosario, benvenuto.
2: Buongiorno a voi ragazzi, e complimenti per la trasmissione, e soprattutto ci date la possibilità di poter veramente estendere questo invito a tutta la cittadinanza napoletana e campana e di tutte le persone del mezzogiorno, del sud.
0: Ma sa, Pugliese, noi, anche noi abbiamo un conflitto di interessi, perché pure io e Marco paghiamo le assicurazioni, purtroppo, e paghiamo la benzina, quindi siamo un po' coinvolti in questa cosa. Allora, dicevamo alle 11:30 a Piazza Mercato, in Piazza dell'Immacolata.
2: Piazza del Carmine. Vabbè, voglio dire, pochi metri di, sì, cioè, diciamo, su di distanza tra le due piazze, però Piazza del Carmine saremo alle 11:30. Come dire, in modo piuttosto svizzero, anche se portiamo un problema che è tutto meridionale, cioè? È tutto campano e tutto napoletano, questo delle, delle assicurazioni delle auto, un qualche cosa di iniquo, qualcosa di iniquo che si, come dire, tra il nord e il sud, tra Milano e Napoli ci sono delle differenze enormi.
0: Ecco, cosa propone questo comitato? Cosa
2: propone? Una tariffa unica nazionale. Non è possibile pensare che oggi, non parliamo di diciottenni, perché i diciottenni, cioè la differenza è tra 3.200 euro di RC auto pagata a Napoli e di circa 1.400 pagata a Milano.
0: Ma sa, un milanese, scusi se la interrompo, un milanese potrà dire, ma scusate, noi ci aumentiamo pure noi la cosa, ve la scendiamo, poi voi fate tutte queste trastole, perché voi fate più incidenti.
2: Ma non è vero. Come non è vero? Cioè, no, non è vero che tutte le, tra virgolette, trastole stanno qui, e tra l'altro le trastole vanno contrastate, quindi ci sono gli organi deputati per contrastare le cosiddette trastole, un po' come le dici tu, Rosario, ma la questione è che la trastola di un napoletano, che poi è uguale alla trastola di un milanese, non può andare soltanto sulle, sulla pelle, la può pagare soltanto il napoletano e il campano, la devono pagare tutti, cioè la si deve spalmare. Noi non vediamo in maniera giusta che invece la si spalmi soltanto su di noi. Questo non è normale.
1: Oppure io farei una cosa ulteriore, cioè la farei pesare enormemente poi su chi appunto fa il malaffare, tra virgolette, la cosa, ma dovrebbe pagare chi...
2: Sono gli organi di polizia, oltre che quelli di come dire, giudiziari, che devono intervenire nei confronti. Noi non siamo pro queste persone, nella maniera più assoluta. Queste persone devono pagare nei confronti della legge se fanno delle trastole, e la questione è che ci sono non tante, ma ci sono tantissimi napoletani e campani per bene che non possono e non vogliono e non devono più pagare questo balzello enorme nei confronti, diciamo, dell'RC auto.
0: Senta,
2: chiudo dicendo, la tariffa unica nazionale si applica quando tu hai 10 anni di non sinistri fatti, quindi significa che sei un buon guidatore, sei quello che l'ACI dice, sei un volante d'oro, e quindi se sei un volante d'oro perché devi continuare a pagare una cifra blu per
0: quindi sistemiamola sta cosa. Voi proponete una tariffa unica non per tutti, ma per quelli là che risultano non avere incidenti da 10 anni, ma sarà il 97% di quelli là che stanno a Napoli oppure al sud, penso.
2: Perché Rosario, io e te la mattina scendiamo mica per andare a fare un incidente, ovviamente cerchiamo di semplicemente di recarci dal punto A al punto B nel minor tempo possibile. Il problema è che sta diventando questo, che per andare dal punto A al punto B noi paghiamo troppi soldi, troppi soldi.
1: Considerando che poi per spostarsi ora dal punto A al punto B con l'aumento che c'è sui carburanti pure si va a un problema, e so che anche questa è una tematica che volete sollevare.
2: Assolutamente, ci sono le persone che non alzano gli stipendi, ma dall'altro si propongono cose ma che poi dopo non hanno una vera ricaduta. Ci abbiamo il gasolio piuttosto che la benzina, piuttosto che il gas e il metano, che ormai è aumentato 30% il GPL e tutto almeno del 40% rispetto ad un anno fa, e noi stiamo qui a guardarci com'è la situazione. C'è bisogno di interventi strutturali nell'immediato, non solo sui carburanti ma anche potenziando i mezzi pubblici, per capire com'è che si può risolvere questo problema. Lo dico a voi, sì. Voi sarete sicuramente, percepite sicuramente un salario, uno stipendio, sì. O comunque fate una fattura. A voi hanno aumentato il vostro stipendio?
0: No.
2: Eppure dovete recarvi sempre dal punto A al punto B ogni mattina.
0: Sì.
2: Quindi questo è il problema.
0: Vabbè, ma sai, io c'ho il suocero, quindi non...
2: Lei
0: c'ha un suocero che... Io e Mark siamo con le spalle coperte e abbiamo il nostro suocero che ci dà una mano. Senta, ma un'altra cosa...
2: Mettiamo dei suoceri
1: alle assicurazioni, sì. Magari si risolvono il problema.
0: Lo dovrebbe dare l'ASL il suocero. Senta, un'ultima domanda, ma lei si trova d'accordo con Manfredi che dice ma non prendiate le macchine, prendete i mezzi pubblici, dopo diamo una notizia.
2: Allora, i mezzi pubblici vanno prima potenziati, quindi c'è, diciamo, l'appello è anche al sindaco Manfredi, cioè la ribaltiamo la questione, cioè devono girare più mezzi pubblici, a cominciare per esempio, io sono di Fuorigrotta, sono originario di Fuorigrotta, la linea 6 ancora ha una percorrenza piuttosto limitata, quella è un mezzo pubblico che ti porta al centro della città, ma ti porta al centro della città solo in determinate ore e poi fa tanti ritardi, cioè stiamo con un cantiere che deve portare i nuovi treni della linea 6, sì, da circa un anno, cioè proprio in questi giorni ha fatto un anno che c'è un cantiere abnorme a Pertaletecchio che dovrebbe...
0: Ma noi napoletani siamo di cuore, caro Pugliese, noi ci affezioniamo noi quando facciamo un cantiere ci affezioniamo, pensi che io c'ho un cantiere dove abito ieri che ero piccolino, cioè. E cresce.
1: E festeggiavamo anche i compleanni.
0: Grazie.
2: Noi abbiamo fatto il primo compleanno del cantiere a Piazzale Tecchio, l'abbiamo fatto. La questione di Piazzale Tecchio, scusatemi, un po' come quella dell'RP Auto, perché le persone un po' si sono stufate, anche lì a Fuorigrotta. Cioè, come dire, ritornare a casa sta diventando un incubo.
1: Un'ultima domanda, quante persone vi aspettate e soprattutto di quante persone ha bisogno questa mobilitazione per avere poi un peso significativo verso le istituzioni o chi di dovere, così magari lanciamo un appello proprio ancora più preciso?
2: Allora, io dico una cosa, la manifestazione, vi ringraziamo perché in modo veramente molto spontaneo, cioè diciamo anche questa intervista, questo momento di lancio di questa manifestazione è spontaneissimo e quindi sì. Cioè, noi ci aspettiamo quante più persone è possibile. Il tema ci viene sempre detto in qualsiasi parte andiamo, ma l'RC alto, ma il caro carburante, quindi
0: abbiamo la possibilità
2: alle 11:30, diciamo che l'80% delle persone, cioè nella giornata di sabato, è lontano dalle questioni lavorative, quindi c'è un momento di relax, c'è un momento di tempo libero che questa volta invece, in questa giornata specifica, possono veramente impegnare, scusate il bisticcio di parole, con il loro impegno a scendere in piazza per dire in maniera chiara ed inequivocabile che non possiamo avere prezzi iniqui per quanto riguarda l'RC auto e non possiamo avere un caro carburanti che veramente sta veramente pesando, gravando sulle famiglie italiane.
0: Senti Pugliese, dobbiamo chiudere, ti posso strappare una promessa?
2: Certo.
0: Ti posso chiamare alle 11:30, mezzogiorno di sabato, per sapere più o meno come sta andando, se la gente c'è?
2: Assolutamente.
0: E noi siamo in onda, quindi...
2: Assolutamente sì, e se potrò ti manderò, se tu lo potrai fare, cioè ti manderò anche delle foto di quello che sta succedendo.
0: Il mio numero ce l'hai, già dalle 11 mi faresti...
2: Ti mando tutto quello
0: così che... le facciamo vedere
1: in così, dato che siamo in onda, almeno per quanto riguarda me e Rosario, che saremmo venuti, però stando qua, almeno cerchiamo di esserci da lontano e a supportare quella che è la vostra iniziativa.
2: e io vi strappo un impegno a questo punto, sì, che sabato mattina quando aprite la trasmissione lo ricordate.
0: Certamente,
1: certo, assolutamente.
2: Del Carmine alle 11.30 c'è questa manifestazione. Io vi ringrazio.
0: Grazie Rosario.
1: Grazie a Rosario Pugliese. È arrivato il momento, ragazzi, ne abbiamo tanto parlato qua, è stato un leitmotiv, c'è l'appuntamento, c'è il giorno, siamo nella pausa delle nazionali, non ci stanno le partite, non si gioca a pallone, non
0: c'è,
1: teniamo
0: scusa,
1: quindi
0: Bravissimo, andiamo.
1: Ci ritroviamo là e noi seguiremo ovviamente sabato l'andamento di questa iniziativa. Adesso ci sentiamo una canzone e poi torniamo ancora a parlare con voi. When I'm

0: allora continuiamo, continuiamo. Sì, dove andiamo ora?
1: Continuiamo. Mo ve la leggo, fate voi. Allora, sì. Napoli.
0: Quando dico Napoli.
1: Napoli, salta la riunione del consiglio comunale, c'è troppo traffico. Vabbè, solo 19 consiglieri presenti all'appello, sciolta la seduta, i ritardatari, non si trova parcheggio, il PD presente richiama alla responsabilità, aula deserta è inaccettabile. Le scuse sono state queste: c'era troppo traffico, ho impiegato un'ora per arrivare, non trovavo parcheggio. Si giustificano così i consiglieri comunali assenti in apertura della seduta dell'aula di Santa Maria La Nova. Dopo il question times, all'appello iniziale erano presenti solo 19 consiglieri, numero insufficiente per proseguire i lavori. Di cosa si parlava al consiglio, cosa si doveva decidere? Praticamente dei libri dei bambini, quelli là che non se lo possono permettere, alcuni aggiusti alla scuola, per esempio c'era libri di testo per studenti delle scuole secondarie in particolari condizioni economiche, gli investimenti di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici Nido Callas e Nido Lotto Zero. Si è messo Lotto Zero, non c'è tra sì. Annuncio della sigla della municipalità 6, come rimarcano i consiglieri del PD presenti compatti in aula. La mancanza del numero legale non ha consentito di fare questi lavori. Quindi traffico c'è sa, c'era troppo traffico. Ho impiegato un'ora per arrivare, scendevo un'ora prima. Insomma, perché c'era questo traffico? Era prevedibile questo traffico? Sì, allora, era prevedibilissimo. Perché dove si trova il loro posto di lavoro? Arrivano ai. Sul lavoro praticamente ci sta l'American Scap, ci sta un fatto fregre, ci sta che si sa che lato
0: No, è successo questo, che ci sono le strade interrotte per l'American Scap, e quindi è difficile arrivare. Però si è aggiunta una cosa abbastanza pesante, perché c'era una manifestazione degli sfollati del terremoto
1: a parziale giustificazione
0: di... che hanno c'era una notizia ieri veramente del traffico congestionato a Napoli in quella zona.
1: Se io so che c'è il
0: non
1: traffico,
0: è una giustifica, però.
1: Ma se ci so che c'è un punto, non lo so, sono sceso. Non me lo l'incidente,
0: non lo sappiamo,
1: per vedere l'incidente. Però sai che là c'è il cantiere, che tu dici ci ho messo un'ora per arrivare e scendere un'ora.
0: Non si sente.
1: Così. Va bene, pronto?
2: Sì, buongiorno amici.
1: Buongiorno.
2: Come va la vita? Tutto bene?
1: Insomma, si campiccia.
2: Dunque, sono qui ad ascoltare da qualche tre quarti d'ora.
1: Allora.
2: Però, se in sostanza io devo andare da Pompei a Napoli, dove risiedo, perfettamente potrebbe esserci qualche divergenza sull'autostrada. Quindi, se è una cosa molto interessante, se una cosa è per me personale, se è una cosa è il mio lavoro, io mi anticipo molto prima che devo arrivare in quel luogo dove c'è praticamente il mio lavoro. Se non arrivo in lotta a fatica, ma arrivo alle 10 o arrivo a mezzogiorno, è chiaro che c'è perso 3 o 4 ore.
1: Soprattutto se quei cantieri li hai decisi tu, quindi tu sei buono, che le mise tu sui cantieri, hai capito? Non è che te le hai trovate.
0: Comunale, cioè, dici tu.
1: Sei tu consigliere.
2: Questa è una strada che molti giorni l'avevano frequentata da questa persona, che lì sono dipendenti comunali, oppure sono assessori, oppure sono quant'altro sul comune.
1: E poi non prendono quindi i mezzi pubblici, quella è la cosa grave, capito? Se la via loro le mezzi pubbliche.
2: In effetti dovrebbe esserci tutto quanto, i bridge, quando entra a lavorare, Anna mette il cartellino. In questo modo, le 8 di mattina e 9 di mattina stanno sul posto di lavoro.
1: Sì, sì.
2: Tutti i deputati a Roma, chi sta qua in davo comune, chi sta in da regione, tutti, per non fregare i semplici cittadini, quelli lì onesti.
1: Ok, grazie amico
0: ciao,
1: mio.
0: Caro.
1: Ciao, abbiamo lanciato
0: l'appello.
1: Ciao belli, ciao.
0: Allora, c'è un amico che ha fatto un'immagine bellissima di te allo stadio con un cartello che dici: vive i suoceri, Franco, sei la vita mia.
1: C'è la vita mia.
0: Non fosse altro che l'amico ha commesso quasi un crimine, perché ti ha messo con la maglia dell'Inter sotto alla...
1: No.
0: Cioè, se si vede...
1: Cagliamo la maglietta, denuncio. Pronto?
3: Pronto.
1: Buongiorno, ciao.
0: Ciao.
3: Ciao, sono Lello e chiamo dai Colli Aminei, in realtà non più perché sto un caro, io rindo traffico, ma la domanda è, se c'è sta Coppa America che sta verso il lato del lungomare, Bagnoli e roba varia, ma da zona Colli Aminei verso zona Ercolano, perché sto un caro 25 minuti rindo traffico? a chi sta.
1: Ma soprattutto tutta questa gente a che sono? Non aiuta a faticare. La domanda che mi facci, tu che stai facendo, mezzavi? Che lavoro fai tu?
0: Fabio, suggerisci.
3: Giornalista dalle, alle
1: ah, sei giornalista.
3: Vabbè. Sono ganore a vendere i 10.
1: Quindi sei un, libero, sei un libero professionista.
3: Libero, libero.
1: Comunque ci stanno anche degli incidenti sull'autostrada tangenziale.
0: Pare che c'erano due incidenti nella direzione in cui stavi andando tu, e per questo tu lo sai, no? Dai Colli Aminei in particolare, la strada per andare a prendere la tangenziale quella è, quindi se si fa il blocco nell'immissione della tangenziale, ciaone, cioè si chiude
3: la
0: il tappo là.
3: La bella è che anche sulla bretella all'uscita quella là di Corso Malta che va verso Comuni Vesiani
0: un guarda oggi, oggi godo solo del fatto che non devo tornare in Portici subito dopo pranzo, guarda, è l'unica consolazione.
3: No, guarda, è una cosa allucinante, non si può andare da nessuna parte, la guerra assoluta, un'ora e venti di traffico per fare 10 chilometri, 12 chilometri, è una cosa senza precedenti.
1: Ciao, voglio, ciao. Ciao, caro, non parlare ciao, a benzina ci va bruttata tutto questo traffico. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
4: Ciao, sono Luciano.
1: Ciao Luciano.
4: Senti, sono da un'ora sulla tangenziale.
1: Sì.
4: Sto ancora sulla tangenziale.
1: Ma direzione Capodichino?
4: Direzione Capodichino, tutto bloccato. Un'ora. Ma io non voglio dire per l'American Cup. Però è impossibile qua giù.
1: No, ci stanno degli incidenti, quindi ci sarà scappato il morto perché da stamattina. Quindi...
0: Ma speriamo di no.
4: Sta a guerra, proprio a guerra. Non si cammina. Non si cammina.
1: Vai in bocca al lupo, vai, sti incidenti, sentici a noi, a me fai una risata. Ciao amico mio, ciao.
0: Va bene ragazzi, facciamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo.

0: E allora andiamo ancora con Yassano Kiskis, abbiamo ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme, e se volete dire la vostra 081 546 6873, ma anche i vostri messaggi al 342 00 00 100. Buongiorno, sono Vito, da frequentatore di Barcellona da oltre 10 anni consecutive per vacanza, weekend eccetera. Lì davvero puoi usare i mezzi pubblici, le linee metro che passano ogni 3 minuti dalle 6 alle 24, il weekend autobus H24, lo stesso come i treni, spiaggia Barceloneta libera con docce ogni 100 metri gratis, zero carte a terra e zero buzzurri.
1: Ci mortifica, frate, abbiamo capito, qual è il problema?
0: Mi dispiace,
1: mi tenimmo male,
0: pure là
1: tenimmo male, tenimmo golf, tenimmo,
0: beh là c'hanno
1: è inutile golf,
0: no, però c'hanno, come si chiama lì, la Rambla, c'hanno il, oddio, non mi viene il nome adesso, quell'altra cosa bella, certo, che si va a
1: rampa,
0: vedere.
1: La rampa. La rampa.
0: La
1: rampa. La rampa. La
0: rumba. La rumba.
1: La, la, la, la rumba.
0: La rumba.
1: C'hanno la rumba, non dimmi la tarandella. Pronto.
0: E mi fai tarandella?
1: Chi
2: ciao,
1: sei?
2: Ciao Francesco.
1: Ciao Chicco, ciao.
2: Allora, io volevo sapere una cosa, chiedo scusa, è la prima volta che chiamo.
0: Prego,
2: allora, per quanto riguarda in Riviera di Chiaia,
1: sì,
2: io adesso mi trovo in direzione al contrario perché ci hanno aperto la strada, e c'è una miriade di posti di blocco, polizia, carabinieri, finanza, cioè vorrei sapere, abbiamo capito l'American Cup, ma non è che ci può bloccare tutto il mondo perché ci sta questa American Cup?
1: No, carità, più che altro, perché... se i barchi stanno a mare, perché sta questa polizia nera? E sta capitellerie
2: mia? Non lo so, no, perché
0: ancora non si capisce.
1: No, ma
2: è venuto il dubbio che qualche polituccio, qualche assessoruccio, qualche cosa, un funzionario, qualcosa, si blocca tutto Napoli.
1: Vabbè, muove l'inaugurazione, giustamente stanno arrivando tutti e quindi,
0: ragazzi,
1: ci sarà
0: anche, ci sono casino, anche protocolli di sicurezza, poi magari no.
2: Allora io dico una cosa, chiudete la città, in questo momento 3 ore ce le prendiamo noi e uno non si azzarda nemmeno a mettere piede.
1: Guarda amico mio, io ho una teoria, l'ultimo dei problemi è cittadini. Cioè noi secondo me agiamo così, facciamo la cosa, però l'ultimo ripensiero è il disagio che si crea al cittadino.
2: Lo so, lo so.
1: L'ultimo ripensiero proprio, cioè.
2: Va bene.
1: Ciao amico.
2: Grazie,
1: mio. Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Ciao caro, pronto?
3: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
0: Ciao caro.
3: Io sono Ciro.
0: Sì.
3: Siamo Ciro. E qua ci sta a Napoli.
1: Non si sente niente, Ciro. Non si sente niente.
3: Che viva
1: questa
3: macchina,
1: non posso tenere perché non si sente, va bene, ciao amico,
3: ma
1: non si sente niente, cioè è inutile, parla e non si capisce che dici.
0: Allora, se riesci a fermarti e mettere bene il telefono, altrimenti abbiamo
1: inutile,
0: veramente difficoltà. Rosario, ci sta Barceloneta solo spiagge libere, Franco da Mugnano.
1: Sì, ma non è mai sfuggiato il...
0: ma che te ne fai la sfugliatella?
1: Sono solo pronto, quella.
0: Poi ci arriva a sfugliatella e ci mette 2 ore macchine, cioè, capito? Che senso ha? Pronto?
4: Non la voglio la sfugliatella.
0: Bravo, cosa vuoi?
4: Niente, io lo dico per te prima che voi avete detto.
0: Dici?
4: Che poi tu stai facendo i miei sali. Se non ti piace fare la notte, la c'è sci.
1: Ah, vabbè, ma tu hai fatto la notte, hanno fatto quante notte, sono tutti giornalisti.
4: La c'è la stessa.
1: Prima scenga, sono tutto libero professionista. E capi quello che dico, cioè, quando si massai allora.
0: Vabbè, vado, quando succede qualcosa e ci si blocca, ciao. Purtroppo quelli che dovevano passare di lì 2 ore prima e stanno ancora là, che colpe ne hanno, poverini. Pronto?
5: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
5: Sì, riguardo alla RC Auto, no, voglio spiegare una cosa che mi è successa.
1: Sì.
5: Sono fidato di un amico di famiglia, assicurazione.
1: Sì.
5: Non l'ho mai fatto, ma ho fatto 5 lettere con la macchina e non posso già assicurare la macchina.
0: A tua insaputa le ha fatte queste lettere?
5: Sì, a insaputa, è mostro in causa, a gennaio andiamo a fare una causa.
1: Quella è
5: la chiamata dell'avvocato.
1: Quella è la loro?
5: Sì, già l'ho parlato 3 anni fa, mostro in causa, ma mo quando la assicurazione mi c'è 3.000, 4.000,
1: si è partita dalla 14ª.
5: Sì, perché mi ha fatto 5 lettere, mancavi i giorni, tipo 20 giugno, 23 giugno. 20...
1: Ma non è una cosa, ma io ti rimasto assicurazione perché non mi fai lettere, cioè penalizzare, cioè io faccio assicurazione, però non è fai lettere, che se fai lettere viene penalizzato.
0: Perché oltre che c'è l'incidente.
5: Senza mia, senza film, senza niente, senza film acid. Ma pure l'assicurazione che paventi, ma non lo so.
1: Ah no, paventi direttamente, poi subire, sì.
0: Guarda, quello purtroppo in certe situazioni, ieri l'altro giorno parlavamo di tutt'altro argomento con degli amici, che pure in altri ambienti si creano dei meccanismi dove chi è nel settore poi margina, mangia, fa trastole, sì, fa truffe.
5: Appena metto il mio nome su qualsiasi sito, qualche agenzia, Olino Rosso, mon assicurato.
0: Certo, si è segnalato, ovviamente, certo.
1: Anzi, ma faccio manca parlare, chi si sa, chi ne trasso?
0: Poverino, ciao, almeno Edio, noi ciao, diamo ciao, gli spazio.
1: Affittatelli, ciao.
0: Ecco, ma in questo caso, scusami un attimo Fabio, in questo caso se tu noleggi l'auto, non no, risulta che sei una...
1: Ci sta un altro registro, che quello là, che affittano le cose, non le sanno tenere, entri in un registro e là dentro poi non ti fanno affittare.
0: Però è il nome di chi noleggia l'auto che...
1: Per esempio, se mi avessi affittato un cofano di incidente, poi mi affitto un motorino in un cofano di incidente, okay, faccio la cosa, oppure un papa, che se che là entri in questo registro, naturalmente non ti... come i cattivi pagatori,
0: non ti danno più l'auto, non ti danno niente. Scusami Fabio.
6: Ragazzi, buongiorno, Luigi dal Vomero. Mi sono appena collegato e ho ascoltato la telefonata di questo amico ascoltatore che si lamentava giustamente della viabilità per colpa dell'America's Cup. Come non condividere le parole di Rosario? Rosario ha detto l'ultimo consiglio cittadino.
1: Sì.
6: Queste situazioni creano un circuito così grande che spesso il cittadino ha difficoltà ad assistere a questi eventi. Vi rendete conto che io non ho mai assistito una volta a una tappa del Giro d'Italia per colpirsi di questa viabilità che non funziona?
1: C'è da dire che oggi siamo stati sfortunati, perché abbiamo preso pure questi due incidenti sull'autostrada, sulla tangenziale, si è bloccata la tangenziale verso Capo di Chino, si è bloccato e si è bloccato tutto coso. Siamo pure una certa produzione è bella, vatte.
0: Allora andiamo poi ancora con la musica. Biagio Antonacci, Non è mai stato subito, canzone eccezionale ragazzi. Qua alziamo un po' il volume, tanto fermi nel traffico almeno vi godete un po' di musica. Poi torniamo ovviamente a parlare con voi, 342 00 00 100 per tutti i vostri messaggi.

0: 1994 per questa canzone di Biagio Antonacci. Continuiamo anche al telefono 081 546 6873. Pronto?
1: Pronto? No, ragazzi, io vi chiedo solo una cosa, no? Ma è vero, sia la Merisca Cup, l'incidente, ma se a benzina costa 2,50 euro, ok? Ma tutta sta gente in macchina che ci fa?
2: Ma come fai? Si è obbligati pure in pulisse mettere, di la verità, però la mattina come faccio? Mo c'è la tornata, come faccio? Ma faccio a pere, come fai? Si è obbligato.
1: Vabbè. E qualcuno non potesse evitare sta macchina, capito?
2: Ma io mi abito a Melito e già scendere a fatica a Napoli, come faccio? Cioè, pronto?
3: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
3: Posso parlare?
2: Sì, prego, ciao, sei in diretta, vai.
3: Perfetto, grazie. Allora, io ritorno sull'argomento dell'appuntamento per sabato mattina.
2: Sì.
3: Quello inerente all'assicurazione. Allora, sabato mattina io sono un iscritto del partito politico Movimento Equità Territoriale.
2: Prego.
3: E questa azione contro l'RCA non è stata mossa da questo partito adesso. Anni fa parlavamo con il presidente dell'associazione degli assicuratori, i quali loro sanno bene che noi, pure quelle piccole problematiche che nascono a Napoli e Crastulella, come vengono dette, stanno sia a Napoli che a Milano ed altre parti. Ma il problema grosso per le assicurazioni non è questo. Sono i costi esagerati per le morti. E il problema, diceva questo signore, che in effetti da noi non si può correre nelle nostre città, perché noi abbiamo a Napoli, soprattutto nel sud, sono strade strette, anguste per il traffico automobilistico, non permettono di avere delle velocità di viaggio, mentre queste cose purtroppo produce tanti morti in altre città che hanno delle viabilità superiori a quella napoletana, che purtroppo portano a delle spese esorbitanti, e lì non si riesce a capire questa cosa. E parlando di strada, io vorrei spiegare anche un'altra cosa, che in effetti il rifacimento dei manti stradali, come un paragone tra Napoli e Milano, è che a Milano ricevono per il rifacimento delle strade 4 volte di quelle che riceve Napoli, che riguarda soprattutto un coefficiente delle persone che lavorano nelle aziende private. Questo particolare fa sì che Milano riceve 4 volte la dotazione che riceve Napoli per il rifacimento delle strade. Purtroppo noi oggi ci muoviamo per l'assicurazione, oggi, per dire, sono anni che si combatte questa cosa, ma noi dovremmo scendere in piazza, perché sento tante persone che dicono: ma noi non possiamo andare con le macchine avanti a dire che c'è sta traffico qui. Ma noi già paghiamo le nostre tasse, già sono comprensive di quelle che dovrebbe essere i trasporti e la viabilità. Noi già da tempo avremmo dovuto fare delle battaglie.
2: E quindi, secondo lei, che dobbiamo fare?
3: Allora, io lo dico, sono iscritto di un partito che ha sede a Napoli, che ha fondatore Pino Aprile,
2: sì,
3: perché non bisogna girarsi dall'altra parte. Sì, c'è stato un partito che prende in mano le difese di Napoli e del Sud, ma non perché uno può essere, rivoluzionario. Noi, il partito nasce per l'eliminazione delle discriminazioni territoriali, ed è lì il problema.
0: Ma scusi, non ho capito, perché forse sono io che sto facendo confusione. Cioè, voi non appoggiate o non accompagnate questa manifestazione che ci sarà sabato? L'avete già fatto, non avete avuto risultati?
3: Già l'abbiamo fatto in piazza del Plebiscito, ma saremo con una delegazione anche a piazza Mercato.
0: Okay.
3: Perché è un problema del Mezzogiorno,
0: del Carmine,
3: Napoli,
0: sì,
3: e del Sud.
2: Senta, facciamo una cosa, perché abbiamo poco tempo. Scusi, adesso abbiamo poco tempo, così la prossima volta la chiamo. Va bene, cioè, se mai chiamiamo proprio appena aprile, via. Se rimane un attimo in ascolto, c'è il mio regista, se dà un riferimento telefonico, dopo la chiamo, così un sabato alla terza ora parleremo con Pino Aprile e parleremo di tutte queste cose. Che dice?
3: Sì,
2: poi ci vediamo un po' di voce pure a voi. Va bene, allora non attacchi, che c'è il buon Esposito che si prenderà il suo numero. Noi ci fermiamo un attimo e torniamo subito. Vai.

0: E mi sa che mi piglia una bella metropolitana adesso. Allora, continuiamo, chiudiamo questa mattinata insieme. Se volete dire ancora la vostra, 081-546-6873, abbiamo qualche minuto, ma ci sono anche vocali o messaggi al 342-00-00-100. Ciao Marco e Stefano, sono Gigi. Il problema delle assicurazioni si risolve subito con una semplice mossa, ovvero toglierle. Lasciare tutto alla responsabilità oggettiva e alla responsabilità. Sì. In caso di incidente accertato da origini sì. preposte e non da terzi, un accordo privato con danni fisici oltre che materiali. È una tassa uniforme per tutti.
1: No.
0: Sarebbe praticamente una strage, cioè ci ritroveremo con le macchine disintegrate senza che nessuno faccia niente.
1: Ma per esempio hanno acchiappato a questo che non so che guai ha fatto con una targa polacca e deve pagare lui 1 milione.
0: Mi pare che voi... c'è un morto di mezzo, mi pare.
1: No, secondo voi quello paga 1 milione? A lui 1 milione. Deve si dare una casa, non era niente. Pronto?
2: Ehi ragazzi, Umberto, buongiorno.
1: Ciao.
2: Prima di tutto permettetemi di salutare il mio amico Rosario Pugliese, perché siamo a scuola insieme con Rosario. Penso che sì, no? Vabbè. Penso che faceva altro consiglio di istituto a scuola, penso un po'. No, vabbè, comunque a parte scherzi, per il fatto delle assicurazioni, i prezzi alti, io sono anche di un altro parere, che purtroppo qua al sud. Al nord le fanno le trastole, come chiamiamo, ma qua al sud purtroppo fanno pure le trastole di 50 euro, ma è normale che devono acchiappare. Qua hanno, se ti ricordi, c'era un articolo di un signore che aveva fatto più di 20 testimonianze nel giro di un anno. Sei sempre all'angolo dell'incidente, vai giù.
0: Umberto, senza andare a rivangare troppo, un problema enorme come voci di queste assicurazioni, al di là del valore. Perché se tu la imbastisci bene, capiscimi, no? La cosa anche per 50 euro l'assicurazione paga, fine. C'è una voce che sono i sinistri sospetti. Cioè c'è tutta una serie di cose che tu dici, sì, aspetta, voi mi dite che c'è incidente, però è sospetto perché sembra che la cosa sia...
2: Ma io questo ti dico, Marco, il sinistro sospetto, 50, cioè 100 euro, ma che sei guadagnata? Allora tu o la fai di 30, 40, 50 mila euro, ma che hai fatto una trattativa?
0: Valla a fare...
2: Questi sono i sinistri sospetti, purtroppo.
1: Sì, ma Umbe, stiamo sempre là. Ma se Marco, scusami, se Marco fa una trastola, perché i cannaci mai fatto trastola già per faccio assai? Solo perché sono in casa a Napoli?
2: Questo è sbagliatissimo.
1: Cioè, questa Marco dice no, io la chiamo discriminazione territoriale. Solo perché sono nato a Napoli, io devo pagare di più perché a Napoli ci sta Marco che fa il trastolo.
2: Bravo, questo è un razzismo mediatico.
1: Non riesco a capire qual è la logica e perché lo Stato e perché la Procura lo permette a questa cosa qua.
2: Ma infatti, questo è un razzismo mediatico, per come la vedo io.
1: Non riesco a capire se sta gente che non ha mai fatto un incidente, che te ne ha patente, però deve pagare di più perché ci sta kill che fa il trastolo. Ma pigliatelo con kill. Dice Marco, ci sta gente che ha degli incidenti sospetti, denuncialo per truffa.
2: Purtroppo sta
1: pigliatelo con chi lì là.
0: Magari no, aspetta.
1: Pigliatelo con chi là, perché gli ha pavaccio assai. Mi pare tanto una cosa che fa pavaccio assai.
0: Purtroppo la voce resta ambigua proprio perché a volte non si riesce a determinare legalmente che quella effettivamente è stata una truffa, una trastola.
1: E allora, scusa, non c'è la prova.
0: Appunto, resta però sospetta nella sua forma e nella sua
1: voce. Decisa assicurazione.
0: Allora...
1: della legge.
0: Quindi. No, non è che decida l'assicurazione, a seconda di quello che il giudice, la cosa, la situazione che esce fuori, l'assicurazione poi ci sta lì.
1: Non mi trovo, però non voglio parlare.
0: Però è giusto il ragionamento, dici
1: ciao,
0: magari,
1: ciao.
0: Se risulta che io sono l'intestatario di questo sinistro sospetto, deve ricadere su di me, magari mi lasci con una fascia più bassa di assicurazione, eccetera, ma effettivamente hai ragione su questo, dovrebbe essere la singola persona a pagare. Ragazzi, ho due macchine di discreto valore, una intestata a me e l'altra a mio zio a Padova. Per l'auto che circola a Napoli ho fatto l'assicurazione furto incendio e mi è stato chiesto 5 volte di più rispetto a quanto pago a Padova. E qua lo sappiamo, se mettiamo a confronto le cifre ci viene da piangere.
1: Però c'è il computer davanti, circa dove ci sono più furti di macchine? O furto di macchine non è forse denunciato, così no, non vedete voi. Va bene, signori, ci vediamo domani. Ci sentiamo e ci vediamo domani, sempre con lui Marco Pesacane.
0: Sempre con lui Rosario Verde. Grazie a Fabio Esposito in regia che ha curato la parte tecnica. A domani, che la felicità sia con voi.
1: Ciao, adio.